0: Se volete canticchio di sottofondo, voi intanto parlate sopra.
1: Allora, io ho proposto di partire con questo oroscopo, perché è tanto tempo che non facciamo l'oroscopo, Ross. Ti ricordi quando lo facevamo e c'era anche uno sponsor?
0: Quanto
1: ma che te
0: piaccio,
1: lo dico a fare?
0: No?
1: Tu non senti niente, quindi posso dirti di tutto. Ah, senti, okay.
2: Non sento Romina. Sento te e sento me
3: Romina.
2: Fortissimo.
3: Romina, me ne vado.
2: Ciao,
3: me ne vado.
2: Buonanotte,
3: ciao.
2: Manola, Manola. Sì. L'ho nominata prima.
1: Capite? Capite che questo amore c'è.
2: Ti amo, ho sbagliato i bianchi. Guarda, porca miseria, scusate,
3: io,
2: ho sbagliato.
3: A proposito dell'oroscopo, sono del segno del toro.
2: È memorabile.
3: E il toro non perdona, Rossa. Sono cazzi tuoi adesso.
1: Senti,
3: perché non ti perdono più.
1: Senti,
3: capito?
1: Romina, allora adesso. Vabbè, mamma no, la mani, ma
3: Antonio,
1: Ramona, Ramona.
2: A che colori sono quelli alla fine?
3: Sì, vabbè, dai.
1: Allora, facciamo un saluto alla Pier Domenico. E facciamo questo oroscopo, così dopo siamo liberi di sentire i morriconi e poi coinvolgiamo gli ascoltatori con la solita notizia che ci porta al dibattito. Che dite? E
3: va
1: facciamo
3: bene
1: questo oroscopo, che è carino, perché ogni segno zodiacale ha il suo viaggio. Quindi, come sempre dico io, se per caso il viaggio non vi piace, cambiate il segno zodiacale, che è molto più semplice. Se invece vi piace, è un'idea per seguire quello, il consiglio che vi diamo.
3: È il principio dell'oroscopo in generale: quando dice qualcosa di carino, allora sì, sono del mio segno, tutto, a tutti gli effetti. Quando dice qualcosa di negativo, ah no no no no, io in effetti ho una, che ne so, un ascendente in, capito?
1: Tu per esempio segui sempre uno, non citarlo, Manola, che è un po' ruffiano, da sempre. Tu leggi i 12
3: no.
1: segni, sono tutti bellissimi. Perché,
3: no,
1: perché uno sceglie a secondo di quello che gli dà ragione, no?
3: Ma certo, io pubblico l'oroscopo non solo che mi dia ragione, ma che mi dà anche un punteggio altissimo per quella settimana. Quando ho tipo 5, tipo questa settimana,
1: cambi
3: mica l'ho pubblicato.
1: Ah, ecco.
3: Ma no, l'ho lasciato lì.
1: Io
3: avevo
1: cambio
3: 5.
1: Direttamente quello che fa gli oroscopi, lo scuparo. Ross, senti meglio o vuoi intervenire in questo programma?
2: No, allora io sento perfettamente te, non sento Manola e sento molto la mia voce, come ho già detto.
3: Tanto
2: quindi
3: non c'è
2: questo
3: Manola,
2: primo intervento me lo godo come fossi un ascoltatore.
1: Va bene.
3: Non c'è Manola, c'è Romina,
1: c'è Romina, Romina.
3: Non devi ascoltare altro.
1: Perché e allora Ariete, dove va l'Ariete? Le mete che sappiamo far salire l'adrenalina all'Ariete, vediamo, e immaginatevi trekking vulcanici o a fare surf, magari in road trip improvvisati o immersi in città che non dormono mai.
3: Quindi è uno particolarmente attivo, dai.
1: Poi, leggi il tuo, vai.
3: Toro, sì. Il cielo estivo del segno parla di cose intime, di spazio giusto, non troppo affollato, e che sappia in qualche modo garantire comfort, buon cibo e una certa bellezza sensoriale. Non vi dispiaceranno gli agriturismi, ma no, come li amo, di qualità. Le spa, quegli hotel non troppo grandi con lenzuola perfette e le colazioni lentissime.
1: Siamo
3: sono d'accordo.
1: Siamo mai partiti con un oroscopo, no?
3: Sì, boh. Destinazioni ideali per il segno del toro: Toscana e Umbria alla ricerca di un benessere calmo, il sud della Francia in Provenza e a Grasse,
1: sì.
3: A caccia di profumi e di suggestioni. Sono molto d'accordo. Molto,
1: è la città
3: molto
1: delle essenze. Tu dovresti vivere lì, la città delle essenze della Provenza, della Costa Azzurra.
3: Ti ringrazio.
1: E allora, leggiamo soltanto le località, le destinazioni, se no diventa lunghissimo. Gemelli, e prendete soprattutto il treno. Le destinazioni ideali sono Vancouver. Ora sono in Guanquillo, fantastica. Vancouver, la città del Brasile, che vi promettono grandi soddisfazioni. E Vietnam, Da Nang e passando per il passo A1, spero si dica così, in treno. Poi, Cancro, ce l'hai? Niente, sei andata via tu. Perfetto, è una giornata così. Le destinazioni ideali del Cancro.
3: Ci sono? Allora, il Cancro ha una situazione un po' strana, perché è stato abbandonato da Mercurio.
1: Sì.
3: E allora è un po' spiazzato. Per cui
1: certo,
3: le destinazioni ideali sono il circuito dei 12 villaggi storici del Portogallo, la magia e la quiete di Marettimo o di Levanzo,
1: sì,
3: le baite incantate, il buon cibo, tutto in Valtellina possibilmente.
1: Urca, dalla Sicilia Valtellina, così va bene. La destinazione è dalla Sicilia, sì. Le destinazioni ideali per la Vergine: Giappone. Tu
3: scusa,
1: dovresti
3: Leone
1: essere...
3: manca.
2: Vabbè, chi sa,
3: lo salti. Ma così. No, ma come lo salti?
1: Così. È andata così.
2: Come fa la Betty?
1: È andata così. Vergine, dico Giappone, quindi dovresti essere della Vergine, Ross. Poi ancora Bali, esatto, Bali, e per fare mindfulness e guarigioni spirituali, cioè proprio meditazione, meditazione, meditazione.
3: Posso tornare un secondo al leone?
1: No. Che... mindfulness e guarigioni spirituali, cioè proprio meditazione, meditazione, meditazione.
3: Posso tornare un secondo?

0: 5. Questa sono Monica Steffin Long.
1: Sì,
2: tutte le stiamo citando.
1: È successo di tutto. È successo di tutto.
2: Saluto a Fabiana.
3: Vai Francesca.
1: Vai Francesca.

0: E continuiamo l'oroscopo?
1: Sì, volevo soltanto fare una precisazione a simpatico Angel Fire, che dice: Manolo non aveva capito che la base di prima era la colonna sonora di Eyes Wide Shut. E invece no, lo sapevo, ho pure visto il film.
0: Va incredibile
1: bene? Sì, aperta e chiusa parentesi.
0: Incredibile, hai visto un film?
1: Ne ho visti tanti, poi no, chi non li ricordi, quello è un altro dettaglio.
0: È un altro dettaglio, dici. Allora, vediamo un po', siamo arrivati... Rosario, ci sei?
2: Allora, io vorrei dirvi la situazione in cui ero prima, no?
1: Vai!
2: Cioè, io sono al 28° piano di un albergo di Napoli, con il mare, il maschio angioino, sentivo Tony, vedevo Manola che parlava, ma non sentivo quello che diceva, e soprattutto sentivo fortissima la base, quindi era un momento surreale che ricorderò per sempre. Io forse morirò ricordando questo inizio di...
0: No, tu hai gridato un altro nome, mi spiace.
1: Quindi tu...
0: Hai gridato Romina. Quindi non fare bibi balla, facevi Romina.
1: Non provare ad arrampicarti su quello specchio lì, perché scivoli, Ross. Questa me la sono attaccata al dito.
2: Hai ragione.
1: No, non è vero,
2: Romina. Siamo...
1: Un abbraccio.
2: Allora, ci siamo sentiti e Tony prima, abbiamo parlato di varie cose. A un certo punto abbiamo citato la persona in questione, quindi mi sono confuso.
0: Abbiamo citato
2: anche il fatto.
3: Ai.
2: Ho citato io. Va bene.
1: Perché lui quando è nei guai, capito? Ti butta dentro.
0: Sempre.
1: Butta dentro.
0: Lui fa sempre così.
1: La responsabilità.
0: Lui arriva di là e dice: Possiamo domani collegarci con Napoli, perché io devo andare. Possiamo noi. Sempre il noi.
1: Certo.
0: Senti, ma com'è andata? Com'è andata a Napoli?
2: Il video è perfetto, sono bellissimo.
0: Sì.
2: In questa inquadratura
0: sono
2: molto bello.
0: Molto, certo.
2: No, è andata bene ieri sera. Tra l'altro, c'è stato un bellissimo fuori programma, perché sono venuti un po' di colleghi della mia ex radio. Quindi c'è stata una specie di reunion anni dopo. Insomma, una cosa carina anche per le persone che c'erano, perché poi, ovviamente, quella radio era molto era molto forte a Napoli. Quindi rivederci insieme, come se
1: ma
2: tu andassi
1: ci stai
2: a
1: lasciando,
2: presentare...
1: Non ho capito,
2: no, però è come se, okay. Che ne so. Tony va a presentare il suo libro e si ricongiunge con Cavallone, Amadeus e Fiorello. Ecco, un po' in piccolo, però era un po' questa la situazione. E comunque molto carino, sono stato molto bene. Poi Napoli ovviamente regala sempre, una città magica di suo. Quindi molto bene, grazie.
0: Allora, continuiamo l'oroscopo, così lo terminiamo e poi passiamo direttamente ai morriconi. Chi bilancia l'abbiamo detto?
3: No,
1: non l'abbiamo detto. Siamo arrivati a...
0: Allora,

0: Bilancia le grandi città, vedo grandi città,
1: sì.
0: E soprattutto caffè eleganti, musei, moda, arte, andate a Parigi, nei caffè di New York, di Budapest, oppure a Porto, in Basilicata, in Portogallo, bellissimo, e in posti del genere.
2: Sì, infatti è il mio specchio,
0: cioè,
2: proprio.
0: È colpa mia, cambia segno zodiacale, te lo dico, cambia segno.
1: Certo.
0: Poi,
1: ma lo Scorpione ha una situazione un po' particolare,
0: sì,
1: perché Mercurio mi è maldestro, quindi
0: è maldestro.
1: Lo Scorpione ha una situazione un po' delicata, quindi Istanbul rimane una destinazione adatta a chi, come quelli dello Scorpione, hanno bisogno di stimoli, di informazioni, di racconti. Poi Stonehenge non delude mai,
0: hai voglia, vai lì, ci sono quattro sassi che delude.
2: Scusa, ma no, scusa, c'è lo sponsor,
0: vai.
3: Ristorante I Tre Caini. Ampio salone per sponsali. Parcheggio, menu lunch, perché si è aggiornato, adesso parla in inglese.
0: Sì.
3: Menu lunch a 24 euro.
0: Ti sei dimenticato lo slogan? I Tre Caini.
3: Qual era?
0: Né carne né pesce.
3: I Tre Caini. Né carne né pesce.
0: Cioè, non ci sei. È un posto così. Va bene. Allora, Scorpione e Stonehenge abbiamo detto. Io devo andare a Stonehenge.
1: Uluru. Che è il cuore spirituale dell'Australia.
0: Vuoi andare lì?
1: Viaggi un po' complicati anche questi.
0: Sagittario. Vuoi leggerlo tu?
3: Eccomi.
0: Sagittario è tuo. Vai.
3: Come se avessi accettato, leggetelo voi e vi ascolto.
0: Va bene, Giove è un amico alleato. Allora, vedi, sei proprio tu. Trekking nel Parco Nazionale di Nuova Zelanda, oppure alla scoperta delle piantagioni della regione di Darjeeling, sulle colline ai piedi dell'Himalaya.
1: Ma certo.
0: Sei stato?
3: No, però c'era un treno per Darjeeling, era un film molto famoso.
0: Darjeeling,
3: è proprio l'opposto della mia vacanza ideale. Cioè,
1: ma chi non vorrebbe andare, scusa, alla scoperta di piantagioni ai piedi dell'Himalaya?
0: Dipende dalle piantagioni, dipende da cosa hanno piantato.
3: Beh, io ho amici che andrebbero,
1: Io no.
3: Volentieri.
1: Capricorno. Soffre un attimo di un momento di incertezza,
0: sì,
1: perché c'ha un sacco di pianeti retrogradi, eccetera eccetera.
0: Va bene.
1: Allora, destinazione ideale per il Capricorno è il Cammino di Santiago.
0: Però devi portarti uno spazzacammino.
3: Uno spazzacammino, signori, se fossimo al Jimmy Fallon Show, ci sarebbe il batterista che fa.
0: Ma che c'è una cosa che sì, lo spazio è cammino, è un ex giocatore di quello delle teiere di curling che ti sta davanti e ti leva i sassi mentre tu fai il Cammino di Santiago.
3: Lo spazio cammino di Santiago è una buona idea.
1: Io sono esausta.
0: Sì.
1: Comunque, allora, o il Cammino di Santiago o il Cammino Inca in Perù.
0: Urca.
1: Molto interessante anche la via dinarica che attraversa i Balcani, da provare anche il turismo esperienziale alla scoperta di tradizioni e architetture.
0: Io l'ho fatto.
3: Scusate,
0: quello
3: era,
0: in Perù,
3: questa era sempre che segno
0: Capricorno,
3: era sempre questo
1: Capricorno.
3: Sempre il Capricorno, sempre
0: io l'ho
3: il Capricorno.
0: Fatto, io l'ho fatto il cammino, però alla fine quello in Perù. Sono tornato incazzato nero. Va bene, Acquario.
3: La battuta era Incas.
0: È in cammino
1: ma
0: Inca.
1: Quando la spieghi poi
2: ne
1: ancora
2: mancano,
1: più
2: che siamo
1: devastante.
0: Acquario, ne mancano due, no? Due soltanto. Allora, Acquario,
3: vai.
0: Berlino non delude mai, grazie ai suoi musei che si concentrano nella celebre isola dei musei. Oppure Brasilia, la capitale del Brasile, che tutti pensano sia invece Rio de Janeiro, e Brasilia è la capitale del Brasile.
3: Che è una città molto interessante per gli architetti, sai?
0: Sì,
3: no?
0: Sì, molto bella. Io credo che però in questo momento a Berlino il museo più importante, e non ricordo qual è il nome, sia ancora chiuso, e è veramente molto bello, soprattutto per l'arte egizia e l'arte antica. Pesci.
1: Ma allora i pesci hanno Giove che tace, Mercurio che dice cose a vanvere, allora suggeriscono gli esperti di fare un bel viaggio in India, la capitale dello yoga, quindi precisamente a Rishikesh.
0: Rishikesh, sì sì.
1: Il Gabon è coperto per oltre l'85% da foreste pluviali, incentrato sull'ecoturismo con i suoi 13 parchi nazionali, quindi di cose da fare eventualmente ne avrete tantissime.
0: Ci sono delle zanzare di un metro quadro, sono
1: chiaro,
0: proprio larghe tanto quanto lunghe, un metro quadro. Abbiamo finito l'oroscopo?
1: Sì.
0: Vi rispecchiate in questa cosa? Ditecelo, perché sennò vi cambiamo il segno, non c'è problema.
3: È un attimo, è una pratica.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: son diamante.
1: Questo programma ormai sta andando.
2: Guarda,
1: mi fa sorridere. Mi fa
3: io
1: sorridere.
3: Non parlo più perché a Paola, Paola sì. da Genova, no, da Bologna, Paola? Non è piaciuto il nostro inizio. Ha detto che sono tra l'altro una che narra, che racconta cose in maniera discutibile. Paola, sì. io ti chiedo scusa, guarda, Paola. Non succederà più, d'accordo?
1: Quella cosa è vera, tanto sei Romina. Quella cosa è vera, Romina. Quindi
3: non l'avrebbe fatto.
1: Scusa, ma che ti frega? No, che ti frega? Male che vada, se la prendono con Romina. Ross, come va?
4: Infatti. È che sono Pasquale io.
1: Sono Pasquale, infatti. Che me ne frega, quella è Romina.
4: La famosa, lo schiaffo di Totò. È che, sì. che sono Pasquale io.
1: Senti, vabbè. Mandiamo la sigla perché parliamo di Morricone, parliamo di un film bellissimo.
5: 105 Friends presenta.
1: Senti che voce.
6: Che sigla.
3: Mamma mia.
1: Che sigla.
7: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
1: Questa è Romina, eh?
7: Va ora in onda.
5: I Morriconi di Ross e Tony.
1: Allora, tutto funziona perfettamente, quindi siamo rientrati, tutto funziona perfettamente, quindi da oggi
4: abbiamo
1: si può stare...
4: Abbiamo ripristinato tutto, perfetto.
1: Quindi si può stare uno a Napoli, uno a Roma, uno a Milano tranquillamente e fare l'Italia, l'Italia che risponde. Qual è il film di cui parliamo oggi?
4: Qual è il
3: vado
4: film?
3: Io?
1: Sì.
3: Quattro Vai. Matrimoni e un funerale. Chiedetemi se l'ho visto.
1: L'hai già detto l'hai ieri visto, che l'hai visto.
3: No. Guarda, no, non l'avevo visto.
1: Non l'hai
3: in
1: visto.
3: Realtà.
1: Hai visto ieri sera?
3: Sì, l'ho recuperato.
1: Ah, allora sei fresca di film. Vai tu, vai
3: Vabbè,
1: tu. Vai
3: questo
1: tu.
3: Non vuol dire che io poi abbia colto le sfumature di questo film.
1: Paola,
3: però
1: vedi.
4: L'essenza, l'essenza.
1: Paola, vedi che hai ragione.
3: Però sicuramente Hugh Grant ha avuto una. È stato forse il primo film che l'ha consacrato
1: sì.
3: a livello internazionale.
1: Sì, credo
3: Siamo
1: proprio di sì. Credo proprio di sì.
3: Ok.
1: Lui fa proprio la parte del playboy, giusto Ross? Nel film è uno che ha tante donne, amiche ma tante donne, non ha nessun tipo di problema e lì qualcuno si innamora di lui, mentre lui si innamora di una amica americana della sposa, in questo esatto. caso, giusto? Sì.
3: Sì,
1: corretto. È Andy McDowell,
3: esatto.
1: l'amica americana, che io non ho mai trovato bellissima come attrice.
3: Beh, parla per te.
1: Sì, per
3: Madonna,
1: lui è
3: stupenda.
1: Bella. Sì, sì, lo so, la trovano tutti stupenda. È stata anche il volto anche di una grande casa, di una grande brand di prodotti di bellezza. Però questi occhi un po' tristi, un po' giù.
4: Comunque c'è Paola che scrive un messaggio, dice Tony, sì. basta giudicare sempre le attrici per il loro aspetto. Dovresti dire se sono brave o no. Paola, è sempre Paola quella che ha scritto.
3: Paola oggi ce l'ha con noi. Non ci sono,
1: L'ha inventato. No, perché nello stesso film c'è la Christy Scott Thomas che è bellissima secondo me e passa sempre in secondo piano, invece è una donna inglese veramente molto bella anche adesso che è grande di età, io l'ho sempre trovata elegante e bella e nel film è lei che si innamora, lo spoileriamo, di Charles che sarebbe interpretato da Hugh Grant, ma il film è bello perché sono questo gruppo di amici che ne fanno di cotte di crude, una commedia veramente esilarante, no?
3: È una commedia ben strutturata, tra l'altro realizzata in 6 settimane, costato questo film poco più di 4 milioni di dollari e divenne un successo inaspettato,
1: certo.
3: quindi incassò molto di più, quasi 246 milioni di dollari.
1: Pensa un po' a te.
4: Cioè, quindi scusa, costato 4, incassato 246.
3: Esatto.
4: Non male. Com'è?
1: Non male, cos'è il gap, come posso dire, il guadagno maggiore come gap, pazzesco. Gli amici tra loro ce ne sono anche di altri che sono famosi e poi li riconosceremo in altre commedie inglesi, perché è proprio una commedia inglese con battute di quel tipo, con freddure di quel tipo. Sono 4 matrimoni, in realtà non sono tutti e 4, manca il quarto che probabilmente è quello di Charles, cioè di Hugh Grant con la McDowell che si avrà più in futuro. Mentre c'è un funerale che è quello del bizzarro scozzese, amico scozzese, interpretato non so da chi, da Simon Callow penso o qualcuno del genere.
4: Ma scusa, è in questo film che c'era quella battuta memorabile, è sempre la tua fidanzata, adesso non mi ricordo il nome, tipo Christine,
1: esatto.
4: No, dice l'altro, e allora l'altro fa meno male perché se l'erano fatta tutti, e lui ora è mia moglie,
1: che ricordi,
3: esatto,
1: che ricordi è proprio quello. Nella colonna sonora ci sono un sacco di canzoni belle, noi ne sentiamo una di di Gloria Gaynor, quindi vai tu
3: I Will Survive, ma
4: è già lei qui, è già lei, è partita.

0: pazzesco. Ho anche beccato il nome dell'attore che fa lo scozzese, quello vestito col kilt che poi passa a miglior vita. C'è anche Rowan Atkinson, Mr. Bean nel film.
1: È vero.
0: Il prete, se non sbaglio, fa il prete. Stavo guardando e stavo tentando di ricordarmi. Sì.
2: Sai che cosa mi chiedevo? Nella trasposizione in italiano, quelle battute che sono proprio particolarmente appartenenti all'ironia è tutta inglese. Cioè, come puoi tradurle e avere la stessa efficacia? Deve essere complicato, credo, no?
0: E non è facilissimo, però effettivamente da noi quel tipo di battute diventano un pochino ciniche. Però si ride lo stesso.
2: Sì.
0: Credo che battute di altre nazioni, non della Gran Bretagna, siano più lontane da noi. Tu cosa ne pensi, Ross?
1: Sì, secondo me funzionava, reggeva anche in italiano.
0: Sì.
1: Anche perché non erano in realtà giochi di parole. Secondo me il problema grosso delle traduzioni e delle trasposizioni è quando c'è il gioco di parole,
0: certo,
1: l'utilizzo di magari di un personaggio molto famoso per quella cultura, mm-hmm, e meno per la tua. Però no, lì secondo me funzionavano un po' cinico, come dicevi tu, e secondo me in generale, poi lo dirà meglio Chicca, la forza di queste commedie è quella di essere leggere, ma sempre molto in punta di fioretto, cioè non mai volgari, non sono mai cacciarone, sono sempre, come poi è tipico della tradizione inglese, abbastanza elegantine, no? Non so se siete d'accordo.
2: Sì.
0: Buongiorno,
2: è vero.
0: Federica, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno,
2: ciao Chicca.
3: Ciao ragazzi.
0: Posso dire ciao perché ancora non l'ho vista stamattina, quindi ciao, dormiva quando sono uscito.
3: Allora, io di Quattro matrimoni e un funerale devo dire, ragazzi, che è un film che io trovo brillante, oltre che ovviamente piacevole, bello da guardare e da vivere. È un film che sicuramente consiglio, anche perché è super moderno, per quanto sia degli anni 90, in realtà tratta di temi che ritroviamo ancora oggi. E una cosa che secondo me in realtà scende in secondo piano, o soprattutto non viene notata, è che il tema principale in realtà non è l'amore e l'aspetto sentimentale, sì, esiste anche quello, ma è il tempo. Nel senso che tutto il film viene scandito da effettivamente quattro matrimoni e un funerale, cioè tutto viene poi invece tagliato tramite delle ellissi e raccontato solo attraverso i dialoghi. Ma scandire il tempo, il passare del tempo, non sono le vite poi dei personaggi, ma di per sé i vari matrimoni che si verificano e che ci fanno andare avanti la storia e ci permettono di conoscerla. E in più i matrimoni sono specchio delle paure, dei timori di ogni persona, perché ogni matrimonio si verifica per un motivo diverso.
2: È vero.
3: C'è chi ha paura, c'è chi deve, c'è chi effettivamente è innamorato,
0: ecco.
3: Cioè è anche una visione dell'amore, grazie a Dio, che viene in qualche modo resa realistica. Quindi sì, è una commedia in qualche modo, con elementi sicuramente melensi, ma grazie a Dio non sfocia in quello, cioè è rimasto veramente molto equilibrato.
2: È brillante,
0: ecco, ma ha rovinato il film, però...
2: ma lo consigliamo,
1: mi piace l'idea.
2: Chicca, lo consigliamo questo film,
3: sì,
2: a chi magari ancora non l'ha visto.
3: Ragazzi, deve essere nella cineteca di tutti, è bellissimo. Elegante,
0: che stavi dicendo, Ross?
1: No, stavo dicendo che quello che raccontava Chicca mi sembra interessante, perché in realtà anche nella realtà, scusate la ripetizione, i matrimoni sono sempre dei microcosmi emotivi.
0: Sì,
1: c'è quella,
0: certo,
1: che la ragazza che non ha trovato ancora l'uomo della sua vita, c'è chi invece si è già sposato, vede gli sposi e dice io quella roba lì l'ho persa, quel romanticismo. Cioè nei matrimoni sotto traccia ci sono queste cose, il film lo racconta bene, cioè non è solo la celebrazione dei due che si sposano, è anche la proiezione degli invitati che quando vanno a un matrimonio pensano alla loro di vita, al loro,
2: certo,
1: di matrimonio, alla loro storia d'amore, eccetera. Secondo me questo il film lo racconta molto bene.
3: Ma poi ragazzi, anche il tema dell'amicizia, cioè quello predilige soprattutto, è superiore all'aspetto amoroso e sentimentale. Cioè loro sono molto alleati. Il fatto che all'inizio del film parta tutto con l'idea del ci imbuchiamo e ci divertiamo porta a dimostrare in realtà quanto anche quel rapporto lì in realtà sia consolidato e soprattutto duri anche più di una vita magari matrimoniale. Cioè,
0: certo,
3: l'aspetto emotivo, certo, l'aspetto di amicizia, soprattutto di lunga data. Cioè è un film che non vuole essere scontato. Di per sé già il titolo è geniale.
2: No, è
3: proprio
2: vero,
3: perché in realtà va a riassumere il tutto, ma non lo spoilera. Cioè non parliamo della scenografia, cioè è meraviglioso,
0: meraviglioso.
3: Tutta quella società ovviamente inglese di un certo tipo, altolocata, cioè è bellissimo sotto ogni punto di vista.
0: Grazie Federica, grazie Chicca, grazie Cine Chicca.
3: Ciao ragazzi.
1: Andate, ciao Chicca.
0: Andate a seguirla su Instagram, Cine Chicca, che tutte le volte lo diciamo. Allora, 4 matrimoni e un funerale, andiamo a vederlo, abbiamo deciso, se non l'avete vista andate a vederlo.

0: Quanti complimenti oggi, quanti complimenti a 105 Friends per la chicca, sono contento.
1: Ah, qualcuno l'amor di fa, anche, fa anche un complimento estetico, diciamo, no, sì, quanto è bella la chicca.
0: Adesso,
1: sta a vedere che le troviamo anche marito adesso.
0: Pure, addirittura, adesso introdurremo...
1: Ti preoccupi tanto che non abbia un fidanzato.
0: Non è un fidanzato, ne ha tanti, che non c'è, cioè, ne ha tanti. Ne ha di corteggiatori, soltanto che non da quando ha visto Ross una volta a casa ben vestito è rimasta sì. sotto.
2: Che ha detto Ross si veste sempre bene, ricordiamo queste parole. Comunque c'è un editore fortemente interessato a chicca, un
0: sì?
2: editore milanese che l'ha vista in video e ha detto che per i prossimi progetti la considererà.
0: Ti ringrazio.
1: Ti ringrazio
0: Ross. Sapete una cosa che stavo pensando, che mi dispiace quando parliamo di questi film, mi dispiace quando non li ho visti al cinema ma li ho scoperti in televisione. E Quattro matrimoni, un funerale, la prima volta l'ho visto in televisione, non l'ho visto al cinema. Un po' mi dispiace, perché vuol dire che sono arrivato in ritardo, non so come dire, o che non me lo sono goduto sul grande schermo, perché diciamo la maggior parte dei film sul grande schermo a tutto volume sono più godibili, il cinema è fatto apposta, no?
1: Non solo, ma non è che puoi mettere pausa se hai da fare, come succede a casa, no?
0: Sì, anche sei concentrato.
1: Guardi un film, sì, sei concentrato, devi stare lì fermo, mentre a casa
2: però
1: ti puoi anche permettere di fare cose.
2: Tu non andavi al cinema, Tony non andava al cinema, aveva le serate, però erano gli anni in cui faceva sesso ancora, cioè erano anni.
1: Era DJ Tony in quegli anni.
2: Era
0: Vittorio Cialdi. Andava al cinema e mi riconoscevano, quindi non volevo andare.
1: Ah,
2: no, ma poi scusa, in tutto questo, cioè, non ci poniamo mai un problema. Quando parliamo di un film degli anni 90, non c'erano ancora Telepiù, che era, diciamo, la proto piattaforma, la prima forse arrivata.
0: Sì, quella che diventò
2: Sky.
1: Sì, esatto.
2: Che diventò Sky. Cos'era? Metà anni 90, fine anni 90.
1: Sì, no, secondo me metà e fine, no, metà.
2: Quindi
0: sì,
2: quando
0: sì,
2: parli
0: sì,
2: di
0: 90,
2: un film
0: anni
2: vecchio,
0: 90, proprio all'inizio degli anni 90.
2: Quando parli di un film vecchio, o l'hai visto al cinema o l'hai visto su Italia 1 o Canale 5 sulla Rai, non è che c'è
1: o
2: come
1: a Rete
2: adesso,
1: 4 nei bellissimi, la
2: nei bellissimi
1: d'estate.
2: Con quella sigla stupenda. Esatto, esatto. Non c'erano molte altre alternative, quindi vabbè, ci sta.
0: Allora, fermiamoci qui. Dopo lanceremo un bel argomento che riguarda appunto il primo amore o qualcosa del genere. Giusto, Comolli?
1: Sì.
0: Dico bene?
1: Perché dice Comollo che non capisce niente.
0: Perché esatto, cioè, lo vedo concentratissimo.
3: Sì, perché vi ho chiesto una cosa, ma tanto ormai oggi va bene così. Sì,
0: vai, vai, vai, vai così, vai così.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: vai, Tony.
1: Volevo, cari amici, rispondere a un'ascoltatrice che ci ascolta da Berlino. È bello quando ci ascoltano da altre città d'Europa, da lontano, italiani che ci ascoltano dall'estero. E mi diceva del museo: no, non è quello che dici, scrivi tu, amica di Berlino, ma è il Pergamon Museum. Tu l'hai visto, Rossi?
2: Ah, certo. Sì, l'ho visto, è quello con la porta, cos'è, la porta di Micene, c'è una porta smontata.
1: Oltre a quello c'è proprio, c'è proprio l'altare di Pergamon, per questo prende questo nome. Sì. Però fino a metà 2027 sarà chiuso per restauro, quindi è ancora chiuso. È uno dei musei, credo, più belli del mondo. Del mondo.
2: Anche più grandi, sì. Posso fare una domanda all'ascoltatrice di Berlino? Una cosa che proprio mi viene da...
1: Gli chiedi che giorno è?
2: Bravo, volevo chiedere a Berlino che giorno è? Chi era? Lo ricordate?
1: Garbo?
0: Gianni Trudi.
2: Bravo. No, quello era Fichi Fichi.
1: Monica Stefillon.
2: Era Garbo. Okay. Grande.
1: Che volevi chiedere alla ragazza di Berlino?
3: È questo.
2: No, a Berlino che giorno è? Questo era.
1: Ah, questo.
3: Era una gag.
2: Sì, sì.
3: Vedi che mi sono messa comoda per ascoltare, per recepirla meglio.
1: Io ho fregato la cosa. Allora, primo appuntamento. Ci sono alcuni consigli sul primo appuntamento per evitare degli errori al primo appuntamento. Poi abbiamo una bella domanda per tutti. Ma allora vai tu, sì, con
3: certo,
1: i consigli. Vai tu
3: con il vademecum. Allora, il primo consiglio è quello di evitare di arrivare già un pochino alterati. Va bene il drink per calmarsi prima
1: come
3: di arrivare al,
1: perché come dice Bini, un pochino di vino, di alcol aiuta appena appena.
3: Per disinibirsi,
2: cioè, siamo
3: un po'
2: proprio
3: appena,
2: siamo alle regole base,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: cioè non arrivare sbronzi,
1: ma
2: cioè...
1: sono tutte così le
3: però
1: regole.
3: Se le hanno scritte evidentemente qualcuno ancora in ciampa.
1: Non mettere i diti nel naso, i diti,
2: essere vivo vita,
1: respirare
2: perché...
1: lentamente.
3: Quindi alterati no, cioè un pochino frizzantini sì. Ubriachi
1: no,
3: voglio dire no, ecco. Proprio no.
1: Poi
3: bisogna scegliere un outfit adatto al contesto.
1: Io
3: al
1: primo appuntamento
3: strafare,
1: normalmente il primo appuntamento vedo vestito direttamente dal trapezista, così col mantello
2: domatore.
3: Allora, quando vi trovate di fronte alla persona con cui state uscendo, fate domande e magari mantenete anche il contatto visivo, perché è una cosa carina che aiuta a creare sintonia, conversazioni meno imbarazzanti.
1: Magari guardatela negli occhi, non sempre...
3: Per esempio.
1: Non sempre lì.
3: Hai capito, cos'è? Manola? Il modo in cui tratti i camerieri è personale. Beh, questa è una cosa a cui tengo particolarmente. Dice molto del tuo carattere. Viene notato più di quanto immagini.
1: Ehi, voglio, io qua...
3: Senti, coso?
1: Coso?
3: Non si fa. Sul conto e sul contatto fisico serve equilibrio. Non si fanno scene inutili. Massimo rispetto dei limiti dell'altra persona. Anche il... Cioè. No, lascia fare. Faccio io. In modo evidente, quando si va a pagare il conto, è sbagliato. Si fa con eleganza eventualmente.
2: Io ho una tecnica.
3: Fai finta di andare a far pipì?
2: No, per essere galante, tu secondo me dovresti, io lo dico da maschio verso le donne, nel senso, nel mio caso eterosessuale, ma vale credo anche per gli altri.
3: Certo.
2: Cioè, anche se uomo-donna vale di più, perché c'è sempre poi il sospetto che se tu devi pagare per forza vuol dire che stai facendo quello che è un po' patriarcato, no? Qualcuno potrebbe dire. Allora io dico, ti va se pago io, cioè ti fa piacere, se mi piacerebbe offrire la cena, ti va se lo faccio?
1: Ma tu lo fai perché hai la speranza che le dica no. Io lo so, tu sei fatto così.
2: Assolutamente.
3: Ma non è vero.
2: Io sono,
3: guarda,
2: sai
3: anche
2: che
3: l'altra
2: sono
3: volta
2: io,
3: anche l'altra
2: io
3: volta ho offerto il pranzo a tutti,
1: io
3: pure
1: dico,
3: eravamo
1: non ricordarglielo che poi adesso poi dice la volta prossima devi pagare tu, Tony. Cioè io invece dico apertamente, scusa, vado un attimo in bagno, mi scappa da pagare. Faccio così, qualcuno capisce male, fa ok, vai a fare la cacca, non dovevi dirmelo. Ho detto pagare, non
0: sorda.
2: Io a volte faccio anche un'altra cosa, dico scusa, vado un attimo in bagno e me ne vado.
1: E me ne vado.
2: Lascio da pagare.
3: Cioè, quello che ti dicevo prima, fai finta, ma... lasci da pagare.
1: Sì, è più carino. No. Sentite, ma pagare, voi dove avete conosciuto i rispettivi? Cioè, perché questa è la domanda, allargherei.
3: Ma
1: perché
3: allora,
1: fa veramente sorridere, no? Perché delle volte sono dei posti dove non ti aspetteresti mai. Conosci una persona, ma non ti aspetti che diventerà poi la tua compagna o il tuo compagno per il resto della vita, no?
3: Sì.
1: Perché sono posti. Dove hai conosciuto tu?
3: Nel mio caso ero impegnata con una mia conoscenza e quindi noi frequentavamo più o meno gli stessi posti. La vedevo spesso con quell'altra persona. Poi sono passati anni, tipo 2-3, anzi forse anche un po' di più, e non ci siamo più sentite né viste, fino a che ad un certo punto era in macchina, stavo andando al lavoro, mi ascolta il radio e mi manda un messaggio.
2: Ah, sì, forse ce l'avevi già.
3: Ma dove è stato scritto
2: fuori onda?
3: E cito testuali.
1: Ma, scusa,
3: è stato un colpo da maestro, secondo me. Cito testuali: te con sta voce puoi di quello che te pare. E io ho dato, io ho risposto con l'indirizzo di casa.
1: Senti, ma la prima volta, la prima volta che l'hai vista, la prima volta che l'hai vista dove?
3: Ma in un locale, in realtà, soltanto che io ero talmente innamorata all'epoca della persona con cui stavo che poi banalmente non riuscivo nemmeno a
1: notarla. Cioè,
3: chiaramente notavo la bellezza oggettiva, però non mi interessava fino a quel punto.
1: Certo. Tu invece, Jamie, dove l'hai conosciuta, Ross?
2: Eravamo su un cargo battente bandiera lì.
1: Sì.
2: Lei
1: panamense.
2: Stava guidando la nave.
1: Capitano di lungo corso.
3: Che figa
2: lei
3: come
2: si
3: comandante.
2: Si è girata e ha detto: che bel mozzo. No, non è molto romantico. Noi ci siamo conosciuti su Twitter, che tra l'altro un social che adesso è diventato un
3: X.
2: Inferno di Dante, dove tutti si è diventato X, dove tutti si insultano. All'epoca era ancora un posto pacifico. E ci siamo conosciuti perché avevamo un'amicizia digitale comune, che era Cesare Cremonini. Cioè, Jamie è molto fan di Cesare, io e Cesare ci seguiamo, Cesare aveva retweetato Jamie e quindi io ho scoperto dell'esistenza di quella che sarebbe diventata mia moglie da un retweet di Cesare Cremonini, che è il nostro cupido.
1: Vi rendete conto?
3: Ma che
1: ha usato Cesare.
3: È un
1: io lo conosco, ti posso far avere i biglietti gratis, sposami, ti porto a tutti i suoi concerti.
3: Voi lo vedete così, come orso bipede, quello è un cacciatore.
2: Alla fine, dopo 12 anni che ci conosciamo, ancora ogni tanto la sensazione che lei tutto sommato stia con me perché poi vuole mettersi con Cesare. Non ho ancora deciso, non è chiaro ancora se non è così, però vediamo.
1: Io mia moglie invece l'ho conosciuta, me l'ha fatta conoscere una ragazza, Kate, che lavorava qui in radio con Marco Galli, e mi ha detto: io, una mia amica, secondo me si andrebbe bene come tua fidanzata perché parlate tutti e due tantissimo. E io le risposi: se parliamo tutti e due tantissimo non va bene. Nessuno dei due può ascoltare. E invece mi presentò questa rossa che mi piacque, e io piacqui, cioè diciamo, io ricco, quindi lei mi ha scelto per i soldi, non certo per la mia beltà, e io
2: questa
1: per la sua bellezza.
2: Questo
1: è evidente.
2: Comunque, ieri sera,
3: che
2: belle storie. Ieri sera ero con mia cugina, che saluto, Antonella, che Tony ha conosciuto, anche Marco, perché era al mio matrimonio. Ma perché vi dico questo? Perché mi raccontava un po' una cosa che anche le ragazze della radio raccontano. Quindi vedi, città, come si dice, cambiando città non cambiano i costumi. E mi diceva anche lei che c'è questo problema molto percepito dalle ragazze di non avere più maschi che ti si propongono. Cioè lei mi diceva: a
3: vero.
2: Napoli ormai sono completamente le ragazze che
1: costeggiano. Sì, sì, quello che
3: diciamo
1: negli giorni scorsi, quindi c'è una generazione di mezzo che non è quella però di tua cugina, credo, perché già lei è Gen Z.
2: Cugina millennium, 40 anni, 37 38,
1: quindi
3: millennial ancora, millennial,
1: e quelle che esattamente non sanno come comportarsi, perché aspetterebbero l'uomo, mentre lei è Gen Z. L'uomo aspetta ed è la donna che si fa avanti, si è capovolta la situazione.
2: Io, secondo me, a parte noi anzianotti, tutti quelli secondo me dai 45 in giù si comportano così. Allora la mia domanda è: ma se non si propongono, che allora cosa fanno? E lei mi risponde: mettono i like alle stories.
3: Sì.
2: Cioè, come se veramente il medium... Sì, ma è follia. Cioè, lei dice: siamo in un locale, tu mi vedi, quindi c'è contatto visivo, mentre mi vedi mi cerchi su Instagram e mi metti like, ma parlami.
3: Funziona proprio così.
2: Ma è follia.
3: È proprio così.
2: Ma è follia.
1: No, è comodità. Scusa,
3: tra l'altro,
1: è più comodo. Io ti dico: guarda che io ci sto, se ti interessa avvicinati. Cioè,
3: o addirittura metto una raffica di like alle foto tutta insieme, quindi sono 50 like alle foto, quindi inevitabilmente attiri la mia attenzione, vado a vedere chi sei e poi da lì parte tutta una conversazione, capito?
2: È meglio, scusa, alzarsi e dire ciao.
3: Questo
2: scusa,
3: per
2: ma tuo
3: noi...
2: padre ha rubato due stelle del cielo per farti gli occhi. Ehi. Non è meglio così.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: abbiamo detto, non abbiamo fatto la domanda, ma voi dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, se siete un per l'amore di gruppo, non so, la vostra squadra di calcio, ditecelo, il poliamore. Allora, vediamo, Paola Raschio.
1: Il discorso, scusa Tony, che stiamo facendo mi fa ricordare una cosa di anni fa, a proposito del primo appuntamento. Sono uscito con una ragazza e lei mi ha detto a metà cena che aveva avuto una storia con Joey Tempest, il cantante degli Europe. E allora io ho detto, ma cazzo, ma se gli piace, scusate la parolaccia, ma
0: sì,
1: sono in esterna, quindi penso
0: si può fare.
2: Lo puoi fare, certo.
1: Sì, esatto. Dico, ma se le piaceva Joey Tempest coi capelloni, come posso mai piacere? E quindi lì mi sono proprio depresso. Infatti poi è andata male perché ho detto, ma no, se mi piaceva un capellone rockstar, io sono pelato, come fa? Come faccio?
0: Perché pensava che Joey Tempest avesse la parrucca. Quindi, hai capito? Ho detto, no, magari la metterà anche lui.
1: Al secondo appuntamento sono andato con la parrucca di Joey Tempest.
0: Hai fatto bene. Hai fatto bene.
1: Lì è finita.
2: Allora, rispetto ai maschietti che sono un po' inibiti dalle ragazze, parliamo della generazione Z, ma anche forse un po' dei millennials, qualcuno dice, beh, ma in realtà non si propongono gli uomini, i maschi, perché se ti proponi ti scacciano. Ma Daniele, non è sempre così, dai, cioè... È vero che siamo molto più indipendenti e secondo me anche invadenti noi donne, ultimamente, anche nell'approccio. Però insomma, se vi proponete, perché no?
0: Guarda in quanti ci stanno scrivendo i posti più disparati, ma anche i social, vedi, conosciuti su Tinder. 5 anni più belli della mia vita, fino ad ora, Barbie. Certo. Guarda, io convivo felicemente con la mia ragazza, molti ragazzi mi raccontano l'esperienza, dicono questo, ci siamo conosciuti su internet. E pupazzetti, se ci proponiamo ci scacciano.
2: Ma non è vero, dai, se uno ragiona così,
0: cioè. Noi ci siamo conosciuti su Mythic e ci siamo sposati Mythic. 4 mesi dopo, esatti.
2: Mythic. Io ho conosciuto il mio compagno in palestra, Donatella di Arezzo. Si fanno degli acchiappi in palestra, non indifferenti,
1: Comunque, rispetto al discorso della prima mossa, no? del proporsi, io credo che una parte la faccia anche tutto il discorso sul Me Too, su quello che puoi fare, quello che puoi, che è meglio non fare. Cioè, molti maschi, secondo me, non sanno più calibrare, cioè credono che se si propongono possono risultare molesti.
2: Non sanno più cosa fare, certo.
1: Non sanno più cosa fare, alcuni, cioè parlando con degli amici che sono magari single di ritorno, mi dicono, io non, cioè ai miei tempi potevo anche fare un po' il cialtrone, oggi non riesco a farlo perché ho paura di essere magari invadente, fastidioso, cioè non riescono a capire il limite di quello che si può fare e quello che non si dovrebbe fare, secondo me.
0: Vedi, Fabrizio ha conosciuto la sua ragazza lungo il cammino di Santiago, vedi, 18 anni fa, lo prendono proprio, l'estremano, quando la donna è stremata dopo
1: per sfinimento.
0: Tu la vedi lì mezza svenuta, ti avvicini, ciao, io mi chiamo Mario, quella non ha la forza di rispondere, e quindi hai approcciato in qualche modo.
1: Per sfinisterre.
2: Noi Tinder, completamente a caso, dopo 3 anni ci siamo sposati, ho incontrato l'amore della mia vita.
0: Però vedi anche questa cosa, quando mi dicono, io cerco di trasferirlo a mia figlia, quando parte subito prevenuta dice no, quello no, quello sì, quello no, quello sì. Questi i ragazzi si sono conosciuti in un modo casuale e poi scoprono di essere le due metà della mela. Facciamogli scemi, no? Come se fossero filosofi. Ma scusa, vuol dire che uno ha dato la possibilità all'altro di conoscersi.
2: Per forza, certo.
0: Se non dai la possibilità all'altro, come potrei mai? Dal, da,

0: dal primo sguardo, mentre mia figlia mi accorgo che già parte così, quello sì, quello no. E io dico, ma scusa, ma non devi fare, mica devi andarci a letto, dagli una possibilità, provate a uscire una volta, conoscilo, perché delle volte conoscendosi nascono delle cose, no?
1: Sì,
2: ma
1: allora ci sono delle persone...
2: Vai Manola, vai.
1: No, dico, ci sono delle persone che magari sono un diesel, no? Magari la persona che hai davanti ti può piacere dopo averla conosciuta, altri che partono semplicemente da una attrazione fisica importante da subito e decidono poi di conoscerla meglio, quella persona lì. Dipende un po' dal carattere, secondo me.
2: Ma io credo che quella cosa che fa tua figlia, Tony, sia un po' figlia, scusa la ripetizione, proprio di questa faccenda dei
0: sì,
2: social e delle dating app, perché su Tinder è proprio così, io non ci ho mai stato,
1: certo.
2: credo che sia butto giù, tengo, cioè come un giochino, no?
1: Si matcha.
2: Si match, esatto, quindi match o non match, credo funzioni più o meno così. Quindi credo e temo che anche a livello inconscio le persone più giovani trasferiscano questa modalità anche nella realtà, cioè con quella velocità di dire sfigato, cool, quello sì, quello no. Forse noi eravamo più disposti,
0: un pochino più aperti, perché io quando sono uscito con mia moglie, alla prima uscita con mia moglie non l'avrei mai scelta. Tant'è vero che dicevo, mamma mia, com'è rigida questa. E sicuramente avrà trovato anche lei dei difetti in me. Mi ha dato una seconda possibilità, una terza.
2: Esatto.
0: Fermiamoci, comunque... diamo una possibilità. Scusami Manolo, diamo una possibilità anche a Comolo di non essere licenziato. Perché...
3: grazie mille, grazie.
0: Prego,
3: grazie Tony.
0: Lo vedo già su un'altra radio.
2: Quale? Spazio.
0: United Music.
3: Radio Verme Solitaria. Radio,
2: Verme Solitaria. Solitario, ma che radio è?
0: Va bene per lui.
3: Ma è un disco.
0: Ah, tanto è Taylor Swift.
2: Scusa.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao, sono Noemi. Io ho conosciuto il mio ragazzo in una festa in spiaggia. No, sto leggendo un messaggio. Ciao Antonella, io ho conosciuto il mio ragazzo in una festa in spiaggia. Ho apprezzato molto il suo modo di avvicinarsi a me, non corteggiarmi sui social, cosa che non sopporto. Ovviamente lui ha 45 anni, io 30. Cioè, come vedi, sono di una generazione che non è l'ultima.
1: No, ma la cosa che mi fa impazzire è che questa modalità mi pare di capire che sia più maschile. Cioè, sono più i maschi che usano i
2: si
1: social.
2: Si sentono più sicuri, cioè, capito? Sì. È un approccio
1: esatto,
2: più sicuro.
1: Le ragazze preferirebbero un ritorno alla vecchia scuola.
0: Probabilmente.
1: Dicono.
0: Quello dell'attacco delle ragazze che passano è la conseguenza del fatto che l'uomo ormai rimane nelle retrovie, rimane passivo. Ma è questo di chi
2: un
0: è colpa?
2: Anche la donna.
0: Ma è colpa di voi donne, è colpa delle mamme che hanno detto ai figli: tu devi stare buono, stai tranquillo. E quelli stanno tranquilli, che devono fare?
2: Secondo me vince tutto Valeria, che dice: sì. Io ho conosciuto mio marito inventando numeri di telefono quando andavo all'ultimo anno di superiori. Cioè? Io sarda. Lei ha digitato un numero a caso sul telefono e è arrivata a lui, a questo signore napoletano. Lei sarda, stiamo insieme dal 2002, sposati con un bimbo e viviamo in provincia di Reggio Emilia.
0: Cioè, ha telefonato a caso in giro.
2: È una mitomana. Lei sul telefono ha digitato numeri a caso ed è arrivata a suo marito. Oh, è così, ci racconta questa storia. Io ci credo.
0: Cioè, ma poteva trovare di tutto, scusami.
2: Ma infatti, lei ha digitato. Poi dall'altra parte, fortunata, ha trovato qualcuno che le piacesse pure e adesso hanno anche famiglia.
1: Anch'io ho fatto così. Adesso sto col pissaiolo egiziano sotto casa mia. Siamo felicissimi.
0: Io esco con Jack la Furia da un po' di tempo perché ho fatto dei numeri a caso. Io ho conosciuto la mia futura moglie Melissa e ci sposeremo l'anno prossimo in vacanza al mare in Salento. Vedi al mare Salentino dalla Svizzera, ecco, Fabrizio.
1: Per esempio, a me, a te, Tony, quell'esperienza di conoscere uno al mare manca. Cioè, io
2: perché
1: nel senso,
2: non
1: in costume.
2: Mare.
1: No, in costume non mi proporrei mai a nessuna perché capisci?
0: Mancano da ragazzino.
3: Solitaria.
2: Però
0: da ragazzino
1: caratteristiche.
2: Ma guarda il lato positivo. Cioè, se le piaci in costume, tu non hai più niente da nascondere. Fatta.
0: Ma scusa, ma Rosa, ma parla per te, ma che cazzo? Ma
1: anzi, addirittura, se per caso cominciavo a parlare con una immerso, che si vedeva solo la testa,
0: rimanevi in
1: poi
0: acqua.
1: Dovevo aspettare che lei andasse a casa.
0: Anzi, ti dirò che io
1: stavo per 8 ore.
0: Ti dirò che io in costume da bagno riscuoto parecchio successo, soprattutto se il costume è aderente. Quindi
1: sì, tipo Borat, quello sai, da intero.
2: Fatemi un favore, mandatemi una vostra foto in costume quando non ci vedremo quest'estate.
0: Io, tu mandami un messaggio, io ti mando la foto.
1: Foto del cosa. Guarda,
2: allora,
1: che l'anno scorso in Liguria, scusami Manola,
0: l'abbiamo fatto.
1: Per la prima, però eravamo immersi, quindi eravamo diciamo dal collo in giù in acqua, le spalle.
2: Foto, sì.
1: È stata la foto tipo più likeata della storia del mio Instagram, quindi era proprio una specie di evento.
0: Stavamo facendo Aldo Giovanni e Giacomo che fanno il nuoto sincronizzato.
2: Il mio compagno è stato il mio capo per 10 anni. Io non lo sopportavo e viva le seconde possibilità. Oggi non posso immaginare nessun altro al mio fianco.
0: Vedi? Il mio capo, questo l'avete letto? L'hai appena letto del suo capo 10 anni?
2: Sì.
0: Sono stupido.
2: Dov'è Ritorno?
0: No, è che stavo leggendo un altro messaggio, quindi non ti ascoltare.
2: Ah, ok, grazie.
0: Vediamo, ho conosciuto la magia degli. Ma scusate, la magia degli incroci di sguardo. Come si muove, ragazzi. Il suo profumo, come arriccia le labbra. Allora, tutta questa cosa non c'è più. Michele, il pastaio di Imperia.
1: No, comunque scusate, io sono ancora rimasta con la faccenda. Cioè, per me, se tu sei seduta a un bar, c'è una che ti piace di fronte, ma che magari conosci, di cui conosci già magari il nome, quindi l'account, e invece che parlarle la cerchi su Instagram per mettere un like, per me, e sei da rinchiudere. Sei proprio pazzo con totale. Cioè, scusate se lo dico con questa come si può dire, grande schiettezza, però io trovo che proprio meritiamo l'estinzione. Cioè, ma non si può fare così, dai.
2: Io ti dirò di più. Oggi, se mi trovassi a dover approcciare qualcuno, io non saprei da dove cominciare, non saprei come fare.
1: Quello lo penso,
2: cioè,
1: forse, anch'io a volte, sai.
2: Sarei simpatica, sarei brillante, la metterei sopra, però non saprei veramente cosa fare, da dove cominciare. Onesta.
1: Sì, è vero. Ma perché abbiamo perso allenamento anche.
2: Probabile.
0: Un pochino
2: sentimentalmente.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, io ho conosciuto mia moglie con una foto stampata delle vacanze di una mia compagna di classe, contorta, non ho ben capito. Ci siamo messi assieme nel 2001, quest'anno sono 25 anni, siamo sposati. Davide da Milank. Cos'è Milank?
2: Sarà Milano.
1: Secondo me è Milano il correttore. Sì,
0: io conosciuto... correttore che cambia Milano Milank. Con Milank, Milank con la K. Milank. Porca miseria.
1: Che sarà una località bosniaca.
0: Appunto. Vabbè.
2: Ho iniziato a flirtare con mia moglie nell'ascensore di una casa di riposo durante una visita benefica. È andata bene, mi sembra.
1: Porca
2: di capire.
1: Miseria, ragazzi.
0: Io l'ho detto.
1: Siamo a un passo dal funerale. L'ho conosciuto a un funerale. L'altro, giorno l'altro giorno c'era mica la notizia che la Gen Z flirta ai funerali.
2: Sì,
1: che mi sembrava abbastanza.
2: Ok, è così.
1: Vabbè.

0: Dai, dai, dai, leggiamo gli ultimi messaggi perché abbiamo poco tempo e poi andiamo in finale. Io ho conosciuto la mia attuale compagna in un esame per il pronto soccorso, per il primo soccorso della Croce Rossa. Mi è sembrata subito simpatica, però voglio approfondire. Volendo approfondire, sono dovuto uscire dai miei soliti modi di approccio. Chi è questo? Mannaggia, non riesco a leggerlo. Bez.
1: Ho conosciuto mia moglie 21 anni fa, vedi, per un numero composto male. Siamo sposati, ha sbagliato a pigiare il numero di telefono.
0: Ma magari no, è un circense, ha sbagliato il numero.
1: No. Sposati bella da 18 questa, anni ed abbiamo, mamma mia, bella però, sei anche generoso.
0: Un numero.
1: Cioè lo devi punire.
0: Magari un prestigiatore, un numero di prestigio, magari un l'estrattore dell'otto, un numero uscito male, il 48.
1: Vabbè, finisco il messaggio. Siamo sposati da 18 anni, abbiamo un figlio di 14 anni, va bene?
0: Sì, va bene.
1: Adesso comincio anch'io a fare numeri sbagliati sul telefono, se mai dovessi approcciare, che ne so, Angelina Jolie.
2: Mi sembrano tutti soggetti di film o di romanzi, cioè già due persone, che uno che faceva i numeri a caso e l'altro che invece sbaglia numero. Ma siamo sicuri che, cioè, sembra molto bello, troppo bello forse per essere vero.
3: Mitomani?
0: No? Così, ma capita.
2: No,
0: cioè, Eleonora da Genova, ho conosciuto mio marito e giardinetto in compagnia, ho fatto il primo passo io, 27 anni che siamo insieme. Abbiamo un figlio di 20 e uno di 15. Guarda, funziona così.
2: Ho conosciuto mio marito ai giardinetti, aveva l'impermeabile, lo apriva
0: e vendeva orologi.
1: Poi è stato arrestato, ma comunque.
0: Però l'ho conosciuto.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
4: 105
3: 105
4: Che storia!
5: Radio 105
6: Che storia!

0: godi, di la verità. Vabbè, stai godendo,
1: ma qua mi scende la lacrimuccia.
0: Godi, quando
2: sono dei pezzi preferiti. Ma ragazzi, ma qua io,
3: pipone, dai.
2: Ma io piango lacrime. Piangio amare.
0: Perché sei piangione. Piangio
2: perché Prince è mancato per incuria dei medici. Vabbè, adesso questo è veramente un pippone, però insomma lui non neanche si drogava. Prince era uno sanissimo, eppure alla fine, vabbè, insomma, lo faremo
3: quando
2: in un CSI.
3: Destino,
2: però
3: destino, c'è niente da fare.
2: Beh, destino, lì c'era un grande errore umano, sai, con questa faccenda degli antidolorifici, una roba proprio brutta. Comunque, I Will Die For You era un pezzo della Madonna e per fortuna la musica rimane anche quando gli artisti, ahimè, ci lasciano.
0: E così abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Vediamo l'appuntamento di domani. Ci sarà il Bombini, il Bombini con noi. Ah già, tu non ci sei domani perché sei anche tu a
3: Sono a Baia Domizia.
0: Baia Domizia. Ma cosa vai, in vacanza?
3: Ma magari. Oddio, è anche una forma di vacanza, perché alla fine quando lavori e ti diverti, insomma, più o meno è vacanza.
0: Ti coprono allora, d'oro.
2: Devo calcolare bene. Devo fare un po' di calcoli, ma io credo che in linea d'aria domani, sì, secondo me saremo
0: siete vicini?
3: Amore, vuoi venire da me? Ti va?
2: No, in realtà no, perché la mia presentazione domani ad Acciaroli, anzi vi invito a Acciaroli, Pollica, quindi parliamo di
3: no,
2: Cilento.
3: No, aspetta, ti inviti? Aspetta un attimo, perché abbiamo pure Baia Domizia, abbiamo il tour, bisogna
2: allora,
3: che
2: io invito quelli che sono lì, quelli che sono già lì a
0: allora,
2: venire a vedere la
0: chiunque,
2: mia presentazione. Quelli,
0: chiunque vuol venire a Baia Domizia in regalo una copia anche
3: esatto,
0: di Così doveva andare.
3: Se poi
2: vi muovete come Infantino, quello della Federazione Mondiale eccetera, che sa che sta inquinando ai mondiali perché va a tutte le partite,
0: certo,
2: cioè, basta. Se avete un elicottero o un aereo potete andare prima al Summer Festival e poi a sentire la
3: esatto,
0: sì, perché Baia Domizia è la quarta, dico bene? Quarta tappa non mi ricordo più.
4: Bene, lo scopriremo domani.
3: È la terza tappa. L'ultima sarà a Malta.
0: A Malta.
2: Ciao amici.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao,
0: a domani.

0: Buongiorno, buongiorno Darietto, come stai?
1: Bene, beh, rincoglionito dal sonno. Ho dormito tantissimo. Sì,
0: vedi?
1: Si vede che avevo le batterie veramente scariche.
0: Certo.
1: Sì. Quindi adesso mi sto riprendendo e adesso vedo che sei tu. Ah, è incredibile. Perché non ci vedo nemmeno tanto bene oggi.
0: Anch'io non mi vedo da un po', devo dire. Prima mi sono guardato allo specchio e ho detto: ah!
1: Chi è?
0: Va bene, vabbè, insomma, si fa così per scherzare.
1: Certo.
0: Subito un abbraccio enorme a Danilo,
1: sì,
0: che mi ha scritto un messaggio d'amore, tra virgolette, chiaramente, meraviglioso.
1: Bello,
0: grazie,
1: sì,
0: grazie,
1: sì,
0: Danilo.
1: Sì. Vabbè, avremo modo di leggere tanti messaggi domani, ma non pensiamoci troppo oggi. Io cerco di spostare.
0: No, poi volevo salutare degli ascoltatori, perché questa mattina ho ricevuto un po' di messaggi, ma in realtà ultimamente, negli ultimi giorni, che non hanno a che fare, insomma, con il mio, tra virgolette, ritiro.
1: Sì, il buon
0: ma
1: ritiro.
0: Ma hanno a che fare con un programma che io facevo tanti anni fa, che era lo Squarenta.
1: Lo Squarenta.
0: Perché, insomma, Rin, Radio Tele Network, che in realtà c'è ancora, chiaramente di diversa,
1: sì,
0: non è più,
1: sì,
0: insomma,
1: più piccolina,
0: sua, eccetera. E hanno riportato un po' in vita lo Squarenta. Io non so chi di loro, però praticamente che cosa è successo? Che durante le serate, durante comunque la programmazione, la sigla è rimasta esattamente la stessa. Quindi la mia sigla con la mia voce.
1: Sì.
0: E mi fa
1: bene,
0: molto ridere.
1: Bene.
0: Mi fa molto ridere perché ogni tanto arrivano, capito, dei messaggi. Ma no, ma perché ne stanno usando? Allora, insomma, volevo, ecco, grazie, insomma, per la considerazione.
1: Certo.
0: Potete, voglio dire, nel 2026 anche creare qualcosa di nuovo, ma io lo dico per voi.
1: No, anche
0: però,
1: perché con l'intelligenza artificiale oggi ci metti 2 secondi,
0: sì,
1: a fare una sigla, quindi
0: sì,
1: magari se
0: devo
1: non vuoi
0: dire
1: proprio
0: che è stata una sigla veramente storica,
1: iconica,
0: molto
1: sì,
0: molto forte. Allora mi fa ridere perché ogni tanto l'ascolto e sento ancora: voglio vedere
1: le mani,
0: mani!
1: Certo. Senti,
0: bello, grazie ragazzi.
1: Ne
0: grazie,
1: approfitto,
0: ecco,
1: a questo punto posso chiederti ufficialmente, visto che loro stanno usando ancora quella di Lo Squarenta, per la Pecar possiamo non cambiarla per il mese di luglio? Anche
0: ma certo!
1: No, perché c'è la tua voce, cantiamo,
0: ma no,
1: insieme.
0: Vabbè, ma ragazzi,
1: no,
0: ma io sto parlando
1: quella
0: di un programma che facevo tanti anni fa. Adesso
1: sì,
0: Music in Cars, voglio dire, il programma attuale.
1: Va bene,
0: ci
1: no, allora
0: altro,
1: ci dai il permesso.
0: Io voglio invecchiare con la mia voce in tutte le sigle di tutti i programmi che ho
1: di
0: fatto.
1: Di tutte le radio. Va bene, ok.
0: Un giorno sentirò, capito, la voce dello Squarenta, la voce di
1: la Pecar.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Ma no, ma ci mancherebbe anche dell'altro, ragazzi. Insomma, siamo ancora...
1: Poi cioè, l'abbiamo cantata
0: famiglia
1: insieme, una sigla bella anche,
0: ma
1: quella
0: no,
1: della Pecar.
0: Ma poi per l'estate, almeno fino a settembre, insomma.
1: Sì,
0: dai,
1: poi a settembre magari un po' di cose le sistemiamo.
0: Ma
1: però
0: certo. Buongiorno,
1: bene, buongiorno,
0: buongiorno alla zia, buongiorno.
1: Buongiorno zia. Cosa, perché mi guardi così e fai quel gesto lì con le mani, zia?
2: Perché
1: zia
2: oggi non ha disoneste.
0: Buongiorno Pivaz,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Pinnetta, la salutiamo. Che cosa c'è, zia?
1: Dai,
2: mi dai calci.
1: Cosa vuoi, zia? Parla, dai.
0: Parla,
1: dai,
0: che siamo in una radio.
3: Io sono impegnata, sto pensando a domani al karaoke.
1: Sì, ma non sputare sul microfono, va bene. Ci stiamo pensando tutti al karaoke,
0: sì,
1: perché è un appuntamento che non si può prescindere.
3: Ma avete studiato?
1: No, ancora no, devo dire che
0: studiare?
1: Non ho ancora scaricato.
0: Madonna,
1: nemmeno
0: ansia,
1: il file Pivati.
0: Che ansia questi periodi così impegnativi. Che cosa dobbiamo studiare?
1: Dai,
0: che
1: i testi,
0: non lo
1: perché è un medley.
0: Ok, ma
1: quindi,
0: vabbè, il testo
1: no, ce l'ho io, devo sappiamo ancora farlo io, lo faccio stasera.
0: Ma sì,
1: forse,
0: amici, noi amiamo, insomma, l'improvvisazione.
1: Sì, esatto.
0: Noi siamo gente da improvvisazione.
2: Improvisation, io il balcelo dendro.
1: Esatto, bravo. Allora, i santi di oggi.
0: I santi.
1: Se uno solo è un
2: solitario.
1: No, no, no,
0: no, no, l'abbiamo,
1: cioè,
0: detto, i santi
1: di oggi, se uno
2: santo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: E se invece sono tutte le donne?
2: Sante.
1: Perfetto.
0: Bravo, basta, sono i santi di oggi.
1: Ma che santi sono, santo sante?
0: Però devo dire che mi sto caricando come una bestia.
1: Devi stare
0: caldo,
2: vediamo quanto dura.
0: Vediamo.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Cars, Oh My Soul, prima ora di 105 Music in Cars. Un saluto da Barcellona, ci scrivono da lì.
1: Beh, perché no?
0: Ora non so il nome
1: non
0: della persona,
1: firmati.
0: Però
1: vabbè, esatto. Comunque beati voi che siete a Barcellona. Sto guardando una serie ambientata a Barcellona con
0: sì,
1: Castellitto. Si chiama In Utero.
0: Okay.
1: Ambientata in una clinica della fertilità a Barcellona.
0: Sì.
1: A me Castellitto piace sempre tantissimo.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: cui...
0: è vero.
1: E come
0: qualcosa
1: sfondo...
0: che ci vuoi dire?
1: No, non credo che non credo che sia possibile ancora umanamente. No, devo dire, è molto improbabile. Però no, ci sarebbe
0: che
1: una notizia che
0: sarebbe,
1: ha a che fare
0: però.
1: Con quello, ma aspetto a darla.
0: Che cosa? Ah,
1: quello aspetta ancora un pochino.
0: Aspetta ancora un pochino.
1: Vabbè, no, però di Barcellona è lo sfondo della città che comunque è veramente bellissima,
0: sempre
1: meravigliosa.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Allora, parliamo di un argomento adesso che secondo me potrebbe non mettere d'accordo tutti, perché ci sono anche tante persone che a queste cose non solo non ci credono, ma poi questo argomento fa anche arrabbiare.
0: Sì, ci sono molte persone molto curiose, quindi sono un po' le classiche che dicono no, vabbè, io non ci credo, vabbè, dai, lo faccio per gioco, perché effettivamente diciamo che questi personaggi che si occupano di questo, cioè sto parlando probabilmente di niente, adesso
1: sì, adesso capirete, esatto.
0: Ce ne sono dappertutto, nel senso che poi ci saranno quelli decisamente un po' più seri e altri che insomma lo fanno anche così un po' per gioco.
1: Un po' farlocconi.
0: Sì, un po' per gioco. Bisogna capire quanto uno poi ci crede davvero al momento in cui...
1: Sì, va a fare una certa richiesta. Stiamo parlando di cartomanti.
0: Il cartomante. Pivaz, sei mai stato da un cartomante?
2: No, cartomante no.
1: Non ti sei mai fatto fare un giro di carte?
0: Ah, io
2: no.
0: tantissime volte. Perché capita anche in altre situazioni, non ci sono solo i cartomanti, quelli ufficiali, no? Magari c'è la persona, l'amico o quello che conosce che è un grande appassionato e che quindi magari in quel caso ti fa magari delle carte su
1: studiando
0: cose.
1: Un po', diciamo,
0: sì, studiando un po' la situazione
1: esatto,
0: sì. Che quindi magari in quel caso ti fa magari delle carte su
1: studiando
0: cose.
1: Un po', diciamo,
0: sì, studiando un po' la
1: tarocchi, la situazione,
0: esatto.
1: Sì.

0: Perché lui dice: tendenzialmente le persone che vengono a chiedermi le carte non vengono per sapere come sarà il futuro.
1: Sì.
0: Che uno si aspetta e uno va dal cartomante per sapere cosa mi aspetta. Mm. In realtà dice: normalmente si parte sempre da uno shock, quindi divorzi, lutti, crolli finanziari.
1: Sì.
0: E secondo lui la ferita più profonda non è il tradimento, ma essersi persi di vista al punto da non riconoscere più la propria vita. Quindi uno va dal cartomante non tanto per sapere che cosa gli aspetta nel futuro, ma per ritrovare un po' se stesso, perché ha avuto un momento di scossone.
1: Sì.
0: E tra l'altro un'altra cosa che viene fuori dalle richieste è che probabilmente siamo più interessati a sapere se andrà bene o male alla persona con cui siamo stati, quindi se c'è stata una separazione del proprio ex, oppure a una vendetta karmica, se a una persona che ci ha fatto del male le cose andranno male perché di conseguenza il karma ha risposto o meno. Quindi più una sensazione e una sete di vendetta viene quasi richiesta.
1: Certo,
0: e alla fine dice: dietro ogni richiesta di prevedere il futuro c'è quasi sempre lo stesso bisogno, ritrovare se stessi.
1: Eh beh sì, è vero. Allora, secondo me poi c'è un livello che è diverso, no? Lui è un cartomante, lui è un medium poi, tra l'altro, quindi è un'altra cosa. Secondo me poi purtroppo c'è un altro punto, e ci sono tante persone che quando subiscono un lutto, immaginati anche i genitori, soprattutto magari i genitori che perdono i figli, o insomma una donna che perde il marito o viceversa, si rivolgono a questi personaggi proprio con la speranza che in qualche modo si possano avvicinare,
0: sì, mettere in contatto.
1: E questo, ecco, questo è perché poi ci sono tantissime persone che chiaramente giocano sul dolore delle persone.
0: Sì, certo.
1: E vabbè, questo è un'altra cosa. Poi sicuramente ci sono dei professionisti, ci sono poi, ecco, dei cartomanti o dei medium che dicono di esserlo, poi alla
0: non
1: fine
0: lo sono per niente.
1: Chissà.
0: Poi bisogna anche crederci,
1: però,
0: perché è chiaro che se uno ci crede e vede la buona fede anche dell'altra persona, tutto quello che riceve può essere inteso come vero. Se tu parti che non ci credi affatto.
1: Amici, ieri vi abbiamo chiesto il voto che dareste alla vostra vita, quindi una pagella. Ora pensate alla vostra vita. E se aveste la possibilità di avere una cartomante,
0: Fabio Lossa, Fabio Lossa la macca.
1: Io oggi sono la vostra macca. Che cosa vorreste? Non che io adesso vi darò delle risposte, ci mancherebbe, però che cosa vorreste chiedere se aveste la possibilità a una cartomante? E naturalmente perché? Evidentemente una cosa che in questo momento nella vostra vita è importante.
0: Esatto, quindi la domanda che vorreste fare alla maca, alla cartomante Fabio Lossa, in diretta.

0: quanto sono stronzo io, che per ritrovare me stesso vado dalla psicologa,
1: bravo,
0: ridendo.
1: Sì,
0: beh,
1: certo,
0: ovviamente,
1: certo,
0: quello è il percorso giusto.
1: Sì.
0: Noi adesso stiamo parlando di qualcosa di, come dire, più leggero se viene preso in maniera leggera.
1: Deve essere
0: perché,
1: così, secondo me.
0: Perché sennò a volte, veramente, come scrive un'amica, ci sono degli avvoltoi,
1: certo,
0: che approfittano del dolore delle persone, delle situazioni delle persone, proprio chiaramente per spillare soldi e per dare anche false speranze, che a volte è peggio dello spillare soldi. Stiamo parlando comunque dei cartomanti,
1: sì, allora,
0: o dei finti medium, ecco, tutta quella parte,
1: quella,
0: insomma,
1: branca lì di persone,
0: sì.
1: Volevo dire anche questa cosa: è chiaro che questa è una trasmissione radiofonica, stiamo cercando di alleggerire, quindi prendetela come un gioco,
0: ovvio,
1: cioè,
0: ragazzi,
1: se la macca Fabiola vi facesse le carte, voi che cosa ci chiedereste?
0: Poi i tarocchi sono bellissimi,
1: sono bellissimi,
0: adesso,
1: anche
0: al di là di tutto,
1: me,
0: proprio le carte
1: poi
0: sono
1: tantissime
0: tipologie, stupende, a
1: anche
0: me piacciono molto. Comunque, in questo momento della vostra vita, se voi aveste davanti una cartomante, che cosa le chiedereste
1: e perché? Soprattutto,
0: e perché?
1: Dai, 342 41 15
0: 105.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas. Siempre toca llegar.
1: Io sono Daniele da Londra. Se ciao, avessi Dani. Davanti a me Cartomante e Fabiola,
2: sì,
1: le chiederei quando riuscirei ad entrare nell'arma dei Vigili del Fuoco di Londra.
2: Allora, tu vuoi diventare un pompiere londinese?
3: Cavolo, una bella, sarebbe una bella domanda.
4: Hanno un nome quelli di
2: Fireman.
4: Londra?
3: Beh, Fireman no. È pompiere.
2: Boom?
4: Sì, hanno un nome strano.
3: Ma sai che non mi ricordo?
2: Nemmeno
3: beh,
2: io,
3: mi rendo conto che in questo momento della sua vita, immagino che sia anche una delle cose così più importanti per lui da sapere. Amici, stiamo giocando, lo ripetiamo,
2: sì, brava,
3: chiaramente.
2: Brava. Esatto,
3: stiamo prendendo la parte, come dire, quel lato più leggero della cartomanzia. Qua nessuno sta facendo...
2: Sì, no,
3: discorsi,
2: seri,
3: ecco,
2: nessuno si vuole sostituire a uno psicologo, a professionisti che studiano una vita.
3: No, soprattutto noi che facciamo gli speaker, quindi
2: no, brava,
3: però c'è
2: brava.
3: Gente che purtroppo ricordiamo.
2: Ci prova,
3: certo. Ci prova assolutamente.
2: Perché quindi... la fiducia della gente spesso viene presa in giro da tantissime persone.
3: Sì,
2: per
3: sì.
2: Cui...
3: Soprattutto in momenti di grande debolezza.
2: Esattamente.
3: È chiaro, è la cosa più normale. Senti, mi ha fatto molto ridere questo signore perché dice: io chiederei come sarà la mia vita dopo che i miei figli cresceranno e se ne andranno di casa,
2: sì,
3: e mi lasceranno da solo con mia moglie. E Claudia invece, che è una mamma, dice: per favore Fabiola, maga Fabiola,
2: sì, Maca
3: dimmi quando i miei figli se ne andranno fuori dalle balle. Ovviamente si scherza. Io non so se voi avete visto questo film, ne parlavamo prima,
2: sì.
3: Si chiama Tanguy,
2: che è francese.
3: È un film francese che è stupendo perché è il ragazzo che arriva a 40 anni e da casa non se ne vuole andare, quindi i genitori a un certo punto fanno di tutto. Hanno fatto poi una versione italiana,
2: sì,
3: che è il mammone, quello con abbatantuono,
2: mm-hmm,
3: e fa molto ridere perché parla un po' di quella situazione lì,
2: che è una cosa che io non ho mai capito. Essendo andato via di casa molto giovane,
3: figurati,
2: io non sarei
3: certo
2: mai riuscito a rimanere a casa,
3: ma io
2: tanto.
3: Zero, però ci sono persone che invece vogliono,
2: sì,
3: chiaramente,
2: sì,
3: rimanere, e gli stessi genitori a volte, magari la mamma, no, le vuole un po' perché
2: chioccia.
3: Poi ritrovare, lo stavo dicendo prima, piccola parentesi, ritrovare il rapporto di coppia magari dopo 30 anni,
2: no, è difficilissimo,
3: che si occupi di figli, può diventare anche,
2: sì,
3: complicato,
2: è come quasi se fossero estranei a volte,
3: quasi. Quindi sì, vabbè.
2: Però tornando alla Maca, Fabiola richiederà,
3: sì,
2: adesso riceverà al telefono Veronica.
3: Questo
2: è il centralino Dario Spada, ti passa la Maca,
3: sì.
2: Veronica,
5: ciao,
3: ma ciao bella, come stai?
5: Bene, a parte il caldo.
3: Certo. E poi, insomma, quando si tratta del Trentino, normalmente uno pensa...
2: Che bello fresco.
3: Ah, bello fresco,
2: sì,
3: una boccata d'ossigeno.
2: A 4.000 metri, forse.
3: Infatti.
2: Perché Trento è una delle città più calde d'Italia, tra l'altro, per cui... Adesso, non so, Veronica, tu di dove sei esattamente?
5: Pergine, Valsugana.
2: Ok, la Valsugana. Senti, Veronica, andiamo alla richiesta per la Maca, che non ha tempo da perdere qua, per
3: no,
2: piacere.
3: Vabbè, ci mancherebbe.
5: Che mi aumenta la parcella, no?
2: Esatto.
3: Ma questa non è come la cammellata, che voi ci fate domande e noi
2: no.
3: Questa è veramente una curiosità nostra. Cioè, tu che cosa chiederesti se avessi la possibilità?
5: Io chiederei appunto se c'è la possibilità di un futuro roseo e sicuro, avendo anche una bambina,
3: eccola,
5: con tutto,
3: certo,
5: quello che sta succedendo.
2: Cioè, ti spaventa un po'.
5: Non è simpatico.
2: No, non è simpatico,
3: vero,
2: per niente.
3: Beh,
2: non è simpatico per chi non ha figli. Pensa per chi ha veramente un bimbo piccolo che sta crescendo in un mondo di cui c'è un grande punto interrogativo.
3: Da tutti i punti di vista. Parlavamo,
2: sì, sì,
3: prima io e te dell'intelligenza artificiale,
2: esatto,
3: che è una cosa che sta cambiando davvero
2: tantissimo e continuerà a cambiare, figurati.
3: Sì, sì, sì, però è chiaro. Poi la situazione politica, insomma, sono tantissime le cose. Io mi rendo conto, guarda, Veronica, tanta stima, lo volevo dire, a tutte le persone che hanno figli.
2: Mm-hmm.
3: E che magari hanno anche bimbi piccoli, perché sai, per noi che magari non ne abbiamo, la preoccupazione è tanta, però hai anche la possibilità di gestirti, no, in qualche
2: sei
3: modo
2: tu,
3: perché,
2: certo,
3: sai che, esatto,
2: si chiude un cerchio.
3: Col bambino anch'io sarei una mamma molto preoccupata.
2: Mm-mm.
3: Quanti anni ha la bimba, Veronica?
5: 5 e mezzo.
3: È piccolina, amore, certo.
2: È piccolina, ma è una di quelle bimbe di 5 anni e mezzo che ne dimostra già 14 come testa, nel senso che ti risponde a tono e tutte quelle cose lì.
5: Sì. E come.
2: Perché ho notato che le bambine in particolare, più dei maschietti, certo, sono belle toste,
3: ma
2: già
3: sono
2: da piccoline.
3: Toste, le donne, sì, le femmine. Sì, sì. Però tu sai che cosa? Che vivi anche in un contesto, sicuramente, come dire, da alcuni punti di vista probabilmente più positivo, migliore rispetto alle grandi città. Veronica,
5: No, dimmi. Sul giornale gli ultimi avvenimenti a Pergine, vi posso assicurare che
2: bene.
5: Non è
2: e allora cambia posto. Il futuro ti dice cambia casa, ecco. Beh, ci credo, magari.
5: Dovrei anche trasferire 62 vacche, però
4: ci pensa la zia per quello.
3: Va bene, zia, hai un nuovo lavoro.
2: Mamma mia, vabbè.
3: Va bene, Veronica, un bacio grande, davvero, in bocca
5: anche
3: al lupo.
5: Anche a voi, ragazzi.
2: Ciao,
3: ciao bella.
2: Ciao.
3: Grazie. Ciao.
2: Beh, allora, continuate a fare le vostre domande, cioè, o meglio, raccontateci che cosa chiedereste a un'ipotetica cartomante, se ne aveste la possibilità, sempre in maniera leggera. Lo ricordiamo, 342 41 15 105.
3: E sì? Simo da Bareggio dice: il papà si dispera per il futuro da solo con la moglie quando il figlio se ne andrà. Ma no, io sto facendo il conto alla rovescia, forse perché il grande se ne andrà e andrò meno uno, quando se ne andrà anche il piccolo andrò meno due, farò un festone di una settimana.

0: Repeat It, 105 Music and Cars, prima ora. Amici, qui c'è un'aurea di magia in questo studio. La maca Fabiola vede e provvede. Mi sta leggendo tutti i vostri messaggi, tutte le vostre richieste. E voi sappiate che anche se non vi leggiamo e non vi chiamiamo al telefono, comunque lei provvederà per tutti.
1: Certo, sì. Come no? Allora, da Pavia abbiamo Nazareno.
0: Beh, ragazzi, che nome! Nazareno!
1: Nazareno!
2: Ciao, che piacere parlare con voi.
1: Ma grazie. Nazareno, ma sei tu che dovresti fare, insomma,
0: sì,
1: il personaggio con
0: il
1: questo,
0: miracolo,
1: con questo nome, esatto. Come stai?
2: Sì, avete ragione. Bene, grazie.
0: Bene. Cosa fai a Pavia, Nazareno? O Reno, ti chiameremo così.
2: Nazza.
0: E che Nazza è?
1: Nazza fa un po'. Mi vengono un po' i brividi di chiamarti Nazza.
0: È un po' forte.
1: È un po'
0: Nazza,
1: forte.
0: Forse.
1: Ma io ti chiamo Nazareno, se mi permetti.
2: Va benissimo.
1: Ti abbiamo chiamato anche perché vogliamo anche in qualche modo darti, insomma, un minimo di possibilità. Perché tu alla cartomante che cosa chiederesti?
2: Allora, io alla cartomante farei questa semplice domanda. La mia app BAM dice more. Sarà davvero banco il bot quest'estate o avrò speso soldi e non ho sogni nel nulla?
0: Allora,
2: per ora sto solo annaspando in un mare di anni.
1: Però attenzione, ricordati la storia di alcuni personaggi, dei grandi sono quelli che all'inizio hanno fatto una grande fatica.
0: E
1: che
0: poi...
1: che sono stati anche rifiutati da tantissime aziende e poi alla fine invece... Quindi continua a crederci, però...
0: No,
1: prego.
0: No, assolutamente. Intanto ripetiamo il nome dell'applicazione. Mi fa molto ridere che un'applicazione si parli dove si parla di spiagge e di lidi sia fatta da uno di Pavia. Benissimo. Detto questo, esattamente.
2: Questo può sembrare insolito.
0: Un po' devo dire di
1: però
0: sì.
1: Però magari vede le cose da un'altra prospettiva.
0: Sì, dalla pianura padana con la nebbia. Mi sembra perfetto.
1: Allora,
0: però,
1: allora
2: l'app si chiama BAM.
0: Sì.
2: Beach and more.
1: Ok,
2: beach,
1: quindi spiagge e altro. Ok,
2: spiagge
1: per fare la traduzione.
2: Altro, esatto.
1: E okay, di cosa si occupa esattamente?
2: Allora, l'idea è nata per cercare la spiaggia ideale, quindi ci sono un sacco di filtri col quale trovare la spiaggia perfetta per sé o per la propria famiglia. Ad esempio, ci sono filtri per le dog beach, oppure scegliere la spiaggia in base a se è fatta di sabbia, scogli, tipo di fondale, per chi è adatta, ad esempio per chi ha famiglia,
0: i bambini, non bambini.
1: Se è organizzata,
2: esatto,
1: se è libera, insomma anche questo,
2: esatto,
1: immagino.
2: Ci
1: no?
2: Sono
1: quindi
2: sia
1: anche
2: stabilimenti che spiagge libere.
0: Perfetto.
1: Okay. Ok. E tu attraverso l'app puoi fare anche delle prenotazioni volendo?
2: No, purtroppo ancora no, quello sarebbe un secondo step.
1: Però è una bella cosa, sarebbe anche molto bello secondo me, nel senso, adesso sicuramente ci avrai pensato anche tu, immagino, però quando tu trovi la spiaggia, sarebbe, se è una spiaggia non lì, cioè organizzata, sarebbe
0: certo,
1: bello anche poter da lì poter prenotare, no? È
0: vedere
1: una cosa
0: i lettini,
1: in più,
0: magari
1: un servizio in più che potresti dare. Però in bocca al lupo, cioè adesso da quant'è che insomma esiste BAM?
2: Allora, esiste da settembre dell'anno scorso, purtroppo è uscita a fine stagione, diciamo, quindi la prima vera prova è quest'estate.
1: Ma senti, ma veramente ragazzi, ma in bocca al lupo, io trovo che sia una cosa interessante.
0: Molto, io stavo cercando sull'App Store però, non la trovo.
2: Sì. Allora, dovresti trovarla con un logo blu e bianco, con scritto BAM, cioè su un granchio rosso che fa surf.
0: Ok.
2: Vabbè, questo viene fuori sull'App Store, se si digita BAM spazio beach dovrebbe essere il secondo risultato.
1: Ok.
0: Va bene, prova a cercare.
2: Blu e bianco.
0: Va bene.
1: Ok. Senti, Nazareno, guarda, ti direi ci risentiamo a settembre, però anche solo per farci sapere, insomma, come va. Magari io non ci sarò, ci sarà il nostro Darietto, sarebbe bello capire poi quest'estate come va. Io te lo auguro davvero,
2: speriamo.
1: In bocca al lupo.
0: Assolutamente, io l'ho
2: posso
0: scaricata.
2: Vai. I miei figli, che forse mi stanno ascoltando, la mia compagna, Francesca, i miei due splendidi figli Jacopo e Mattia.
0: Va bene, va bene.
1: Hai già due figli con sta voce da ragazzino, incredibile, vedi?
0: Sì, sì.
1: Ciao Nazareno!
0: Ciao Nazareno, in bocca al lupo!
2: Grazie,
1: davvero,
2: ciao,
1: vai!
2: Ciao,
1: BAM,
2: ciao.
1: Beach and More!
0: Dai, trovata!

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
3: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
2: Non mancate!
1: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
5: Che storia.

0: Ma Capapi, per curiosità, sì? Io c'ho una figlia di 7 anni, sì. Quando crescerà, che compirà 18 anni, avrà il morosino che la viene a prendere sotto casa. Sì. Io andrò in carcere o mi daranno i domiciliari?
1: Allora, allora, devo dire che in questo gioco che stiamo facendo sicuramente la preoccupazione è quella dei genitori, figli, nei certo. confronti dei figli. Poi ecco, se metti il papà con la figlia femmina...
2: Sì, no, volevo solo dire, sì. Ma prima dei 18 anni, molto prima.
1: Molto. 105 Music and Cars.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ma che... cosa ride?
2: Next door.
1: Ma
2: che ridi?
1: Ma cosa ridono? Vabbè, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, benvenuti.
2: Benvenuti.
1: Le vostre richieste stanno giungendo copiose,
2: sì,
1: alla Macca Fabiola 342 41 15 105. Parliamo di cartomanti, o meglio, prendendoci tutto con molta leggerezza,
2: sì, esatto,
1: stiamo chiedendo se poteste chiedere qualcosa a una cartomante ipotetica, che cosa chiedereste in questo momento della vostra vita.
2: Sì.
1: E come diceva Fabio, la preoccupazione più grande è soprattutto quella dei genitori nei confronti dei figli, ma anche nei confronti di loro stessi per le reazioni che potrebbero avere coi figli, cose che potrebbero mandarli in galera, l'abbiamo sentito prima.
2: Certo. Poi c'era un messaggio di questa ragazza che insomma avrebbe chiesto al cartomante un periodo, come dire, di un periodo di normalità dopo chiaramente una serie di sfighe che sono
1: infinite,
2: successe nella sua vita, anche cose piccole, anche cose banali di poca importanza, però insomma quando le sommi tutte
1: dici
2: ragazzi, ma quando è che usciamo da sto cerchio?
1: Capisco.
2: Insomma, allora abbiamo Marco da Limbiate, al quale invece era capitata una cosa curiosa. Marco,
3: ciao Fabiola, ciao Dario,
2: ciao Marco. Come stai?
3: Ciao bellissimi, tutto bene, carichissimo.
1: Bene.
2: Bello, ti sento.
1: Ma carico?
3: Oggi carichissimo.
1: Perché carico? Perché domani è venerdì, comincia il weekend. Cioè, qual è il motivo di tutta...
3: No, Dario, io probabilmente non avrò neanche questo weekend libero, si lavorerà lo stesso.
1: Bene,
3: ma
1: che lavoro
3: fa niente,
1: fai?
3: Va bene lo stesso.
4: Sei un grande.
2: Ma sei un grande.
3: Condizionamento in generale, quindi
2: vedi, guarda, giusto
1: guarda,
2: caro
1: Marco
2: Dario,
1: da Limbiate. Mi posso segnare il numero? Perché in realtà domani ho un tecnico che viene per l'aria condizionata, però non si sa mai nella vita. Posso segnarmi il numero?
3: Fai ciò che vuoi.
1: Benissimo.
3: Fai ciò che vuoi.
2: Vabbè, poi in questo periodo figurati, immagino che tu sia super super impegnato, però sei molto carico e questa cosa veramente ci fa piacere. Raccontaci,
3: è un'emozione ovviamente parlare con voi.
2: Ma
1: che
2: sei
1: bello,
2: un grande,
1: che sei.
2: Sei un grande, te lo dico io, davvero, grazie.
1: Volevo
4: dirti,
1: ecco, che anche la zia avrebbe bisogno, Marco, per pulire il filtro, quindi poi ti chiamerà anche lei.
2: Ecco,
1: che
2: pure.
1: Schifo che facciamo.
2: Sì, sì, bene, si puliscono anche.
1: Sì, ma devi mettere il prodotto giusto, ci sono degli spray che sanitizzano, insomma.
2: Marco, allora, raccontaci un po', vai.
3: Allora, nel messaggio vi ho scritto che io mille anni fa, io per conto che adesso ho 44 anni, all'epoca ne avevo 21, 22 forse, stavo con questa ragazza e questa ragazza ha, penso che abbia ancora, una zia che fa le carte.
2: Sì, okay. Sì.
1: Spesso capita.
3: Fa le carte.
2: Sì.
3: Ma infatti erano di quelle persone che tu guardavi negli occhi e ti dava un po', sai, quel brividino.
2: Sì.
1: Certo.
3: E una sera siamo usciti io e lei e abbiamo avuto un inconveniente tecnico intimo, mettiamola così.
2: Sì.
1: Bene.
2: Ti sei inceppato, devo dire.
3: si è rotto un po' qualcosa, no? Mettiamola così.
1: E
3: lei in quel periodo dormiva nei weekend da sua zia per stare più vicino a me.
2: Sì.
3: La mattina lei scende dalle scale, la zia non sapendo nulla la vede così di prima mattina, le fa: bene, come lo chiamiamo?
2: No.
3: Te lo giuro, Fabiola. Quando lei me l'ha raccontato era ancora bianca in faccia.
2: E ci credo, sono diventata bianca pure io, guarda.
1: Mamma mia.
2: Brividi. Ma scusami, ma poi mi sembra di capire che invece, nel senso, tutto
3: no,
2: posto.
3: No, infatti poi le ha dato una pacca sulla spalla e le fa: tranquilla, stavolta non è successo niente.
2: Quindi non solo gli ha fatto la battuta, i brividi.
1: Cioè, aveva predetto,
2: guarda,
1: aveva capito che era successo qualcosa, diciamo, che sarebbe potuto andare molto in maniera molto diversa, invece.
2: L'ha capito?
1: Vabbè, ammazza.
3: Sì.
1: Ma non è che, scusami, però io ho un'altra domanda. Secondo me guardava dallo spioncino mentre voi eravate in camera da letto. Dai, cioè sapeva tutto.
3: No, anche perché all'epoca non si faceva, non eravamo liberi come adesso. All'epoca si faceva nei parcheggi.
1: Quindi la zia era una guardona oltre che cartomante.
3: Può essere, immagino di no.
1: Però ci sono quelle persone che hanno delle energie speciali.
2: Guarda, io l'ho conosciuta una persona così, ma era veramente, però adesso al di là di questo, quindi ci può stare. Anche perché qui le carte non c'entrano nulla, quindi è un'altra cosa.
3: È proprio quella roba che hanno in più loro.
2: Mamma mia, però. Senti, ma quanto è durata poi questa?
3: Sensibili.
2: questa storia?
3: La storia? Mm. 6 anni.
2: Ah, ok.
1: Beh, comunque non poco. E adesso invece come va? Poi è tutto a posto, nel senso che quello che doveva succedere con lei è successo poi nella vita? Hai dei figli?
3: No, io no.
1: No, però, niente.
3: Però faccio volontariato per bambini.
1: Bello, bravo Marco.
3: Qualcosa c'entra.
2: Certo, qualcosa c'entra. Vedi, certo. Bello. Grande Marco, mi piace.
3: Quanti saluti saranno per le mie associazioni, posso?
2: Vai. Assolutamente, quello stavo dicendo. Mi piace la tua positività, sì, e questo tuo modo di aiutare, vai. Prego, assolutamente sì.
3: Allora, io voglio salutare le associazioni di clownterapia. Una è Dutour Clown VIP Milano.
2: Ok.
1: Sì.
3: E l'altra invece è scusate, sono un po' emozionato.
2: Ma è
3: aspetta, clownterapia di Brianza Doc.
1: Ok.
3: Aspetta, è sempre la stessa associazione in tutta l'Italia.
2: Ok, comunque. Ripetiamola, riesci a ripeterla? Così almeno da essere
3: allora,
2: più chiari.
3: Allora, una è Dutour Clown VIP Milano.
1: Sì, sai che non si capisce l'inizio.
2: Non si capisce esattamente l'inizio. Scusami, ridillo.
3: È Dutour in dottore milanese.
1: Dutour Clown Terapia.
3: Clown VIP Milano.
1: Ok, Dutour Clown VIP Milano. Ok.
3: Sì, e l'altro invece è Brianza Doc.
2: Brianza Doc. Davvero,
1: bravo.
2: In bocca al lupo,
1: Bravo.
2: Davvero.
3: Grazie ragazzi, vi voglio veramente tanto bene.
2: Carino.
1: Anche noi, Marco.
3: Non te ne andare, rimani con noi.
1: No, ecco, zitto Marco, che sta andando tutto bene, non dobbiamo scoppiare a piangere adesso, giusto?
3: No, lo so, scusate. Basta.
1: Vabbè.
2: Carino che sei. Ti abbraccio forte.
1: Ciao Marco.
2: Un bacio. Davvero.
1: Ciao. Numero segnato comunque, Marco. Adesso ti chiamo perché devo vedere cosa fare.
2: 342-41-15-105. Che carino Marco, davvero, molto. Bello, positivo.

0: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.

0: abbonamento su Kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: Number five. Sì, dai.
1: Lou Bega, dai Pivati, che lo conosciamo tutti, pezzo ormai storico, decisamente molto estivo.
0: Direi
1: che ai tempi probabilmente abbiamo odiato anche un po' tutti.
0: Sì, un po'.
1: Perché era abbastanza, come dire, ascoltato, sentito un po' dappertutto.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Ragazzi, chi lo sa, ma non importa, perché è giovedì.
1: So.
0: Non ci facciamo troppe domande, è giovedì.
1: Sì.
0: Quindi attenzione, perché è l'ultima volta di questo, per quanto riguarda, insomma, questo gioco. Noi in questo momento siamo 2-1
1: per
0: me.
1: Sì, a punti sei avantissimo, perché io sono rimasto fermo a 5, tu 15, quindi è difficilissimo che io possa, come dire, superarti. A questo punto mi verrebbe da sperare in una tua vittoria totale, perché avrebbe più senso, piuttosto che il pareggio e una vittoria a punti.
0: Certo.
1: A questo punto meglio una vittoria generale. Te lo auguro, dai.
0: Perfetto, ti è 342 41 15 105, scrivete
1: di qua o di là.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
25: Fai leva sui miei desideri, eh?
24: Veramente faccio leva sull'IVA.
25: Leva sull'IVA?
24: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
25: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
24: Ce li leva?
25: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
24: Leva l'IVA.
25: E i pensieri.
24: Solo a luglio, solo da...
26: Iperceramica.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Yes!
1: Porca miseria!
0: Cara Fabiolina, the last but not the least, mia cara, perché sì, è vero che è l'ultimo giorno della settimana in cui giochiamo, quindi questo gioco poi, insomma, non vedrà più la squadra Fabiola partecipare, perché ha un palmarès troppo importante, non gliene frega più niente alla squadra di vincere. Tanto mi hai stracciato un sacco in questo gioco.
1: Vabbè, insomma, però c'è stato un periodo,
0: piccolo periodo, è vero.
1: C'è stato un momento dove hai fatto un bel mese e mezzo, dove, cioè, insomma, picchiato duro.
0: Non sono mai riuscito a fare un cappotto.
1: Questo no.
0: E tu me ne hai fatti tre.
1: Neanche mi dispiace. No, devo dire la verità.
0: Certo.
1: Però è anche bello. Poi fa parte del gioco. Voglio dire, ci sta anche, insomma, pagare penitenza.
0: Tu sei un po' come il Milan di Sacchi, quello che vinse tutte le coppe campioni possibili.
1: Mamma mia. Matteo!
2: Buongiorno!
1: Belle voci, belle app. Matteo da Brescia, come stai?
2: Io tutto bene, voi?
1: Bene.
0: È proprio bresciano.
1: Tutto bene.
0: Da almeno 8 generazioni, Matteo.
1: Tutto bene.
2: Come no? Mica perciò io sono il mio siciliano proprio doc.
0: Si sente, mi è venuto fuori un po' così.
2: E diciamo che siamo quasi mezzi paesani, io e tu, Dario.
0: Io e tu. Perché
1: Rirunnesi.
2: Io sono della splendida perla del Tirreno, di Cefalù.
0: Tu sei di Cefalù. Ragazzi,
1: allora, tanto amore per questa città,
0: bellissima.
1: Che è bellissima.
0: Un po' meno bella ad agosto, perché si riempie giusto un po'.
1: Purtroppo è uno dei problemi, insomma,
0: sì,
1: insieme
0: poi
1: al traffico.
0: C'è praticamente. Ed è sempre un casino.
2: Fanno una rotonda praticamente.
1: Io però ho avuto la grande fortuna, quando facevo tante serate, di andarci anche in momenti un po' meno
0: carichi.
1: Quindi non so, giugno, ma ragazzi,
0: bellissimo.
1: È di una bellezza.
0: Un mare incredibile.
1: Stupendo.
0: C'è il Duomo, sì. c'è il Duomo di Cefalù, che è bellissimo.
1: Ma è stupenda la vista dall'alto.
0: L'acquedotto romano.
1: Stupenda
0: Cefalù.
1: Matteo, senti, vabbè, te lo chiedo comunque, anche se immagino. Prego.
0: Sì, che poi?
2: Fatalità, io poco fa alle 5:03 vi mandai anche un messaggio rivolto a Dario e anche a te, Fabio, che non avete letto.
0: Meno male.
2: Poi vi ho rimandato il messaggio per partecipare e mi avete chiamato.
1: Ma vedi?
0: Detto in maniera carina. Senti, Matteo, dobbiamo andare subito a noi. Intanto la domanda che ti voglio fare è: con chi vuoi giocare? Con Fabiola o con me?
2: Facciamo con Fabiola, dai.
0: Va bene.
2: Perché poco fa sul messaggio ti ho mandato un complimento a te, quindi ora giusto che ti dico.
0: Ma sei tu quello che ci guarda per la prima volta in televisione?
2: Esattamente.
1: Ma sei bellissimo.
0: Sì, che carino che sei.
1: Ma guarda, dovevamo leggerlo.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto l'abbiamo letto chiaramente durante la messa in onda,
0: durante
1: i dischi, eccetera. Però
0: ha scritto una cosa bellissima.
1: Molto. Allora dice Dario, lo diciamo, oggi per la prima volta, nonostante seguo 105 da più di 25 anni, vi sto guardando in TV e devo, da etero, non da eterno, ma da etero, immagino, con 5 figli. Sei un bellissimo uomo, devo farti dei complimenti. Fabiola, per te non ci sono parole per esprimere la tua bellezza. Grazie mille, Matteo.
0: Sei bella come il sole,
1: un te se può tagliare. Ammazza, ragazzi. Allora,
0: Matteo, siamo già in ritardo.
1: Ci fanno notare dalla regia, chiaramente sempre con, come dire, questa delicatezza che contraddistingue il nostro Pivaz, che siamo leggermente in ritardo.
0: Del brusaporco, ha detto. Va bene, senti Matteo, quindi giochi con Fabiola. Io gioco con Simone da Udine.
3: Pronto?
1: Pronto, Simone. Come stai?
3: Ciao. Bene. Da Tor Viscosa, in provincia di Udine.
0: Da Tor Viscosa.
1: Va bene. Senti, sei stato al concerto di Vasco?
3: Sì. È stato con mia figlia Diana.
1: E vedi, lo sapevo, il grande Vasco che ha chiuso con le due date di Udine. Allora, caro Simo, tu giochi con Dario.
0: Sì, giochi con me, adesso decidiamo chi potrà scegliere la categoria. Vai, Fabio.
2: Una passatia prima di iniziare, si potrebbe alzare un po' il volume?
1: Allora, alziamo per favore, facciamo a questo punto l'ultima magia.
0: Che da lunedì sarà, si chiamerà la cortesia. Vabbè.
1: Vai.
0: Dai, bim, boom, bam. 6, pari, pari, dai.
1: Stavolta, vedi, ho buttato il 5.
0: Va bene.
1: L'avrei buttato ieri.
0: Allora, Simone, essendo il fortunato che può scegliere, decidi tu se giocare con piloti di Formula 1 che hanno vinto o non hanno mai vinto il mondiale, oppure parole italiane di origine araba, non di origine araba.
3: Andiamo coi piloti.
0: Piloti. Va bene, allora ti faccio un elenco di nomi. Chiaramente mi dici se hanno vinto o non hanno mai vinto un mondiale. Pronto? Okay. Giochiamo. Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Fernando Alonso.
3: Non vinto.
0: No, Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Fernando Alonso.
3: Vinto.
0: Rubens Barrichello.
3: Vinto.
0: No, Michael Schumacher.
3: Vinto.
0: Ayrton Senna.
3: Vinto.
0: Alonso.
3: Vinto.
0: Rubens Barrichello.
3: Non vinto.
0: Felipe Massa.
3: Non vinto.
0: Ok, ah, ok, 5, va bene.
1: 5-5, attenzione a questo punto, caro Matteo.
2: Andiamo molto male, cambiamo.
1: Ma no.
0: No, poi sei siciliano
1: non
0: tu.
1: Non ti preoccupare.
0: Parole arabe, insomma, noi sì, siciliani allora, siamo anche facilitati.
1: Piloti era molto più semplice. Vediamo. Però, vediamo, attenzione. Parole italiane di origine araba o no? Quindi mi dici araba, no. Araba, no. A seconda di quello che pensi, va bene?
2: Ok.
1: E allora andiamo. Zucchero.
2: No.
1: Sì, invece. Zucchero.
2: Araba.
1: Libro.
2: Sì.
1: No. Zucchero.
2: Sì.
1: Libro.
2: No.
1: Pane.
2: No.
1: Algebra.
2: Sì.
1: Fiume.
2: Sì.
1: No, zucchero.
2: Sì.
1: No, certo, era sì, però purtroppo
2: no, che
1: con una risposta non abbiamo potuto portare a casa la
0: vittoria. Vabbè, dai, siamo in parità.
1: Matteo, mi dispiace tantissimo, mi non dispiace. Era semplice, Attenta. Assolutamente.
2: L'importante era partecipare e parlare con voi.
1: No, che ma carino. Era veramente molto complicato adesso, non era proprio semplice, sì. Però insomma va anche a fortuna, Matteo.
2: Me la sarei cavata meglio con i piloti, visto che ci credo pure,
1: figurati. Vedi. Vabbè, Matteo. Senti, saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia dolce metà che mi ascolta da casa.
1: Va
2: Rosa.
1: Bene, esatto, la salutiamo. Come si chiama, hai detto?
2: Rosa,
1: la salutiamo, grazie Matteo.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie,
1: ciao, grazie.
0: Simone, hai vinto, devo fare subito un errata corrige, hai detto sì. Michael Schumacher e invece Michael, perché è tedesco, sì, voglio dire, l'abbiamo sentito nominare anche mille volte Michael, però giusto, Michael Schumacher, comunque con 5 riesci a portarti a casa la vittoria.
1: Bravo.
0: E mi fai pareggiare, grazie Simo. Saluta
1: bravo.
0: Pure chi vuoi.
3: Allora, io saluto mia figlia Diana, sì. Mio nipote Federico, che era qua vicino a me a darmi supporto, e tutti quelli del Torviscoso, di Torviscosa e del Malisana Calcio.
1: Va bene,
0: Malisana Calcio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Simo, un bacio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao, bello. Grazie. Allora, beh, un bel pareggio, non so come siamo messi a punti.
0: No, punti
1: io oggi
0: vinci
1: ne ho fatti
0: uno.
1: Ho solo uno.
0: 16 a 10.
1: Ah,
0: quindi
1: okay.
0: Comunque la settimana te la porti a casa a punti
1: a
0: tu.
1: A punti, però sì, abbiamo sì. Chiuso con un bel pareggio.
0: Dai.
1: Sono contenta.
0: Sì, ci stava.
1: Ci stava, bello.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Dai Fabiola Dario, l'ultima puntata ci stava, un pareggio.
1: Ci sta.
0: D'altronde tutto l'anno di qua la Fabi vinceva e di là
2: Dario rubava.
0: Bravissimi. E poi Dario comunque ha portato sempre a casa due cappotti, così questo inverno è a posto. Grande Dario.
2: Grazie amico.
1: Va bene, dai, no, ci stava un bel messaggio anche, come dire, positivo, che va a chiudere quest'arena.
2: Meno cattivo del solito,
1: molto meno cattivo del solito.
2: Perché amico mio no, proprio per niente.
1: È amico nostro.
2: Amico tuo, facciamo così. Bello, Maroon 5, Heroin, e a questo punto noi siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di 105 Music and Cars di giovedì 2 luglio.
1: Senti che arriva la nostra piccola Gaia.

0: diciamo un braccio fuori, è un disco per ogni estate, anche se vogliamo.
1: Ma è nuovo?
0: Gala Freed from Desire. Sì, credo che sia uscito. Ah, credo che lei farà parte del cast di domani del Summer Festival, no? Perché presenta
1: nuova.
0: La prima volta
1: questo
0: diciamo
1: singolo. Bello,
0: certo.
1: Bello.
0: Bello, brava Gala! Eccoci! Allora, attenzione, amici! Mai come in questo momento vi vorrei invitare a risentirci domani. Quindi
1: certo.
0: Intanto grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie più dati.
2: La zia non può perché è a Marina.
0: A Marina.
1: Sì, sì, no, anche in Marina.
0: Salutamela, salutamela.
1: Con le braccia.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: Grazie
1: sì,
0: Dario.
1: Grazie Fabiola. Noi torniamo domani. Stavi dicendo una cosa giusta.
0: Vorrei, insomma, condividere con voi questa giornata, quella di domani. Quindi l'invito, l'appuntamento è sempre qui su Radio 105 alle 16. Se non avete nulla di meglio da fare,
1: sì, sì.
0: State con noi
1: state
0: che
1: con
0: facciamo
1: noi
0: un po' di festa. Ciao, domani.
1: A domani,
0: grazie.
1: Ciao.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
9: De Fonseca.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
0: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
11: Внимание, внимание! 22 to the

0: Avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao, buongiorno. Blink 182, What's My Age Again? Enrico da Monfalcone.
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Un quindicenne a cui è stato tolto lo smartphone è andato in crisi ed è stato ricoverato in ospedale. Boris.
4: Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso accompagnato dai genitori proprio per uno stato da tossicodipendenza. Era in carenza di tutti gli stimoli che davano al suo sistema nervoso il cellulare.
3: Quindi attenzione, questo è anche un messaggio, è un campanello d'allarme, cioè al di là dell'abuso che da più di mesi e anni ormai sottolineiamo, anche il fatto di toglierlo bruscamente, cioè di vietarlo, dovrebbe far riflettere i genitori.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
6: Ci vogliono dei limiti. Io mi ricordo quando ero bambino, più di un'ora e mezza di TV al giorno non potevi guardare dopo che hai fatto i compiti. Uguale deve essere per il cellulare. Il cellulare viene bloccato a distanza, fine. E se tu provi a dire beo o dire a, il cellulare è sequestrato per un giorno. Ciao, Luca da Bologna.
7: Ciao ciurma, mia figlia ha 12 anni, 13 settembre, il telefono non ce l'ha ed era stata avvisata che fino alla prima superiore non l'avrebbe avuto. È stato difficile. 12 anni, 13 settembre, il telefono non ce l'ha ed era stata avvisata che fino alla prima superiore non l'avrebbe avuto. È stato

0: telefono, non viene invitato dagli amici. Quindi a monte ci sono anche i genitori che magari possono stimolare i propri figli a invitare gli amichetti in altra maniera, non utilizzando WhatsApp.
1: Ma si possono controllare fino ad una certa età, ma dopo un po', quando arrivano a 15-16 anni, cosa facciamo? Continuiamo a controllare il telefono dei nostri figli? Non si può, non si può. E loro si rincoglioniscono lo stesso davanti a quel cellulare.
2: Capitano, bisogna tornare allo sport, mettere i ragazzi in mezzo ai campi di calcio, di basket, di pallavolo, di cricket, di tutto quello che è, ma mandiamoli a fare dello sport, vedrai che il cellulare lo usano meno.
3: Ragazzi, ma vi ricordate quando noi non proprio giovanissimi avevamo il problema del motorino? I genitori che lo volevano, i genitori che te lo lasciavano, i genitori che te lo compravano, quelli che manco per sbaglio. Alla fine cosa facevamo? Andavamo col motorino dell'amico, andavamo in due in motorino, andavamo lo stesso. Purtroppo il cellulare è una cosa molto più subdola e per certi versi molto più pericolosa, addirittura più pericolosa di un motorino. E sono convinto di quello che dico. Però sul fatto che si possa vietare a un ragazzino, un adolescente, di fare qualcosa ed essere sicuri che questo non lo faccia, è una missione veramente impossibile, anche per il più severo e intransigente dei genitori.
4: Capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Cena di terza media, genitori, alunni. Io dico a mio figlio, posa il telefono sul tavolo, vai a giocare con gli altri ragazzi. Anche tutti i genitori chiamano i figli, posa il telefono, posa il telefono, posa il telefono. I ragazzi si alzano, vanno a giocare, mi giro e tutti i genitori avevano il cellulare in mano e scrollavano. Andrea, Genova, il sardo.
5: Sono Cristian dalla provincia di Torino. Se vi impressionate, non guardatelo, ma vi consiglio di guardare Black Mirror. Ragazzi, il lato oscuro della tecnologia in generale. Peccato che su alcune cose ci siamo già arrivati. Adesso non è per demonizzare la tecnologia, però questa serie veramente ti rimanda alla tua etica, ti dice pro ma anche possibili contro della tecnologia, ragazzi, da brividi.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
8: Summer!
9: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
7: Prova ora!
10: È arrivata l'estate!
8: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Summer!
9: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
7: Così, così, così.
11: Ciao scoppiati, vorrei ascoltare Sex dell'Elite FIBA verso le 6:15 e salutare il mio amico Lorenzo da Siena. Ciao capitano.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Summer.
8: Decidi tu la canzone.
9: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
8: Quando vuoi tu.
10: Solo su Radio 105.

0: Andati avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Sa, sa,

0: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il Servito Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: L'inflazione.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno Ciuma, mi potete mettere Have You Ever Really Loved a Woman di Bryan Adams? Grazie e buona giornata, Mauro da Roma.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti c'è posto 2.0
0: Summer. Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Potrebbe anche essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Pioggia di 70 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra ieri, almeno 21 morti, 85 feriti, colpito anche un pronto soccorso. Bruxelles annuncia nuove sanzioni e il Cremlino si infuria. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del prestito europeo per le spese militari. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro, leader centrista, gela i fedeli alla festa per la Madonna delle Grazie. Vi chiedo di pregare per me, anch'io sono malato, spero di farcela, dice commosso. Gli effetti della scomunica del Vaticano sui seguaci di Lefebvre, lo scisma avviato con la consacrazione dei quattro vescovi è un senza placet, un vero e proprio scisma. Ogni rito compiuto da questa comunità non avrà alcun valore, fa sapere la Santa Sede. Temporali e calo termico verso il sud, perturbazioni verso le regioni meridionali, migliora al centro-nord con l'abbassamento generale delle temperature, caldo più sopportabile, ma domenica torna l'afa. Lo sport calcio ai mondiali, la Spagna arriva agli ottavi battendo 3-0 l'Austria, stacca il passo anche il Portogallo 2-1 sulla Croazia. In corso in questi minuti la Svizzera impegnata sull'Algeria, siamo al 72esimo e gli elvetici conducono per 2-0. Tennis a Wimbledon, Cobolli e Berrettini si qualificano ai sedicesimi, avanti anche Sonego e Paolini, torna in campo oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Adesso vado a fare un bel bagno.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
0: Summer.
6: E dalle 7?
1: Dalle 7, è tutto esaurito.
6: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
7: È scientificamente provato, gli amici fanno bene alla salute, lo
8: bello.
7: Dice la scienza.
9: È una forma molto netta di felicità quella che dà l'amicizia, perché la solitudine rende tristi e depressi, ma anzi addirittura è foriera di malattie. Con pochi amici, ed è questo il rivoluzionario esito della ricerca, ci si ammala molto di più. Per amico parliamo di quel vero tesoro che non è sempre facile trovare, ma che quando trovi vivi come una sorta di costante
7: Pinocchio
9: difesa.
7: Ha incontrato Lucignolo, per esempio,
10: certo.
9: Ma non era un
7: l'ha
9: amico,
7: portato
9: era
7: nel paese dei balocchi.
9: Era un falso amico, non era un amico vero.
7: Poi quando si è più giovani se ne trovano tanti di amici, capite? Poi andando avanti con gli anni che iniziano un po' a traballare. Ciao. Bastano 5 giorni di vacanza insieme, capisci subito che gli amici sono una rarità.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
1: Oggi il protagonista
0: sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
11: Capitano, gli amici? Ne ho tre che posso dire amici. Ci vediamo 3-4 volte l'anno, uno di Roma, uno di Torino, uno di Como. Magari ogni tanto facciamo un weekend insieme, uno l'anno. Sono 23 anni che ci conosciamo. Viva gli Zingari, capitano! Il nostro soprannome, gli Zingari, come amici miei!
12: Senti Marco, gli amici fanno sicuramente bene alla salute, ma la mia solitudine è sacra, perché io lì mi rigenero.
13: Io dico sempre a mia figlia che se nella vita riuscirà a trovare un vero amico o una vera amica del cuore, due al massimo, deve ritenersi già più che fortunata. Andrea D'Ascoli.
14: Capitano, però guarda che Pinocchio non è che fosse proprio sto fulmine di guerra nel riconoscere la gente. Si è fatto ciulare dal gatto e la volpe, da Lucignolo, cioè era un po' una testa di legno.

0: Capitano, ma siamo sicuri che avere tanti amici faccia bene al cervello? No, perché io con i miei amici è da quando ho 14 anni che quando usciamo ci ammazziamo di canne e ci ubriachiamo come le cacche schiacciate. Se mi dicono che fa bene al cervello, allora andiamo avanti così, stiamo tranquilli. In culaccione!
1: Capitano, la domanda giusta è: sono in grado di essere un buon amico? Perché tutti a chiedere quello che devono fare gli altri è come dovrebbe essere vero. Ma io per gli altri sono un buon amico? Un bacio, ciao, la Robby Milano.
2: Marco, buongiorno. Nicola, skipper da Forlì. Prova ad andare in barca a vela per una settimana con gli amici o con delle coppie. Vedi quante ne tornano sani dopo una settimana a 50 centimetri gomito a gomito l'uno dall'altro a vivere così per una settimana. Mamma mia, quante robe ho visto saltare per aria. Ciao ragazzi!
3: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Se avete tempo e voglia potreste fare ascoltare L'elogio alla solitudine di De André, un monologo di un paio di minuti, tanta tanta roba. Comunque complimenti per tutto, siete grandi, mi fate sempre una grande compagnia. Continuate così, Paolo da Rueglio.
4: È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati. Non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante. Si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. Siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. È che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura. Invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
7: Summer! Oggi il protagonista sei tu.
6: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
8: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
7: Solo su Radio 105.
9: It's summertime, yeah!
8: Dai, andiamo al mare!
10: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
11: Buongiorno a tutti, quest'oggi mi piacerebbe ascoltare Logico di Cremonini. Metto una carica e per cominciare la giornata è perfetta.
5: Avanti, avanti, ci posto!
6: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Caterina da Castel Bolognese. I sette nani, tornati a casa, cercano Biancaneve. Brontolo guarda dal buco della serratura della camera e esclama: «È qui!» E gli altri: «È qui, è qui, è qui», facendo il passaparola. E lui: «Dorme!» Gli altri: «Dorme, dorme, dorme!» Brontolo: «È nuda!» E gli altri: «È nuda, è nuda, è nuda!» Lui: «Si sveglia!» E gli altri: «Si sveglia, si sveglia, si sveglia!» Lui: «Si alza!» E gli altri: «Anche il mio, anche il mio, anche il mio!»
0: Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: È tempo di domande, è tempo del quesito di tutto esaurito. Buongiorno, oggi uniamo musica a eternità, perché vi chiediamo: una famosissima canzone dei Queen si intitola Who Wants to Live?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole traffico bloccato per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, con 5 km di code in aumento, coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Sulla stessa autostrada coda di un chilometro ma per traffico tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato lungo la 4 Torino-Trieste allo svincolo di Balocco verso il capoluogo piemontese. Per traffico rallentamenti tra Dalmine e Trezzo. Sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, traffico rallentato per lavori di manutenzione all'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
19: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
18: No!
19: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi sulla musica, grande musica, visto che parliamo dei Queen, vi abbiamo detto che una famosa canzone del gruppo inglese si intitola Who Wants to Live Forever. È questa la risposta corretta.
20: Il vincitore è

0: Giulia, grazie, grazie Fabio per questo regalo.
1: Grazie Fabio.
2: Ma figurati, dovere.
0: No. Forever, ma certo, bravi tutti amici, buongiorno intanto, buon venerdì dalla ciurma.
1: Ma buongiorno a te cara Elenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuz Malan, Max, Maria Rom.
0: A Roma, Roma, allora attenzione, abbiamo già il buston.
1: Colation.
0: Colation.
2: Perché parlate così?
0: Colation.
1: Così.
0: Di giovedon, venerdon.
2: Iniziare anche tu,
1: Siamo confusi
0: allora,
1: stamattina.
0: Pronti?
2: Ci confondi stamattina, tutti.
0: Ad aprirla tra poco. Ma prima vamos disco. Buongiorno, potete richiedere anche questa dei Queen. Ci piace
1: Dai,
0: così tanto.
1: Al 342 41 15 105 richiedi la tua canzone anche tramite WhatsApp vocale con scritta o disco. Buongiorno.
0: È carico, è carico.
1: Sì.
0: Sei venuto in moto stamattina.
1: Ma certamente.
0: Sì, sei diverso quando
1: sì.
0: vieni.
1: Beh, ti dà
2: il baffo spettinato.
0: No, perché prende più aria.
1: Ah, sì, meno male.
2: È sempre uguale, però.
0: Attenzione, amici, stiamo per aprire la busta.
2: Apri, dai.
1: The winner is one set Mario
0: sì.
1: da Catanzaro.
0: Ah, però, bravo Mario.
1: Bravo.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Sei Marco Galli, andiamo al mare.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: È ufficiale, sei una persona mattiniera? Allora attenzione, perché sei fastidioso.
5: No, in che senso?
4: Ma che cazzo vuol dire?
6: Quelle abitudini irritanti che sono tipiche di chi si sveglia al mattino presto. Ci sono 10 segnali inconfondibili che sei una persona mattiniera. Il segnale principe è che non si riesce a dormire fino a tardi nel fine settimana. Non premi mai il tasto snooze sulla sveglia. Interrompi, posticipa, ferma, stop. Sei mattiniero se tu spalanchi le tende con un gesto teatrale appena sveglio. Il mattiniero si sveglia prima del suono della sveglia e sorride agli sconosciuti mentre va al lavoro nel 20% dei casi.
4: Una follia, un giorno di ordinaria follia.
7: Avanti, avanti, ci posto.
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao Giurma, tutte le cose che avete detto io le ho del mattiniero, tutte le tende, saluto la gente, sono un rompipalle. Ciao da Piero di Torre Pellice Torino.
9: Ciao capitano, io sono

0: cose che alzandoti tardi perdi, cioè l'aurugiada del mattino, l'alba colorata, e alla sera la mia bisnonna diceva sempre che dopo le 9 ci sono in giro solo i ladri e le a colazione.
1: Ciao capitano, io ho letto un libro, The Miracle Morning, che mi ha cambiato la vita. Ho imparato ad alzarmi la mattina presto e fare di tutto. E ora la mattina 5:30 vado in palestra prima di andare al lavoro. Ciao capitano!
2: Capitano, buongiorno! Io sono sempre stata una gran dormigliona, ma domenica mia figlia fa 1 anno, da quando è nata lei diciamo che sono un pochino più mattiniera, perché si sveglia sulle 7:30 del mattino, io invece ero quella che si svegliava tipo le 10, a volte durante il weekend anche all'1 del pomeriggio. Natasha da Ravenna, mia figlia si chiama Angelica.
3: Ciao capitano, io al mattino saluto solo suo appuntamento, Cinzia Genova.
4: Marco, ne ho anch'io uno nel palazzo. Questo da quando è andato in pensione, si sveglia alle 6 di mattina, va giù in cantina e ha costruito un'officina e taglia, trapana, fa. E io sai cosa ho fatto una volta? Era andato giù senza chiavi e io ho chiuso la porta delle chiavi, l'ho chiuso dentro, non è più uscito per mezz'ora. Ciao Sauriti.
5: Capitano, sono Ale il giardiniere. Dopo una vita che mi sveglio all'alba e ci credo che sono fastidioso, sfido io.
6: Buongiorno ciurma, provate voi a avere la sveglia tutte le mattine alle 4, fare 9 ore e mezza di lavoro il pomeriggio, visto che potresti riposare, no, vai ad allenare. Altro che irritabili siamo. Ciao ciurma.
7: Cocco bello, cocco.
8: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
9: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
10: Solo su Radio 105. 105.
11: Tra poco su Radio 105.
12: Colazione, ma buongiorno amici.
13: Buongiorno.
12: Benvenuti, il saluto che vi arriva dalla ciurma di Tutto Esaurito al Completo. Allora, noi approfittiamo del saluto a Marco naturalmente, certo, per mandare un bacio enorme al nostro capitano.
14: Ciao, Marchino.
15: Ciao Marco.
12: Ti aspettiamo, ancora arrivano tantissimi messaggi.
11: Proverbio: i fiori che profumano di più sono nascosti dalle feci dell'ognù.
12: Ma come?
11: Comunque questo è un proverbio africano, perché l'ognù
12: sta in Africa.
11: Esatto. E significa che ciò che è bello a volte è difficile da raggiungere, ma non bisogna mai smettere di cercare.
16: Metticele tu le mani nelle feci dell'ognù.
11: Però bisogna farlo.
12: C'è
11: ragazzi,
12: c'è
11: un
12: fiore dentro il cecino.
17: Grazie.
11: A mani nude.
16: Cioè, lo sapeva anche Pizza, un proverbio. Senti ogni fiore in ogni cannone.
18: 70.
12: Bravo! Brava! Ciao, hai vinto!
17: Ma ciao patatina!
12: Benvenuta!
18: Amore, io ti amo! Pizza!
17: Tesoro mio!
18: La canzone che hai scelto fa cagare! No. Però io amo te!
16: Viva la sincerità!
18: Quindi voto 70!
17: Grazie!
18: Ho compiuto 60 anni!
16: Sei giovane
18: sì,
16: allora!
18: Sì. Però sono una bellissima ragazza!
17: Wow.
11: Alta, grande.
17: Sarai ancora per poco da sola. Vengo
18: lo
17: lì.
18: Cerco un compagno, ma trovo tutti stronzi.
17: No, tesoro.
16: Pizza è uno affidabile. Stai sereno.
17: Sai che con me sei in buone mani.
12: Allora,
11: numero uno.
18: Un po' di ragnatele qua.
9: Poco Tutto Esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
19: C'è Tutto Esaurito, l'estate è qui con me.
12: Buongiorno, buongiorno.
17: Grande Alda.
12: Buongiorno.
16: buongiorno.
13: Per tutto il giorno
14: ci siamo, Ilenia.
12: L'hai sognata stanotte?
14: Stanotte l'ho sognata, Alda. Sì, sì.
16: Bella tutta.
14: Ah, tatina.
12: Era il primo squillo già, eh. Oh, siamo nel disco buongiorno, pronti a urlarci in faccia.
14: Un bel buongiorno.
12: Bravo.
14: Grazie.
15: Pronto?
14: Pronto?
12: Ecco. No! Ma perché hai detto pronto? Buongiorno.
14: Aspetta.
15: Ops. No, vabbè, ho visto anche il numero, ho detto no, solo loro.
12: Pure,
15: no.
12: Buongiorno, te lo diciamo noi, anche se dovevi dirlo tu.
14: Buongiorno.
15: No, vabbè.
12: No, mannaggia, mannaggia, chi sei?
15: Sono Fulvia da Poggi Monti.
12: Ciao Fulvia.
14: Ciao.
12: Ciao, eri distratta.
15: Ciao. Ero distratta, sto guidando, sto andata al lavoro e siccome io non sono una persona mattiniera, ho un sonno bestia.
12: Mamma mia, noi siamo Fulvia, ti capiamo, noi siamo mattinieri ma abbiamo sempre sonno lo stesso, quindi figurati. Fulvia, dai, puoi fare un saluto, dai. Quello sì.
15: Vabbè, saluto i miei bimbi che l'ho lasciato tutti e tre a letto, bellissimi, che dormono
12: sì,
15: al mio posto.
12: Loro, certo.
15: E niente, tutti voi che siete una meraviglia, uno ciao, spettacolo Fulvia. Della natura.
12: Tu
15: veramente.
12: Di più, Fulvia,
14: grazie.
12: Una buona giornata, ciao!
16: Ciao. Buongiorno.
14: Thunder.
12: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Per tutto il giorno.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Scusi.
2: Meno male che è giovedì.
3: No, non è giovedì.
1: Sì che è giovedì.
2: Ha detto la Betty.
1: Sì. No. A Radio 105 sono le 7.05. Sasa Kato.
2: A ver.
3: Baba, baba.
1: Oh, che bello.
4: Emania. 22 to killing.

0: faccio uno.
1: Ci sono l'unica certezza quest'oggi, che non è giovedì, ma no, venerdì. Sì. E ce l'abbiamo fatta, dai, siamo arrivati in fondo a questa settimana. Buongiorno a tutti voi, dalla ciurma, quel che ne resta, ragazzi. Stamattina non so perché abbiamo tutti sonno.
2: Tanto sonno.
1: Ma molto sonno, Betty. Siamo qui con gli occhi a fessura.
2: Sarà vero.
0: Sarà colpa della luna piena.
1: Ah,
0: dai.
1: È vero.
0: Te l'ho detto.
1: Io odio la luna piena. A me agita. No.
3: Solo. Ma c'è la luna piena, non l'ho fatto in tempo a vederla.
0: Ma se non ti sei accorto una
1: barzelletta. Ma se non alzi gli occhi al cielo, poi, amici.
3: Perché ho troppa luce a casa, non riesco a vedere poi.
2: Schifoso che sei.
3: A voi non capita di confondermi tanto la luna con qualche lampione, con qualche...
4: Sì, tutti i giorni, amici.
3: Ragazzi. No, non mi capita mai.
1: È più grave di quel che credessi.
4: No, cambio occhiali perché quelli di Daswog che hai messo adesso non vanno bene.
3: A parte gli scherzi. Ero lì che cercavo di fotografare, poi mi sono accorto che invece era un lampione. Questo non è capitato ieri, però è capitato.
0: E poi dite che sono fuori io. Sì.
1: Io sono sconvolta, ma lo vogliamo chiedere ai nostri amici in via ufficiale.
2: Ma anche no.
1: Vabbè, il capitano ogni tanto li fa, quindi questi sondaggi strani. Il pubblico è tutto esaurito e abituato. Ma voi avete mai confuso la luna con un lampione e
0: il marketing? Viceversa. Un lampione per la luna, ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ma certe volte può capitare,
1: Tra l'altro, se c'è luna piena vuol dire che ci sono anche le stelle cadenti?
0: Sì.
1: Vedi?
4: Non è vero, ma chi l'ha detto?
1: No,
2: comunque si è capito perché siamo tutti stanchi, allora è per quello.
1: Già. Allora, intanto messaggi, i primi che arrivano, Piero da Perth.
4: Australia,
1: che ci dà un bell'assist, perché ci scrive: buongiorno ciurma, buon weekend e che partita Portogallo-Croazia.
0: Ragazzi.
1: Dice la più bella di questo mondiale fino ad ora. Voi l'avete vista?
4: No, era un orario un po' proibitivo.
1: Quindi Piero, essendo in Australia, l'abbiamo ovviamente persa, l'ha potuta vedere perché da lui andava in onda di giorno.
4: Esatto.
1: No, so che è appena terminata o sta per finire Svizzera, cos'era? Aiutatemi.
4: Credo che sia finita, vero Boris?
5: Serena giornata Elenia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Credo tu stessi facendo riferimento al match che si è appena concluso, 2-0 e soprattutto un ulteriore passaggio ai mondiali, agli ottavi dei mondiali che si vanno delineando, si chiuderà tra l'altro entro questo fine settimana, poi si parte subito con gli ottavi di finale.
2: Ma Svizzera contro Algeria?
5: Svizzera-Algeria, era il match. Al 72esimo c'è stato un paio di parapiglie in campo, ma poi il risultato è stato netto a favore degli elvetici.
3: Ragazzi, quindi la Svizzera ha vinto 2-0.
5: Elvetici.
3: Sì, ma non abbiamo detto quanto ha vinto, no?
4: 2-0.
5: Stavi probabilmente guardando un lampione. Era 2-0.
4: Ma veramente, amici.
1: Ma che cattiveria, ragazzi.
3: Capito
1: che c'è la luna piena, ci agita.
4: Beh, poi gioca l'Australia, per quello che Piero è preso bene.
1: Infatti, Australia-Egitto, ore 20, da noi. Poi in Italia,
3: Egitto,
1: poi non sappiamo.
4: Da lui alle 6 del mattino.
1: Ma se la guarderà sicuramente. Possiamo immaginare. Quindi scusate, fino a questo momento che cosa possiamo dire, Boris, su questo mondiale? Sicuramente sta riservando delle sorprese.
5: Sta riservando delle sorprese in termini di qualificazione agli ottavi. C'è stato qualche risultato inatteso. Fatto sta che inizieranno già domani alle 19 con Canada-Marocco. Si prosegue poi alle 23 con Paraguay-Francia. E ancora c'è appunto da definire chi sfiderà la Svizzera nel match di stasera della notte 0-3 finire. Sfiderà la Svizzera nel match di stasera alle di diciamo della notte

0: la Svizzera. Giusto, vabbè, si può cambiare idea. Dicevi, amici,
1: che ieri ho giocato alla Spagna, bella partita contro l'Austria.
0: Contro l'Austria.
1: Bella, bella, mi è piaciuta un sacco.
2: Ha vinto comoda.
1: Comoda,
0: vabbè, insomma, tra le favorite, no? Questo si sapeva già, esatto, già da Monaco.
3: Ma tra le favorite c'era anche la Germania, in realtà, che però è uscita.
4: È vero, sì.
3: Sì, è uscita ancora prima di accedere agli ottavi.
0: Allora, Betty, veniamo da te, ma prima Ilenia, l'astrofisica, che salutiamo.
3: Ciao.
0: Quindi
3: ciao,
0: quella, la mia omonima intelligente, diciamo, dice, no, Ilenia, la luce della luna piena semmai ostacola la visione delle stelle o di stelle cadenti, perché ovviamente illumina troppo. Quindi non è detto che non ci siano, però non si vedono. Perché la luna piena è molto luminosa e quindi illuminando il cielo non fa vedere le stelle. Grazie, Ilenia.
3: Che chiarimenti. Tra l'altro non è ancora oggi luna piena.
5: Ah no?
3: No, prima. Oggi oggi quasi. Siamo in, no, è la, se non erro, è la fase gibbosa calante, quindi siamo a un, è visibile a una buona parte, oltre il 90%. La prima luna piena dovrebbe essere effettiva, la prossima luna piena del mese, scusate, oltre questa, perché manca poco alla luna piena effettiva, sarà la famosa luna del cervo di cui abbiamo parlato.
0: Del cervo?
3: Spesso.
0: Ah, quella
3: 29
0: corna.
3: Luglio, sì.
0: 29.
1: Viene corna,
0: vabbè,
1: viene.
0: È tutta una preparazione.
5: Ma certo, portatevi avanti.
4: In che senso?
2: Il cervo non arriva a primavera, scusate,
0: ma sai che ormai le stagioni si confondono, Fabio, non ci sono più le mezze, tutto così. Chi è Betty?
6: Uè, Mitch, anche a me capita spesso di confondere il lampione con la luna. Ma tipo dopo la mezzanotte con giù 6 o 7 gin tonic.
1: Se c'è nebbia foschia.
0: Poi Massimo ti scrive: Mitch, attento a non confondere un lampione con tua moglie.
5: Sì, amore.
0: No.
1: Vabbè, ma ragazzi, io adesso non è sarà capitato solo a me, però.
2: Cioè... No, dai, è capitato. Ti do ragione.
0: Che siamo. Beh, a me capita con le foto, no? Che magari vuoi fare una foto alla luna, fotografi un lampione e la guardi e dici: mazza, come l'ho fotografata bene sta luna. Dici: ma no, è il lampione, stordita. E poi leggo quello che arriva, proprio così come Davide.
1: Leggilo.
0: Da Trieste. Mitch, come sta l'uccello?
1: Ah, sta molto bene, sta molto bene. Sì. È arrivato un uccello nuovo a casa.
5: Ah, sì?
1: Sì, molto bello, e carino. Sembra un'aquila. Sembra un'aquila.
0: No, amici, invece? Spiegaci meglio, come è arrivata a casa?
1: Allora, intanto devo dire che non ho un pinguino. Perché mostro, allora, io non so se
0: hai
1: si riferisce.
0: Hai un pulcino.
1: Perché tanti si sono allarmati, volevano chiamare la protezione animale.
0: Ragazzi,
1: come faccio ad avere un pinguino a Desio?
5: Sa mai.
1: Giugno, luglio, dai.
5: Non si sa mai.
1: Ma... qualcuno mi ha scritto così. Ma in realtà no, è un pulcino.
5: Okay. Invece l'uccello?
1: L'uccello è arrivato, è caduto da un nido, si vede.
5: Ma cos'è, piccolino?
1: È molto piccolino, sì, è carino, mi sale sulla spalla, ma l'ho portato in giro.
4: Ma hai capito che uccello è?
1: Non l'ho ancora capito.
2: È l'uccello padulo, secondo me.
7: Bagnino!
2: Bagnino!
1: La novità non è l'uccello.
0: Attenzione,
1: no,
0: c'è una novità, non è l'uccello.
1: La novità appena caricata su Instagram è lo scoiattolo.
0: Io lo incontro sempre in Viale Sarca.
2: Ma non è lo stesso, Ilenia.
1: Ma non è il mio scoiattolo. Cosa c'è?
2: Lo scoiattolo nomade.
5: Io dico Marco!
2: Quando torni, capitano, puoi tornare.
0: Raga, non sto scherzando. Tutte le mattine in Viale Sarca c'è uno scoiattolino che passa,
1: saluta,
0: attraversa la strada. Io freno, lo faccio tutte, è un rito ormai.
1: È un rito.
0: Come se mi aspettasse. Vabbè, non sarà lo stesso, ovviamente.
1: Credo,
0: comunque siamo invasi. Ed è una bella invasione che ci piace. Che ci crediate oppure no, Milano Interland dagli scoiattoli.
5: Che bello.
4: Ma non gli porti mai le ghiande?
1: No, ha scelto proprio l'albero, ha scelto proprio la quercia e il nocciolo.
4: No, no, parlavo con Ilenia, non con te.
0: Guarda, da lunedì mi organizzo.
1: Mi fermo,
0: scendo,
1: portami
0: un po' di ghiande.
2: Ti puoi fermare in mezzo a un vialone a dare ghiande allo scoiattolo?
4: Sì,
2: dai.
4: Sì.
0: Perdonateci, oggi siamo più scemi del solito. Dove andiamo? Da chi, pizza? Dai, presentacela tu.
5: Andiamo da Crevalcore, provincia di Bologna, da Babila.
0: Babila?
8: Buongiorno. Esatto, mi chiamo Babila, buongiorno.
0: Ciao Babi, proprio Babila è il tuo nome?
8: È un nome originale, sì, è proprio il nome.
5: Bellissimo.
8: Sono femmina, come dicevo prima, nonostante c'è San Babila a Milano.
2: Certo.
8: Ma
2: sono fatto della metro.
8: Sì. Dopo di me ci sarà Santa Babila.
0: Brava Babila, che sai bello. Che non esiste Santa Ilenia, perché aspetta

0: ovviamente.
1: No, scherzo. Babila, che fai a Crevalcore? Crevalcore, giusto? Crevalcore, no, Crevalcore.
2: Io sono un'infermiera, lavoro in ospedale e mi sto preparando per andare al lavoro.
1: Ah, Laura, Laura,
0: donna.
1: Un po' di vacanze, Babila.
2: Ciao. Le vacanze ad agosto. Faremo un viaggetto in famiglia, andiamo negli Stati Uniti.
0: Oh, che bello!
1: Attenzione, Babila, perché potresti incontrare uno di noi negli Stati Uniti ad agosto.
2: Senti, wow! Chi? Wow!
3: Dove vai di bello, Babila?
4: In che paese vai? Dove vai?
2: Allora, farò qualche giorno a Chicago e poi vado a Las Vegas e da lì facciamo tutti i parchi.
4: Bello, bellissimo.
1: E allora attenzione, perché se dici parco
4: No, quelli sono parchi divertimento. Okay. Questo invece è
1: l'altro. No, scusami Fabio, tu non fai quel giro lì?
3: No, io vado in Florida.
1: Ah, in Florida.
2: Ah, in Florida, no, non ci andiamo quest'anno.
1: Insomma, Babila, un bel viaggio,
4: Bello.
2: Sì, è un bel viaggio, un viaggio di famiglia con mio figlio, la fidanzata, è una ripetizione di un viaggio che abbiamo fatto nel 2010, lui era piccolo e ha voluto rifarlo con noi.
4: Ma girate in macchina quindi, avete preso l'auto?
2: Sì, sì, sì, a parte Chicago che andiamo, vabbè, non abbiamo preso l'auto, però dopo facciamo tutto tour in auto.
4: Ma fai anche la Valle della Morte? Costeggi per andare a
1: Valle.
2: Ci provo.
3: Fa freschino.
2: Temperature permettendo, perché ad agosto è un po'
1: proibitive, certo, poi uno mica
2: poi ce l'organizziamo in itinere, nel senso che partiamo da Las Vegas, poi dopo vediamo un po' cosa fare.
0: Ma dai,
4: vai fino al Grand Canyon
2: sicuramente, lo Zion, il Bryce, andiamo a Page, facciamo un bel giro.
0: Bello.
1: Brava Babila, canzone che scegli invece di dedicare a Kisha, il nostro bagnino, questa mattina, Babila?
2: Allora, questa mattina, come dici tu, la dedico a tutti quelli che mi conoscono, a mio marito, a mio figlio, ma in particolare al capitano.
1: Grazie.
2: Che
1: brava.
2: Dai, non mi voglio emozionare perché poi vi scendo dalle lacrimucce, non lo voglio fare.
1: Amore.
2: Grande capitano, ti aspettiamo, grazie a tutti voi che mi accompagnate da oltre 20 anni al lavoro.
1: Ci mancherebbe.
2: E grazie veramente di cuore. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, tesoro.
1: Babila, annunciala tu, dai, lanciala.
2: Allora, il grande e unico Michael Jackson, Billie Jean.
1: Ciao! Ciao.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite nel mondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: ride, sai?
1: E ride, dice io sono in svendita e poi ride.
0: Cioè, si sente un po' meno.
2: Ah sì.
3: Come?

0: Buongiorno Betty, che giorno è aujourd'hui?
1: Ma buongiorno a tutti, oggi venerdì 3 luglio 2026.
2: Sì,
0: è venerdì.
1: Si festeggia San Tommaso.
2: Ah, che ci mette il naso.
1: Esattamente, uno dei 12 apostoli conosciuto per l'episodio del dubbio di Tommaso.
2: Cioè?
1: Cioè lui non credeva nella crocifissione, nella resurrezione di Gesù, e disse: se non lo vedo, non ci credo. Poi Gesù, ovviamente, dopo la resurrezione andò da lui e lui disse: mio Signore, mio Dio, ci credo.
2: Quindi ci credo.
3: E gli ha fatto vedere le mani, no?
2: Se non vedo.
1: Esattamente, gli ha fatto vedere le ferite e ci ha creduto.
4: L'ha fatto toccare.
2: Eh sì, allora auguri Tommaso, auguri al mio nipotino Tommaso.
4: Tutti i tombi.
1: Oggi è anche la giornata mondiale senza sacchetti di plastica, che cade ogni 3 luglio per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sui danni causati dalla plastica, in questo caso i sacchetti.
4: Tanto bella la carta riciclata, non possiamo usare quella.
1: Bravo Fabio. Per il viaggio nel tempo, ben 140 anni fa, nel 1886, viene presentata, pensate, la prima automobile.
2: Ma dai.
1: Sì, lui è Carl Benz e l'automobile si chiama Motorwagen, considerata il primo modello di automobile con motore a scoppio.
2: La pizza ce l'aveva, eh?
0: Ce l'avevo, sì, sono stato il primo ad averla.
1: Era bella la pizza.
0: Bellissima, guarda.
1: Di che colore ce l'avevi?
5: Azzurra.
1: Ecco. Nel 1971, 55 anni fa, muore all'età di 27 anni, il club dei famosi 27, a Parigi, Jim Morrison. Trovato nel suo appartamento nella vasca da bagno. Nel 1985 esce al cinema, nelle sale americane, Il ritorno al futuro.
3: Oh, che bello!
1: E nel 2017, 8 anni fa, ci lascia all'età di 84 anni Paolo Villaggio, il grande Paolo Villaggio.
2: Ciao Paolo.
1: Interprete di tantissimi personaggi quali Fracchia e Ugo Fantozzi.
6: Certo. Per la... è una cagata pazzesca!
7: Bravo! Bravo!
6: 92 minuti di applausi!
1: Wow! Per l'angolo musicale, invece, nel 1982, tra le prime posizioni della classifica dei brani più venduti in Italia, c'è Bravi ragazzi di Miguel

0: Che album
1: è? È vero.
0: Ma che innamorati.
1: Sì, tanti innamorati.
2: Ma veramente, vabbè, ciao.
1: Sei una bambina, sei.
3: E ora passiamo all'oroscopo. Sì. I segni propizi di oggi sono,
0: sì,
3: al primo posto la Vergine.
0: Oggi sei della Vergine,
1: sì. Sì, oggi sì.
3: Agili e veloci come il vento, oggi non vi fermerà proprio nessuno.
1: No.
3: Pizza, tu non sei Vergine.
1: No, peccato.
3: E poi Scorpione. L'arrivo di un nuovo collega riaccenderà le vostre fantasie hot.
1: Hai capito,
0: qua Scorpioni non ce ne stanno.
3: No, purtroppo no.
2: Invece
3: il segno nefasto è il segno del Toro.
1: No, come mai il Toro?
3: Poverino, attenzione a dove parcheggiate, ecco. Perché le stelle prevedono piccole multe in arrivo. E chiudo con il proverbio. Quando entra e sei scontento,
0: aspetta, non te lo dice.
3: Il tuo ospite è un tormento.
4: E che significa?
3: Che significa che certe persone, quando entrano nella nostra sfera più intima, possono essere parecchio invadenti.
2: E tu le lasci e dici, senti, vai per la tua strada.
0: Fuori.
5: Ma tu lo sai.
1: Ma tu.
0: Brava, Becky.
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
0: Allora, amici, sono le 7.33, questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma. Attenzione, perché adesso si gioca, le so tutte.
1: Aiutatemi, cari amici e amiche.
0: Allora, aiutiamo il nostro Piripizza a completare il suo cruciverba. Occio, sentiamo intanto la definizione di questa mattina.
1: 0,4 verticale.
0: Abbiamo pure i decimali.
1: Sì.
2: Ma... grosso, è un cruciverba grosso.
3: Aspetta che lo cerco, ecco, trovato.
1: L'hai visto?
3: Sì.
1: Sono blu,
0: sì,
1: e vivono in case a forma di funghi.
0: Vabbè, ma dai, ma pizza.
1: Io ce ne ho tanti a forma di funghi.
2: Soprattutto lui vede tutto blu, non si sa come
1: scherzi.
0: Allora, attenzione, amici, le opzioni come sempre sono tre, una sola è quella giusta.
1: Sì.
4: Uno, i puffi. Due, i porcini. Tre, i pu.
0: Allora, sono blu, vivono in case a forma di fungo. Uno,
4: i puffi.
0: Due,
4: i porcini.
0: Tre,
4: i pu.
1: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
5: Ma tu lo sai?
1: A tu.
0: Tu le sai?
6: No, sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: Le so tutte.
9: Torna tra poco.

0: Presto, è 105 tutto esaurito Summer.
1: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: MG, find your more.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ma tu lo sai?
21: Sì, sì, io lo
22: sì,
21: so.
22: Sì, lo so.
23: Le so tutte.
24: Le so tutte!
25: Pronti amici, le so tutte. Sono le 7.42 sì. Noi stiamo per giocare con voi. Oggi c'era la 0,4 verticale.
26: Sono blu e vivono in case a forma di funghi.
25: Un funghetto trullata.
27: Avevamo i puffi
25: sì.
27: I porcini
25: sì.
27: I puh.
25: Allora, vi stiamo chiamando. 5 squilli, potete rispondere come volete. Attenzione alla domanda, ma tu le sai?
26: Io le so tutte, dovete rispondere. Quasi tutte. Ah, questo
25: estero.
26: È lontano.
28: Dov'è, in Svizzera?
25: Secondo squillo.
28: Aia.
25: Terzo, quarto.
27: Aia. Niente.
26: No.
25: Nada de nada. Poco male però, amici, si sfregherà le mani la riserva, che dovrebbe già essere in linea con noi da Rapallo.
26: Ed è Elena.
25: Wow.
27: Buongiorno Elena.
25: Ele. Ciao, benvenuta. Ciao. Come stai?
29: Stiamo bene, grazie.
25: Elena, stiamo chi? Con chi sei?
29: Sono con mia figlia grande che si chiama Giorgia, ha 11 anni.
25: Ciao,
29: e
25: Giorgia.
29: Lorenzo, 6 anni e mezzo.
25: E Lorenzo, c'è tutta la family. Elena, ma voi vivete a Rapallo o siete lì in vacanza?
29: Noi ci viviamo, siamo sempre in vacanza.
27: Sempre.
25: Siete contenti, Elena, quando arriviamo noi milanesi?
26: Sì, certo.
29: Noi siamo molto contenti.
26: Certo.
25: Grande Elena, senti, sono blu e vivono nelle case a forma di fungo. Chi sono?
29: I puffi.
25: Ma certo,
27: sono i puffi.
28: Direi che le sa tutte.
25: Tu le sai, no, Elena? Mi sono dimenticata, ma sì, è vero,
29: le sa tutte.
25: Le sapete tutte, ma voi, ma certo. Allora, super Elena, attenzione perché per vincere Esa o Urito bisogna andare avanti, quindi ascoltate bene la prossima definizione.
26: 540 orizzontale. Il simbolo chimico del rame.
28: È difficile.
25: Elena, hai studiato la chimica o i tuoi figli?
29: Sì, 22 anni fa ho studiato.
25: La tavola degli elementi. Te la ricordi la tavola degli elementi?
29: No,
25: con tutti quei simboli strani. Attenzione però, perché ti diamo, vi diamo tre opzioni. Simbolo chimico del rame.
27: 1, Q. 2, Lo.
28: Devi dire le lettere, se
27: CU.
28: No.
27: 1 CU, 2 LO, 3 NE.
26: E alla fine diventa culone.
25: Praticamente.
27: Culone.
25: Elena, pochi secondi. CU, LO, NE. Qual è la risposta corretta?
29: La tra.
25: No. NE?
27: No. Del rame?
28: Che peccato.
26: No.
25: Elena.
29: Ho proprio tirato a casa, ragazzi.
25: Ma ragazzi, mica è facile, è questa, chi la sa, chi la sa.
27: Arriva dal latino, cuprum.
25: Cuprum.
27: È C-U, Q.
25: È Q, era Q, era l'opzione 1. No. Mannaggia, Elenuccia, ci dispiace un sacco. Però puoi sempre riprovare a giocare con noi. E potete fare da Rapallo tutti i saluti che volete, dai.
29: Allora, io vi ascolto da quando ho 19 anni e ne ho 47, quindi è un'emozione enorme.
25: Grazie.
29: I miei figli sono fedelissimi a 105, anche il piccolino, sappiamo tutte le sigle, sentiamo tutte le mattine, proviamo giorno, quindi per noi siete unici.
25: Grazie.
29: L'altro giorno ho partecipato con Fabiola, quindi era felicissima perché ha vinto.
0: Sì.
29: Quindi noi vi apriamo proprio H24. Mia figlia ha partecipato con Fabiola,
0: sì,
29: per conto suo, ha vinto ed era felicissima. E siamo proprio emozionati nel sentirvi.
26: Grazie.
29: Quindi è già un regalissimo così. Grazie a voi perché ci farà tantissimissimissima compagnia sempre.
26: Grazie.
25: Elena, grazie, ciao, perché la vostra emozione ci arriva tutta. Siete bellissimi.
26: Ciao.
25: Ci vediamo a ballo.
26: Ciao.
25: E possiamo approfittarne, scusate, già che Elena l'ha citata, mandiamo un abbraccio enorme e un saluto a Fabiola.

0: il flamenco paranoia.
1: Sì.
0: Ne Samurai J.
2: Bella, bel pezzo. Bravo, Samurai.
0: Oh, qui in radio, qui lo dico e qui lo nego.
1: Dillo.
0: Tanto non faccio nomi.
1: Sì, no,
0: sono
1: no.
0: tutte innamorate di Samurai J.
1: Ah, sì?
0: Sì.
2: Pizza, sei innamorato di Samurai J?
1: Sì, sì, sì.
0: Più grandi, meno grandi, più giovani, meno giovani.
1: Ma dai.
2: Affascino.
0: Sì, affascino, evidentemente. Io non l'ho mai visto dal vivo, non c'è mai stata occasione,
1: meno
0: anche
1: male.
0: Quando è venuto in radio.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Dicono che...
1: Suscita?
0: Suscita. Ecco, sì.
2: Porti al sushi a mangiare se suscita.
0: E va bene, buongiorno, dai. C'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi. Un abbraccio forte ancora al nostro capitano Marco Galli.
2: Ciao.
0: Cristiano scrive... Comunque, ritornando alle sottute, sia i puffi che i porcini che i poo li trovi tutti a casa di Mitch.
2: Sì, sono tutti lì, stanno facendo festa.
0: Chi è Betty? Chi è?
3: Ciao Elenia, sono Gigi l'ex bomber di Gaggiano.
0: Ciao Gigi.
3: Ti aspettiamo a braccia aperte domani sera, non vedo l'ora di vederti al Gaggiano Summer Festival.
0: Che bello.
3: Un abbraccio grande e buona giornata.
0: Grande.
3: Ah, porta anche Tony che mia moglie lo vuole conoscere.
0: Certo.
1: Certo.
0: Poi ci tuffiamo tutti nel naviglio, ragazzi. Bagno di mezzanotte.
2: Ma non ho capito. Con l'attrazione, chi è Tony? Diventa dopo. Scusami. Già sei sul palco, Tony.
4: La moglie lo vuole conoscere.
1: Certo.
0: No, povero Tony, non chiamatelo sul palco che si vergogna.
2: No,
0: dai.
2: È già sopra.
0: È proprio il caso.
4: Lo lasciamo con la moglie di Gigi.
0: Piuttosto sì.
2: Vi aspettiamo domani tutti.
0: Bravo, approfittatene, dai. Diamo le coordinate
4: dove
0: per
4: saremo,
0: domani.
4: Fabio,
2: in via Gozzadini a Gaggiano. Io, Mice, Ilenia, se passa pizza lo ospitiamo.
1: Io passo in moto.
0: Ah, tu passi a trovarci con la moto?
1: Con la moto d'acqua, sì.
2: Presto, dalle 19 fino all'1, full immersion.
0: Bellissimo. Vi aspettiamo con la nostra musica, insomma, sì. I nostri gadget.
2: Salutiamo Enrico, esatto. Il sindaco.
0: Ciao Enrico. Allora, attenzione, c'è già sotto la base.
1: Oh.
0: Allora, non l'abbiamo ancora sentito questa mattina,
1: no.
0: Il nostro Max Maldi.
1: No,
0: andiamo a Roma,
1: vero.
0: Al volo da lui, mai scatenato?
1: Sì, oggi sì.
0: Ma stai leggendo le stringhe che manda da stamattina alle 7?
1: Bravo Max, buongiorno.
0: Buongiorno Max.
5: Buongiorno Max. Io sono tranquillo e sto bene, qual è il problema?
0: Stai scrivendo delle robe che sono illeggibili. Questo va detto, va messo agli atti.
1: Scusa un attimo.
5: Sì?
1: Lui dice solo la verità, ragazzi.
5: Bravo Pipi, grazie.
1: Lo so tesoro.
0: Vabbè, ma un po' di zucchero anche la mattina nel caffè,
1: appena.
5: Ho capito, ma non è che ho solo oggi, è da un bel po'. Non dico, è da un po', allora c'ho bisogno di un sostegno.
2: Comunque oggi non ce l'ha con Boris, ma ce l'ha con la Betty, quindi va bene così.
0: Betty, tu hai letto le sue stringhe rivolte a te?
5: Sì. Non mi ricordo che ho scritto di
0: Betty. Mi ricordo io, molto bene, se vuoi, ti rinfresco la memoria. Quando si parla di uccelli, Betty si accende, hai scritto.
2: Veramente,
0: che schifoso.
4: Querelalo Betty.
2: Ma perché gli piacciono gli animali?
0: L'ho detto.
5: Piripì, solo la verità.
1: Bravo. Nella vita è meglio una verità che 100 falsità.
6: È già partita la querela.
0: Oh, si scherza, dai. Ci sono le barzellette oggi. Super finale di Big Smile. Chi vince?
1: La 1, la 2, la 3 o la
4: 4?
7: Big Smile 1.
8: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
8: C'è Ilenia e Betty che stanno facendo colazione al bar. Ilenia guarda Betty e dice: Betty, ma è vero che questo weekend ti sei sposata e subito dopo lunedì hai chiesto il divorzio? Già, ma chi è il tipo? È uno che ho conosciuto in farmacia. Ero lì che aspettavo, ho visto che è arrivato, ha detto: mi dia un pacco di preservativi XXXL. Ah, l'ho preso, ci siamo andati subito a sposare. E come mai avete divorziato? È perché mi sono accorto che era balbuzienza.
2: Ha ragione Max allora.
7: Due.
9: Ciao, Flora da Merignano, questa è la mia barzelletta.
2: Ciao.
9: Un carabiniere va verso la sua cassetta delle lettere, guarda dentro e richiude la porticina e rientra in casa. Dopo qualche minuto, stessa cosa, esce, guarda la cassetta delle lettere, richiude la porticina e entra in casa. Una, due, tre, quattro volte e continua a fare la stessa cosa. Se non che ad un certo punto il suo vicino di casa, incuriosito, gli dice: uè, marescià, ma dovete attendere un pacco importante oggi. E il carabiniere dice: ma che è quel maledetto del computer che mi dice sempre: c'è posta per me.
7: Tre.
10: Ciao, sono Asi da Bologna e vi lascio la mia barzelletta.
0: Ciao.
10: Come chiamiamo nostra figlia quando nascerà? Boh, non saprei. Dai, pensa a qualcosa che ti piace. Allora chiamiamola Margherita. Perché ti piacciono i fiori? No, ma Wurster e patatine era troppo lungo come nome.
11: 4.
12: Ciao, sono Davide Laforni e questa è la mia barzelletta. Ciao. Ci sono due amici che dopo aver passato quasi tutte le birrerie della città decidono di andare a casa di uno di loro a bersi un'ultima birra. Ora davanti alla porta uno fa:
13: silenzio, mia moglie di sicuro dorme già.
12: Ora in silenzio entrano all'appartamento, uno va in cucina, l'altro va a dare un'occhiata in camera da letto. Ora tornando alla cucina l'altro tutto eccitato fa:
13: c'è un altro a letto con la tua moglie.
12: E l'altro:
13: fai silenzio, ci sono solo due birre.
0: Queste sono le barzellette che si sono meritate la finale. 4 vanno in sfida, ma una sola vince.
1: Tocca a voi a votarle, la 1, la 2, la 3 o la 4. Ma portati a 20. Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
0: vocal.
14: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Che ti è piaciuta di più? Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
7: Big Smile. Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
24: Deghi arredare casa?
25: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
26: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
27: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
26: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
25: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
26: E te lo porto io! Deghi provare!
24: Deghi fidarti!
26: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
28: Sì, certo.
29: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Hola, hola, hola, hola! Radio 105!
15: Oh, Marco Dalli!
16: Veramente, io non ho parole!
17: Diglielo!
16: No, no, glielo dico, adesso glielo dico.

0: dire. Bravo,
1: no, no,
0: Marco.
1: Si deve dire, si bravo. Deve dire.
2: Mi sembra più giusto, capitano, fate rispettare.
3: Tutto esaurito, ci sono anch'io. Vai!
1: Stamattina io arrivo, ok, ciao e ciao Max Maddi, molto gentile, è molto vero. Comprensivo, cordiale.
3: Tutto esaurito è il mio programma preferito.
1: Ciao

0: più grossa che trotterellando gloc, gloc, gloc, gloc, gloc, gloc, mi si avvicina. Ok, e sento:
1: Ehi, come stai oggi?
2: Non parlo.
0: E dico: Fabio, sto bene, sto bene.
1: Ma bene, bene, oh.
0: Beh, bene, bene, come tutti, cioè vado avanti.
1: Ah, va bene.
0: No, no.
1: Sai perché? Perché non c'è nessuno a centralino e non riusciamo a collegarci con Boris Mantova.
3: Quella. È diventato bergamasco.
4: Sì. Ho tagliato, ho dato la notizia.
0: E dico, cazzo, ma prima mi chiedi come sto e poi mi dici che non c'è nessuno al centralino.

0: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
1: Ok, bene, molto bene.
2: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: l'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: A Radio 105 sono le 8.06. Sasà Cato!
5: Che dubbione!
6: Sei un dubbio? Gli diabeti! Presenta.

0: arrestate.
1: Ah. Arrestate.
0: Arrestate.
2: Arrestate.
0: Colazione, mentre attendiamo il ritorno del nostro capitano Marco Galli, il buongiorno, l'augurio di un buon venerdì vi arriva anche questa mattina dalla ciurma al completo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bonjour, bonjour. Allora, venerdì, attenzione, perché secondo me, secondo noi, così a sensazione, questo potrebbe essere un weekend rovente.
1: Ma
0: non tanto da un punto di vista di temperature, di meteo, che bene o male si sa, ma proprio di partenze.
3: Ma certo,
0: iniziano gli spostamenti, vacanzieri di luglio.
3: Sì, è il nono scaglione.
0: Già il nono,
3: perché tante persone, tanti fratelloni sono partiti a luglio.
1: Tu hai visto stamattina già le macchine cariche?
3: Carichissime, sì, quando? Con i canotti già gonfiati sul tetto. Sì, sì, ma materassini.
2: Come già gonfiati?
3: Logico, me lo porto sgonfio.
2: No.
3: Scusa. Tutti secchielli, palette, sacchi,
4: ma
3: sacchettini.
4: Veramente, ma partivano con la ritmo. Ma con che cosa partivano? Con la ritmo. Negli anni 90 sono
3: rimasti. Ma no, vedrete.
0: Allora, poi ci chiedono in molti contezze informazioni circa gli scioperi di domenica, più in generale di luglio, quindi arriviamo anche qui naturalmente, Boris.
5: La domenica che stiamo per vivere, quella del 5 luglio, è la più delicata sul fronte astensioni dal lavoro nell'ambito dei trasporti, perché stiamo parlando di uno sciopero che tocca inevitabilmente il settore aeroportuale, con disagi importanti che si attendono poi il 6 e il 7, quindi anche i giorni dopo, e successivamente il 23 e 24 luglio. Attenzione, sono programmati sciopero nazionale 24 ore del personale di Milano Malpensa, uno stop di 24 ore di tutto il personale aereo, con agitazioni di 8 ore in altri aeroporti. Ecco perché vi sto dicendo che dal 5 al 7 i disagi possono essere diversi sul fronte aeroportuale. Ci sono poi i blocchi, per esempio, dei trasporti pubblici locali, parliamo di Catania il 6, e c'è qualcosa che non è ancora molto chiaro ad alcune persone e che diciamo per pura informazione. Insistono dei lavori sulla linea ferroviaria, non una linea ferroviaria, ma praticamente quella che attraversa tutta Italia, parliamo da Venezia fino a Napoli e ancora più giù. Questo significa che i tempi di percorrenza, un tempo per dire Roma-Milano, erano circa 5 ore, ora ce ne vogliono 7-8 ore nel caso di Napoli e di più. Vai che verso il sud.
0: Per andare più giù ancora. Sì, certo.
5: Esattamente. Per cui attenzione semplicemente ai tempi di percorrenza: sono 8 ore Milano-Napoli a fronte di 4 e mezzo che c'erano prima.
0: Cambia
5: il doppio praticamente. Per non parlare poi della tratta che riguarda quella con il collegamento Milano-Venezia. Anche lì abbiamo circa 1 ora e mezzo in più di percorrenza. Sono lavori improcrastinabili che vanno dal 5 al 10 luglio e dal 26 al 30 luglio, cioè date non a caso di partenza.
0: No, ma infatti sono periodi
1: bellissimo,
0: caldi.
5: Beh, ma è come quando fai i lavori sull'autostrada il 13 di agosto, sono quelle scelte
3: intelligenti, ragazzi.
5: Si fanno le vacanze intelligenti, si fanno i lavori intelligenti. Vengono definiti improcrastinabili. A fronte di questo, noi dobbiamo solo alzare le mani, mentre chi paga il biglietto deve solo alzare le mani verso il cielo e pregare che alle 8 ore non ci siano ulteriori ritardi. Che oramai, purtroppo, sono la quotidianità.
0: Scusaci, Boris, la volevamo arrivare. Sì. Quindi ci sono sconti sui biglietti.
5: Guarda, io ho controllato a meno così.
1: No, nulla.
0: Non c'è niente.
5: Magari mi sono sbagliato io.
3: Ma oggi poi scade anche lo sconto degli accisi sulla benza e gasolio.
0: Attenzione, è tutta la mattina che me lo dice. Tutta la mattina.
1: È l'ultimo giorno.
0: Pieno ieri. Just in time. Just in tempo.
1: L'ultimo giorno è oggi.
5: Certo. E oggi, da domani, se dovete fare il pieno, fatelo oggi, perché da domani sia benzina che gasolio costeranno 6,1 centesimo in più al litro. Che insomma porterà orientativamente a 1,86 la verde e a 1,95 il diesel, il gasolio sostanzialmente. Non saranno rinnovati da quello che risulta, perché la guerra è, speriamo, finita, lo stretto di Ormuz quasi sbloccato, per cui dobbiamo fare i conti con questi non aumenti, ma di fatto non c'è più l'intervento dello Stato, che comunque doveva prendere da altri comparti, ovviamente,
0: certo.
5: E di conseguenza dovremo pagare di più.
3: Hai capito?
0: Ai, abbiamo capito. Allora, cara, intanto, sempre a proposito di trasporti, Boris, ci scrive: un'autostrada prima di Verona è tutto bloccato. Potete dirmi che succede? Quindi dove siamo? Cos'è la 4?
1: È la 4, no. Sì.
5: Sì. Sulla 4 ci sono problemi questa mattina in... Non ho capito, scusami.
4: Come ieri?
5: Sulla 4 ci sono problemi questa mattina in... Non ho capito, scusami.
4: Come ieri?
5: Sì.

0: 5 km.
1: Fuck.
2: Mamma mia, è così, prudenza, naturalmente molta. A tutti voi alla guida, pazienza anche e buon viaggio, chiaramente.
3: Secondo me perché sei sull'asse delle vacanze, quindi chi ma va certo. al sud, chi
2: può
3: va
2: essere.
3: In Slovenia, in Croazia, chi certo. si sposta di là verso Caorle o Jesolo, ecco.
2: Certamente
3: per
2: anche
3: quello è un po'
2: che gli spostamenti dei primi vacanzieri attenti, possono inficiare. Certo. Nicolas da Brescia, attenzione amici, ci scrive Ciurma, mi fate gli auguri per favore, ho fatto gli anni a maggio.
1: Sì. Va bene.
3: Auguri.
4: Auguri. Auguri.
5: Un paio di mesi dopo.
2: Però Betty, in ritardo si possono fare in anticipo, no? Che dicono che meni un po' sfiga, sì, chiaramente ci crede. Chi è Betty?
6: Chi c'è c'è, chi non c'è c'è. Capitano sempre con noi. Ti aspettiamo, Massimiliano da Rivolta.
2: Grande ciao, Massimiliano. Ciao.
3: Ma telegramma, te lo ricordi sì, quelli che dettavi al telefono?
1: Sì, è vero.
3: Saluti alla famiglia, stop, sì. stop. Oppure il bollettino dei naviganti.
2: Allora, io ero piccola, molto piccola, però sì, mi ricordo del telegramma. Allora, intanto erano proprio quattro parole in croce,
5: sono,
2: perché tu pagavi ogni
1: sì,
2: singola
1: ogni
2: parola.
1: Sì.
3: Esatto.
5: Esatto.
2: Ok, sì. Quindi dovevi avere proprio il dono della sintesi per sì.
3: E te li mettevano in bolletta
2: poco.
3: Telefonica, quando tu facevi sì. Sì. usavi il servizio SIP, se sì. Tipo era SIP ai tempi, mm-hmm. te lo mettevano in bolletta poi, quindi i telegrammi si mandavano così. Ma
0: scusate, adesso è diverso, se può esservi utile sapere che un telegramma ma un telegramma con le poste fino a 20 parole, il costo è 5,50 euro.
1: Ah, sì. Ma
2: non è tantissimo.
3: Non è po-
1: 5,50 euro, non è tantissimo.
5: Per cosa si usa oggi il telegramma? Le condoglianze di solito, no?
0: Sì. Un tempo si faceva per comunicazioni urgenti che dovevano pervenire, perché all'epoca non c'era la comunicazione certo. Veloce che c'è certo. oggi. Quindi per far arrivare una bella o brutta notizia, tipo la nascita di un figlio, veniva anche comunicata con telegramma. Nascita di figlio avvenuta, stop, è maschio, stop.
2: Ma perché
0: vive...
2: scusami Boris, perché stop?
0: Per evitare, non essendoci punteggiatura, perché quella si paga, tu dici stop in maniera tale da far capire che hai finito il concetto.
2: Scusami, stop,
0: e poi
2: non
0: perché...
2: si pagava lo stop?
1: No,
0: ma stop non veniva scritto. Stop,
2: veniva
0: di
5: stop che
0: era un, come un tab
5: uno
0: della
5: spazio,
0: tastiera,
5: uno spazio.
0: Spazio.
2: Ah, okay, scusa.
0: Per cui tu lo dettavi, oppure venuto a mancare zio pizza, stop.
1: Tua sorella.
4: Dai, che è lungo la
3: gita, sbagliato, è nonno pizza.
5: Era la fine di quel pensiero lo stop.
0: No, se avessi detto nonno potevo capire che ti offendessi, ma non.
1: No, ma figura, chi s'offende.
0: E poi si usavano parole veloci tipo recanti verso casa,
2: adoro
0: cose
2: ragazzi. A me piace quell'italiano lì arcaico. Magazzino.
3: Magazzino.
4: Come ti viene in mente magazzino? Legna.
3: Ma forse dal Fiorentino. Si ereditava dal Fiorentino. Era l'italiano vero.
2: Lo
3: una volta.
2: Sto scherzando. Sì. Il magazzino si chiamava magazzino.
5: Magazzino. Sì, sì.
2: Cioè, ma secondo me non è un errore dire magazzino. È che ti guardano strano adesso.
5: Obsoleto, dai,
2: però è italiano, mio. Giusto, Boris?
0: Sì, è italiano.
2: Vendonsi.
0: Ma ad oggi queste parole vengono utilizzate anche in alcuni tipo nei dispacci che arrivano ai giornalisti la mattina, che ne so, da polizia o carabinieri.
2: Pizza, dispacci.
1: Dispacci, sì.
2: Non spacci.
0: Molto spesso leggendo i verbali che vengono allegati di un arresto, per esempio, convenutisi in località X alla via Y. Molti scrivono proprio il tempo verbale aggiustato a participio passato sostanzialmente rinvenutisi. Comunque se vuoi ricordo e credo di averlo ancora in memoria l'elenco dei telegrammi più assurdi.
2: No, bellissimo, lo facciamo dopo
5: lo facciamo.
2: Ti prego.
5: Sì, ci sta.
3: Dopo le barze,
2: intanto suonavi Betty.
4: Sì, vai.
7: Boris, il problema è tra Somma Campagna e Verona Sud. Ci sono 9 km di coda.
2: Mamma mia.
0: Verifichiamo
2: e vi daremo contezza naturalmente anche di questo. Allora, non andiamo nel magazzino.
1: No.
2: Dove andiamo?
3: Nella vecchia Roma.
2: Fa ridere però, ragazzi.
5: Sì, fa ridere, ragazzi.
2: No, andiamo a Roma, sì. Da Max. Max, tu parli un po' così ogni tanto. Hai queste uscite, queste sparate. Latine loqui. Tu hai fatto 5 anni di latino come me. E basta, niente, era una considerazione.
8: No, sì, è rimasto tutto lì. Vabbè, andiamo.
2: Possiamo accenderlo.

0: Organizzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
1: E Asia!
2: Patatina!
3: Amore. Ciao, sono Asia da Bologna.
1: Ciao.
3: E vi lascio la mia barzelletta.
4: Brava!
3: Come chiamiamo nostra figlia quando nascerà? Boh, non saprei. Dai, pensa a qualcosa che ti piace. Allora chiamiamola Margherita. Perché ti piacciono i fiori? No, ma Wurster e patatine era troppo lungo come nome.
1: Asia, hai vinto! Brava, hai vinto questa batteria di barzellette della settimana. Li hai fatti fuori tutti. Complimenti, quindi arriveranno i nostri regali per te. E tu, se vuoi registrare la tua, lo puoi fare
2: al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
5: Se posso,
2: prego.
5: Vi aggiorno sull'info. Sì, infatti, grazie mille. Vi informo sull'info viabilità perché c'è un aggiornamento che, tra l'altro, è arrivato in questo stesso istante. Quindi lo leggo con voi. Sono 11 tra 9 e 11 i chilometri di coda sulla 4 tratto Brescia-Padova per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Venezia. Oltre ai problemi che vi dicevo prima, quindi perdita di materiale su strada, un altro veicolo fermo, dovete mettere in conto tanta pazienza.
1: Mamma mia, oggi va così. Comunque vi aggiorneremo ancora mamma.
5: E tra l'altro chiedo scusa, code al casello per traffico intenso a Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste, perché ovviamente la tratta è lunga,
1: certo.
5: Ma è la problematica ha delle ripercussioni.
1: Grazie Boris, pronti? Giochiamo! Giochiamo!

0: siamo ancora così.
1: Bravi!
0: Bellissimo. Beh, anche gli avvocati.
2: Sì, è vero, sì, sì. Anche i notai.
0: I notai.
3: Anche Lino Banfi diceva magazzino.
2: Sei sicura, Betty? In Emiliano lo diceva.
0: Non era Betty.
2: Magazzino. Ma non era pugliese Lino Banfi.
4: Era di Piacenza.
0: Eppure? Ma l'occhio!
2: Sono rimasto!
0: Ma ci sembra proprio!
2: Lino, ti hanno cambiato perché? Città, Lino! Ecco il gioco
0: nuovo! Qualcuno scrive, scusate. Sono i cantieri a creare problemi, certo, ritornando ai disagi. In aggiunta con i vacanzieri, che generalmente sono anche persone non abituate a viaggiare.
4: Sì, sì,
0: veramente.
1: Bravo!
4: Come gli autisti della domenica,
0: sì,
4: dai.
3: Che cattiveria, sì, però dai.
1: Che mettono i lenzuoli dietro ai finestrini per non farsi vedere.
0: Vabbè, ma scusate,
1: fatevi vedere!
0: Ma non è detto che uno che piglia la macchina va in vacanza non sia abituato a viaggiare, magari è un po' più prudente perché c'ha la macchina carica, i bimbi, non so. Sì.
2: Lenzuoli di... Ma pizza, che anno sei rimasto tu, scusami.
1: Con le lenzuoline nei finestrini dietro per non far entrare il sole perché mi dà fastidio. Ma toglieli!
2: Sei frizzato negli anni Ottanta.
1: Ma non lo so io.
0: È frizzato e basta.
4: Solo tu lì.
0: C'è il bello frizzato. Che qualcuno prima scriveva pizza non è rimasto ai telegrammi, all'alfabeto Morse. Amore.
1: Patatini, grazie.
0: Dai, giochiamo con le parole. Valgono anche le parole cadute in disuso.
1: Dai.
0: Eh beh, certo, l'importante è non scrivere nomi propri.
1: Sì, nomi di città, inglesismi, patate e banana.
0: Oh yes, per il resto vale tutto. Parole di lunghezza a piacere in questa fase, perché siamo nel reclutamento. Attenzione, le lettere di oggi sono
4: la I di Imola e la M di Milano.
1: Pensi di saperlo, eh? Scrivilo adesso al 342-4115-105.
2: Posso scrivere anche disputandum, allora.
1: Ah, gioco nuovo, gioco nuovo.
0: Però
1: gioco
0: è la... Oh, beh, oddio.
1: Una tantum.
2: Una tantum.
0: Homo, homini, lupus.
1: Alapas.
0: Lupi.
1: Oh, questa è bella.
0: Questa è molto bella. Agitare Coca-Cola.
2: Yeah.
0: Si chiama così. Poi se la agiti e la apri.
1: Sì, è un casino.
0: Schizza da tutte le parti.

0: tizio.
1: Che tratto fai in vacanza quest'estate, tizio?
2: Quest'estate farò tutta l'Italia in moto.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Per me non i cantieri, va bene.
0: Allora, attenzione, le lettere di oggi per il gioco nuovo sono
3: la I di Imola e la M di Milano.
2: Fo, vi stiamo chiamando.
0: Già, cosa devono dire?
2: Ma devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto entro il quinto squillo.
0: Perfetto. Se dicono pronto?
2: Ciao Cici.
0: Non possono andare. Primo squillo.
3: Primo.
2: Fo.
3: Secondo.
2: Once. Te l'avevo detto.
3: Quarto.
2: Questo è bravo,
3: Quinto.
2: Che peccato.
0: Eravamo ad Assisi, pensate un po'. C'era Daniele con la sua mimosa.
3: Mimosa.
0: E Daniele però non risponde alla nostra telefonata, quindi aspettiamo la riserva. Eccola qui, da Cesenatico.
2: Francesca.
3: Buongiorno Francesca.
0: Franci.
4: Buongiorno.
0: Ciao Francesca, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Ma ciao. Francesca, sei in vacanza a Cesenatico?
4: No, io vivo a Cesenatico.
0: Che vive a Cesenatico. Ma
4: no,
0: senti.
4: No, ragazzi, sono troppo emozionata perché sono anni che ti scrivo.
2: Sì,
0: e questa mattina ce l'hai fatta. Devi ringraziare Daniele di Assisi, in buona sostanza, perché non ha risposto alla telefonata. Franci, siamo molto felici che tu sia in linea con noi. Non ti sentiamo però purtroppo benissimo.
3: Dove sei? A casa?
4: Adesso mi sentite?
0: Meglio. Decisamente, sì. Sei in macchina? Dove sei?
4: No, sono appena entrata in ufficio. Tra l'altro sono di fianco alla mia collega.
2: Che bello.
0: Quindi giocate insieme, ti dà una mano?
4: Sì, mi dà una mano.
0: Come si chiama lei? Dai, salutiamola.
4: Cristina.
0: Ciao Cristina.
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno anche a te.
1: Che belle voci queste
2: È vero,
1: donne.
2: Ma sono
0: molto
2: forti,
0: belle.
3: Fresche.
0: Infatti. Allora, Francesca e Cristina giocano in coppia, sono colleghe, sono le prime concorrenti ufficiali del gioco nuovo di oggi. Franci, qual era la tua parola? Con la I, con la M?
4: La mia era camminare.
0: Camminare.
2: Bella.
0: Ci vai di solito, Francesca, a camminare? Magari la mattina presto, prima di andare in ufficio.
3: Per Cesenatico.
4: Sì, vado in palestra.
0: Brava.
3: C'è il lungomare, bellissimo.
0: Allora, palestra, vediamo un po' chi arriva dietro a Francesca. Cristina, cosa dice?
1: C'è il
3: lungomare. Secondo? Terzo. Quarto.
2: Non risponde.
3: Okay. Quinta, altra riserva.
0: Ma questi maschietti stamattina non rispondono. Era Giovanni.
2: Da Terni.
0: Niente, nulla di fatto. Dove andiamo, ragazzi?
2: Andiamo a Ferrara da Nicole.
3: Buongiorno, ciao Nicole.
4: Pronto.
0: Ciao Nicole.
3: Ciao.
4: Pronto, ciao.
0: Pronti? Tu ci senti, Nicole? Noi ti sentiamo bene.
4: Sì, anch'io.
0: Eccola qua, perfetto. Nicole, ma tu sei venuta a salutarci a Ferrara un paio di settimane fa, al 50° della radio? Eravamo lì, nella tua città.
4: No, perché... sono stata chiamata a lavorare il giovedì pomeriggio. No. Dovevo esserci e non ce l'ho fatta.
0: Mannaggia.
3: Che lavoro fai?
4: Avevo già i biglietti, ma niente.
3: No, pure con i biglietti, sì, no.
2: Sì. Rivendili!
0: Ormai è passato.
4: Erano gratuiti.
0: Scusami.
1: Cosa vendi? Una piazza vuota?
0: Ma poi erano appunto gratis.
3: Di cosa ti occupi, Nicole? Che lavoro fai?
4: Io sto andando adesso che faccio da mangiare in una mensa per i lavoratori.
0: Lavoratori, lavoratori. Cosa mangiano oggi?
4: Ah, io li preparo i piatti freddi, tipo poke, quelle cose lì.
2: Hai capito.
0: Vabbè, ma è giusto, poi col caldo che c'è, certo, anche per lei, no? Per non stare dietro ai fornelli. Sì. La poke, sì. Oggi cosa ci metti nella poke, Nicole? Salmone?
3: Polenta.
0: No.
4: No, la polenta.
0: No, polenta, ti prego.
4: No, salmone, devo, col che le compongono loro. Ah. No, il salmone quello non lo mettiamo.
0: No. Ok, vabbè, lo fanno loro in base ai loro gusti. Bello. Allora, Nicole, la tua parola con la I, con la M?
4: Modestamente.
0: Allora, abbiamo Francesca con la collega Cristina da Cesenatico. Sono le prime a seguire Nicole da Ferrara. Attenzione, perché vi ricordiamo che si gioca sempre, anche da casa,
2: con i salvaciori che mi piaci tutti gli ore, ma oggi non c'è Ciccia per Trappi.
0: No,
2: per Trappi.
0: Sono i Trappi.
2: Lascia stare. Oggi non c'è Ciccia, ragazzi. Okay, sono forti le ragazze.
0: Va bene, partiamo. Sì. Prima manche, Francesca, corriamo da te. Fatti dare una mano anche da Cristina. Semmai, attenzione, stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la N di Napoli.
4: Ponte.
0: Vedi? Ponte. Bella parola.
5: Ho capito ponte.
2: Ponte.
5: È comunque corretta.
0: È comunque corretta. Ponde o fonde?
2: Sono forte.
0: Brava Franci! Primo ostacolo, l'abbiamo superato. Attenzione, perché risponde Nicole. Nicole, concentrata, andiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la R di Roma.
4: Rutti
3: ha detto?
2: Prego.
3: Rutti?
0: Puoi ripetere, Nicole?
4: Rutti.
5: Da vocabolario devo credo sia lecito e certo. È corretto.
3: Giusto!
2: Brava! Nicole! Te l'avevo detto che sono forti.
0: Allora, prima manche è stata, direi, abbondantemente superata. Certo. Attenzione, entriamo nel vivo, nel cuore, si alza un po' il coefficiente di difficoltà, il giro del non numero delle lettere diventano 6 e non 5, ma soprattutto loro si invertono. Quindi Nicole, tu sei la prima, ok?
4: Ok.
0: Pronta? Possiamo partire?
4: Pronta.
0: Vamos!
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la N di Napoli.
4: Cadere.
3: Mamma mia, bravo.
5: Corretto.
0: Bravissima. Nicole, che velocità.
2: Professional.
0: Allora, attenzione però, Francesca.
4: Sì.
0: Com'è? Come ve la sentite tu e Cristina?
3: È tutto nelle vostre mani.
0: Come?
4: Siamo emozionate.
0: Amori, no, dai, un bel respirone.
2: Sì, coccione.
0: Forza, ok, ultima possibilità, o dentro o fuori, ultimi 5 secondi per voi.
3: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la G di Genova.
4: Podere.
5: Corretto.
0: Podere. Corretta. Posto così. Basta l'ok di Boris. Brave ragazze.
3: Hanno vinto.
0: Hai capito? Chiudiamo qui la settimana in bellezza. Francesca, Cristina, complimenti.
4: Grazie.
0: Un emozione. Qui siete state bravissime. I nostri regali per voi, direi strameritati, e i vostri saluti da Cesenatico.
2: Ciao.
4: E io saluto la mia famiglia, i miei 2 bambini che adesso sono a scuola.
0: Sì.
4: Tutti i miei colleghi qui in azienda e chi mi ha conosciuto e voi.
0: E grazie Francesca, un bacio anche a Cristina e buon weekend.
2: Ciao
0: Nicole.
2: Forte Nicole.
4: Sì.
0: Sei stata brava. I ruttini ti hanno portato fortuna. Brava Nicole. Tu chi saluti da Ferrara?
4: Saluto mio marito che sicuramente vi sta ascoltando, i miei 3 bimbi che gli farò ascoltare la replica.
0: Sì.
4: e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: E ti mandiamo un abbraccio forte, anche noi.
4: Anch'io.
0: Ciao Nicola.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Nicola.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Salvatore a bocca asciutta e questi mattini.
2: Ce l'avevo detto.
0: Ce l'avevi detto. Torna quando?
2: Lunedì.
0: Ah, non giovedì.

0: prendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 Tutto esaurito Summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro. In 10 minuti è pronto. Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociano mai. Segnatelo nella lista della spesa e se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
10: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iper.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Hai caldo!
8: Ma caldo, ma caldo!
7: Vuoi una ventata di freschezza?
9: Buongiorno a tutti esauriti!
7: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco.

0: Sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì.
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.

0: Sole, mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, summer, con Marco Galli.
4: 105, traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. È di 9 km la coda tra Lodi e Basso Lodigiano per l'incidente verificatosi stamane sull'Autosole. Per traffico invece ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Sempre per traffico coda Genova Bolzaneto della 7 Serra Valle Genova. Sulla 10 si resta in coda tra Genova Pegli e il Bivio per la 7. Coda a tratti lungo la 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e il Bivio per la 9. Chiasso. Traffico rallentato sul nodo A27 A57 tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: No, sì.
19: Brava.
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
24: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
23: Brava Samira!
24: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
23: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
24: Riso Flora non scuoce mai.
25: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su syscom.eu.
27: Yuhuu!
0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
26: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma.
27: Ma vieni!
28: Tutto esaurito.

0: te.
1: Ha fatto bene, ha fatto. Certo.
2: Siete degli eroi. Voi che siete lì dall'altra parte della radio, magari siete nelle macchine, nei furgoni.
3: 105, tutto esaurito.
2: Siete dove?
0: Casa. Magari c'è qualcuno al mare.
2: C'è qualcuno al mare. Vabbè, che cazzo è un eroe, uno che è al mare? Cosa vuol dire?
0: No.
2: Gli eroi sono quelli negli autobus, sì, quelli che adesso stanno guidando, quelli che...
4: Marco!
2: Quelli...

0: quanto. Ciao capitano!
1: Se, se siete ancora nel letto, rigiratevi dall'altra parte.
2: Ma non è vero!
1: Sì, perché sono tutti in vacanza.
3: Voi che ci siete, degli eroi, degli eroi!
4: Con tutto esaurito!
5: Ho qui un eroe, lo vuoi sentire?
1: Sì, lo voglio sentire, brava, brava.
5: Grazie.
6: Marco, io ci sono. Sono in ferie 3 giorni, ma sono i miei 11 giorni di ferie quest'estate. Però ci sono.
7: 105 è tutto esaurito!
8: 105 è tutto esaurito? Sam!

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata dalla redazione, da Boris Mantova. In Venezuela i soccorritori lottano contro il tempo per salvare Fabio, un bimbo di 9 anni rimasto intrappolato da 8 giorni sotto le macerie. Il piccolo è a 6 metri dalle squadre di soccorso e si teme per l'instabilità della struttura, tra l'altro sarebbe accanto al corpo della madre. Il bilancio ufficiale del terremoto resta fermo da oltre 24 ore a circa 2.300 vittime, ma cresce anche la speranza che ci possano essere altri sopravvissuti. In Ucraina si aggrava invece l'altro bilancio, quello dell'attacco russo di ieri, almeno 30 vittime, un drone lanciato da Putin contro un condominio residenziale, gente inerme, assumi, 4 morti, tra cui una bimba di un anno, 91 feriti. Un'ultima ora di cronaca appena battuta che arriva da Catania. Un individuo ha picchiato la compagna mentre lei era in chiamata con le amiche. È stato fermato dalle forze dell'ordine. Il padre è già in carcere per tentato omicidio perché accoltellò per strada l'ex moglie il 2 aprile. Invece la vittima di questa brutale aggressione è ricoverata con fratture e un'emorragia cerebrale. La strage di Altavilla Milicia, i giudici di Palermo hanno condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, il muratore che in un folle rito di presunta purificazione dal demonio, con l'aiuto di Sabrina Fina e Massimo Carandente, seviziò e uccise la moglie Antonella Salomone e i figli Kevin di 16 anni e Manuel di 5. L'altra figlia dell'uomo, allora 17enne, è stata processata a parte, in primo grado 12 anni, poi assolta in appello. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla società che avrebbe organizzato serate con escort e droga per clienti VIP, tra cui appunto i calciatori di Serie A in locali alla moda milanesi. Prima atleti sentiti Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, poi Riccardo Calafiore. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile per aver avuto nel 2020 rapporti sessuali a pagamento con una ragazza di 17 anni, che però nega di aver preso soldi e dice: non sono una escort. Il legale di Bastoni nega anche lui ogni addebito e annuncia che il suo assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere. Nessun rito compiuto dalla comunità dei Lefebriani ha valore di rito cattolico, lo spiega ai fedeli la Santa Sede nel decreto di scomunica. Dunque nozze, eucaristia e confessioni dei Lefebriani non avranno alcun valore. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo fine settimana. Andrea Giuliacci da Meteo.it.
2: Nel fine settimana tornerà l'alta pressione, ma questa volta sarà quella mite dell'anticiclone delle Azzorre. Questo significa che ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi brevi acquazzoni pomeridiani, più che altro confinati sulle Alpi e sulle zone appenniniche, e temperature in generale nella norma o solo di poco al di sopra, e quindi un caldo non eccessivo.
1: Lo sport ai mondiali: la Spagna guadagna agli ottavi vincendo 3-0 con l'Austria, qualificazione ottenuta anche dal Portogallo 2-1 sulla Croazia, gol di Ronaldo su rigore, polemiche per il VAR. Stacca il passo anche la Svizzera, vittoriosa 2-0 sull'Algeria. Tennis oggi alle 15:10 a Wimbledon, Sinner affronterà lo statunitense Brooksby alla ricerca degli ottavi. In campo per il doppio alle 14, Paolini e Rani, passano ai sedicesimi Cobolli, Berrettini, avanti anche Sonego e la stessa Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: A Radio 105 sono le 9:05. Sasa Cato
9: allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
10: Ciao Marco.

0: 105, amici di buongiorno. Vi arriva dall'azzurro.
1: Buon venerdì.
2: Cosa
0: sciaffa? Buttiamo un po' di acqua fresca in faccia.
2: Ma sì.
0: Che passa magari dalle casse, dalle radio, dalle autoradio, dalla TV, dagli smartphone, dagli smart speaker. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Comunque l'estate
2: è qui con te.
0: È qui con te, sempre con te. Noi saremo sempre con voi. È bella anche per la grande musica live che regala sempre, insomma, in generale un po' tutto l'anno. Però in particolar modo d'estate, concerti, festival musicali, di tutto.
2: Bello, è vero.
0: E di più, ci scrivono: Ciurma, perché non parlate di ciò che avverrà domani a Roma? 250.000 persone per un concerto, un'organizzazione pazzesca. Un italiano sul palco per un concerto che entrerà nella storia.
3: Ah, dai. È vero, a Tor Vergata, il gran concerto di Ultimo. Pensate un po', a 250.000 spettatori. Abbatte ogni record.
2: Sì, sì. No, no, bravo.
1: Storico. Tra le altre cose, gente, ho letto che sono lì da quasi un mese per aspettare.
0: Accampati, ragazzi. Sì, cioè ci sono tende, adesso non so se da un mese, ma di sicuro
3: 10-15 giorni tutti. Stanno montando
0: da diversi giorni.
4: E dove li hanno messi? Lì di fronte?
3: È all'entrata. All'entrata hanno fatto anche un appello, anche Ultimo ha fatto un appello, visto il caldo, cercare di non accamparsi lì. Però i ragazzi, la gioventù, le pazzie che si fanno
5: da
3: in gioventù.
5: 10 giorni, per
0: io ho visto Boris a un'intervista recente fatta al telegiornale. C'era un papà che accompagnava la figlia e quindi praticamente si accampava insieme alla figlia, no? Credo minorenne, per non lasciarla
3: da sola.
0: Cioè. Il giornalista gli ha chiesto: e lei fa questo? Sì, per mia figlia.
3: Montano le tende.
0: Queste d'altro.
4: Per i figli si può fare
5: in
4: tutto.
5: In realtà forse conviene fare mi consentite un minimo di ordine, cioè dal 23 di giugno più o meno si sono accampati i ragazzi, quando le temperature erano veramente eccessive. Lo stesso cantante ha fatto un appello: ragazzi, è un po' presto, non esagerate, rischiate di sentirvi male. Poi a ridosso della data, che ricordiamo è il 4 luglio,
3: è domani,
5: ora c'è già buona parte occupato. Ricordiamo che è il record in Italia di biglietti venduti, 250.000, per cui stiamo parlando di un vero e proprio evento della musica,
0: un fenomeno.
5: Tra l'altro l'assessore romano ha spiegato che Ultimo ha aiutato i fan, poi potremmo chiedere, abbiamo rapporti diretti per fortuna, ma ha aiutato i fan con tende e bagni, quindi ha cercato di intervenire. Poi tutti gli altri commenti, mi sia consentito, che leggo anche di colleghi, ma cioè, vi dà così fastidio che un ragazzo possa essere arrivato all'apice del successo con le sue forze?
2: Ma veramente?
5: Cioè, i ragazzi che vanno a sentire Ultimo, ho letto qualcuno che scriveva: dove andiamo a finire come generazione? Dove andiamo a finire? Ad ascoltare un ragazzo che è partito dalle periferie e che con grandissima umiltà si è approcciato e ce l'ha fatta da solo, tra l'altro spesso senza lo strombettare della stessa mia categoria, per cui onore a Ultimo, vi piaccia o non vi piaccia la sua musica. Allora ai ragazzi che vogliono vivere un'esperienza come forse voi avrete vissuto con l'esperienza metal e i vostri genitori dicevano: che ascolti questa robaccia.
2: Ma sicuro,
0: non c'è dubbio. Voi avete mai fatto qualche follia, qualche pazzia per il proprio artista preferito?
3: Da poco c'era la notizia di un ragazzo che praticamente si è dato malato per assistere al concerto a Bari, Vasco Rossi,
4: l'hanno sgamato,
3: e l'hanno licenziato.
0: Povero.
4: Però almeno ha visto un bel concerto.
3: Io ho un amico che ha rinunciato alla maturità per andare a un concerto di Vasco.
0: Stai scherzando? Ma veramente? Addirittura?
4: Questo si è fatto bocciare?
3: Ragazzi, è un folle.
0: Forse così è un po' troppo.
5: Tra l'altro i nostri cugini di Radio Subasio animeranno già da domani Tor Vergata, perché Radio Subasio è radio ufficiale del concerto di Ultimo.
0: Ah, che bello, li salutiamo i colleghi di Subasio.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
0: Allora, intanto moltissimi messaggi. Ultimo è davvero l'unico giovane che sa scrivere e cantare, questo lo sostiene Katrin da Castel Bolognese. Io non so se sia l'unico, insomma, in senso assoluto, però è sicuramente molto molto bravo, ha tantissimo talento.
5: Più che in generale
0: si merita questo successo.
5: Bravo o no, dare giudizi tranchant su dei giovani che si approcciano e che un domani saranno i rappresentanti della musica, mi mi sembra tagliare le gambe alla volontà dei ragazzi di crescere. Lo trovo sbagliato.
0: Hai ragione, perfettamente. Mandiamo un bacio anche a Michela che dice: ci vado anch'io domani a Roma con mia figlia. Parto da Padova e insomma ne approfitta anche per festeggiare il suo 53esimo compleanno.
1: Divertitevi.
4: Meno male che non canta sotto il balcone di Pizza, se no chi li mandava via tutti?
6: Gli buccavo il microfono.
0: Ma infatti guarda Albe te lo dice, ma se lo fanno sotto casa tua Pizza, che fai? Gli buchi il microfono. Tu pensa se arrivano i fan per te sotto casa tua.
6: Lascia stare, va, non parliamo. Non ci sono solo ragazzi.
0: Attenzione!
6: Ci sono famiglie intere.
4: Vero.
0: Senso, famiglie intere.
4: Tutte le generazioni intende.
6: Sì, tutte.
3: Bravo, genitori con figli anche piccoli.
0: Sì. Quindi, insomma, in bocca al lupo.
6: Dai.
0: Ultimo,
6: spacca.
0: Siamo tutti con te, sei veramente veramente bravo.
3: Okay. Grande. Ho un bellissimo ricordo di Ultimo perché gli feci uno scherzo alle Iene.
0: Sì? Ecco, figuriamoci.
4: Bello. Non avrò un bel ricordo di te.
0: Senti, invece, velocemente, prima di entrare nel mondo di, a proposito di musica 70-90, oggi super sfida, signori, rimanete con noi fino alla fine. Abbiamo tre canzoni sul piatto che sono veramente qualcosa di incredibile.
1: No,
0: al volissimo leggevo, poiché gli esami di maturità sono pressoché terminati, ora ci sono gli orari, ma gli iscritti sicuramente sono andati e quindi i temi sono già, come dire, stati letti tutti, che è uscito un articolo molto divertente che ha a che fare con gli strafalcioni più clamorosi che i ragazzi hanno fatto, come li abbiamo fatti anche noi naturalmente quando eravamo più giovani, nei temi. Per esempio Vitaliano Brancati, che in diversi casi è diventato Vitaliano Brancale, come Serena Brancale. Oh no, Boris.
5: Beh, ce ne sono di vari.
0: Qualcuno ha detto la Venere di Botticelli era incinta.
6: Ah sì?
5: Così come indimenticabile il fu Mattia Bazar.
3: Mattia Bazar
4: lavorava per Cana.
3: Erano i giovani dell'età di Pizza.
6: Sì.
5: Così come la storia ha dovuto confrontarsi con dolore e perdite sulla guerra dei sette nani.
0: Confrontarsi
5: con dolore e perdite sulla guerra dei sette nani.
0: No, veramente.
3: Dai.
5: E

0: delle valutazioni che Don Rodrigo che voleva molestare Lucia.
1: Don Rodrigo.
0: Lucia che era una grandissima protagonista della Divina Commedia.
2: Quindi
0: Promessi Sposi, Divina Commedia.
2: Insomma, è stata
3: nel caso
0: Verga che è stato definito l'espositore del verismo, quindi immaginate Verga a mo' di vetrina. Così come le ultime lettere di Jacopo Ortis
2: sono diventate
0: le lettere finali all'orto.
2: Bellissimo. Io leggevo D'Annunzio, il poeta insomma esteta, definito estetista.
0: Pensate al grande Andrea Sperelli. Andrea Sperelli è protagonista, ricorderete sicuramente, di Il Piacere, che è diventato Andrea Spinello, quindi uno stupefacente vero e proprio, non Sperelli, ma il piacere, perché il ragazzo appunto aveva associato il piacere dello avete capito.
4: E poi fuma, ricorderemo
0: per tutta la vita le leggi Siffredi. Le leggi Siffredi, il ragazzo aveva fatto un'associazione diversa. In Italia prima, sapete, c'era il codice Rocco. Ve lo spiego per questo. Il codice Rocco, che era il testo di natura penale, insomma, era il testo di legge. Lui ha detto: vabbè, se il codice Rocco saranno sicuramente le leggi Siffredi.
2: Ragazzi, vi abbracciamo forte. In bocca al lupo ancora tutti i maturandi alle prese con gli esami.
4: Li avrà promossi tutti questi, sicuro.
5: Chi vince se la canta.
2: Allora, attenzione, Battaglione, mettiamo ai voti le canzoni di 70-80 Novanta questa mattina. Quindi tre canzoni, tre decadi vanno in sfida. Sarete voi a votarle, una sola vince.
0: Ragazzi,
2: allora, apriamo subito come facciamo sempre con i 70 che sono presentati dal nostro Piripizza, proprio rappresentante degli anni 70, esponente.
4: Pensa che era già anziano ai tempi.
5: È vero. Ragazzi, io vi do proprio una chicca di musica oggi usciva nel 1970, poi oggi è una giornata speciale perché poverino non c'è più. Inno alla libertà e al divertimento sregolato. Io vi propongo oggi i Doors, Blues.
2: Si comincia.

0: Disco 70. Attenzione alla proposta di Betty. Mi piace tantissimo. Alla proposta degli 80.
1: Brava Elenia. Siamo nel febbraio del 1980. Presentato al 30° Festival di Sanremo, si classifica al terzo posto. È uno dei singoli più conosciuti, apprezzati e cantati non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Pupo con Su di Noi.
2: Grande!
0: 80! Pupo che si è mica appena diplomato, tra l'altro, a proposito di maturità.

0: la vorremmo già sentire tutta. La proposta degli 80, disco 80, Pupo su di noi. Ma attenzione perché cala l'asso di Bassoni. No, forse non nel caso.
1: No, no,
2: è giusto, giusto.
0: In generale cala anche anche Micci, disco 90.
2: Pubblicato nel 1995, mescola reggae, dance, pop. È diventato un successo mondiale anche per uno spot televisivo.
0: Sì.
2: Il ritornello?
0: Sì.
2: Mr. Bombastic, arriva Shaggy.
0: Fantastico.

0: Questa dei jeans, del denim?
1: Della Levi's, era la Levi's.
0: Ah, la Levi's, vedi.
1: Questa bomba.
0: Vabbè, insomma, del resto è venerdì, le nostre proposte sono bellissime, una più bella dell'altra. Disco 70, The Doors, Roadhouse Blues. Disco 80, Pupo su di noi, No Fanta, Shaggy, Bombastic.
2: Tocca a voi a votare la decade migliore, diciamo, che quella degli anni 70, al 342-41-15-105.
0: Jukebox
3: d'estate.
0: Questa è la sigla che sta per terminare al 3, 2, 1.
4: I successi di sempre.
0: Wow. Si può alzare il volume anche dello studio?
1: Di più.
0: Si può ballare e pogare anche in ufficio?
1: No, cioè, con questa no.
0: Ma io devo scaricare un po' di nervosa della settimana.
1: E allora prendi a schiaffi il tuo collega.
0: Vieni qua, amici. E votano i nostri esauriti, non perdono tempo. Tanda, Luca di Ancona, No Fanta, Monica da Mariano, Comense, No Fanta anche per Doru da Latina, dal Tir, scusami, a Menegatti. Ciao Menegatti. Ti
5: Chissà, domani l'hai azzeccata, eh? Non come ieri che ti ha detto la canzone faceva cagare.
6: Oggi
5: number one. 70, tutta la vita.
2: Grande fratello.
0: Comunque era bella anche quella di ieri. 70, chi vince se la canta, siete unici. Marzia, ciao Marzia. Ciao, Madeline, ciao. Che bello il nome Madeline da Reggio Emilia, vota i No Fanta.
7: Difficile stamattina.
0: È vero.
7: Io voto 70,
1: certo.
7: 80 e 90. Chi vince se la canta.
0: Bravo Cicino, li voti tutti.

0: banda tutta la vita.
1: Posso dirlo? Si capisce.
2: Ma ah, si sarà capisce, ma tanto poi dipenderà tutto dal rotone con la cione, dalla decade che butterà fuori. Vi ricordiamo, 70 ci sono i Doors questa mattina, 80 Pupo su di noi, 90 Shaggy, Bombastic. Possono ancora votare?
3: Ma certamente, ecco. Al 342 41 15 105 vale anche il WhatsApp vocale.
2: A proposito, vai Betty.
4: 80 Marilissone, un bacione, ciao.
3: E ciao.

0: 70.
1: 70 invece per Silvia da Torino.
2: Questa sera è un po' speciale, se lo vuoi. Muoviti.
1: Non vedo gli 80.
3: Come non vedi?
4: Ce li ho io, ce li ho io. Renata, provincia di Salerno, vota gli 80. Alessio da Siena. Occio.
5: Attenzione.
6: Aia.
5: Aia, sapevo.
3: Che cosa?
6: Eccola là.
2: Guarda. 90.
1: È dura, è dura.
4: Attenzione, primo giro di ruota, escono i 90. Esauriti, avete votato gli anni 90?
5: Sì.
4: Bene. Fissate il vostro telefono che potrebbe squillare da un momento all'altro e voi dovrete essere bravi e pronti.
5: 90, chi vince se la chiede?
4: Così dovete rispondere. Se arriva la nostra chiamata entro il quinto squillo per vincere i premi e tenere la categoria primo in gioco.
1: Secondo.
5: Non ce la fa.
1: Terzo.
7: 90, chi vince se la canta.
4: Ma che brava! Madre, bravissima!
1: Ciao! Buongiorno, bravissima!
4: Ciao, benvenuta!
7: Buongiorno a voi! Buongiorno!
4: Buongiorno e buongiornissima, chi sei?
7: Sono Samantha da Cavagnolo.
1: Torino.
4: Come mai dai il tuo voto a Bombastic?
7: Perché Bombastic, questa canzone mi è sempre piaciuta.
4: Sì. Effettivamente è molto carina. Samantha, lo sai che la tieni in gioco, la tieni in gara, ma lo sai che vai a casa con i nostri regali, perché sei stata proprio brava.
1: Sì. Premiata.
7: Contentissima.
4: Sammy, vuoi approfittarne e fare dei saluti da Torino?
7: Sì, saluto tutta la mia famiglia che ancora sta dormendo. Quelli che mi...
4: Alle 9:30.
7: Sono molto
6: che bella vita.
7: Ma sono molto mattinieri loro.
5: Certo.
4: Ma perché sono giovani, Samantha, sono in vacanza, sono studenti.
7: Ma lavorano di sera loro. Lavorano
4: la notte. Poveri. E tu, Sami, invece sei al lavoro o sei a casa?
1: È a casa.
7: No, io sono una casalinga disperata.
4: Amore, spera.
7: Sì. Sto iniziando la giornata adesso.
4: Forza, Samantha, grazie per essere con noi. Ti abbracciamo.
7: Grazie a voi. Grazie.
5: Ciao, Sami.
1: Che lavoro facevano per lavorare di notte?
4: Vabbè, ma lavoreranno in qualche ristorante o pizzeria?
6: Chi può dirlo?
5: Ma soprattutto
4: attenzione amici, disco 70, i nostri dischi sono ancora in gara, tutti

0: votare la Lecca del migliore al 342 41 15 105. Questa è Marico.
1: Questa è bella, faceva disco.
2: Molto figo.
3: Buongiorno ciurma.
4: Ciao.
3: Anni 90, ecco. Anche se Shaggy non è proprio il mio preferito, ma sono gli anni dei miei 20 anni. Una bomba, me li ricordo troppo belli. Ciao Martina del Brunesa.
4: Ciao tesoro. Ciao Lorenzo, ciao Iesi, amore mio, io rido così.
0: Che
4: te devo dire?

0: Matrona, questo è difficile.
1: Provincia di Pordenone.
2: Anni 80 per Vittoria e Germana da Roma, anni 90 invece per Marco da Porto Torres e subito sotto Michela vota anni 70.
0: Bravo amici, sei sportivo, sì, che leggi bravo. Anche i 70, io leggo gli 80, chi vince se la canta per Betty, vi amo Nevina e Aida, cani guida da Afori, ciao ragazzi.
3: Non è gentile, li legge perché Pizza non ce la fa leggere,
1: capito? È scritto troppo piccolo.
0: Guarda che non puoi aumentare il carattere, testina. Sì. Certo.
3: Ma già c'è un brutto carattere lui, lascia stare lei.
0: Che leggi chi è?
4: 80, Gaetano da Palermo.
1: Ciao Gaetano.
0: Ciao Gaetano. Ciao, ciao. Allora, attenzione.
1: Adesso vedi.
5: Potento o fuori?
0: Giriamo rotone, a cula cula.
2: Ma non può essere.
5: Chiamiamo.
0: In culaccione mi sa.
3: Sì. Mi preoccuperei.
0: Stai a vedere, eh.
1: No.
0: Eccolo.
5: 80.
1: Ah, che bello.
0: Allora, attenzione, escono gli 80.
6: Sì, sì. Certo. Ma ce la facciamo noi, dai.
3: Pizza è sereno.
0: Vi stiamo chiamando, amici, se avete votato gli 80, pronti a gridare 80. Chi vince se la canta. Entro il quinto squillo.
1: Ma certo.
0: Così salvate Pupo. Povero Pupo.
2: Potete fare anche altro in questo momento.
0: Anche primo squillo.
7: Iliad. Rispondi al servizio di segreteria telefonica.
2: Ciao,
7: del numero 1.
2: Ciao.
1: Mi dispiace.
5: Niente da fare.
7: C'è

0: Francesco Sardegna, Marco da Perugia, Alfio da Candelo.
1: Oh,
2: vivere costa la metà.
3: Vai, vai, vai.
4: L'estate.
5: Canta in balla.
0: E allora, signori, mi sa che quello che fate è fatto,
1: certo,
0: ormai.
1: Fatto.
0: Sono rimasti in gara i Doors, che vanno in sfida con Shaggy. Quindi i 70 versus i 90.
6: 70!
1: Ecco.
0: Piccolo recap delle canzoni. Questa è la scelta del nostro PDP, Roadhouse Blues. Categoria dei 70. Come già detto, invece, per i 90 Mitch sceglie loro, anzi lui.
2: Aspetta, chi? Lui chi è? Shaggy?
0: Sì, Shaggy.

0: Sacchi, dopo che devi andare.
1: Scusi, che rontolone che sei, pizza.
2: Vai in macchina con Sciaggy, finestrine aperte.
0: Io vado in moto con i dorsi.
3: Allora, attenzione perché stiamo aspettando il ruotone. La culacione che girerà e sceglierà o i 70 o i 90. Non basta più una telefonata, però. No. Ne servono ben due.
1: Ciao.
4: Ruotiamo. Chiedi a Max, ruotiamo, Max.
1: Ruota, dai, ruota.
5: Ruota.
6: Vai. Attenzione.
0: Ecco, adesso è.
6: Chiamiamo.
0: Meno male.
6: 70.
3: E 70, pizza, sei tu.
0: No, mi raccomando, amici e amiche, rispondete 70. Chi vince se la chienta. Se no vi tocca ascoltare Shaggy,
4: All
0: Millennium.
7: Bombasso.
3: Primo squillo.
0: Lo sapevo.
8: 70 vince 70.
3: Bella. Sta il telefono in mano.
0: Grande.
3: Vai, pizza. Irene da Verona, è tutta tua.
0: Ciao, Irene.
2: Ciao, Irene.
0: Patatina, cosa fai a Verona?
8: Sto andando a lavorare.
3: Sì.
8: In una casa di riposo.
0: Ah, oh, interessante. Certo, tra un po' anch'io.
2: Almeno gli fai sentire dorso.
3: Ma infatti, Ire, intanto ci teniamo a dirti che i nostri regali per te arrivano comunque, nel senso che tu sei stata brava e hai risposto nella maniera corretta. Nessuno ti toglie il pacco.
0: No, no. Anzi, te lo porto.
8: Grazie.
0: Io
3: personalmente te lo consegno a pizza.
0: Certo.
3: Irene, speriamo allora che a questo punto i Doors possano vincere. Tu vuoi fare dei saluti?
8: Ma saluto voi, principalmente voi.
3: Grazie. Irene, un bacio enorme a te.
4: Ciao.
0: Grazie.
3: Buon viaggio e buon lavoro.
0: Ciao, patatin. Può sempre servire.
3: Può sempre servire. Allora, vediamo un po',
4: Bello, Verona, città degli innamorati.
0: Sì.
3: Che cosa succederà adesso? Seconda ed ultima telefonata.
2: Dovete confermare, mi raccomando. 5 squilli a disposizione. La risposta esatta è pronto.
0: No. Perché
2: ho sbagliato?
3: 70.
0: Ah, sì, tanto.
3: Ma se volete aggiungere anche un chi vince se la canta.
0: Ma sicuro.
2: Primo. Mm-mm.
0: Ma che agitazione.
2: Secondo. Terzo.
8: Dai.
3: E secondo me
1: L'ha detto.
3: Non è che si è capito benissimo, ma l'ha detto e come se l'ha detto.
0: Certo.
3: Brava!
2: Hai detto 70?
0: Sì.
2: Confermi?
3: Pronto?
2: No, ha detto no.
0: Come no?
3: Come
0: ha detto
3: no?
0: 70 che vince.
3: Come no? Vanessa, sei tu?
2: No, sono
8: io.
3: Sì.
0: Ciao, Vanessa.
3: Vanessa, ma sei sul posto
4: è
3: di lavoro?
4: Nascosta.
2: Sei posseduta?
3: Dai.
8: Perché con
0: questa
8: non si sente bene.
0: Ah,
3: no, infatti non ti sentiamo bene. Dove sei, Vanessa?
8: Sono dai nonni. No, non sono sul posto di lavoro. Sono dai nonni.
3: Ah, dai nonni. Stanno dormendo, stanno riposando?
8: Sì, stanno guardando la TV. Io vi ascolto con la cuffia.
3: Ma ci siamo noi in TV? No, loro stanno guardando altre robe.
8: No,
3: gliene frega
8: no,
3: di noi.
8: Lo stanno sì, no, non gliene frega di voi.
3: Giusto.
2: Quanti anni hai, Vanessa? 12, 13?
8: Oddio.
0: No, scherzando. Non
2: dai.
0: Si dice mai l'età.
8: Ho quasi 50 anni.
0: Ho una bambina.
3: Vanessa, ma da te risponde, non si chiede mai l'età, amici.
2: Ma grandi nonni, cioè quasi 50 anni, super nonni.
0: Ma fategli affari.
3: Allora, cara la nostra Vanessa, tu vinci i nostri regali, un bel paccone a colazione, porti gli anni 70, porti i Doors, porti pizza alla vittoria.
0: Grande.
8: Grazie ragazzi.
0: Grazie a te, Vani.
3: Senti, vuoi salutare i tuoi nonni, Vanessa, e anche tutti i saluti che vuoi?
8: Saluto tutti, saluto la mia bambina, una bambina di 12 anni, si chiama Sofia.
0: Sì.
8: Saluto mia sorella, saluto tutti.
3: Tutti.
8: Non c'è nipoti, saluto tutti.
3: Ma dove siamo, Vanessa? In che città sei? Non te l'abbiamo...
8: Sono in provincia di Alessandria. Ma io ho vissuto a Genova. Fino a una quindicina d'anni fa.
3: Ok, però ti sei trasferito ormai lì.
8: Sì.
3: Vanessa, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti baciamo.
0: Sì. Un abbraccio ai nonni.
3: Ai
0: mi
3: nonni,
0: raccomando.
3: Mi raccomando, sì. Forte forte anche da parte nostra. Buon weekend. E allora così è deciso.
4: Passi da un nonno a un altro.
3: Pizza, quindi tra poco che cosa ascolteremo?
0: Ma
3: chi
0: ragazzi,
3: ascolteremo?
0: The Doors, Corrodaus Blues.
3: Blues.
6: Sitonta.
0: Mi fai passare.
3: Hai vinto.
2: Carrozzina, vieni.
6: 80.

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG, e paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: Sa,

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
20: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
21: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: 70 80 90.
24: Chi vince se la canta. Decade 70.

0: chi vince sulla canta.
1: Roadhouse Blues a trionfare in 70-80 no Fanta. Amici, che bello, siamo arrivati in fondo a questa mattina, ma anche a questa settimana. Tanto noi torniamo anche domani, per chi si sveglia presto, anche al sabato. Non vi abbandoniamo, inauguriamo il weekend 7-9, tutto esaurito, replay, pizza già, il casco in testa.
2: Già pronto per partire con la sua moto.
0: E con i Tors!
2: Nel weekend dove andrai? Dove ti vedremo, pizza?
0: Un bel giro.
1: Non te lo dice, se no ci vanno tutti.
0: Un bel giro faremo. Andremo alla ricerca di castelli.
1: Ah, pensavo di castagne.
3: Anch'io pensavo
1: a luglio.
4: Ho capito, fai come la canzone dei Pinguini, vai a fare il fantasma.
1: Benissimo. Amici, appuntamento allora domani mattina, per chi c'è, per chi si sveglia presto anche al sabato, se no al lunedì dalle 6 alle 7 con
0: Avanti Avanti c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente tutto
5: esaurito.
1: Un bacio a voi, al nostro capitano, ciao, grazie, ciao.
6: Stai con te è perdere.
1: Chi è? Noemi, bellissima.
6: È perdere.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 coda per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Un veicolo fermo crea code lungo la 12 tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Castel San Pietro direzione Taranto. Sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra l'allaccio A22 Modena-Brennero e lo svincolo Modena-Nord in direzione Bologna. Per traffico invece code a tratti tra Lodi e il bivio A1 fine Complanare Piacenza. Si resta in coda anche alla barriera di Napoli Nord. Sulla 11 viene segnalato un incidente tra Prato Est e allaccio con l'autostrada A1 Milano-Napoli. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
16: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
18: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
17: Non mancate!
16: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
15: Scopri come partecipare su 105.net.
19: Radio 105.

0: Leopoldo. Che poi tutte le volte racconta questa cosa, ma non la racconta di lei il Vaticano.
1: Chi?
0: L'abbiamo intervistata.
1: Romina.
0: Ah, ecco. Noi che l'abbiamo intervistato non raccontiamo niente, non lo so io.
1: Ma lei inventa, è una mitomane.
0: È una mitomane. Buongiorno, Rossanio.
2: Buongiorno,
0: che
2: buongiorno.
0: Ma poi la... Rossanio.
2: Rossano, ma la cosa assurda è che, nel senso, è abbastanza una coincidenza che un artista così importante l'abbiamo intervistata sia noi,
0: sì,
2: sia Manola in momenti diversi.
0: No, sì, si vede che in quel momento ha fatto il giro delle di tutte le parrocchie. Bravo,
2: era lo stesso periodo, probabilmente era lo stesso periodo.
0: Credo di sì, credo di sì.
1: Era in promozione.
0: Allora fatemi dare il segnale orario e poi vi diciamo tutto su questo programma che si chiama 105 Friends. Sono le 10:42 secondi.
1: Che
0: ma
1: bravo.
0: Chi li mangia tutti i 42 secondi?
1: Beh,
0: ma poi neanche un primo,
1: niente.

0: Allora, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Fatemi dare le coordinate di questo programma. 105 Friends, buongiorno Comollo.
2: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a tutti.
0: In regia Graziano, lo cito soltanto perché oggi siamo in pochi, quindi cito anche lui. Anche se conta un cazzo, diciamo la verità, conta quanto il
2: 2 di briscola.
0: È il 2 di picche a briscola, si dice, non il 2. E Rosario che si trova in un paese del Salento. Buongiorno Rosario.
1: Del Cilento.
0: Del Cilento, scusa. Salento.
1: No, che sbagliano tutti in realtà.
0: Sì, perché allora Salento è in Puglia, è in provincia di come si chiama? Di Lecce.
1: Prende varie province. Lecce, varie province. Sì, anche
0: mentre il Cilento è il parte della provincia di Salerno e soltanto di provincia di Salerno?
1: No, soltanto Salerno, soltanto parte, Salerno. Diciamo, più a sud della Campania, quella che poi va verso la Calabria.
0: Manola invece è a Baia Domizia, è a Baia Domizia per la serata del tour e io Tony sono
1: quindi
0: qui
1: assente
0: in studio perché qualcuno deve pure pilotare sta cazzo di nave, sennò finisce sugli scogli.
1: No, la cosa bizzarra di oggi, per chi ci sta guardando in televisione sul 66, è che io sono in un posto tipo Mattarella quando fa il discorso alla nazione, cioè sono nel classico studio. Buongiorno.
0: Ecco, è stato un anno dietro complicato. Di te, lo dico per chi sente solo la radio, giustamente, c'è una libreria di quelle storiche, la bandiera dell'Europa. Fianco, che bandiera è quella azzurra, quella verde? Cosa sono? Non le vedo bene. Una sarà l'Italia, l'altra?
1: L'UNESCO.
0: UNESCO, quella verde è quella dell'Italia, il verde che vedo.
1: Sì, Commissione Europea e UNESCO.
0: E UNESCO,
1: perché
0: vabbè,
1: tutto questo?
0: Perché?
1: E stasera UNESCO, come diceva il saggio, perché sono a Pollica. Pollica è il comune principale di questo gruppo di sei borghi, dei quali fa parte anche Acciaroli, il posto in cui ieri sera ho presentato il mio libro, ma al di là della presentazione vi voglio raccontare dove sono, perché sono al castello di Pollica e sono dentro lo studio che apparteneva a un signore che purtroppo non c'è più e che è mancato anche in circostanze piuttosto tragiche, al quale hanno dedicato anche un film, che si chiamava Angelo Vassallo, corretto Sara? Ed era il sindaco di questa città,
0: il sindaco,
1: di Pollica.
0: Sì, sì, ma si chiamava il sindaco pescatore.
1: Il sindaco pescatore, gli hanno dedicato anche un film, le Iene si sono occupate di lui perché era il classico personaggio che lottava e dedicava la sua vita alla legalità. E io ho l'onore oggi di trasmettere da quello che era il suo studio, che nel frattempo è diventato un'altra cosa grazie alla nostra amica Sara, che lavorava per noi a New York, che saluto, che ha impiantato in questo posto una fondazione in cui si occupa di ambiente, di climate change, di cibo.
0: Ma per la vera domanda è perché ti hanno concesso questa cosa? Non riesco a capire perché.
1: Non lo so,
0: di
1: non lo so, perché Sara mi vuole bene
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Esatto. Un posto appartenuto a un uomo così dignitoso, così
0: importante,
1: valido. E perché un cialtrone come me può sedere qua? È perché la forza della radio, ragazzi.
0: Oltretutto tu stai diffondendo il nome di un paese che vorrebbe rimanere un attimino, come posso dire, più, cioè meno esposto al turismo. Va bene il turismo, ma l'overturismo è sempre un pericolo, no? E tu come fai con me lo dici,
1: Vabbè, ho capito, però insomma, secondo me un po' di popolarità in più magari fa piacere anche ai ragazzi di Pollica, di Acciaroli e di tutti gli altri borghi. Qui poi bandiera blu, mare pulitissimo, perché stanno facendo tutto un lavoro anche in questa direzione. E davanti a me, quindi alle spalle ho la libreria con le bandiere tipo Mattarella, e davanti ho un arco, il mare e gli uccelli che attraversano.
0: Ah,
1: e due ricercatori di Seattle che stanno lavorando, due ricercatori oceanografici.
0: Allora,
1: questa è la situazione.
0: Pollica, famosa anche perché diede i natali a Pollichino, e tra l'altro in certi periodi, per fortuna, non soffre di polluzioni, del famoso.
1: Ecco, vedi come rovinare. Adesso non mi fanno stare più nello studio. Adesso, dopo questa battuta, mi rimuovo.
0: Ma io, in qualche modo, scusa, devo essere invidioso di quello che tu godi. Al massimo, io e Comollo godremo alle 11 dell'arrivo del professor Bini.
2: Con un ottimo aperitivo, tra l'altro.
0: Ah, sì?
2: Oggi offri tu.
0: Oggi offro io. Quindi, oggi offro
1: io. Apro il Campari, ragazzi.
0: Quindi, oggi alle 11 avremo. Sì, sai. Avremo Let's Talk About Sex. Parleremo con il professor Sorbini. Vabbè, com'è andata ieri sera?
1: È andata molto molto bene, anche perché ho fatto la presentazione sul molo.
0: Sì, cioè, quindi con la presentazione di cosa? Scusa, non ricordo.
1: Ma del romanzo del momento, direi, Così doveva andare, questo libro che sta intrattenendo, commuovendo, facendo piangere milioni e milioni. Scusate se parlo così, ma con le bandiere mi viene da fare milioni e milioni di...
0: Sì, è logico. Se voi ti mettiamo
1: deve essere stentoreo,
0: un po' di eco sotto, qualcosa del genere. Del resto, no, io questo romanzo, diciamo la verità, prendo il 34%.
1: Ma non si era detto il 33?
0: 33, 34. Io prendo il 34.
1: Come col trio.
0: Come Aldo, Giovanni e Giacomo, Giovanni prende un pochino di più. Va bene, direi che possiamo anche partire. Una volta tanto abbiamo parlato poco all'inizio. E tra l'altro, scusateci ancora per l'inizio di ieri, ma abbiamo avuto delle turbulenze. Ma si chiamano. Si chiamano le nostre turbulenze, sì, hanno un nome, ma noi non ve lo diremo, vi diremo soltanto alle 16. Sarà salutatemelo, va bene.
1: Ecco, un saluto a Dario.
0: Un saluto a Dario.
1: Poi la cosa bella, perché la vita è sempre paradossale, ma a volte
0: dobbiamo dare la colpa
1: bello.
0: A qualcuno. Dario.
1: Certo, è che ieri stavo in un grattacielo nel centro di Napoli e si sentiva così così. Oggi sono invece in un posto
0: piccolino,
1: piccolino sul mare e si sente perfettamente.
0: Perfettamente.
1: Quindi, come vedi, non è detto.
0: Chung che le man. Vabbè.
1: Sì, sono troppo davanti.
0: Allora, il nostro numero per raggiungerci e partiamo
2: è il 342 41 15 105.
0: È Callina, eh?

0: Allora, c'è scritto Vito che non ha di Pollica, che non ha apprezzato la battuta che hai fatto di Pollica, dato di Natalia.
1: L'ho fatta io.
0: A Pollicino. Mamma mia, sei sconvolto per questa cosa qui. Tra l'altro sei nel castello dei principi Capano. Ho letto.
1: Una ricerchetta?
0: Cercavo di vedere esattamente quale fosse, ma non è famosa soltanto per il sindaco che ha avuto, questo sindaco che è stato ucciso dalla mafia. Ho capito bene?
1: Sì, proprio così.
0: Ma
1: sì,
0: anche per le sue bellezze storiche, perché per la sua storia, per le sue bellezze naturali. E purtroppo, perché ci abita Vito, questo ragazzo che gira, che purtroppo è sempre così, magari, un po' malmostoso. No, perché parlate male di Pollica?
1: Magari più tardi lo incontro, mi fa. Sì. Voglio. A proposito, volevo dirti, mi sono dimenticato sempre di dirtelo in questi giorni. Quando ieri, adesso ho perso un attimo, quando è che ero a Napoli? 2 giorni fa, quando sono arrivato a Napoli,
0: ieri,
1: appena uscito dalla stazione.
0: L'altro ieri sei arrivato, ieri era a Napoli.
1: Ok. Sì. Scusami, quando ho fatto la presentazione? No, ieri l'ho fatta qui a Pollica.
0: Ma quanto?
1: L'altro ieri.
0: Ma come cazzo sei messo? Sì, l'altro ieri sei arrivato.
1: Ok. Appena uscito dalla stazione, il primo tassista che ho incontrato mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Rosà, ma che avete combinato con Geolier? Mi fa: dillo pure a Tony. Gli ho detto: guarda, tu diffondi la voce, diffondi il verbo. Niente, era un video montato ad arte di una cosa che non esisteva, perché l'intervista è stata bellissima e siamo usciti.
0: Infatti. Anzi, devo fargli l'orologio, mi sono dimenticato.
2: A
0: Giolì. E lui mi ha chiesto l'orologio. Vabbè, mi ricorderò.
1: Sì, Pollica e questi borghi sono veramente un posto incantato, e come dicevi molto bene tu, la fortuna e la bellezza di questi posti è di essere, non dico sconosciuti perché sarei ingrato, però non sono per niente intaccati dal turismo di massa, quindi c'è un mare stupendo, un'atmosfera bellissima, la gente del posto è gentilissima e accogliente, insomma, proprio un posto magnifico.
0: Mi dicono che Vito è il sindaco, No, non è lui.
1: L'ho conosciuto, non è lui.
0: Va bene, di cosa parliamo? Possiamo iniziare a parlare del fatto che stamattina, passando, arrivando in radio qui a 105 per 105 Friends, ho trovato un dipinto. L'ho subito raccattato perché sembra che ultimamente abbandonino i dipinti. C'era una donna, così, un volto
2: di profilo.
0: Di volto, così, di faccia, piccolino.
1: Non si capiva se sorridesse o fosse
0: esattamente
1: seria.
0: Esattamente. A fianco c'era scritto Mona Lisa, non mi ricordo più. L'ho raccattato,
1: Allora, intanto volevo dire che ringrazio molto Lidia, che sta cercando tutte notizie che sono comunque attinenti al mio libro, in modo che poi possa parlare del mio romanzo. Infatti stamattina si parla di una cosa accaduta a Siviglia, ove un uomo 57enne, tal Andrés Hurtado, che lui purtroppo fa sempre dei tamponamenti.
0: Ecco, adesso ci scrivono da Siviglia perché fate battute su... Cioè, adesso un famoso Vitos da Siviglia ci scrive.
1: Vitos da Siviglia.
0: Però non è bello che fate battute su Hurtado.
1: Su Hurtado. Comunque, quando uno lascia le cose in giro, sai che tu passi e c'è a Milano c'è AMSA, no? Che ci sono tipo un comodino, una scrivania, una lampada muffita, eccetera. Questo qua invece ha trovato un mucchio di roba,
0: del mucchio di mobili che si trovano fuori dei palazzi col numero di telefono di solito per identificare. Esatto. Okay.
2: Scusate, ma questo suono sono le rondini che passano davanti a te, Ross?
0: No, il mio
1: Non lo so, l'ho sentito anch'io. Probabilmente la mia poltrona. Un cigolio del, non lo so, forse le mie articolazioni. Può darsi.
2: Vabbè.
1: Comunque, Hurtado stava camminando a Siviglia quando ha visto sto mucchietto di roba e c'era un quadro. Gli ho detto: ma sai che sto quadro me lo porto a casa, che lo metto nel salotto, no? E poi ha scoperto che.
0: Ha detto che gli piaceva la cornice, tra l'altro, non tanto il quadro.
1: Esatto,
0: cioè, mi piace
1: il quadro, esatto. Tipo, è un bello oggetto, starebbe bene sul mio divano come colori. E invece ha scoperto che è un Joaquín Sorolla, pittore spagnolo attivo tra l'Ottocento e il Novecento, valore del quadro 100 bene sul mio divano come colori. E invece ha scoperto che è un Joaquín Sorolla, pittore spagnolo attivo tra l'Ottocento e il Novecento, valore del quadro

0: che vendono gli orologi. Gli orologi di seconda mano si chiamano secondo polso, perché visto che stanno al polso, certo, è seconda mano, come se ogni strumento, a secondo di dove lo metti, cambiasse nome, no? L'orologio è secondo polso. E loro delle volte raccontano che arriva lì la vedovella, la signora, dicendo: guardi, questi sono gli orologi di mio marito, mi dispiace perché non verranno ereditati da nessuno, quindi è meglio che li vendo ora, perché sì, ciao. E no, non stavi salutando me?
1: Stavo salutando un super ascoltatore della radio che è venuto apposta qua perché ha sentito che eravamo qua.
0: Quello è Vito, giuro, attenzione, quello è Vito.
1: E, no, non è Vito, non ti chiami Vito, vero? No,
0: no. E portano gli orologi e loro li guardano e fanno: adesso cosa faccio? Do la giusta valutazione a questi orologi perché la signora non si intende di niente, perché sono una brava persona, o faccio l'affarone e dico: signora, beh, al massimo valgono 10.000 euro tutti, e invece valgono molto molto di più.
1: Sì. Ed effettivamente allora, è una cosa che accadeva anni fa, ormai è talmente noto il fatto che gli orologi spesso possono avere un valore che succede sempre meno, devo dire. Questo me lo dicono i miei amici rivenditori. I nostri amici rivenditori sono onesti, e quindi quando succedeva questo erano abbastanza sinceri nel dire alla persona. Nel caso del quadro però lui è stato super onesto, perché ha restituito il quadro in questione.
0: Ma scusa, ma come ha fatto a capire? Non capisco soltanto le cose. Come ha fatto a capire che quello era un quadro di valore? Perché l'ha portato a valutare da qualcuno? Cioè, perché sennò come ha fatto a capire?
1: C'è un bel cortocircuito. Come ha fatto a capire? Perché il progresso fa in modo che uno possa fare delle ricerche rapidamente. Certo. L'ha fatto con l'intelligenza artificiale. Cioè, quando se l'è portata a casa, poi l'ha guardata e ha detto: a me sto quadro mi sembra bello, molto ben riuscito. Lo ha inquadrato, probabilmente appunto con l'AI, e l'AI gli ha dato la risposta. Cioè, un Soroglia nel tuo salotto che vale 150.000 euro. Lui, molto onestamente, ha rintracciato le persone, lo ha restituito e questi l'hanno ricompensato. Quindi il migliore dei mondi possibili.
0: E questi gli hanno ricompensato con 300.000 euro, gli hanno dato il doppio direttamente.
1: Strano. Vabbè. Che poi gli abbiano dato più del valore.
0: Più del valore. Io non conoscevo questo.
1: Ma voi avete ma...
0: questo pittore?
1: No, neanch'io. Assolutamente. Ma voi avete mai trovato per strada portafogli, robe di valore? A te è successo?
0: Sì, mi è capitato una volta, t'ho detto, l'ho inserito nella buca delle lettere, in modo che fosse il postino. Sono sicuro che erano soltanto i documenti, non c'era niente dentro, quindi probabilmente era il frutto di un furto, no? Molto spesso i borseggiatori tengono i soldi, buttano via il portafoglio, se ne liberano il prima possibile, perché i soldi logicamente non sono identificabili. Il portafoglio addosso a un borseggiatore, a un ladro, è il corpo del reato, quindi se ne disfano subito. E un'altra volta invece ho chiamato una signora giovane, bionda, alta, sì. E allora ho detto: quasi quasi è meglio che lo porti di persona, non si sa mai che, come al principe azzurro, la principessa tenga a ringraziarlo, ecco.
1: A me è successo una volta a Milano 2. Non è che proprio ho trovato un portafoglio,
0: no.
1: Ho proprio rapinato, c'era di spalle questo signore che lavorava in radio.
0: Sì. Ma guarda che non sono il solo, non sono il solo, siamo in quattro.
1: Allora gli ho messo proprio il fazzoletto, quello col cloroformio. Lui è crollato, ha perso i sensi e l'ho derubato. Poi ho ottenuto.
0: Guarda, a me già se mi dici ho il cloroformio, perdo i sensi. Quindi chi è?
2: La risposta al gioco sì? È Manola Musleri.
3: Musleri.
0: Adesso chiama Vito da Baia Domizia. Non prendete in giro.
1: Non è carino storpiare il cognome.
0: Vito, ti voglio bene, Vito.
1: Ammazza che pezzone. Poi col mare davanti, Bruno mi viene meglio.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
18: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele Gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Hey! 105.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: vabbè.
1: Cosa?
0: Vabbè. Sentito ridere, vabbè. Vabbè.
1: Che cos'è rossa?
2: Beh, evidentemente il nostro 105, ma proprio profuma. Bravo. Di 105 Selection, lontano un miglio.
0: Ma tu che profumo senti? Che profumo senti? Il mare?
2: Sento il profumo del mare. Sai che qui fanno la granita all'acqua di mare? Non sto scherzando.
0: E qui c'è una granita salata, una granita.
2: E oggi la assaggerò per voi. Sì. Oggi la assaggerò per voi.
0: Vuoi dirci che l'acqua del mare è talmente pulita lì, grazie a Vito, tra l'altro, che ci scrive, ora che mi avete citato mi siete più simpatici. Se volete scriveteci tutti le peggio cose, così noi vi citiamo, che vi devo dire.
2: No, ma ha davvero riscritto?
0: Così. Sì, sì,
2: davvero
0: sì, riscritto.
2: Fantastico. L'abbiamo conquistato, dai. Vabbè.
0: Allora, leggiamo un paio di messaggi, visto che abbiamo lanciato questa cosa di avete mai trovato qualcosa? C'è un messaggio
2: di valore,
0: c'è un messaggio che dice: io ho ritrovato, dove è finito? Mannaggia, ho ritrovato un portafoglio con dentro soldi, documenti e tutto. E ho rintracciato la signora, ma lei, eccolo qua, buongiorno, trovai un portafoglio completo di documenti e soldi, lo restituì alla persona, la signora chiamò i carabinieri dicendo che ero io il ladro. Dopo aver spiegato il fatto, insieme ad alcuni testimoni, i carabinieri si sono messi a ridere. Ma scusa, al momento che restituisci il portafoglio, cioè restituisci
3: con i soldi,
0: quei soldi dentro, come fai a dire al ladro?
2: Perché forse lei diceva che c'erano più soldi prima, probabilmente. Comunque c'è la famosa gag di Francesco Paolo Antoni che fa così, ve la ricordate, no? Quella che fa: attenzione, attenzione, è stato ritrovato un portafoglio con dentro 100, 200, 300. Ah, no, non è stato ritrovato niente. Non è stato ritrovato niente.
0: Io sabato scorso ho trovato una tracolla con dei soldi, documenti e cuffie. L'ho tenuto fino a quando è venuto il proprietario e gliel'ho restituito. I miei colleghi mi hanno rimproverato e ho risposto che se un giorno succederà a me, spero di ricevere lo stesso trattamento. Fai bene e riceverai del bene. Io la penso così.
3: Bravo.
0: Ciao Franz da Salvo, da Piedimonte e Etneo. Tu chiedi e che credi?
2: Etneo.
0: Questo è il karma. Tu credi nel karma? Quello che fai ti ritorna? Quindi
2: abbastanza.
0: Se fai del bene, anch'io un po' ci credo. Non credo che
2: abbastanza
0: nel karma, ma e non è una questione di religione, ma secondo me è una questione di correttezza. E non credo che il cielo sia scorretto con chi è corretto, anche se poi i fattacci esistono e arrivano.
2: Sì,
0: certo.
2: Però sono convinto che se stai al mondo in un modo carino e gentile, il mondo un po' te lo restituisce. Infatti mi emoziona sempre leggere, perché succede spesso, la notizia del... Normalmente succede, è più notiziabile quando lo fa un migrante, un immigrato, un italiano di seconda generazione, no? Cioè una persona che evidentemente non ha mezzi economici tali
0: che avrebbe bisogno di quello che ha trovato.
2: Esatto. Allora, quando succede che lo trova e lo porta in polizia, eccetera, e poi magari riceve la ricompensa, dico, vedi che bello. Bello anche rispetto poi a quello, alla narrazione che viene fatta, che qualcuno fa, che queste persone arrivano sempre per fare delle brutte cose. Invece spesso, la maggior parte delle volte, non è così, perché sai, se lo fa uno che, nel senso, fa una grande differenza tra trovare soldi se sei povero, cioè, non è la stessa cosa,
0: certo.
2: Ecco, infatti,
0: quando io una volta ho trovato un bancomat con un post-it attaccato con il PIN, essendo anche una ricevuta di ricarica, ho contattato la signora il cui nome coincideva con quello della carta, mi ha detto dove abitava, non attaccate il numero,
2: sì,
0: scrivetelo,
2: infatti,
0: sopra,
2: non mi
0: basta.
2: Sembra... non mi sembra proprio un'operazione geniale, proprio. Cioè, a quel punto verrebbe da dire: non volevo rubarti i soldi, ma te li rubo perché, cioè, mi hai scritto lì il codice per punire la tua ingenuità.
0: Ma evidentemente, no? Lo fanno in tanti. Io, per esempio, su una scheda di cui devo avere il PIN, non è un bancomat, è una scheda di cui che mi serve per il carburante. La scheda carburante, okay, sopra
3: non è ricaricabile.
0: Vabbè, comunque è un PIN. Io logicamente non posso anche ricordarmi quello, ho messo un pezzettino di carta con il numero e tutte le volte che do questa carta loro prendono questo numero e lo scrivono e io faccio, non è il numero giusto, è un numero che serve a me, sottraendo, aggiungendo, per ricordarmi il PIN corretto, ma non è il PIN corretto,
2: certo,
0: capito?
2: Certo.
0: Io metto per esempio 8888 e so che corrisponde a 6666. Per esempio, faccio tutto meno 2, è un mio criterio. Certo. Ecco.
2: No, geniale dirlo adesso in onda che fai così.
0: Sì. Adesso... no, ma intanto tanto se la trovi, ma non sai che cosa devi fare, non ci fai proprio niente.
2: È vero.
0: Potrebbe invece essere diviso, diviso per 3,2. Cioè,
2: sì, il criterio lo conosci solo tu. Certo, certo. Invece io ho una scatoletta dove dentro metto tutti i pin e poi metto fucile e gli occhiali.
0: Esattamente.
2: Pin, fucile e gli occhiali.
0: Telefonato Vito da un negozio di un negozio sportivo, articoli per il mare.
2: Non è che Vito si incazza su qualsiasi battuta.
0: Vito si incazza. Sai che il mio primo amico da bambino era uno che un ragazzo che si chiamava Vito, un ragazzino Vito, quindi per me Vito è proprio il nome del primo amico. Beh, che ha avuto.
2: Sì, ne hai avuto anche un altro di Vito nella tua vita.
0: Sì.
2: Perdona il gioco.
0: Però chiamavo Paolo, ma è diverso. Va bene,
2: io
0: allora...
2: lo so che quando lo faccio, io lo so che quando lo facciamo pensi ancora a Cavallone.
0: Sì,
2: ho sempre saputo, lo leggo.
0: Cambiamo argomento perché grazie di averci scritto, ci avete scritto intanto, ma cambiamo argomento perché poi più tardi arriva il buon Vini, non abbiamo più tempo. Questo dei gelati non è male, eh?
2: Questo è interessante. Non ne citeremo uno perché è appena passato nel nostro cluster e quindi abbiamo come dei soldati, abbiamo interessi personali. Però vabbè, il fenomeno è piuttosto noto, è quello della shrinkflation.
0: Scusa, i soldati non hanno interessi personali.
2: No, però
0: se no ci scrive Vito del maggiore patria, dell'esercito, sì, esatto. Subito.
2: Cioè eseguono ordini non perché l'hanno scelto loro. Ok, la shrinkflation è una crasi tra to shrink, che vuol dire restringere,
0: sì,
2: e inflazione, no, inflation, cioè è quel fenomeno commerciale per il quale sembra che le cose mantengano negli anni lo stesso prezzo. Succede tipicamente per esempio nella pasta, ma poi vai a vedere le quantità e lo stratagemma delle multinazionali, delle aziende, è tenere lo stesso prezzo ma diminuire la quantità di prodotto.
0: Allora,
2: a te sembra di pagare
0: sempre
2: uguale.
0: I prezzi devono per forza aumentare perché l'inflazione ci deve essere, non ci può essere una stagnazione nei prezzi, per forza devono aumentare lentamente, molto lentamente. Però le aziende, per una questione di marketing, non mica solo quelle dei gelati, quelle di tutti,
2: no, tutti lo
0: tengono
2: fanno.
0: Il pacchetto,
2: pasta in primis.
0: Sì, tengono il pacchetto uguale, ma il contenuto è un pochino minore, così automaticamente il prezzo della confezione rimane lo stesso,
2: certo,
0: ma il prezzo prodotto a chilo, a grammo, è ben cambiato.
2: In realtà ho detto una cazzata, perché anzi proprio la pasta ha sempre la quantità dichiarata.
0: C'è scritto 500
2: succede
0: grammi.
2: Certo. Sì, esatto. Quindi la pasta no, ho detto una sciocchezza. Sui biscotti succede.
0: Sì.
2: Sui gelati hanno calcolato che alcuni modelli, tra virgolette, di gelati confezionati, parliamo di non quelli artigianali, famosi anche dalla nostra infanzia, piano piano cominciano. Per esempio, la coppa del nonno è diminuita di peso del 10%, e costa di più. Lo stesso succede anche per il Magnum, insomma, per una serie di... adesso senza stare a fare tutti i nomi.
0: Io il Magnum mi sono accorto che è diventato un pochino più piccolino, perché quelli te ne accorgi, perché quando li tieni fuori li guardi,
2: più Magnum. Sono...
0: infatti hai ragione, non si dovrebbe più chiamare così.
2: Ecco, però era lo spunto, senza stare a criminalizzare nessuno, per dire, ma ve li ricordate quei gelati pazzeschi quando eravamo bambini, che li vedevamo sul coso fuori dal bar, sulla tabellone, e sembravano ciccioni,
0: ma
2: bellissimi.
0: Ma quello a forma di piede c'è ancora? Che mi fa un senso mangiare un gelato
2: il
0: a forma
2: piedone.
0: Di piede?
3: No.
0: Cioè, per i bambini deve essere divertente, ma io lo guardavo e dicevo, che sapore avrà?
3: Di unghia incarnita,
2: che sapore ha?
0: Un piedone, che sapore avrà? Quelli con le forme
2: allora,
0: più strane non ci sono più.
2: Vogliamo rimembrare tutti i gelati, i migliori gelati della nostra vita. Dai, parliamone, che secondo me in estate è un argomento che fa simpatia, perfino a Vito.
0: Dai, il nostro numero
4: al 342 41 15 105.
5: Ed è un po' di tempo.

0: Mi chiedo come potremo nominare il nome di questi gelati senza fare pubblicità. Diciamo che è una roba pari e della serie leggiamo il nome del gelato e poi l'azienda o quella che sarà. Che te devo dire?
1: Beh, in realtà se tu dici Panda e non dici Fiat non stai facendo pubblicità al brand.
0: L'hai detto?
1: Sì, era un esempio. Era un esempio.
0: Dici Porsche?
1: Esempio. Il tuo non era un esempio.
0: Sì, invece era a me piaceva il cookie snack. Ho capito qual era.
1: Certo.
0: Quello con il biscotto che lo faceva sembrare quella cosa dei messicani. E una tortilla, come si chiama? No, non era quello. È quello tondo.
2: Biscotto vaniglia col cioccolatino.
0: Allora,
2: perché?
0: Ora ho la gelatiera, mi faccio il gelato a casa. Bravo, finché resisti. Perché la gelatiera è come l'estrattore. Poi ti passa la voglia dopo due volte.
1: Beh, per esempio una cosa semplice che facciamo ogni tanto per mia figlia, ed erano due giorni che non parlavo di mia figlia, riconoscermi, mettiamo lo yogurt nella formina e quindi diventa lo yogurtino gelato ed è abbastanza sano perché è lo yogurt, no? Che diventa, si solidifica, diciamo.
0: Allora il mio gelato preferito era il Draculino, era tutto nero fuori e rosso dentro. Mai sentito? E probabilmente sono gelati locali,
1: sono più recenti. Beh, ma nessuno cita il meraviglioso cucciolone, quello con la barzelletta.
0: Quello c'è ancora,
1: Bellissimo, buonissimo.
0: Però. Cucciolone, eccolo qui, cucciolone fior di fragola della Marchi Spariti. E io il fior di fragola infatti non lo vedo più, ma il cucciolone credo esista ancora. Poi sai, le grandi aziende inglobano quelle più piccole, le acquistano, quindi magari non ci sono più perché sono diventati di una multinazionale.
1: Io ne cito due, il croccante alla marena, che era uno dei miei preferiti, e poi c'era quello con la gomma tonda, il chewing gum tondo nella punta, o col cioccolato nella punta, lo ricordate?
0: Francesca dice che il piedone aveva il gusto di gomma da masticare.
1: Un pochino sì.
0: Sì, forse sì, sì. Poi ancora, quando ero piccolo, il Gran Rico, gelato al liquore, credo che non ci siano più quelli.
2: È la coppa.
0: No, c'era quello al whisky, c'era il cornetto al whisky, il cornetto al rum, credo che non esistano più quelli con dentro i liquori, perché dovrebbe, chissà che poi, se c'erano veramente i liquori o era soltanto l'aroma e basta, va.
1: Comunque stavo pensando che il piedone doveva farlo a tipo cheesecake, così c'era formaggio, era più simile.
0: Complimenti.
2: Ciao Vito.
0: Al gorgonzola, certo. Poetica. Adesso chiama subito Vito
1: che si offenderà per
0: della formaggeria da Vito. Naufragare. Se però fai cantare Sal da Vinci è meglio.
1: Sì, Sal è sul

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
22: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
23: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
24: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
27: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
26: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
27: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
26: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
27: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
26: Solo
27: con Radio 105.
28: 105
29: 105
28: 105
29: Che storia!
30: Radio 105.
31: Che storia!

0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
1: Say Yellow.
2: Che bella canzone abbiamo messo, ma che canzone pazzesca abbiamo messo. Killer di Seal, mamma.
3: Allora, intanto sincronizziamo gli orologi e poi subito dopo avremo il dottor Bini. Buongiorno, professor Bini.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
3: Già pronto.
5: Posso fare solo un'errata, corrige?
3: Sì,
5: è
3: cosa?
5: Adamski featuring Seal.
3: Sì, vabbè, ma la voce
5: di Adamski, poverino, è suo.
2: Produttore Adamski, sì. E cantava, sì, è vero.
3: E la cugina, sono le 11.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno Bini, buongiorno,
1: buongiorno a voi.
0: Come sta?
2: Buongiorno Bini.
1: Bene, insomma bene, insomma, come si può stare? Quasi bene, che è il massimo della mia categoria.
0: Cosa vuol dire quasi bene?
1: E beh, che bene sarebbe troppo, ma non c'è mai stato in vita mia un bene, allora siamo quasi bene, che è il massimo della...
0: Ho sentito dire che sua mamma...
1: la mia giovane madre, che viene diffidata ogni giorno perché va in giro a dare consigli e farmaci dicendo che l'ho detto io.
0: Questa è la cosa più bella, no, perché per prenderlo in giro ho fatto una domanda, poi ho detto al limite dico che è stato lei a dirmelo, ma come mia madre che va in giro a consigliare le medicine dicendo ha detto mio figlio, professor Bini.
1: Ma io l'ho diffidata duramente e mi ha detto però che adesso da farmaci non tanto pericolosi.
0: Ah, meno male.
1: Gli psicofarmaci non li dà più.
0: No.
1: Perché dava pure gli psicofarmaci prima, adesso invece.
0: Ma chi li dà?
1: Alle sue amiche, prendi questo, questo è buono. Ma mia mamma prende anche delle medicine che prendeva mio padre, che facevano bene a mio padre.
0: Ma non a sua mamma.
1: Ma no, lei ha detto che se facevano bene a lui, lei ha continuato a prendere le medicine di mio padre, andando avanti come se niente fosse. Ma non sto scherzando, non è che sto dicendo, è un cavallo imbizzarrito di non poco conto.
0: Di non poco conto. Ha visto l'uomo. Oddio mio. Let's talk about sex. Sapete, potete farlo anche voi a casa, qualsiasi consiglio. Se no, il rubinetto va avvitato in questo modo, l'ha detto il professor Bini. Usate lui per qualsiasi cosa.
1: No, ma adesso lei sta dicendo questa cosa, ma circa 30 anni fa tenevo una rubrica telefonica di consigli telefonici di carattere sessuologico e chiamò questa signora di Napoli. No, è una storia vera che sembra veramente
0: mega. Di Ross.
1: Così via. E diceva che aveva un sospetto che il marito avesse una tendenza omosessuale e diceva che lasciava dei sigari in casa e che poi voleva far analizzare per vedere se lui se li infilava nel corpo.
0: Così.
1: Nel corpo. E mi diceva se io potevo fare qualcosa per questa indagine. E poi diceva cosa fa il suo marito di mestiere. Insomma, lavorava nella mala pesante questo marito e lei voleva fare questa cosa. E poi voleva che io facessi delle indagini per capire questa cosa. Io dico, ma lei cosa vuole da me? Gli ho detto io. E detto, voglio sapere se posso chiamarlo. Lei ha usato una parola molto più forte di gay.
0: Sì.
1: Voglio sapere se posso chiamarlo gay. E vado da mio marito e gli dico, ma l'ha detto il dottor Bini. Ma col marito della mala, lei va a dirgli che il dottor Bini gli ha detto questa cosa.
0: Io gay, morto, ti ricordi?
3: Ma perché avrebbe dovuto usare proprio i sigari?
1: No, sono cose che lei lasciava, oggetti infilabili. E sul quale secondo lei veniva rilasciato il DNA, quindi faceva queste cose così secondo lei.
0: Dottore, uno che ha questo tipo di, cioè in tutta la storia il problema suo è perché ha detto dei sigari, non è strano?
1: È strano.
0: È strano che lui si sia focalizzato
1: sull'oggettistica.
3: Pensavo che il sigaro tende a sfaldarsi.
0: Ecco, vedi, non sono i tecnici.
3: Però questo oggetto più compatto, con un materiale adatto.
1: Ma il fatto che tende a sfaldarsi ha il grosso vantaggio che nel caso di perdita nell'antro, il vantaggio grosso è che la possibilità di uscita è più semplice. Gli oggetti che non si sfaldano richiedono poi interventi complessi per la rimozione. Se non hanno le ali.
3: A meno che il signore non li inserisse accesi.
1: E questo potrebbe essere dal lato. Come i pastori sardi che fumano con la braccia dentro per non farsi vedere durante la notte.
0: Capito? Mi perdoni, professore, prima di arrivare all'argomento, forse oggi ce la facciamo a fare gli argomenti che ha preparato. Ma nel caso di antro, si chiama antrale?
1: Antrale, ma che meraviglia. Esattamente.
0: Antrale. Che facciamo? Facciamo dell'antrale.
1: Degli orifizi. Okay. Via di accesso, via di accesso al corpo. Va bene. Allora, torniamo a noi. Allora,
0: la
1: cosa che è successa in questo periodo in cui non c'ero, è successo il Gay Pride.
0: Sì.
1: Allora, volevo prendere spunto dai famosi cartelli che ho visto nel Gay Pride per trarre alcune conclusioni. Il primo di cui volevo parlare è c'erano questi cartelli tremendi contro Vannacci e contro la Rowling. Contro la Rowling, perché via che lei appartiene alle TERF, cioè alle Transsexual Exclusionary Feminist. Il concetto è che sono le persone che non vogliono assolutamente che i maschi che transitano verso il sesso femminile vadano a occupare gli spazi delle donne. Dice che le donne hanno degli spazi già limitati, quindi non... E in questa esclusione, è un'esclusione molto violenta. perché non passa da una questione logica e così via, passa da una svalutazione della persona, dice, sì. Questi esseri non possono venire a occupare noi donne e così via. E ovviamente tutte le comunità transessuali ce l'hanno a morte con la Rowling, perché è la donna più ricca dell'Inghilterra, la Rowling, e soprattutto ha un grande seguito per via di Harry Potter e di tutte queste cose, anche tutti gli
3: altri. Se posso intervenire, vi faccio notare, da piccolo autore di libri, la serenità di questa donna che non si preoccupa minimamente di inimicarsi il target, perché ha venduto talmente tanti libri,
1: esatto,
3: che non gliene frega niente.
1: Esattamente,
0: ma addirittura li chiama esseri.
1: Sì, dice queste cose. Allora, ovviamente la comunità transessuale risponde in modo violento e deciso nei suoi confronti, altrettanto, e così via. Certo. Così come c'erano cartelli molto violenti sul fatto che il nuovo politico della politica italiana ha detto che gli omosessuali hanno già tanti diritti, infatti possono essere curati in ospedale e possono guidare, no? Ha detto questa frase.
3: Possono guidare.
1: Celeberrima frase. E c'erano molti cartelli, dato che il giorno prima era stato ucciso questo ragazzo gay dal padre a fucilate, c'erano scritto: è vero, possiamo andare in ospedale, possiamo anche morire a fucilate, oltre che guidare, per dire, sottolineavano insomma che ancora non si era risolta perfettamente l'integrazione. Ma questa cosa della Rowling la metto insieme a quello che è successo l'altro ieri, cioè l'altro ieri la Corte Suprema americana, nel ribadire lo ius soli, cioè il diritto di avere la cittadinanza americana se nasci negli Stati Uniti, ha anche vietato la partecipazione dei transessuali, da maschio verso femmina, alle gare femminili, l'ha vietato in modo definitivo.
3: È un pallino di Trump da un po', no? Di Trump, con la imitazione del bilanciere, ti ricordi quando faceva quella
1: roba
3: lì, che era una sua gag?
1: Naturalmente questa cosa avrebbe una necessità di trovare una mediazione,
0: certo,
1: che non può essere la Rowling e non può essere neanche Trump, e la mediazione sarebbe che io sono d'accordo che le persone che transitano verso il sesso femminile non possono poi partecipare alle gare femminili,
0: no,
1: per i ovvi vantaggi. Però forse la mediazione sarebbe una legge che dice: le donne che presentano vantaggi fisici evidenti derivati da genetica discordante, sì, non possono partecipare alle gare sportive. In modo tale che tu sottolini la parola donne, non la parola esseri, non la parola che tu sei una cosa,
0: certo,
1: particolare, perché,
0: donne,
1: perché il grosso
0: donne.
1: Problema è che se tu cominci a escluderli il loro vissuto, allora non sono una donna, il mondo non mi considera una donna. Invece la prima sottolineatura è che per loro la parte di essere femmine è talmente determinante e assoluta che deve essere sottolineata, valorizzata e non svalorizzata. Contemporaneamente bisogna sapere che la muscolarità derivata da una partenza in corpo maschile non può andare a detrimento delle femmine native.
0: Ma mi sembra abbastanza come qualsiasi cosa, no? Se tu hai fatto questo precedentemente, non puoi fare questo.
1: Però diciamo così, questa io a tutte normalità. E due le parti in causa chiederei questa moderazione. Da un lato sottolineare il femminile, dall'altro capire che un vantaggio non può andare a detrimento.
0: E nel campo del lavoro invece quella cosa diceva...
1: Invece no, su questo non sarei... Poi ne parliamo magari dopo.
0: Cioè ora sei donna, è giusto che...
1: Io, una persona che arriva nel sesso di arrivo deve essere considerata nel sesso di arrivo, se non ci sono dei vantaggi, vantaggi in questa cosa.
0: Certo.
3: Sì, perché poi in realtà in quel caso dello sport è come se arrivasse un'altra giurisdizione, che è quella sportiva, no? Quindi è giusto fare quel distingo che fa lei. Certo.
0: Cos'è questa, la colonna sonora di Amélie? Ah, per un attimo ho avuto Giselle.
3: Tra l'altro c'è Bini che suona qui, eh?
0: È lui.

0: Josh dell'Anatol.
1: Però è credibile, posso dire una cosa, è credibile come la Francia sempre e per sempre continui subito a creare un'atmosfera. Basta sentir cantare francese che ti immagini, è molto evocativa questa lingua della musica, rimane così da sempre,
0: sì.
1: Non cambierà mai, no? Cioè ti immagini subito la vietta, il lampione, la zuppa di cipolle.
2: A me viene in mente una volta che quando hanno interrogato Sarkozy al tribunale, dicevano che per farlo parlare lo torturavano dicendo a Carla Bruni canta, canta.
1: Ma sai che invece secondo me non erano neanche brutti i dischi di Carla Bruni. Vai, il primo era, secondo me, era carino.
0: Ritorniamo a noi.
2: Torniamo a noi. Allora, e ovviamente questo vale per la forza fisica, mentre in tutte le altre condizioni nelle quali non esiste un vantaggio evidente, sì, da genetica di vedere. Ci sono problemi sull'attenzione, per esempio, perché una delle poche cose che c'è di differenza cerebrale tra il maschio e la femmina è proprio la visione spaziale, no? Questo spiega perché, per esempio, l'associazione già di scacchi, l'associazione internazionale di scacchi, già per prima ha fatto delle variazioni, perché se tu transiti dal sesso maschile al sesso femminile non puoi partecipare perché hai un livello di visione spaziale migliore rispetto al femminile, quindi ci sono veramente delle altre caratteristiche, però io sarei di buttarla sulla parte fisica.
1: In che senso? Che i maschi hanno una maggiore visione spaziale. Com'è che allora in casa le donne, le mogli trovano sempre le cose i maschi? Mai?
2: No, la spaziale
0: non è vero, mia moglie no.
1: mia moglie sì.
2: Sì, ma spaziale, voglio
1: ma
2: dire.
1: Perché sono rincoglionito io.
2: Devo dire che nel vostro caso con lei, sì, e sua moglie conferma la regola che i maschi hanno una migliore visione spaziale, migliore visione spaziale, cioè non è un'eccezione.
1: Vita sul
2: non
1: piatto
2: è un'eccezione,
1: d'argento, lo sa, vero?
2: È una conferma della
0: cioè,
2: cosa.
0: Cioè, in visione spaziale che cosa
2: allora,
0: si intende?
2: Allora, si fanno i test facendo vedere un oggetto e chiedendo, sì, com'è il dietro.
0: Sì.
2: È una conferma della
0: cioè,
2: cosa.
0: Cioè, in visione spaziale che cosa
2: allora,
0: si intende?
2: Allora, si fanno i test facendo vedere un oggetto e chiedendo, sì, com'è il dietro.
0: Sì.

0: situazione. Il femminile, per andare là, ha i punti di riferimento, cioè dice:
1: io faccio esattamente come le femmine.
0: Esattamente, esattamente, cioè al casello come... giro a destra, al distributore giro a sinistra, dal macellaio giro a destra. Una femmina, senta, per andare là fa così. Per questo chiede dov'è il macellaio, dov'è, certo, il casello, dov'è la cosa. Anche
1: quindi
0: lì
1: vuol dire anche che se vedo una persona con dietro un paesaggio, la donna si concentra più sulla persona e il maschio sul dietro.
0: C'è proprio una visione spaziale, e quella roba che si dice sul parcheggio non è proprio, perché viene la cosa brutta è che viene portata sulla capacità, non lo è sulla capacità, è proprio che è un po' più facile per il maschio avere la visione spaziale. E questo, per esempio, nel tiro a segno, anche, per esempio, io sarei per far gareggiare chiunque nel tiro a segno, però è vero che partendo da un cervello di partenza maschile, cioè col testosterone, la capacità di centrare un bersaglio è più forte, che deriva dalla storia che i maschi facevano una cosa sola, cioè tiravano una cosa sola. Quindi è molto più semplice. E un'altra cosa è, ovviamente, tutti questi vantaggi che sembrano essere maschili non ci sono nel senso inverso, cioè nessuno si pone il problema di una femmina che diventa maschio se possa partecipare o no alle competizioni maschili, no? Uno dice: perché una può correre, può nuotare, perché tanto parte da una fisicità più bassa rispetto, certo, al maschile, quindi non avrebbe un vantaggio
2: quindi,
0: a fare questa cosa.
2: Se vuole farlo, perché no, non, certo, avrebbe un vantaggio.
0: Nessuno discute questa cosa, certo, nel mondo. Col fatto però che questa cosa sottolinea un'altra grande discriminazione, che ve l'ho sempre detto, è che i maschi hanno scelto loro le competizioni.
2: Ecco, quindi,
0: avendo scelto loro le competizioni, è ovvio che primeggiano più delle competizioni. Lo dico sempre che nei 110 stacchi di consanguinamento mensile genitale, forse le donne arrivano prima. Nei 100 metri dorso con neonato da portare, non piangente
2: prima,
0: e non bevente all'altra, esatto, cosa, le donne arriverebbero prima, certo, loro. Cioè, avendo scelto i maschi le competizioni, dopo, esatto, per forza le donne hanno meno.
1: Tra l'altro, sono giorni caldi per gli sport e per l'atletica. Lo so che dobbiamo chiudere, ma non abbiamo mai parlato di quello che ha fatto il grande Marcel Jacobs, che terzo miglior tempo della storia sui 100 metri, anche se con un vento a favore di 4,1. Ha fatto il terzo miglior tempo da quando esiste l'umanità, ha fatto un risultato, un 9,67, una
2: mostruoso,
1: roba spaziale,
2: certo.
1: Cioè, io e Tony abbiamo 10,03 e 0,4, per darvi, sì, il rapporto. Minuti.
2: Una volta avevo 10,03. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Let's Talk About Sex.

0: talk about sex.
1: Facciamo una pausa, che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via! E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
3: De Fonseca.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande.

0: Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
6: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
8: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
7: Non mancate!
6: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
5: Scopri come partecipare su 105.net. Radio 105. Proud to be different.

0: quando sento questa canzone mi viene in mente Bini Ballerino.
1: Ma non avete ancora visto niente.
0: Abbiamo visto i video di Bini Ballerino, del professor Bini. L'abbiamo visto ballare al matrimonio, non ricordo di chi.
2: Ma era destinato a grandi cose. Poi purtroppo la scienza e la medicina lo hanno trascinato altrove. Ma lui sarebbe stato, credo, uno dei più grandi ballerini, forse del secolo scorso e anche di questo.
1: Assolutamente. Nureyev mi faceva un baffo.
0: C'era un programma addirittura, dopo Ballando sul Turistiere, era Ballando al Niguarda. E dove c'è questa gara?
1: Dite un sacco di... Però c'è un pezzo di Malcolm X che dice che uno scopa come balla,
0: sì.
1: Quando Malcolm X lo cita proprio specificatamente questo fatto, che se vuoi capire com'è la sessualità di una persona devi vedere come balla.
2: Ecco, si faccia fare, dottore, da Tony il movimento che fa quando lui crede di fare delle cose latinoamericane. Si faccia fare, si faccia vedere come fa, capirà.
0: Ecco. Quindi come faccio l'amore io? Sono un po'
2: siamo ai limiti della, non so,
1: sì, della masturbazione. Sì, effettivamente.
2: Vabbè, comunque. Guardi, tutto su se stesso, ombelicale, lo vede come ombelicale.
0: E io ho anche spiegato che io per venire inquadrato non posso fare così come farei. Perché lui, per esempio, balla così. Con le mani in alto.
1: Sì, ma col casco di banane.
0: Col casco di banane,
1: proprio molto, molto erotico, molto virile, molto virile.
0: Allora, ritorniamo a noi.
2: Con le bandiere. Dietro
1: della comunità europea, bravissimo.
2: Un livello di surrealtà totale.
1: Uno sputtanamente europeo, anche non solamente nazionale. Tornare a noi, adesso tra le altre cose, allora approfitto di questa diminuzione vistosa del testosterone che c'è stata adesso.
0: Certo.
1: Perché per citare un altro...
0: E perché manca poi oltretutto
1: Manola, che è la porta testosterone.
0: Che è la parte di testosterone più maggiore qui dentro, sì.
2: La parte più maschile del programma, dello show.
1: Allora, c'erano questi cappellini con scritto Make America Gay Again. Che sono belli, Gay Again. Però diciamo così, anche questo richiede qualche spunto, perché c'è un articolo che è uscito qualche mese fa che si intitola Straight with a Pinch of B, che vuol dire eterosessuale con un spizzico di bisessualità, come valore antiviolenza. Cioè fa una lunga relazione fra l'eterosessualità compulsiva e la violenza. Cioè, come dire che forse questa roba dell'eterosessualità compulsiva ha dentro di per sé il fatto che tu giochi sempre fuori casa, cioè giochi nel corpo di un'altra persona, un po' come gli americani, che loro non hanno guerre nel loro territorio, no? Fanno sempre guerre nell'altro territorio. Il fatto di non avere un nemico in casa consente a te di utilizzare maggior violenza nei confronti. Non avere nemici vicini, uno dei grossi problemi americani è che loro non hanno mai avuto nemici vicini, perché tra Messico e Canada sono gli unici due paesi con cui confinano e non hanno, mentre in Italia abbiamo avuto guerre continue e abbiamo nemici vicini. Cioè, quando c'era Gheddafi che poteva sparare dei missili su Lampedusa, è chiaro che la nostra politica doveva essere differente rispetto alle altre cose, e anche la politica attuale che c'è stata per la guerra in Iran è chiaro che deve essere più articolata di quella americana, perché l'Iran non può bombardare gli Stati Uniti, ma invece può bombardare noi con cose particolari. Quindi questa cosa del pinch of B, per esempio, è stato un articolo che è stato molto letto, di trarre un filino meno della forza della senza perdere, perché non dice un bisessuale, non dice with a pinch of B. Che
2: come se fosse un cocktail e c'è, capito, una spruzzatina
1: che serve solo a temperare gli elementi violenti che sono compresi all'interno,
2: a mitigarli. Stavo pensando che anche per esempio il linguaggio del porno è molto cambiato, perché questa faccenda di mani nel collo, cioè, è una cosa relativamente recente, cioè, che io ricordi anni fa non era così, mi dica se sbaglio. Cioè, anche il porno è diventato un po' più aggressivo, no? Un po' più violento, un po' più...
1: In tutto. L'aggressività è dilagata in tutti i settori, compreso in quello della... E guardi la violenza sui social, che è comunque... Molto spesso è una violenza, se la leggete bene, ha dentro questa componente di supremazia personale, no? di esclusione, perché di scarsa comprensione per le possibilità delle alternative, diciamo così, no? Che sono quelle che mitigano un po' le violenze delle cose. Poi un'altra cosa che mi ha interessato molto di questo Gay Pride è il fatto che c'era Elodie sul carro che ha baciato la sua fidanzata,
2: sì.
1: Insomma, no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Oggi in prima pagina sul Corriere, prima pagina, c'è una foto gigantesca di Elodie su questo argomento di situazione. E il problema è che anche qui non c'è una simmetria col maschile. Cioè il femminile, la Kristen Stewart, la Egonu, la Pascale, la Elodie fanno uno shift di partner da maschile o femminile con estrema naturalezza e senza nascondimento pubblico. Cioè voglio dire,
2: anche Egonu di Egonu,
1: anche Egonu stava con una fidanzata, adesso sta con un maschio. Fatto un percorso inverso, okay. No? Percorso inverso. La Kristen Stewart stava con un maschio, sta con una femmina, sì, la Pascale, certo, sta con un maschio, sta con una femmina e così via. E stessa cosa, la Elodie stava con Marrakesh, adesso sta con la nuova compagna. Però questa cosa ne discutiamo un po' magari fra un attimo. Non c'è nel maschile, non c'è nel senso inverso. Anche questo merita qualche riflessione.
0: E tra poco le faremo qui a 105 Friends.

0: ci saranno anche casi al contrario, no? Soltanto che non vengono...
1: No, non ci sono casi al contrario, ci sono casi di maschi,
0: sì,
1: che a un certo punto della vita fanno coming out,
0: okay,
1: e che non tornano mai indietro. Cioè, nel senso, è che la parte iniziale della vita non è stata esposta sinceramente, ma è stata una finta, e a un certo punto fanno coming out, stanno con una persona del proprio sesso, ma non è che dopo 4 anni dicono va bene, adesso mi sono rinnamorato di una donna e quindi pubblicamente
0: non tornano indietro.
1: Non tornano indietro.
2: Però qualcuno sì, non lo fa nessuno, qualcuno lo fa. No.
1: Per esempio, mi dica una persona che sia esposta, cioè dire io stavo con mia moglie, adesso sto con un uomo, adesso poi torno con la mia fidanzata.
2: Allora, mi viene in mente David Bowie che stava, che disse la famosa frase: come hai conosciuto tua moglie? Stavamo con lo stesso ragazzo. Però lui ha fatto da uomo. Beh, lui ha fatto, secondo me, un po' avanti e indietro. Ha fatto un po' di switch.
1: Sì, però questo fa. Per cominciare, David Bowie aveva, costruiva anche molta della sua fortuna, della sua credibilità su questo tipo
0: di bisessualità.
1: Cose, sulla bisessualità come tipo di situazione. Ma no, sto parlando proprio di persone che fanno con naturalezza il passaggio tra una intensità affettiva con una persona di sesso femminile, poi passano con intensità affettiva sul sesso maschile, sapendo che potrebbero tornare domani mattina con la stessa...
2: Certo.
1: È molto più difficile per
2: faccio
1: i maschi.
2: Una domanda di quelle che poi lei mi insulta. Vado?
1: Sì, sì. Posso insultarla subito se vuole. No?
0: Così, sulla
2: facciamo
0: parola,
2: così,
0: parola.
2: Non la faccio, lei mi insulta, ci mettiamo anche meno tempo. No, pensavo, esiste una ragione anche tecnico-anatomica per cui nelle donne è più facile fare lo switch? Gli uomini considerano l'omosessualità più invasiva di quanto le donne non considerino il lesbismo?
1: No, è solo che viene punita più duramente l'omosessualità maschile dell'omosessualità femminile.
2: Perché culturalmente,
1: culturalmente viene punita maggiormente, un po' come una persona che ha dei privilegi e le vuole perdere rispetto a una persona che invece li vuole acquisire. Quindi, come dire, viene considerata una scelta in decalage.
2: E tu sei nato maschio e vuoi fare...
1: Capito? È un po' come se l'identità maschile venisse un po'... È molto più difficile, ecco, lo capisco sul piano generale che sia più difficile per un maschio fare questo tipo di scelta. Sta fluidificando un po' adesso in questo momento, però non sta ancora fluidificando in modo esplicito, diciamo così. No? Diciamo nella vita personale giovanile dei maschi è più facile fare degli switch, ma non in genere switch espliciti, dice sto con lui e dopo sto con lei e dopo... sto con lui, cioè capisci, meno e meno esposto, ancora più nascosto come tipo di...
0: Fa sempre parte della nostra cultura, come quella di dire molte donne, ci sono delle donne che dicono mannaggia, se avessi potuto scegliere sarei nato uomo, al contrario non
1: è un po' difficile,
0: è un po' più difficile.
1: Sono,
0: no?
1: sono solo i ginecologi che lo dicono.
0: Avendo
2: visto il discorso della... Dica.
1: No, perché i ginecologi che sono invidiosi della potenza creativa del corpo femminile
0: dicono
1: che
0: poteva nascere donna,
1: cioè fare nella mia vita quell'esperienza lì di costruire un essere umano nel mio corpo, che mi sembra una grande esperienza.
2: Ma invece mi chiedevo sul discorso della fluidità, io ho come la sensazione, parlando anche con persone che hanno figli adolescenti eccetera, che questa come posso dire, questo atteggiamento un po' mutevole della sessualità negli adolescenti fosse una cosa, passatemi il termine, più di moda qualche anno fa. Ultimamente ne sento parlare un po' di meno, cioè c'è stato un momento in cui sembrava che tutti i ragazzi adolescenti italiani avessero questo atteggiamento sessuale fluido, un po' non definito eccetera, ma mi sembrava più una roba di 2 o 3 anni fa. Ultimamente la percepisco meno e risulta
1: torniamo al discorso prima sulla violenza e l'eterosessualità. Il mondo sta andando verso la violenza e come tale sta sottolineando prevalentemente l'eterosessualità. Cioè più il mondo diventa violento, perché lei sente tutti maranza, nessun maranza dice che sono fluido, capisci? Nessuno fa, se sente tutte le violenze fatte dai giovanili, tutte le notizie non sono notizie positive sulla gioventù, sono tutte notizie negative sulla violenza, e ovviamente nella violenza viene sempre sottolineato l'aspetto violento, abbiamo
2: come
1: detto,
2: stava senza, dicendo prima
1: prima
2: appunto,
1: cosa
2: no?
1: particolare okay. Poi sempre su qualche cartello che mi ha fatto, questo è molto difficile, c'era un cartello che diceva difendo i diritti degli animali, ma non sono un'alpaca. Che era difficile da capire cosa volesse dire. Voleva dire che la partecipazione a sostegno dei diritti delle minoranze sessuali non fa appartenenza, certo, alle... Invece molto spesso le persone anche non partecipano alla campagne per i diritti delle minoranze sessuali per paura di essere classificati come appartenente alla minoranza sessuale, no? Certo, invece il cartello, certo, stava dicendo, certo, così, che io difendo un diritto, ma questo non ti dà il diritto di classificarmi, esatto, in quella cosa.
2: Anzi, forse è anche più interessante, più nobile, mi verrebbe, certo, da dire, sposare la causa, non, certo, essendo, no,
1: non avendo un interesse
2: sessuale
1: personale,
0: partecipare, esatto, alla causa, esatto, dell'altro,
1: esattamente,
0: aiutare, esatto, la causa, esatto, dell'altro. Abbiamo terminato, professor Bini.
1: Abbiamo già terminato, va
0: e
1: bene,
0: ci sentiremo tra 15 giorni ci vedremo tra 15 giorni per l'ultima puntata,
1: forse no, è l'ultimo, forse due, non sappiamo,
0: ah,
1: sicuramente
0: ottimo,
1: una, poi forse due,
0: va bene. Grazie professor Bini,
2: grazie prof, sempre bello averla.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
12: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
18: Vi aspettiamo!
19: Gli Squizzati di 105!
20: 105.
21: 105.
22: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.
26: Alla.

0: ricordo quando abbiamo finito di scriverla insieme che John non era così soddisfatto, no? Diceva secondo me non funziona, dicevo ti devi fidare, sai, perché lui scriveva con Paul prima di me e quindi diceva sì, sai, però sì. Paul era molto bravo, tu sei giovane. Beh, invece alla fine, come vedi, abbiamo messo insieme, abbiamo confezionato.
1: Non era male, che... non era male. Va bene, abbiamo terminato, vi diamo appuntamento lunedì, buon weekend a tutti, grazie Comollo, grazie Lidia che ci ha seguito da casa.
2: Grazie a voi, posso dire dove sarò domani sera?
1: Se proprio vuoi la gente non venga.
2: Sarò a fare una serata bellissima per la Notte Rosa a Garlasco in Piazza della Repubblica. Non mancate, vi aspetto numerosissimi.
0: Rosa sembra esplosa, come diceva Umberto Tozzi.
1: Mi fa ridere, vi aspetto numerosissimo. Se uno potesse organizzare, allora portiamo altri 1000, hai capito? Esatto, va bene, grazie Lidia, l'abbiamo già salutata. Ci sentiamo lunedì, ci sarà anche Manola con noi. Tu sarai da Milano, corretto?
0: Esattamente, io volevo fare un ringraziamento. Beh, io quasi quasi resto qua perché è tutto bellissimo, però invece no, mi sa che devo tornare. Ringrazio Sara Roversi, il Future Food Institute e il comune di Pollica per questa ospitalità improvvisata, e anche Vito che mi ha fatto fare, credo, la diretta più scenografica di tutta la mia carriera, quindi grazie mille. Grazie
1: e davvero. Ci sentiamo lunedì, ciao Ross.
0: Ciao Tony, buon weekend a tutti.
1: Ciao.
0: Ma dove?
3: Ma qui.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentena ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. A Milano 28enne muore annegato nella piscina Romano in zona Piola. Era entrato con amici in nottata scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo peruviano si è tuffato e non è più riemerso. Un 57enne è morto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in un incidente aereo. L'ultraleggero che pilotava è precipitato stamattina per cause da accertare. Inutile l'arrivo dei soccorsi, è avvenuto in fase di decollo. Il meteo era buono. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, il bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. I soccorritori sono a pochi metri da lui. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Calcio, al Napoli ufficiale l'arrivo di Allegri. Lo ha annunciato a Aurelio De Laurentiis su X, contratto fino al 2009. Ai mondiali Spagna-Austria 3-0 e Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Stanotte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 105 Takeaway, il programma che va anche in televisione sul canale 66 del digitale terrestre dalle 12 alle 13 con Maurizio, che saluto e ringrazio.
1: Buongiorno.
0: Con Lauretta, ma soprattutto con colei che monopolizza i social, ha le attenzioni di tutti, colei che quando le persone mi incontrano per strada mi fanno:
2: sì,
0: oh, comunque Camilla figa, eh? E io, bah, se poi la vedete dal vivo non è che poi dite la stessa identica cosa. Ma questa è un'altra storia. Buongiorno Camilla.
2: Ma tu dici così alle persone quando le incontri? Cioè quando ti chiedono di me?
3: Ma vabbè. Camilla, volevo mandarvi,
2: pensa come siamo diversi. Sapessi cosa dico io quando mi chiedono di te?
3: Audio. Il mio cuore batte come
2: le ganasce.
1: Lei dice paga Daniele.
2: Metti sul conto di Daniele.
3: Perché te la meriti tutta.
4: Come mi piacciono le palle accarezzate.
5: Cazzo ridi.
4: Come mi piacciono le palle accarezzate.
0: Ci sei Mauri? Sei carico?
6: Yes. Vince. Il cervello non è una polpetta piazzata al centro della testa.
2: Però buone le polpette.
7: Spacciatore di me.
2: Guarda la mano. La mano da matto sul tastierino, ragazzi. Io spero che qualcuno di voi stia guardando il canale 66 per vedere la mano del matto.
8: Vieni nei miei sogni stanotte.
2: Dio. Ma è in after. Hai fatto serata.
9: Dio, come fai ad essere ancora single, così bella?
10: Perché tengo pesce.
0: Ma no, no, dai ragazzi, mi sembra esagerata questa cosa. Soprattutto
11: Einstein una volta disse.
0: Cosa?
11: Disse che cazzo.
0: Vabbè, ho capito, avrà detto qualcosa. In questa puntata di 105 Takeaway, amici, abbiamo un sacco di cose da dire, un sacco di cose da fare. E noi...
12: Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione.
0: No! La droga!
2: Chi è stato?
0: Maurizio!
1: Raga...
0: Maurizio, sei fuori!
1: Non pensavo fosse...
0: Sei fuori!
2: Che fosse contro il regolamento,
1: No, pensavo fossero caramelle!
0: Sei un cretino!
2: Vabbè, Mauri, sveglia!
0: Bene, siamo pronti per partire con questa puntata?
2: Sveglia.
0: Ma se mi fai ripartire il...
1: Vabbè, è venerdì!
0: È venerdì?
2: Ma hai fatto serata?
0: Sono carico a molle! A molle e molle! Sparo alla gente. Allora, attenzione, perché in questa puntata di 105 Takeaway, l'ultima prima del weekend.
2: L'ultima?
0: È l'ultima.
2: L'ultima per sempre.
0: Prima del weekend.
2: E poi?
0: E poi c'è quella della settimana
2: lunedì
0: prossima.
2: Siamo in onda.
0: Eh sì.
1: Ma che
0: è successo? Ma che gag sono?
2: No.
0: Ti scappa la gag?
2: Mi scappa la gag.
0: Allora, fermiamoci.
1: Lo vedi poi, te la
0: cerchi. Allora, prego, news. Che è successo?
1: Era una gag.
2: La devo fare un po'. Francesco Totti. Francesco Totti.
0: Ma che news è?
2: Mi manca un verbo. La casa
0: ma come
2: invasa.
0: Mi manca un verbo?
2: Mi manca un verbo nella news.
0: Ma tu non la leggi neanche un secondo?
2: No, l'ho
0: prima.
2: Letta, l'ho Fammi letta.
0: Francesco Totti.
1: Tutto normale, no, dai, rifacciamo.
0: La casa invasa da 2000 vespe germaniche.
2: Ma non trovi che fosse stato più corretto dire Francesco Totti trova la casa invasa da 2000 vespe germaniche?
0: Ma basta.
2: Arriva
0: che a posto là metti H-A.
2: No.
0: Prova a mettere
2: secondo
0: H-A.
2: Me Francesco Totti trova la casa invasa da 2000 vespe germaniche.
0: Ok, ma guarda se è più facile. Francesco Totti ha la casa invasa da 2000 vespe germaniche.
2: Ma non ha, perché è come se fosse una condizione perpetua,
0: ragazzi,
2: permanente. E invece la trova perché all'improvviso l'ha trovata. Ha, è come se lui avesse vissuto per 30 anni con la casa invasa da queste
0: comunque,
2: vespe
0: amici,
2: germaniche.
0: Comunque amici, posso dire una roba. Non ho già capito niente sul titolo, ma fatemi prendere un momento per parlare del nuovo singolo di Fabio Rovazzi, che ha collaborato con Arisa, e uno dice vabbè, ok, e Nino D'Angelo. Adesso io voglio capire un attimo
2: questa
0: l'alchimia
2: triade
0: che si è creata tra questa triade di artisti. Meno male che il titolo unisce un po' queste anime con Costiera Amalfitana, il nuovo di Fabio Rovazzi. Vai! Vedi?

0: Daniele,
1: sì, dimmi tutto,
0: ma
1: ciao.
0: Tutti dicono quanto è bella Camilla, ma
1: sì.
0: Tu sei una cosa meravigliosa, sei stupendo, ma che viso bello hai, ma quanto sei bello Daniele, mamma mia, accendete il canale 66, guardate quanto è figo Daniele, mamma mia, quanto sei buono figlio mio.
2: Ma io sono ghiottissima di piselli.
1: Ma cosa sta succedendo, ragazzi?
3: Ma ragazzi, ma che è sta cosa?
1: Ma cosa è successo?
3: Ma è un amico tuo? È un amico suo?
1: È un amico mio che saluto. Sì, sì, sì. È la
3: lui che dice vado a giocare a calcetto.
1: È la famosa Samantha Calcetto.
3: Samantha Calcetto.
1: Ciao Samantha Calcetto, grazie per il tuo messaggio. Sei veramente... sei speciale, Samantha Calcetto. Hai la voce un po' rauca, eh?
3: Ma perché tutti stanno scrivendo che ho un vestito versione tovaglia?
1: Perché hai una tovaglia?
3: No, è molto
1: Se non
3: carino.
1: Fosse che è un po' birichina, perché lo dobbiamo dire per alzare un po' gli ascolti, non indossi il reggiseno e quindi...
3: Vabbè, ma tanto che devo reggere.
1: Ma che ne so, facciamo finta di fare gli ascolti, così la gente prende, si sintonizza e dice: ah, ti sì. sei messa una tovaglia perché sei uscita nuda e la prima cosa che hai trovato era una tovaglia.
3: Sì. Sotto casa, un ristorante.
4: Ma no, di... perché siamo ora di pranzo.
1: Ma infatti,
4: quindi...
1: dove sei andata?
5: Tu sotto vuoi ingolare me? No, io ingulo a te.
1: Va Perfetto, bene. Allora amici, abbiamo lo svolgimento della notizia con l'approfondimento di Camilla Ghini e i tanti... Ma io dico una roba adesso, con tutto il rispetto, ma tu sei retribuita per leggere una notizia, cioè tu ti rendi conto che quando la gente ti incontra per strada, tu dici: ah, sono una content creator, sono una presentatrice, lavoro in radio, cioè tu vieni retribuita per leggere una notizia, la cosa che fai peggio di tutta la trasmissione, no, vedi tu.
3: No, peggio ho fatto ieri sera, ho comprato una penna per fare le lentiggini finte. E ieri sono uscita che avevo tipo dei bulloni in faccia perché non le so fare e avevo tipo tutti dei cerchi
2: neri.
3: Ma
2: perché devo subire questo?
3: No,
2: perché?
3: Scusate. Quindi,
2: porco Giuda!
3: No.
2: Ma perché
3: Antonella?
2: Devo subire questo? Perché? Cazzo!
3: Perché mi piaceva l'idea e quindi perché un truccatore una volta me l'aveva disegnata,
1: sì,
3: e mi piaceva
1: capito.
3: L'idea. No, questo era per dirti che faccio peggio quello della news.
1: Perfetto.
3: Cioè, peggio le lentiggini finte della news.
1: Ok, ma perché?
3: Oggi mi sono venute meglio.
1: Camilla, ma perché tu ti svegli un giorno e dici: vado a comprarmi una penna per farmi le lentiggini finte?
3: Perché è
1: perché?
3: Moda. È moda, è carino d'estate, sembra che hai preso un po' di sole anche se non è vero e ti sei fatto queste lentiggini e dici pure: odio le mie lentiggini. In realtà te le sei fatte apposta, capito? Fai la storia su Instagram, è una Instagram opportunity, capito?
1: Sai cos'è una Instagram opportunity?
3: Sì.
1: Mi spiace, eh?
3: Mia madre.
1: Tua madre. Perfetto.
3: Vabbè.
1: Allora.
3: Comunque, leggiamo la notizia che è molto
1: siamo
3: più interessante.
1: Tenuti a fare. Chi è? Prego.
6: No, il vestito è vintage. Tipo anni 60.
3: Ah, è vero. Vero.
6: 50-60.
3: Un po', sì, avrei dovuto fare forse dei capelli diversi, è vero. Hai ragione, grazie signora.
7: Aspetta un attimo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
1: Va bene, io torno, poi vi dico,
3: Vabbè,
1: vai.
3: Leggo al volo?
1: Al volo, è una
3: eccoci
1: roba
3: qua,
1: anche
3: eccoci.
1: Perché abbiamo parlato di...
3: Buon weekend. Buon weekend. Intervento insolito nella casa di Francesco Totti a Roma Nord.
1: Ok.
3: Dove è stato necessario.
2: Mi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
1: Sì, ciao Dile, grazie.
3: È stato necessario l'arrivo di un esperto disinfestatore.
1: Ok.
3: Per risolvere una massiccia infestazione di vespe germaniche.
1: Ok.
3: E a raccontare l'episodio.
1: Come sono le vespe germaniche?
3: Sono cattivissime.
1: Sì,
3: Tremende.
4: Come parlano?
1: Ma come parlano? Come fanno? Allora, aspetta, la vespa italiana.
3: Ah, oh, dove vado?
1: No, la vespa italiana è così. Bella lì. Quella tedesca, sai come fa? Così, poi veramente sono terribili, eh?
3: Te pungo? Te pungo o non te pungo?
1: Quella italiana.
3: Quella è romana.
1: Okay.
3: È la vespa romana.
1: Ok.
3: Sì, sì, sì. È un po' così.
1: Basta con queste vespe. Ok.
3: A raccontare l'episodio è stato proprio lui chiamato per un... Lui chi? Quello chiamato per un sopralluogo.
1: Vabbè. Ma che ne so, l'hai letta tu?
3: Ah, è stato proprio lui chiamato per un sopralluogo urgente che ha scoperto solo all'arrivo di trovarsi nell'abitazione dell'ex capitano da Roma.
1: Sì.
3: L'analisi esterna dell'edificio ha permesso di individuare la reale origine del problema. Un marcapiano strutturale diventato... Marcapiano. Marcapiano tu.
1: Ok.
3: Diventato...
4: Cattotti un marcapiano.
1: Vabbè.
3: Diventato sede di un enorme nido di vespe germaniche.
1: Sai che mi ha rotto le palle? Qual è l'obiettivo di questa notizia?
3: Non lo so.
8: Ti cazzorini.
1: Vabbè, posso
3: si
1: dire?
3: Si tratta di una specie particolarmente aggressiva.
1: Vabbè.
3: Vabbè.
1: È una vespa, un'ape, un'ape regina?
3: No, una vespa germanica. Ah.
9: Col cacchio più, non faccio più niente. Vabbè. Basta. Finito. Adesso voglio fare la regina e
1: okay.
9: Basta.
1: Va bene. Allora, mi sembra di capire
3: capitato...
1: che d'estate... No, sai che adesso mi viene in mente questa roba, ma vi è mai capitata questa cosa di... allora, mi sembra di capire
3: capitato...
1: che d'estate... No, sai che adesso mi viene in mente questa roba, ma vi è mai capitata questa cosa di...

0: Rattofobia?
1: Ratto? No. Vabbè, adesso vabbè, non lo so.
2: Voi guardate me.
1: No, sto guardando.
0: Cioè, poi guardi Maurizio che c'è tipo il sì, vuoto. Ma,
1: cioè, io cerco.
0: Cosa c'è nella testa sì, di Maurizio?
1: Dentro la testa di Maurizio c'è un l'altro giorno mi sono fatto una baiata.
2: No, no,
1: mamma
2: questo,
1: che buona, oh.
2: La testa mia.
1: Vabbè, vai.
0: Esatto, è proprio così. Vabbè. Comunque.
1: Comunque, amici, visto che succede, cimici,
0: ah,
1: avete presente?
0: Pure lì me ne vado.
1: Zanzare?
0: Ieri sera, ragazzi, io ieri
1: sera.
0: Lo
1: vedi
0: ho
1: che c'è questa roba?
0: Un attacco
1: sì,
0: dalle zanzare.
1: Un attacco.
0: Ho ancora i segni oggi.
1: Mm.
0: Sì, guarda.
1: Quelle non sono zanzare, Camilla. Hanno delle unghie. Hanno delle unghie.
0: Questo
1: sono.
0: È il gatto.
1: Ok.
0: No, questa è zanzara.
1: Vabbè, comunque, amici, se vi va, ne parliamo. Magari scopriamo che veramente ci sono un sacco di storie da raccontare. Facciamo anche un libro. Quella volta che mi hanno attaccato, puntini, gli insetti.
0: Io ieri me la sono vista brutta, ragazzi. Poi ve lo racconto.
1: Va bene, non vediamo l'ora di scoprire. Grazie alle storie di Camilla Ghini, mm-hmm, quando è stata attaccata da che esseri? Gli zanzare. Alieni. Gli
0: no,
1: alieni.
0: Erano delle zanzare ma germaniche, pure quelle, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì. Comunque, sai le zanzare germaniche come fanno?
0: Come?
1: Allora, quelle italiane come fanno?
0: Bzz, bzz, bzz, bzz, oh. Bzz, dai,
1: ma le gavate Pungo. Come stai?
0: Namo Punge.
1: Quelle tedesche, invece, fanno così. Schazzati! Prego. Harry Styles. Grazie.

Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto

0: Di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il 105 Selection, che come ogni venerdì lo sentite cambia. E adesso sono arrivati Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Ok, tutto molto bello, tutto molto professionale, però non possiamo non far finta di niente.
0: Cioè
1: sono arrivati dei messaggi che ti in qualche modo etichettano come nulla facente. Cioè, se una persona ha il tempo di guardarsi allo specchio e dipingersi la faccia facendo delle finte lentiggini
0: male,
1: evidentemente, cioè, non
0: del
1: hai del tempo libero.
0: Ma
1: che non sai come impiegare.
0: Se uno lavora e poi la sera magari esce con degli amici, vuol dire che è un nulla facente?
1: No, vuol dire che se tu esci prima,
0: 3 minuti prima. Allora,
1: quanto ci hai messo a fare sta roba?
0: 5 minuti.
1: Allora ci sta. Ecco perché sono venute male. Ti sei fatta praticamente a pois. Non ti sei fatta le lentiggini.
0: No, hai fatto tipo una. Giro tutti ieri sera. D'altronde. Ma che ti sei fatta in faccia? Lo so, ragazzi. Adesso si tolgono, le ho tolte. Quindi oggi le ho rifatte. Non le vedi?
2: Lei è allergico?
3: No. Alla polvere, ai pollini.
0: Guarda. Sì.
3: E alle persone stupide.
1: Sono un po' allergico io.
0: Alle persone stupide?
1: Esatto. Non so se hai ripristinato i messaggi.
0: Ecco, grazie alla regia che mi fa pure
1: un close up su Camilla Ghini.
0: Vedete? C'è una parvenza di lentiggini. Così si vedono?
1: Sì, ma Camilla, sei pronta? Ce ne frega un cazzo, basta. Allora, abbiamo naturalmente le note vocali.
0: Stavo perdendo tempo per voi, perché capisco come funzionano
1: i crismi
0: radiofonici.
1: Cioè, tu hai fatto questa cosa per permettere a Maurizio di trovare una nota e di farcela ascoltare.
0: Sì,
1: ma Maurizio,
0: esatto,
1: nonostante questo, non è pronto.
2: Sono pronto.
1: Pronto?
0: Quasi pronto.
1: Okay.
0: Pronto.
1: Una ce la fai, basta una, vai, prego.
4: Le api e le zanzare germaniche, come fanno?
1: Dimmi.
4: Così.
1: No, ma ragazzi, scusami.
0: Tu hai creato veramente un popolo di mostri. Cioè, non solo noi dobbiamo subire il tuo tastierino tutti i giorni, ma adesso anche gli ascoltatori si automettono il tastierino.
1: Cioè, si autotastierizzano.
0: No, ma hai tastierinizzato tutti.
1: Guarda, posso dire, io sono fiero di voi. Cioè, sono fiero che abbiate memorizzato alcune parole e alcune frasi del tastierino, ma soprattutto alcune canzoni, perché è importante. Proprio per questa ragione è un po' che non ti metto una canzone a te, Brondo, a te dedicata.
0: Vai.
1: Sei pronta?
0: Vai, attacca!

0: Perfetto, allora ci sono altre note? Vai Mauri, grazie, oh, l'ascoltiamo.
1: Un metodo infallibile,
0: sì,
1: per le zanzare.
0: Dimmi, dimmi.
1: Nel Basso Lodigiano,
0: okay,
1: la patria sì, delle zanzare.
0: Sì.
1: Io cosa faccio? A inizio stagione, quando iniziano ad arrivare le prime,
0: sì,
1: ne ammazzo qualcuna nelle varie stanze della casa,
0: sì,
1: e lascio i loro corpi attaccati ai muri come monito per le altre.
0: Ah.
1: Così,
2: cioè, ma guarda, ma... è così.
1: Poi
2: cioè...
1: rimaniamo tranquilli per tutta l'estate, perché comunque le zanzare vedono le altre, la fine che le aspetta.
0: Allora, io ragazzi, devo dire una cosa, no, il caldo,
2: sì,
0: il caldo
2: dà la testa.
0: Dà la testa. Questo programma diminuisce il quoziente intellettivo delle
2: guarda
0: persone.
2: Guarda io, guarda okay, com'era all'inizio.
0: Esatto, guarda cosa sei adesso. Ma soprattutto io, l'idea che una persona lasci i corpi delle zanzare,
2: i corpi,
0: le tracce dell'omicidio, sì, ok?
2: Ma poi scusa, ma che schifo, ma ti immagini, entri a casa di questa persona e trovi tutte le zanzare morte,
0: però,
2: col
0: scusa,
2: sangue sul muro.
0: Ha ragione, la zanzara,
2: la
0: quando
2: vede,
0: arriva, cioè
2: vede,
0: lì che si sta facendo un
2: che
0: giro,
2: fa, dice, fa, pungo? Non
0: te
2: pungo?
0: Fa, no, a chi vado a rompere le palle oggi?
2: Sì,
0: sai quando
2: sì,
0: vengono vicino alle orecchie,
2: certo,
0: e fanno, che non dormi tutta notte?
2: Certamente.
0: Loro sono lì che dicono, ah, fammi un po' vedere intorno
2: fammi
0: alla casa, e trovano
2: la zia morta.
0: E dicono no no no e se ne vanno
2: meglio
0: via. Guarda
2: qua,
0: che ha ragione il nostro ascoltatore. Però amici, devo dire che questa roba qua non è che abbia tirato tanto come argomento, eh?
2: No.
0: Volete che no, vi svolto la puntata?
2: Svoltaci la puntata.
0: Ve la svolto?
2: Svoltaci la vita.
0: Siete
2: dai,
0: pronti? Vado?
2: Vai.
0: Tanto abbiamo un ultimo intervento, poi ve la svolto,
2: vabbè,
0: così.
2: Vabbè.
0: Amici, non so se avete notato, ok? E non è polemica, che c'è un piccolo problemino sui treni e sugli aerei settimana prossima.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Quindi io vi...
2: Affrettatevi.
0: Correte.
2: Sì.
0: Correte. Se malauguratamente...
2: Tipo noi.
0: Volete andare dal nord Italia
2: verso...
0: al sud Italia...
2: Siete fritti.
0: Cioè, siete cotti, ve lo sto
2: fregati,
0: dicendo. Perché questa cosa? Stanno facendo dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria.
2: Speriamo bene.
0: E questo permette... di metterci più o meno 6 ore per fare la tratta Milano-Roma.
2: Esatto.
0: La sapevate questa cosa?
2: Io l'ho scoperto stamattina.
0: Anch'io, quindi ringraziate che per una volta c'è una radio,
2: ragazzi,
0: che vi avvisa,
2: sì,
0: di un
2: perché
0: problema.
2: Perché non ci sono più biglietti, io non so come tornare.
0: Esatto. Se invece volete prendere un volo aereo, sapete cosa
2: non
0: potete fare? Potete fare scalo tipo da Milano a Roma, scalo a Catania e poi da Catania andate a Roma.
2: Perfetto.
0: È veramente tutto molto bello, ma ne parliamo tra pochissimo. Magari se avete anche trovato delle soluzioni o se avete avuto dei problemi in questo senso. Qua il nome più lungo del mondo con 5.000 collaborazioni. Prego.
2: C'è Hugel
0: sì,
2: con Email Angel e Ultra Nate.
0: Sì,
2: Moving to the Sun.
0: Perfetto.

0: Centro col tasterino, eh.
1: Essere squalificato perché ha portato la droga, no, dentro la trasmissione.
0: No, volevo fare il disannuncio del disco, anche perché male. Ho ritrovato un sacco di suoni e di armonie, mm-hmm, che sono del presenti passato in altri dischi,
2: sì,
0: ed è un bel mashup di canzoni. Mi piace questa canzone, anche se ci sono più collaborazioni che note. Però questo fa lo stesso, sì. Questa è un'altra storia. Abbiamo mandato, sì, in etere, nell'etere, un, sì, messaggio importante. Amici, settimana prossima è un po' una settimana birichina.
2: Birichina, sì.
0: È un po' birichina la settimana prossima.
3: Prima c'è un rimprovero.
0: C'è un rimprovero? Scusami.
4: Ma dimmi, tu, signorina, per piacere, aspetta il tuo turno. Fai finire di parlare il conduttore. Sì. Fai ascoltare cosa dice. Non stare sempre gne. Per piacere, basta. Ma vai in ferie, vai.
0: C'ha ragione.
2: Scusami.
0: 90 minuti d'applausi.
2: Scusami.
0: Bravo! È un grande ascoltatore! È il più grande ascoltatore dell'universo! Lui sì che conosce i crismi radiofonici! Tu ancora no!
2: Io ancora no. Io faccio radio da un sacco di anni,
0: sì,
2: cosa che non tutti fanno. Pigliano e fanno le cose.
0: Ma chi?
2: Io ho fatto tutta una gavetta.
0: Scusa, piglia chi?
2: Persone. Io ho fatto una gavetta di cui voi non siete a conoscenza.
0: Parlacene.
2: Io facevo la radio, e questo lo voglio dire a tutti gli ascoltatori in questo momento.
0: Perfetto.
2: Perché voi quando dormivate la notte, sapete dove ero io? Ero in onda.
0: Ho tremato per un istante. Quando dormivate la notte, sapete dove ero io?
2: Ero in diretta. Dall'una alle tre del mattino. E questa cosa non l'ho mai... Breaking news.
0: Sì.
2: Due punti.
0: Non l'hai mai detta.
2: Non l'ho mai detta in diretta.
0: Okay.
2: Ero in diretta. Dall'una alle tre.
0: Ma
2: andavo,
0: ti sei chiesta
2: a
0: perché?
2: A casa.
0: Ti sei chiesta perché?
2: Andavo, perché ero,
0: i danni che potevi fare a quell'ora
2: andavo
0: erano
2: a dormire
0: minimi.
2: E mi svegliavo alle 7:30 del mattino per andare,
0: sì,
2: a registrare forum tutto il giorno.
0: Certo.
2: Ecco, quindi, ascoltatori, io ho fatto la gavetta, ok? Ecco, ci
0: possiamo
2: tengo.
0: Goderci per un istante un momento di affetto nei tuoi confronti.
2: Grazie.

0: No, non ti faccio fare il beat perché abbiamo troppo poco tempo. Vi ho spiazzato, lo so, però volevo chiudere questa cosa. Se ci sono dei messaggi in relazione a ciò che ho detto, nel senso, attenzione, ci sono dei lavori di ammodernamento della linea, parlo dei treni, e questo crea una piccola complicazione.
1: Sì.
0: Prima complicazione.
1: Sì. Trenitalia wishes you a pleasant journey.
0: Esatto, anche l'altro operatore ovviamente. Però per andare da Milano a Roma ci vogliono 6 ore. E quindi ci sono alcuni che dicono: vabbè, mi prendo un aereo, se possono, magari sono quelli che hanno degli impegni di lavoro. Ecco, per trovare un aereo ci sono solo quelli con gli scali, tipo a Palermo, a Bari,
1: vabbè, però carino,
0: a Brindisi.
1: Se ci pensi, ti fai una gita a Bari.
0: Ma
1: no,
0: uno va
1: ti
0: per
1: vai
0: lavorare.
1: A mangiare un bel crudo di pesce.
0: Ma va a lavorare la gente,
1: e
0: non è che va a fare.
1: Prendi un altro aereo e torni dove.
0: Sì, ma la gente lavora.
1: Vabbè, stavo cercando di trovare il lato positivo.
0: Sì, vabbè, amici. Eh sì, infatti, scendete, no? Fate uno
1: scalo. Se volete, vi do dei nomi di
0: ristoranti. Grazie, Camilla, questo è importante, prego.
2: Appena rientrato da 8 giorni in Montenegro, adesso si lavora ancora un mesetto e poi andiamo alla casa in Croazia in macchina. Quindi, Jaman Foot.
0: Sì. Utilizzate la macchina, però poi c'è il traffico.
1: Il traffico,
0: c'è il traffico, c'è il traffico.
1: Amore mio, buona fortuna.
0: Esatto. Vabbè, le agufi.
1: No,
0: capito. Altro, Maurizio?
3: No, io che abito nella bassa Romagna.
0: Sì.
3: E di zanzare.
1: Ah, siamo tornati alle zanzare.
3: Treni che arrivano un po' come i deportati.
0: Sì.
3: Mi cospargo di pepe.
1: Pepe.
3: Perché così starnutiscono, sbattono la testa, svengono e poi le schiaccio.
0: Scusate ragazzi, allora, siamo ritornati alle zanzare. Uno si passa il pepe sul corpo,
1: ma
0: così arriva la zanzara, fa lo starnuto la zanzara e si autosuicida.
1: Cioè, e lui ragazzi, poi la schiaccia per darle il colpo di grazia.
0: Il nuovo di Rove qui a Radio

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
21: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
20: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
21: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
20: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
21: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
20: Solo
21: con Radio 105.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.
26: Cada

0: Oh, Camilla, va bene che sei gran figone,
1: sì,
0: però rompi il coglione.
1: Mamma mia.
0: Sembra una zanzara, sembra.
1: Allora,
2: ma
1: io,
2: come si permette questo qua?
1: Io voglio fare una domanda così aperta . E la risposta ce la darà Enrico Papi tra pochissimo. Come ci si sente ad essere figli d'arte? Camilla, prego.
2: Ma io, che dire, alti e bassi. Salutiamo mio padre. Volevo dire solo una cosa,
1: sì.
2: Devo sbrigarmi perché devo andare a un matrimonio. Ho la mia amica Delfina che mi aspetta sotto in taxi.
1: Ce ne frega niente, dai,
2: andare.
1: Ciao Camilla, ciao.
2: Ciao,
1: come ci si sente ad essere figli d'arte? È la
2: sì.
1: stessa cosa che dovete chiedere agli ascoltatori degli Squizzati. Cioè, la risposta, perché io dico, dipende da chi è
2: dipende.
1: Il genitore. Nel caso specifico della figlia di Papi, lei è bravissima, è la colonna portante del programma.
3: E tu
1: cerchi di rovinare la sua
3: ragazzi,
1: carriera.
3: Ormai
1: tutelami la bambina.
3: Tu sei figlio dei Bu. Tu sei figlio dei Bu.
1: Lei è figlia dei Papi. Ma che è? Tutti con la P.
3: Lei, l'unica figlia d'arte, è Camilla.
2: È
3: bene,
2: vero,
3: ecco,
2: è vero.
3: Diciamo.
1: Buon weekend. Ciao.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: E sono le 13.00 e 08, siamo in diretta pronti con gli squizzari di 105 su Radio 105.

0: Tanto al nuovo studio, ragazzi.
1: Il posto giusto, qui puoi vincere. Gli Schizzati di 105.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. 13.00 e 35 secondi, siamo nello studio, quello centrale, il main, perché nel nostro l'aria condizionata non va. Quindi qui dentro stiamo con l'aria condizionata.
2: E si sta freschi.
0: E si sta freschi. Oggi con me Rebecca Papi. Ciao Rebecca.
2: Ciao a tutti.
0: La nostra frasca ci ha lasciato sotto le frasche, nel senso che oggi aveva un impegno, ma insomma importante, perché è andata, insomma,
2: la salutiamo, aiuto,
0: tappa, no?
2: Aiuto.
0: Devi
2: torna
0: star
2: presto.
0: Da sola. Perché questa è l'ultima tappa, giusto? È la penultima, è la penultima tappa, quindi dove si trova adesso?
3: Baia Domizia.
0: A Baia Domizia, Baia Domizia, che verrà, quando ci sarà la serata, ragazzi, di Baia Domizia?
3: Questa sera,
0: questa
3: alle 21.
0: Sera alle 21 su, a Baia Domizia. Ok, noi siamo pronti per giocare con voi, vi terremo compagnia tutta l'estate in questa edizione estiva. Siamo la vostra piscina, siamo, come dire, la vostra aria condizionata, perché visto che da noi non funziona, a casa spero funzioni. Chi non ha l'aria condizionata può usare noi, che diamo questa ventata di freschezza. Allora, dobbiamo scegliere ovviamente l'argomento, e abbiamo detto che l'argomento in questa stagione estiva lo scegliete voi ascoltatori, in base ovviamente alle notizie che hanno colpito Rebecca, che adesso ce le va a leggere. Vai Rebecca.
2: Va bene, prima notizia, parliamo di partenze. C'è un nuovo trend per chi parte per le vacanze e si chiama glowcation.
0: Cioè, dimmi un po'.
2: Il nome nasce dall'unione di glow, luminosità, e vacation, vacanze.
0: Ah.
2: Oggi non si parte più solo per andare al mare o visitare un posto nuovo,
0: ah,
2: ma anche per dedicarsi al proprio benessere o anche cambiare look.
0: Ah sì?
2: Eh sì, cioè chi approfitta delle vacanze per farsi ritocchi estetici.
0: Ah, ho capito.
2: Tornando a casa non solo rilassato, ma anche con pelle da filtro Instagram e magari nuovo look. Cioè, non come quando andiamo noi in vacanza che torniamo che ci odiamo tutti e non ci parliamo più una settimana.
0: No, hai ragione, hai ragione. Allora, questo potrebbe essere un tipo di vacanza, però il tema qual è? Partenze,
2: vacanze
0: o rifare? Ah, ok, partenze. Allora, questo
2: partenze
0: è il primo argomento che vi proponiamo, partenze. Poi
2: sì,
0: al 342 41 15 105 deciderete con quale giocare. Allora, prima è partenze.
2: Vai,
0: vai col secondo argomento.
2: Il secondo argomento è illusioni. C'è un nuovo fenomeno che arriva dalla Corea del Sud e si chiama Dopamine Sites,
0: cioè?
2: Tradotto siti di dopamina.
0: Ah,
2: funzionano
0: cioè?
2: Così. Sono applicazioni dove fai shopping, ma è tutto per finta.
0: Ah.
2: Puoi scegliere un prodotto o anche del cibo e metterlo in carrello, completare l'ordine e ti arriva perfino la notifica di consegna.
0: No, vabbè, ragazzi.
2: Solo che è tutto finto, cioè non compri niente, non spendi neanche un euro, niente.
0: Perché lo fai fare?
2: L'obiettivo è dare al cervello quella piccola scarica di dopamina che proviamo quando facciamo un acquisto online.
0: Ah, ho capito. Cioè, ma tu pensi di aver comprato una grande cosa, eccetera, però non ti arriva nulla. Però è come se avessi comprato.
2: Esatto. È come quella notifica che hai visto prima del mio volo per Ibiza. Stanno testando. Era finto. Stiamo testando una cosa nuova dove fanno voli.
0: Ho capito.
2: Lei, sì,
0: non
2: sì,
0: vai.
2: No, no, no, è finto. È finto.
0: Ok. Sì, sì. E quindi qui cos'è? Le cose finte, il fake.
2: Illusioni.
0: Ah, illusioni.
2: Illusioni.
0: Quindi i due argomenti sono, fammi capire, partenze e illusioni.
2: Partenze e illusioni. Sì.
0: Allora, al 342 41 15 105. Mandate il messaggio, volete giocare con il tema partenze, che mi sembra un bel tema, no? Perché d'estate c'è chi parte, ma insomma chi può permetterselo, perché oggi partire, insomma, costa abbastanza.
2: Sì.
0: Però insomma le partenze è un tema molto largo, qui abbiamo i nostri autori, no? Per partenze si intende qualsiasi cosa, anche una partenza per una nuova avventura, eccetera. Oppure illusioni, cioè uno si illude di qualcosa e magari percepisce la realtà come qualcosa di vero,
2: sì,
0: in realtà invece...
2: Come tu hai l'illusione che io vado ai Ibiza, invece non è vero. Col telefono e poi
0: beh,
2: ci rivediamo qui domani.
0: Bene, no, ragazzi, scusate, io lancio il brano, lancio il brano e poi voi scrivete al 342 41 15 105 col caro argomento volete giocare. Intanto dobbiamo fare anche gli auguri a mia sorella Loretta, che oggi compie gli anni.
2: È vero, auguri.
0: Quindi
2: auguri,
0: facciamo gli auguri
2: zia.
0: Grande Loretta, auguri di buon compleanno. Vai con il brano da lanciare, che il bombetto ha scelto.
2: Ascoltiamo Merck e Cremont con Partenope.

0: Giulia.
1: State ascoltando gli schizzati di 105, siamo in diretta, sono le 13.07 e stiamo per decidere qual è il tema della puntata. Allora, stavamo leggendo qui dei messaggini.
0: Brava, brava, abbiamo proposto i due temi che erano partenze e illusioni.
1: Sì.
0: E, chi ha vinto secondo te? Con quale tema giochiamo allora?
1: Partenze!
0: Partenze! Bel tema! Partenze mi piace! E quindi io partirei subito, visto che ci sono le partenze, con lo squizzino e scopriamo chi è il primo concorrente. Vai, squizzino! Vai!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Lo squizzino!
0: Oh, chi abbiamo?
1: Allora abbiamo Carlo, 46 anni, nato a Napoli, ma vive 18 anni a Torino. Convive? Hobby calcetto e dice vorrei partecipare agli squizzati perché vi ascolto sempre quando lavora.
0: Buongiorno
1: invece
0: Carlo.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Ciao Carlo.
6: Ciao.
0: Ma senti, sei nato a Napoli e sei a Torino, quindi hai unito sì, la tua, come dire, napoletanità, il tuo sud con il nord.
6: Sì, da 18 anni ormai, sono più torinese.
0: Sì. Però ti è rimasto, lo sento sotto che c'è quello napoletano. Si sente! Io adoro Napoli, io adoro Napoli.
6: Meno male, meno male.
0: Bellissima, bellissima
1: buona
0: Napoli.
1: Pizza. Buona
0: pizza. Mia figlia pensa alla pizza, insomma, non avete solo quello, avete un po' di tutto, bellissimo.
6: Abbiamo qualsiasi cosa a Napoli, dai.
0: Sì, è vero, il mare, il tempo, l'energia, la simpatia, bravissimo. Allora, Carlo, ti faccio la domanda. Cosa si passa in autostrada, un casello o un cammello?
6: Un casello.
0: Sì. Bene, allora tu sei il primo, Carlo, a giocare. Andiamo a vedere chi ti sfida.
1: Vai, contro Carlo abbiamo Ambra, 35 anni, nata a Magenta. Si occupa delle pulizie in un campeggio ed è single dopo 10 anni di relazione.
0: Allora Ambra, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: Dimmi un po', qui c'è scesa un attimo una cosa romantica. Perché sei single dopo 10 anni di relazione? Ma che è successo? Fammi capire.
7: Ci troviamo.
0: Ma come mai?
7: Quindi...
0: cioè, come non vi trovate? Vi siete sbagliati indirizzo? Che è successo? Avete cambiato le chiavi
7: sì,
0: di casa?
7: Esatto.
0: Cioè, cioè, dopo 10 anni cosa hai fatto? Tu hai detto vattene via o lui a te? Perché qui abbiamo, vedi, anche la nostra Asaia che è stata lasciata qualche tempo fa e poi lui è tornato però,
7: No, io sono andata via io.
0: Ah!
1: Brava! Brava! Così mi piace, già mi stai simpatica.
0: Ah, sei andata via lei?
1: Quando si va, si va.
0: Ti eri stancata?
7: No, no, ho voluto un attimo staccare e prenderci un attimo di pausa.
0: Dopo tutto 10 qua. Anni, insomma, tanto. Anche mia figlia ha preso una pausa, vero?
1: Sì, da tutto.
0: Cioè, anche mia figlia, dopo sette anni? Dopo sette anni, anni, anche lei ha detto ciao, basta, Lo sai?
7: Lo so, immagino.
0: Bisogna, come dire, cercare nuovi stimoli. Ora però, visto che parliamo di partenze, quindi è proprio il tuo tema, basta con questa musica, summa! Andiamo con la domanda. Cosa fa il capostazione per far partire il treno? Fa un fischio oppure lancia un frisbee?
7: Un fischio.
0: Un fischio! Bene, abbiamo Carlo e abbiamo Ambra e andiamo con il primo gioco. E il primo gioco di oggi è, ladies and gentlemen, questa o quella?
8: Questo o quello?
1: Questo o quello?
8: Questo o quello?
1: Questo o quello?
0: Oh, aspetta che faccio un test con mia figlia. Allora, il gioco è questo o quello, lo faccio con te il test. Non leggere il copione, però leggere il copione. Se io dico qual è la capitale dell'Italia, Milano, Roma, qual è la capitale dell'Italia?
7: Roma.
0: Oh, genio, applauso, ragazzi.
1: Grazie.
0: Una cosa. Cioè, proprio ha spremuto tutta l'energia che aveva qua. È proprio tutto il papà. Allora, questo praticamente è tutto il gioco. Cioè, voi mi dovete dire tra le due città qual è la capitale del, ok? Partiamo con Carlo, il primo che fa due errori è fuori. Carlo, mi devi dire, Toronto, Ottawa, qual è la capitale del Canada?
6: Toronto.
0: Ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo, Carlè?
6: Ho sbagliato.
0: Ma questa la sapeva anche mia figlia che è a Toronto. Cioè, mannaggia, mi ha dato un colpo. Carlè, mo te devi tranquillizzare però con me. Tu devi sentirti con me come se fossi a casa. Vabbè, andiamo da... Vediamo che combina Ambra. Ambra.
7: Sì.
0: Canberra, Sydney, la capitale dell'Australia.
7: Sydney.
0: Ma come cazzo è possibile? Canberra. Allora, posso fare una cosa? Siccome tutti e due avete...
6: da capo,
0: bravo, siccome tutti e due avete sbagliato, ok? Si riparte da capo, ok? Facciamo che questo è stato un esempio. Proprio perché è estate, Allora, Carlo!
6: Se
0: sbagliate pure questa, ragazzi, io vi mando a ripetizione di geografia. Allora, Carlo!
6: Sì.
0: Ascolta bene. Qual è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro o Brasilia? Oh mamma mia, come lo dico?
6: Brasilia.
0: Ah, bene. Ah, andiamo da Ambra. Ambra, sembra il professore quando interroga.
7: Ok.
0: Ambra, allora, attenzione. Qual è la capitale della Turchia? Istanbul o Ankara?
7: Ankara.
0: Ah, state andando alla grande. Carlo, qual è la capitale del Marocco? Rabat o Marrakesh?
6: Marrakesh.
0: Ma porca di una miseria, mi sei caduto su Marrakesh. No, Rabat. No. E prima non a Carlo, questo però è proprio errore. Ok. Ambra, occhio.
7: Sì.
0: Qual è la capitale del Belgio? Bruxelles o Anversa?
7: Anversa.
0: Ma porca di una miseria, Bruxelles, errore pure a te. Ora chi commette
6: passiamo
0: il
6: passiamo al secondo gioco, Henry, passiamo al secondo gioco.
0: Scusate, adesso chi commette il primo errore vi dispiace, ma è fuori. Allora, Carlo, qui la situazione si fa complicata. Oddio. Allora, non mi sbaglia questa, eh? Qual è la capitale della Svizzera? Zurigo, Berna.
6: Zurigo.
0: No! E mi sbaglia Carlo! E Carlo, vabbè, purtroppo è eliminato. Carletto, ce l'hai fatta, niente. Con la geografia, niente, Carletto. E
1: niente,
0: che dobbiamo fare?
1: Carlo, la prossima, dai.
0: Salutiamo Carlo. Ciao. Ambra, Ambra.
7: Sì,
0: allora,
7: sì,
0: senti, tu sei rimasta, come dire, in gioco, quindi adesso scopriamo dopo con lo spizzino chi ti sfida. Però io vorrei tornare con te, ma velocemente, a sta cosa che ti sei lasciata, perché a me mi è rimasta un po', io sai, io i miei concorrenti diventano proprio delle persone, come dire, per me familiari.
1: Ci teniamo.
0: Tu in questo momento, Ambra, stai cercando l'anima gemella, perché forse io ho una persona per te.
7: No, guarda, io per il momento voglio stare da sola.
0: Ah, mannaggia, c'avevo Zumba io libero oggi.
2: Ma lasciami.
0: No,
1: c'è Zumba che sta smadonnando di là.
0: Scusa, ma Zumba non può essere un bel ragazzo, no.
1: Sì, guarda.
0: Ambra, se ci ripensi, guarda che Zumba, alla fine, se tu lo vedi di spalle, al buio, da lontano, è anche un bel ragazzo, io, cioè, valutalo comunque.
7: Valutalo. Ma non è la bellezza che conta, il carattere comunque.
2: E allora, carattere orribile.
0: Eppure la bellezza fa schifo, insomma, non è che migliora tanto la cosa. Va bene, ragazzi, mi mandate i messaggi per favore al 342 41 15 105 e scrivetemi chi di voi si è lasciato, perché? Perché così oggi voglio fare un po' la posta del cuore, mi piace. Rabbi, cosa devi lanciare?
1: Lanciamo la pubblicità.
0: Bene.
3: Ok, domanda seria. Scegliete mai il phone anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il vostro must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata. Leggerezza, colore e performance professionale. Ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: leva l'IVA.
14: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio.
2: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri

0: 100%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Eccoci!
2: Bentornati, sempre in diretta su Radio 105, sono le 13.20, state bene. Ascoltando gli Squizzati di 105, l'unico programma dove si vincono 2.000 euro!
1: È vero,
2: e
1: ragazzi!
2: Oggi si gioca con il tema delle partenze!
1: Partenze, bellissimo tema, partenze. Tra l'altro Ambra è stata bravissima, che ha mandato a casa Carlo, che
2: è
1: però
2: vero.
1: Era molto simpatico Carlo, da Napoli, e dobbiamo trovare una sostituzione. Con lo squizzino?
2: Ce l'abbiamo? Andiamo con lo squizzino.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Scusate, però prima devo fare una divagazione, perché ha scritto un certo Rocco da Arona sul Lago Maggiore. Rico, io voglio che diventi mio suocero, perché vorrei sposare tua figlia. Caro il mio Rocco, io non voglio diventare suocero di nessuno, va bene? Non cominciamo a far casini dentro questa radio. Andiamo avanti, andiamo e presentami il concorrente.
2: Va bene, andiamo con Fabio, 42 anni, vive in Reggio Emilia, ingegnere informatico, e è sposato con 4 figli.
1: Ah, bene.
2: Suona la musica? E suona la chitarra e basta. No, scusa, suona la musica. Vabbè, già.
1: Sto
2: ancora pensando a quello lì che vuole essere tuo suo, che vuole che tu sei suo suocero. Scusa, sto sudando.
1: No, ragazzi,
2: mi sono emozionata.
1: Allora, dimmi,
2: è appassionato di musica e suona chitarra e basso. Fabio, ci senti?
1: Ciao Fabio!
4: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Che presentazione! Ha sentito che sei sposato con 4 figli, lei è terrorizzata del matrimonio, che è la verità per la quale ha lasciato il fidanzato.
2: Esatto.
1: Lui ha chiesto di sposarla. Lei è scappata, capito Fabio?
4: Assolutamente, no, assolutamente, non bisogna aver paura.
1: Nego. Ma insomma, senti Fabio, da quanto sei sposato?
4: Io sono sposato da 7 anni.
1: Quindi la crisi del settimo anno non è arrivata ancora, fammi capire.
4: Ma sembra di no, non so se è ancora finito, ma sembrerebbe di no, aspettiamo che finisca
1: comunque
4: l'anno.
1: Comunque scusami, a 7 anni 4 figli, ma chi sei, Sperminator? Cioè non ti fermi un attimo?
4: Diciamo che c'è molta
1: attività
4: molta
1: sessuale
4: tra me e mia moglie, certo. Quindi
2: molto fuoco.
1: Ho capito, ma guarda la televisione, per esempio stasera, te lo dico, che venerdì è l'ultima puntata di Sarabanda Celebrity, invece di farsi cazzacca e tricchettare, guardati l'ultima puntata.
4: Sì, le TV ce le ho già, quindi abbiamo già visto che non sono sufficienti.
1: Allora accendi la televisione, quindi stasera l'ultima puntata. Tra l'altro abbiamo due capisquadra molto bravi. Da una parte c'è Amendola, Claudio Amendola, contro Asia Argento, quindi uno scontro tra romani con due team pazzeschi, quindi sarà un bel finale. Allora ti faccio una domanda dello squizzino. Per partire con un'auto da fermi, no? Come si fa? Si ingrana la prima o si ingrana Padano?

0: questa è piaciuta.
1: Grazie.
0: Bene, allora abbiamo Fabio contro Ambra e dobbiamo andare al prossimo gioco. Il prossimo gioco è Indovina che ho cosa.
2: Indovina chi?
3: Ma chi?
2: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Bene, bene, ragazzi, qui i microfoni vanno e vengono. Allora mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Chi passa questo turno va avanti. Ci sono 2000 euro sempre allo squizzone. Sono le ore 13:23 e siamo in diretta. Vogliamo essere la vostra aria condizionata, la vostra freschezza in questa estate. Allora mi devi dire di chi parlo, attenzione. Grecia. Dai, Fabie.
1: Dare.
0: Ho detto di chi, Fabie, ma tu pensi solo a fa trick track, però,
1: ah, di chi? Ah, okay.
0: È di chi?
1: Era chi che cosa?
0: Andiamo da okay. Ambra. Ambra. Omero. Sì. Omero. No, Omare, eh? Omero.
4: Omero. La Divina Commedia? No.
0: Chi ho detto? Chi? Andiamo avanti da Fabio. Itaca.
1: Odissea.
0: Allora, io ho detto chi? Mi state facendo arrabbiare oggi. Ambra. Penelope. Sì. Penelope. Dai.
4: Ulisse.
0: Oh, applauso, ragazzi. Ambra.
5: Brava, brava.
0: Alla fine Ambra mi dà soddisfazione. Fabio. Fabio.
1: Sì.
0: Alza
1: sì.
0: le mani. Che stai a fare? Applaudi. Fammi sentire che non stai facendo cose strane. Fai un applauso che devo sentire. Questo sta a fare roba, ragazzi. Sta a fare il quinto figlio.
5: L'applauso.
0: L'applauso non era una...
5: Il rumore non era molto convincente.
0: Oh, non era convincente questo applauso che hai fatto. Allora, vado da Ambra? No, vado da Fabio, Fabio. No, vado da Ambra, d'Ambra. Ambra.
1: Dai. Dimmi.
0: Donna italiana. Dai. Si dica? Niente.
1: Monica Bellucci?
0: Con le partenze però cosa c'entra?
1: Ah, è vero.
0: Però hai fatto bene a buttarti, mi sei piaciuta. Fabio. Agenzia aerospaziale europea.
1: Oddio. Cristoforetti.
0: Bravo! Ma pure Fabio ci dà soddisfazione, mamma mia.
5: Applaudiamo
0: uno pari.
5: Anche noi da questa parte.
0: Applaudiamo anche noi, bravo, bravo. Allora andiamo da Ambra, Ambra.
1: Sì.
0: Rosso. Chi? No, non è un chi, è un cosa. Rosso. Chi vede rosso? Rosso.
1: Toro.
0: Ma come il toro?
1: No.
5: Vabbè, ci stava, dai.
0: Ho detto cosa, però ci stava, ci stava, ci stava, ci stava. Fabio, giallo.
1: Semaforo.
0: Il semaforo. Chi vede questi colori è lì al semaforo. Per esempio, mia figlia pensa che c'è un arcobaleno. Se ferma c'è rosso, giallo, verde. Che colore aspetta prima di partire? Pensa che ci sta un arcobaleno. Allora, la situazione è 2 per Fabio, 1 per Ambra. A questo punto chi arriva a 3 va avanti. Ed è il momento di Fabio. Allora, di cosa parlo, Fabio? Civile. Cosa, eh? Dai, Fabio. Niente.
1: Gesto.
0: Il? Che ha detto? Che ha detto?
1: Gesto. Civile. Gesto.
0: Ah, c'hai ragione, però ci sta. Quella partenza dice, ma vedi dannattene, quella è una partenza che tu non manda uno a... Capito? Ambra, illuminato.
1: Non ho capito.
0: Illuminato.
1: Ok.
0: Niente. Fabio.
1: Niente.
0: Torre. Dai.
1: Faro?
0: No, però bravo. Ambra. Fuori dalla città. Non sempre. Dai.
1: Nella città, aeroporto.
0: Aeroporto, sì. Allora, la situazione è questa. Due pari. Il prossimo che indovina va avanti. Ed è il momento di giocare con Ambra.
1: Ok.
0: Ambra, partiamo con te, eh? E mi devi dire, attenzione, di cosa parlo. Allora.
1: Okay.
0: Estate.
1: Viaggio?
0: No, però ci sei proprio andata vicino vicino. Fabio. Mare.
1: Sì. Vacanza.
0: La vacanza, sì. E allora Fabio per 3-2 batte Ambra. Ambra, ti salutiamo. Ciao Ambra.
5: Ciao Ambra.
1: Ambra. Senti. Ciao a tutti, saluto la mia famiglia, tutti quanti.
0: Anche noi, Ambra.
1: Mio fratello, mia cognata, tutti quelli che mi conoscono.
0: Bene, bene, bene. Ciao. Ciao Ambra, anche da parte nostra. Hai fatto bene a salutarli. Fabio, tu rimani in linea perché adesso il Bombetta ci ha scelto una bella canzone, vero Rebi?
5: Sì.
0: Qual è?
5: Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
0: Yay! Yeah.

0: ciamba.
1: Viajando per il mondo, sono le 13.31, state ascoltando gli schizzati di 105 e ora si gioca con tema partenze.
0: Partenze, ragazzi, e abbiamo Fabio. Fabio, sei stato bravo che hai mandato a casa Ambra, però adesso dobbiamo scoprire chi ti sfida. Come stai, Fabio?
2: Bene, bene, sono in attesa dello sfidante.
0: Ah no, pensavo stavo in attesa di un altro figlio che nel frattempo in due minuti mi è ritardato da fare. No,
2: basta.
0: Oh, ti devi
2: a qualcun altro.
0: Oh, ti devi fermare. Perché...
1: Non io però,
0: no. No, no, però sono tanti quattro figli, ragazzi.
1: Sì.
0: Cioè, tanta roba,
2: Sì,
0: come fai? Cioè, come fai veramente che tutto il giorno sei preso dai due figli? Cioè, una cosa bella da un lato, però impegnativa dall'altro,
2: Vero? Molto bello e molto difficile.
0: Difficile, quattro figli. Io con due ho già tribolato abbastanza.
1: Infatti, è arrivato un messaggio qua. Sotto. Ciao, papi, vuoi diventare nonno?
0: La risposta è no! La risposta
1: per
0: è
1: carità.
0: No! Allora, andiamo con lo squizzino. Vediamo chi ti sfida, Fabio.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
0: Chi abbiamo?
1: Va bene, abbiamo Mirko, 22 anni. Fa l'elettricista e è fidanzato da 4 anni anche lui. Cioè,
0: tutto impegnato.
1: 22 anni. Vabbè, ok. E dice che nel tempo libero gli piace stare in chill sul divano. Anche a me. Mirko, ci senti?
0: Ciao, Mirko, buongiorno. Ciao. Hai capito? Fidanzato da 4 anni. Ne hai 22, scusami. 22 sei fidanzato da quando ne hai 18.
7: Sì.
0: Cioè, un po' come la nostra Asaia che si è fidanzata a 18 anche lei. Si è lasciata, poi è ritornata. Si è fatto un po' un casino. Come va questo fidanzamento?
7: Bene, bene, dai.
0: Ma detto
7: ci
0: così sembra.
7: Oh,
0: ma detto così sembra che te stai a rompere le palle, però hai detto così.
7: No,
0: oh, no. No, allora io te la rifaccio la domanda, aspetta. Perché magari come si chiama la tua fidanzata?
7: Angelica.
0: Allora io ti faccio la domanda, tu bello pimpante, alla grande, ok. Senti, Mirko, come sta andando questo fidanzamento?
7: Benissimo, benissimo.
0: Niente, guarda,
1: niente.
0: Cioè, io non mi dai una sensazione. Vabbè, comunque va bene. Senti, Mirko, sei pronto? Sei pronto?
7: Sì. Yeah.
0: Allora ti faccio la domanda. Allora, da dove partono gli aerei? Dalla pista o dalla posta?
7: Dalla pista.
0: Dalla pista! Bene, ragazzi, abbiamo Fabio da una parte e dall'altra abbiamo Mirko. E adesso giochiamo al gioco musicale, che è quello più importante, perché chi passa questo gioco va direttamente allo squizzone dove ci sono 2000 euro. E quindi o la sai o te ne vai.
3: O la sai o te ne vai.
0: Allora, partiamo con Mirko, Mirko, sono tutte canzoni molto belle che hanno a che fare con il mondo del viaggiare, partire, ok? Partiamo con te, Mirko, hai 22 anni. E questa canzone dovresti conoscerla, perché è una canzone, sì, diciamo non è proprio di oggi, però è una canzone di uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti, lo conosci? Mannaggia la miseria.
1: Uguale a me. Cioè lui è come me.
0: È come te, uguale Lucio Battisti. Vabbè, buttati, secondo me come senti la canzone, ma perché assumma è vecchio dentro, vai.
8: Così forte no, e potresti ripartire.
7: Si partire.
0: No, cazzarola! E si viaggiare! No!
7: Viaggiare.
1: Sei buttato però, c'era quasi,
0: No,
1: c'era
0: però
1: quasi.
0: È vero, dai, sei buttato, mannaggia, mannaggia. Perché Battisti, sì, è un cantautore che non c'è più, ma insomma è stato veramente innovativo. Vabbè, andiamo da Fabio. Fabio!
2: Sì, eccomi.
0: Fabio!
2: Sì.
0: Ma che dici se andiamo coi Nomadi? Ma di che non li conosci, perché pure questi sono andati.
2: No,
0: però
2: no,
0: andiamo.
2: No, un po' li conosco, sì.
0: Dai,
2: sì.
0: Dai sotto, dai.
9: Un giorno crescerò.
2: Io vagabondo.
0: Bravo!

0: vagabondo in realtà, perché io giro, non sto mai in un posto più di due notti. Giro continuamente, vero Rebecca? Delle volte non riusciamo proprio ad incontrarci, con questo fatto che facciamo la radio d'estate almeno ci vediamo tutti i giorni.
1: Sì, infatti ho un po' di paura, perché adesso...
0: Ma come paura?
1: Adesso ci vediamo dopo il weekend, mi chiedi le domande, cosa fai domani,
0: certo,
1: cosa fai stasera, perché hai levato la location.
0: Ma scusate, ma perché ridete da quella parte? Cioè l'autore oggi è venuto, scusa Luca, ma tu sei arrivato oggi per mettere in mezzo a me? Non ho capito. O sei venuto che non c'hai niente da fare?
2: No. Mi sento di difenderla.
0: Ma non ti proprio ti senti difenderla?
1: Anche lui è padre, cioè, senti di difendere.
0: Come padre? Padre? Sei padre?
2: Sono
0: aspetta,
2: papà.
0: Ma quanti anni hai?
2: Io ho
3: 38.
0: Anni. Però sei un ragazzino. Sei un ragazzino. Veramente, 38. Hai figlio tuo?
2: Sì.
0: Allora, la situazione è questa. Mirko, dammi soddisfazione. Tu hai 22 anni.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma tipo i Negrita li conosci?
4: Sì.
0: Porca miseria. No, no?
4: Così,
0: ma porca miseria, come faccio? Vabbè, ma mi stai vedendo anche sul canale 66 oppure mi stai solo sentendo?
4: Sto solo sentendo.
0: Mannaggia la miseria, perché io sto facendo un gesto. Vai sul 66, vai, guardami. Titolo.
5: Sopra un'onda che mi tira su.
4: Rotolando verso il sud.
0: Sei un fenomeno! Io la prendo per buona, raga, la prendo per buona, rotolando verso sud. Mirko va 2. Fabio, tu mi stai guardando sul canale 66?
6: No.
0: In che senso no? Ma hai detto
6: No, non ho la TV davanti.
0: No. Allora, abbiamo due punti per Mirko o uno solo, ragazzi?
6: No.
0: Uno per Mirko. E quindi Fabio 1 pure Fabio? Allora Fabio, potresti andare a 2. Siamo a Sunday. Fabie, mi senti?
6: Sì.
0: Allora, Irene Grandi, la conosci?
6: Sì.
0: Vai.
7: Porta con te la voglia di non tornare più.
6: Prima di partire per un lungo viaggio.
0: Ma sei bravo!
1: Prima di partire Grande. Per un lungo
0: ma
1: viaggio.
0: Ma 2-1, ma è un fenomeno! Mirko, ora ritocca a te.
4: Sì.
0: Guarda, ti voglio far scegliere. Tra Julio Iglesias...
1: Julio
0: e Julio Iglesias, chi scegli?
4: Quello lì. Sono altre alternative.
0: Sì, ma lo sai chi è Julio Iglesias?
4: Yeah.
0: È il papà del Enrique Iglesias.
1: In studio con noi qui.
0: Eh?
1: In studio con noi qui.
4: Sì, lo conosco.
1: No,
0: oggi non c'è Julio Iglesias, non c'è. Vabbè, lo conosci quello che fa la valigia sul letto. Quella lì di un viaggio. È lui, ma tu lo conosci?
1: Vai, partiamo così. Yeah.
0: Ma sei pazza? Tu sei andata a scuola con Rodrigo?
1: Sì.
0: Che è il nipote di...
1: No, il figlio.
0: È che è vero, il figlio di Julio. Sì, che una volta sono andata a prendere mia figlia che stava a casa di Julio Iglesias.
1: Sì.
0: E la possiamo raccontare?
1: Vai.
0: La vado a prendere a Miami, vado a prendere mia figlia che stava con Rodrigo.
1: Sì.
0: E stava a una festa. Arriva e avete fatto un grande casino e quindi Enrique Iglesias era incavolatissimo. Che avete combinato?
1: Dettagli, no? Non possiamo dire adesso.
0: Un casino me l'ho fatto. Arriva Julio Iglesias e lei fa: ah, ecco papà, ti presento il nonno di... Invece è il padre. Ma figura di merda, non si può nemmeno fare. Comunque, tutto questo perché così tu nel frattempo magari sei entrato nel mood di Julio, va bene?
4: Sì. Yeah.
0: Bene, vai, titolo.
7: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
4: Se mi lasci non vale.
0: Ma sei numero uno! Ragazzi, ma Mirko è un fenomeno. Se mi lasci non vale.
1: Quello che ha detto Isaiah al ragazzo. Se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale. Fabio.
6: Sì.
0: Allora, ti faccio scegliere tra Tiziano Ferro e Tiziano Ferro. Ti piace?
6: Scelgo Tiziano Ferro.
0: Vai, dito.
7: Ho chiuso la vita invernale.
6: Destinazione mare.
0: Ma sei numero uno!
7: Mare. Chiuso la vita invernale.
0: Ragazzi, 3-2. Mirko!
4: Sì.
0: Adesso, se mi dici che non conosci Beatles, io mi faccio partire 5 minuti.
4: No, li conosco.
0: Cioè, li conosco. Questo non è proprio uno dei brani, come dire, iconici, no? Però, visto che parliamo di partenze, per partì c'è bisogno di qualcosa. Vai!

0: Fabio, ora la situazione è questa. Parliamo del momento in cui uno di voi va allo squizzone. Quindi se mi dici il titolo esatto è 6-4, ci vai te. Questo gruppo è un gruppo fantastico. Forse uno dei gruppi che mi piacciono di più. Conosci gli Aerosmith?
1: Sì.
0: Titolo. Why you smile while you are
1: sleeping? Why? I don't want to miss a thing.
2: I don't want to miss a thing.
0: Che bella questa canzone! È bella? Che bella questa canzone! Fabio, te ne vai allo squizzone!
3: Bravo Fabio!
0: Mirko! Sei stato bravo però, anche te, eh? Mi sei piaciuto.
4: Va bene.
0: Ciao, allora noi adesso dobbiamo lanciare un bel disco. Mi parte subito, c'è un intro. Parte subito, allora lo lancio a Rebecca, vai.
3: Ciaffi, Carmela.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: in diretta su Radio 105. Sono le 13.43 e siamo pronti per lo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Fabio!
3: Sì.
2: Come stiamo? Come sei messo?
3: Pronto, teso, ma pronto.
2: Allora, hai 42 anni, vivi a Reggio Emilia, tra l'altro ci sono passato l'altro giorno proprio, avete un aeroporto, quello dell'alta velocità, bellissimo, Calatrava ha fatto un capolavoro, là, bellissimo. Sei sposato con quattro figli, ti chiamano Sperminator, ascolti spesso il programma, ci hai scritto con mio figlio, come si chiama il figlio che ascolta con te
3: Nicolò.
2: Il programma?
3: Nicolò.
2: E gli ho promesso che avevi partecipato e vinto per lui. Quindi adesso parliamo di partenza, 60 secondi di tempo e mi devi dare 5 risposte prima che scadano tutti i secondi. Allora, sei pronto?
3: Sì.
2: Tempo, quale esploratore veneziano partì per un lungo viaggio verso la Cina?
3: Colombo.
2: Ma qual... stop, fermate. Partiamo malissimo. Ma come Colombo? Ah. Quello è partito per andare a trovare l'America. Poi gli hanno detto: ma vaffancina. E no, non era quello.
3: L'emozione.
2: Marco Polo, facciamo un applauso al nostro Fabio, perché così almeno si sente un po' a casa. Stai concentrato. Come sì. Si chiama il primo uomo a viaggiare nello spazio?
3: Armstrong.
2: Stop. Allora, si chiama Yuri Gagarin, però queste domande, abbiamo qua uno dei nostri autori che è diventato papà a sua insaputa, però voglio dire, tu devi considerare che loro ne mettono un po' facili, un po' difficili, le mischiano, quelle difficili tu skippale, così almeno ce le leviamo dalle scatole, capito? Devi stare concentrato, mi raccomando, per ora nemmeno una risposta esatta e hai 48 secondi di tempo, dimmi quando sei pronto.
3: Pronto.
2: Quale film di animazione in una casa vola grazie a migliaia di palloncini, un vecchietto che va... Oh, stop, fermi, vedi che uno l'ha presa, una, bravo. Allora, da qui si riparte. Vai, qual è il film in cui Tom Hanks vive per mesi in un aeroporto senza poter partire?
3: The Terminal.
2: Esatto, chi ha dedicato l'aeroporto Roma-Fiumicino?
3: Pazzo.
2: No, Leonardo da Vinci. Stavi andando come un treno. Mannaggia. Ripartiamo. Pronto?
3: Sì.
2: Come si chiama il taxi a tre ruote utilizzato soprattutto nei paesi del sud-est asiatico?
3: Passo.
2: Stop, il tuk-tuk.
3: Ok.
2: Il tuk-tuk. Mannaggia. Quale esploratore guidò la prima spedizione che completò circumnavigazione del globo?
3: Passo.
2: Ferdinando Magellano, stop al tempo. Dai, recuperiamo. Tempo, a chi è intitolato l'aeroporto di Venezia? Veloce.
3: Marconi.
2: No, stop! Marco Polo! Mannaggia la miseria. Tempo, quali città collega l'autostrada del sole? Quali città?
3: Milano e Napoli.
2: Stop, ragazzi, sono a 3. Allora, guarda, io sono sempre ottimista. Hai 9 secondi di tempo. Mi devi dare 2 risposte esatte, ma devi rimanere molto concentrato. È sbagliato, tu pensa. Marco Polo e già eri a 4. Ma se mi avessi detto anche... Mannaggia. Leonardo da Vinci. Eri già a 5. Ci sei?
3: Sì.
2: Chi canta il singolo The Passenger?
3: Passenger.
2: No, Iggy Pop. Mannaggia. Come facciamo? Allora, devo essere velocissimo, devi essere proprio veloce. Come si dice partenza in inglese?
3: Leave.
2: No! Che hai detto?
3: Leave.
2: No, è departure. Mannaggia. Con quale termine inglese si indica il malessere causato dal cambio del fuso orario? Il
3: jet lag.
2: Bravo! Però peccato, perché guarda, sono solo 4, me ne dovevi dare 5. Ah, peccato, però guarda, ci tenevo tantissimo in questo venerdì a lasciarvi così fine settimana con una bella vittoria, però noi facciamo così, andiamo in pubblicità, poi torniamo, intanto ti salutiamo e poi ci salutiamo con tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao Fabio.
1: 105. Siete pronti ad alzare il volume? Con Mented & White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere senza filtri. Vivete l'energia di Battiti Live con Mented & White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Mented & White Now. Show your white.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
8: Expert. Gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
17: A2A Life Company.
18: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
2: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
4: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: Solo con Radio 105.
5: In collaborazione con
6: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
17: Una nuova birra Forst 00.
18: Assaggiala.
19: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
18: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
20: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. In studio è venuta la Puccioni, l'unica persona seria di tutta questa radio. Poi abbiamo Alisei che mi fa... Dai, zitto! E abbiamo Paolo Nois, che devo dire... No, Paolo, vieni qua. Sai che Stefania ha mandato un messaggio bellissimo oggi?
1: Fermi!
0: Oh, c'è pure Marco! Marco!
1: Scusa, ferma.
0: Che?
1: Fermi. Allora, la regia video può inquadrare la Puccioni e Rebecca?
0: Perché sto facendo l'esperimento che mi hai chiesto.
2: Per vedere madre e figlia?
1: Di due pianeti diversi.
0: No, dai, Marco! E sto facendo l'esperimento. Vabbè, comunque, ragazzi, siamo nello studio. Come state cacciando?
3: Dai, okay.
0: Siamo nello studio. Rebecca, salutiamo. Diamo appuntamento a lunedì, questa sera, ultima puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1. Marco, mi stanno cacciando. Volevo fare un esperimento con loro due. Parlate, fate
2: la legge
4: della maniglia. Prima grande per la figlia.
5: 8-10 anni fa, Sarabanda.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, lui è DJ Confusione, una roba. Vabbè, sono i due, buongiorno, inizia lo zoo. Andiamo, ciao, vai. Ciao.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: E intanto...
8: Stanotte sono stato malissimo. Stavo facendo la cacca quando a un certo punto ho ricominciato a parlare all'indietro. Questa cosa non è l'indietrite. Ma al pronto soccorso mi hanno detto che chi scrive questi testi è veramente uno scemo.
1: Sì,
8: lo dice anche da solo. Ma tranquilli, cercherò di fare il possibile per non farlo accadere.
1: Bravo.
8: In regia, in questo bellissimo venerdì 3 luglio, c'è Pippo Palmieri.
2: Bellissimo.
8: Al microfono a forma della Torre di Pisa, anche se lei è di Firenze, ecco a voi Letizia Puccioni.
2: Ciao.
8: Vai Leti, fai una battuta.
2: No, non è il mio.
8: Che grande questa donna, iperveloce. Poi saluto Paolo Nois.
9: Ciao.
8: Pronto per la diretta?
9: Certo.
8: Ho saputo che stanotte in un parchetto di Milano hai salvato due marocchini dalla galera facendogli sparire tutta la ganja.
9: Sì.
8: Ma che bravo eroe che sei. Aiuti
1: tutta
8: proprio
1: qui ce l'ha
8: tutti.
1: Adesso. Tutta qui.
8: E poi da Miami. Il cardinale mangia frequenze e combina guai.
9: E io?
8: Il... cane della radiofonia italiana. Ecco a voi, a noi, a loro e ad essi, Marco Mazzoli.
9: Ma io?
8: Avete sentito qualche piccolo colpo di reverse? Ma è andata alla grande.
9: Sì, ma manco io.
1: È uguale, Fabio.
9: Manco io.
8: Ma Fabio, ti ho presentato?
9: No.
8: Perfetto. Come? Sigla.
9: Come perfetto?
1: Ma che malattia è
4: anche
1: poi?
4: Anche impressiva adesso.
1: Ma non hai pagato il debito, scusa?
9: A voglia, mi ha dato il bonifico istantaneo, ho anche speso i soldi.
4: No, è gratis adesso.
1: Non ti molla mai. The 105 Zoo. Senti l'energia come scorre nelle vene. Senti la potenza della sigla. Canta, stolto, canta.
9: Ricche tracche.
4: Carro armato.
7: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
3: Buongiorno Italia, buongiorno! No, è già venerdì, è una roba, io non riesco a capire, non so se sono io. È la vecchiaia, non lo so.
10: La vecchiaia, la vecchiaia.
3: Vola il tempo con i friends.
10: Sì. Sì.
11: Come sai che ti do ragione? Giugno è veramente volato.
3: Mamma mia, siamo già a luglio, pazzesco. Sì. Mancano, cos'è, 20 puntate dello Zoo circa.
11: Meno.
3: Guardalo lì come conta.
11: Senti, ma cosa facciamo gli ultimi 10 giorni? Ci diamo malati?
3: No, scusa, ma poi anche se fosse, in teoria non dovremmo dirlo in onda.
11: Troppo,
3: esagerato. Insomma, queste robe qui le decidiamo nei corridoi, negli uffici segreti, insonorizzati. Senti, allora, tante notizie oggi. Sì. Una dice che gli italiani hanno debiti medi per 25.000 euro. Siete dei dilettanti,
9: bambini.
3: Ragazzi. Ma dai, ma su. Allora, io adesso vorrei insegnare ai più giovani una cosa fondamentale per sopravvivere in questo mondo di merda. Sì. Allora, più debiti hai e più amore riceverai dalle banche.
11: Esatto.
3: Ricordatevelo, le banche vengono a controllarvi la pressione del sangue,
11: sì.
3: Cioè fanno sì che tu stia in vita fino a quando tu non estingui tutti i debiti.
11: Sappiate che il controllo, la mammografia che ti mandano a casa, che è scritto, sembra che te lo mandi il comune, te lo manda la banca. Loro
3: esatto.
11: E ti controlli benissimo.
3: Ma facci caso, quando tu devi chiedere un, diciamo, un mutuo, un prestito un po' cospicuo, ti chiedono comunque anche...
11: Come stai?
3: In America ti chiedono anche gli esami del sangue, cioè vogliono sapere quanto puoi durare per pagare il debito, no?
2: Qui lo fanno quando fai l'assicurazione sulla vita.
3: Anche, vabbè, quello sì, quello è ovvio, forza, mi sembra normale. Lì ti chiedono se fumi, se ti droghi.
2: Esatto.
9: E io rispondo sì a tutte.
3: Sì. No,
9: a noi non l'hanno fatto.
3: Devi mentire, Fabio.
9: No, mi fanno la prima domanda e dico, guarda, senta, vada in fondo, metta tutto sì. Problemi cardiaci, sì.
11: Io l'ho fregato, sì. Io l'ho fatto, in caso succeda quella cosa bruttissima, mia moglie prende 28 euro.
3: Buono.
11: E quanto mi hanno valutato?
9: Io 3 miliardi.
3: Ricordatevi, in questa società malata in cui viviamo, cioè più debiti hai e più sei importante. Cioè le banche ti vengono a coccolare, eccetera. Quindi impara a indebitarti. Tanto prima o poi vai, no?
11: Sì.
3: E affanculo.
11: E se ne occuperà qualcun altro.
3: Esatto.
11: Ma per quello che gli interessi sono altissimi. Perché sanno che alla fine nessuno finisce di pagare il debito. Almeno per gli interessi rientrano. Che fanno
3: poi comunque, leggendo dall'altra parte, hanno stilato una lista di famosi influencer e quanto guadagnano, no? E dicono che con un post un influencer può guadagnare dai 100 euro arrivare fino a 35.000 per post. E la gente si scandalizza. Ma ragazzi, se funziona, perché no? Cioè, nel senso, una volta per influenzare le persone c'erano pochi mezzi. C'era il giornale, cioè il quotidiano, la televisione e la radio, ok? Oggi la televisione è il cellulare, che tra l'altro uno si porta sempre appresso.
11: Certo.
3: Quindi se tu devi proporre un prodotto o vuoi vendere qualcosa... Cioè, i social network sono sicuramente il posto migliore, perché hai la possibilità di raggiungere molte più persone contemporaneamente e comunque sempre. Perché tutti quanti stiamo costantemente con sto cazzo di scatolino in mano.
9: Sì, però si creano dei cortocircuiti, tipo la bella figa di 1,80 m con 1,25 m di gambe che ti influenza le scarpe da cantiere. E tu dici, ma non sei mai salita su un ponteggio.
3: Non è vero.
9: Come farai a sapere che queste scarpe da cantiere, questo casco antinfortunistico
3: funziona? Diletta Leotta aveva fatto lo spot, ti ricordi? Aveva
9: fatto la pubblicità. Non parlo di Diletta, ma ce ne sono tanti.
3: No, ma in generale aveva fatto le scarpe antinfortunistiche.
2: Sì, sì.
3: Cioè, aveva avuto successo.
9: Ma come fai a crederci?
3: Perché l'operaio dice, cazzo, se metto queste scarpe divento Diletta Leotta.
11: Diventa Leotta, esatto. C'è una bacchetta magica per
9: trasformare. Quindi è l'operaio contro natura che acquista...
11: No, perché ha arrapato, mi direi che le indossa, è un feticcio, capito?
2: Vabbè, ma così è sempre stata anche la pubblicità, non è che c'erano i carpentieri a fare le pubblicità.
11: Io per anni mi volevo sentire Tartufon, veramente.
3: quando vieni qua a Miami un po' ti avvicina comunque.
11: Sì,
3: porca, tra te e tua moglie, due marocchini, com'era? Aspetta,
11: dirlo, c'era la bestemmia. Pace all'anima sua, salutiamo.
3: Allora, il suocero, purtroppo, che è venuto a mancare, di Paolo, la prima volta che l'ha incontrato, sai, lui tutto orgoglioso, lei pronta a presentare il suo futuro marito.
11: Beh, orgoglioso io mica tanto, c'era uno straccio di essere umano. Cioè, diciamo.
3: Vabbè, comunque, eri anche bruttino rispetto adesso.
11: Sì, anche vestito.
3: Eri mostrongoloide proprio.
11: Imbarazzante.
3: A un certo punto si apre la porta, io me la vedo ancora, si apre apre la porta, lui guarda, bestemmia e fa: no, un marocchino.
11: Io, marocchino. E scuoteva, la faceva no con la testa a un metro. Poi gli ho detto: amore, magari tuo padre mi sta chiamando marocchino, ma anche bestemmia. Ma no, lo fa per scherzare. No.
9: È una barzelletta quella. Mangiava,
11: mi fissava e faceva no con la testa. Io,
9: non ha neanche finito la cena.
11: Essere un'usanza emiliana. Ma l'hanno fatto tutti in paese per un po' a scambiare.
9: Anche il prete.
11: Se posso dirla tutta. Prima di essere accettato ci è voluto.
3: Quando vi siete sposati il prete. Il prete che faceva.
11: No,
9: dica di no, signora, dica di no. Si è rifiutato di suonare le campane. Ha tolto il battacchio di notte.
11: Che brutta. Sì, sì, andiamo a prendere tipo il pane. Io, non ce l'abbiamo la soppressata. No, non la voglio soppressata.
3: Vabbè, adesso sei il mito del paese.
11: Mi schifano ancora più di prima.
9: No, lui cammina per strada e gli lanciano il couscous.
11: Quando torno al mio paese, in casa, quando torni al tuo paese.
9: Perché? È così.
11: Lui è sereno Brancale.
2: Sereno non tanto.
11: Piglia il couscous. Piglia il couscous.
3: Mamma mia. Senti, Puccio, ma tu hai la famiglia bionda? Cioè, sono tutti biondi in famiglia?
2: No.
3: Cioè, sono chiari? No?
2: No, nessuno.
9: No, il padre si faceva i colpi di sole.
2: No, mia mamma faceva capelli neri. La mia mamma anche. Sì, sì.
3: Sei.
11: Ti hanno trovata fuori da un market.
3: Sei una chiavata. Sei una chiavata casuale.
2: Occasionale. Effettivamente assomiglio più a mio babbo che a... assomiglio più a mio babbo che a mia mamma, quindi no.
3: No,
2: però il mio babbo quando era piccolo aveva i boccoli biondi.
11: Aspetta, c'è stato
3: cazzo, era un putto di
2: una
3: fontana.
11: C'è stata una leggera sostituzione durante il tragitto. Secondo me l'hai fatto, ti volevo vedere dell'altro padre.
2: No, è vero, è il più bello.
3: Ma senti, ma se tu avessi portato a casa un Paolo Noyes, come avrebbe. Sai, tuo padre non era comunque una persona normalissima da quello che racconti. No,
2: mio babbo era l'unica persona normale di tutta la famiglia.
3: Ma va, ma hai detto che ti pestava con le sapolette.
2: No, mio babbo non mi ha mai messo una.
3: No, era il nonno,
9: Padre le spegneva le sigarette sui piedi.
2: Mio babbo l'unica cosa che faceva era che non mi ascoltava, ma quello ormai
3: sono. Questo lo fanno ancora tutti.
2: Esatto.
3: Cioè, nel senso. Quindi, ma se tu avessi portato a casa un Paolo Noyes d'altri tempi, come avrebbe reagito tuo padre?
2: L'avrebbe accettato, sì.
3: Sì, avrebbe detto can marocchino, no?
2: No, non credo. No, lui era molto democratico. Avrebbe sperato che prima o poi sarebbe finita, ecco. Sapeva che l'effetto contrario, no? Se ti dice, se ti ostacola, allora non finisce. Invece va, bello, brava. Magari...
11: Va bene, dai, vi ringrazio. Dai.
9: È un bel venerdì.
11: A posto così, dai,
9: un bel venerdì. Dai.
3: Allora. L'Italia, parlando sempre dell'Italia, ha le autostrade più costose d'Europa. Le famiglie spendono oltre 600 euro all'anno. Allora io mi sono un po' documentato, perché noi spesso e volentieri raccontiamo la favoletta che in teoria molte autostrade italiane sarebbero dovute diventare gratuite dopo che i costi di costruzione fossero stati recuperati. E così era, nel senso che negli anni 50-60 nacquero le principali concessioni autostradali. Il modello era semplice: una società privata o a partecipazione pubblica costruiva le autostrade, incassava i pedaggi per un certo numero di anni e una volta rientrata dell'investimento la concessione sarebbe scaduta e i pedaggi sarebbero diventati gratuiti. E così lo è in Germania, perché hanno usato lo stesso metodo. Negli Stati Uniti, una parte degli Stati Uniti ha le autostrade gratis, altre hanno i tolls, dove paghi. Poi c'è la corsia per i ricchi, perché sai che in America c'è la corsia per i ricchi. Cioè tu sei incolonnato in autostrada, c'è una corsia a parte dove tu paghi col telepass e superi tutti. Quindi sai, vabbè, gli americani sono un po' strani.
9: Sono fatti così, sono fatti.
3: In Francia il sistema è molto simile al nostro, sta di fatto che nel 99 il governo decise di privatizzare gran parte delle autostrade per l'Italia, cedendo il controllo al gruppo guidato dalla famiglia Benetton. E da allora ci guadagnano loro. L'hanno comprata a 3.000 lire e ci hanno fatto un impero.
11: Un posto in cui veniamo spremuti come le merde fra...
3: Esatto.
2: E adesso gliel'abbiamo ricomprata, però lo Stato l'ha ricomprata al triplo di quello che l'aveva...
11: Giusto?
3: Ah, sì,
11: ottimo investimento.
3: Sì.
11: Bravo.
3: Sì, ma sta di fatto che comunque ci sono dei documenti firmati, cioè che dicono che le autostrade italiane dovrebbero essere gratuite per gli italiani. E invece sta roba...
11: Dai, allora scendiamo in piazza!
3: Ma no, ma è come il discorso dei parcheggi. Dovrebbero esserci un tot numero di parcheggi in ogni città o paese, un tot numero a pagamento e un tot gratuito.
9: Beh, se sei invece... residente non lo paghi il parcheggio.
2: Esatto.
9: No,
3: ho capito, sì, vabbè, ma non c'è.
9: Bollino di residente.
3: Ma a prescindere da residente o meno...
9: Cazzo vuoi, stai nel tuo quartiere, cazzo vuoi.
3: Cazzo
9: da
3: vuoi tu?
9: Ma devi venire a parcheggiare sotto casa mia.
11: Vaffanculo, Baggio.
9: Vai a parcheggiare a Molino Dorino, non mi rompere i coglioni. Dai,
3: però piano. Ci dovrebbero essere dei posti gratuiti.
9: Ma vaffanculo, che vabbè, vieni con i mezzi.
11: Allora scendiamo in piazza, dai.
3: Basta.
11: Scendiamo in piazza per difendere...
3: Ci sarebbero altri motivi per scendere in piazza.
2: Se posso dire, una manifestazione che è servita è stata quella in Sardegna, non so se hai visto, che non volevano che facessero un mega resort a 5 stelle davanti all'isola di Tavolara.
3: Che mi sembra giusto.
2: E finalmente la manifestazione.
11: Bravi, scacciamo i turisti che portano i soldi. Via!
2: Ma no, che cosa c'entra? Un'area protetta, che c'entra?
11: Ma non esistono aree protette, è tutto nostro, divoriamocelo!
3: No, vabbè, cazzo,
2: un'iperbole, a posto.
3: Che è la preoccupazione che hanno i cubani, perché se vanno avanti così va a finire che fanno un accordo con gli Stati Uniti, questi ovviamente iniziano a costruire Disneyland, spaccano tutta la barriera corallina che pare sia una delle ultime rimaste nel mondo, con tutta una serie di specie in via di estinzione, eccetera.
9: Che fumano i sigari,
3: no,
9: tra l'altro.
3: Che fumano i sigari.
11: Sono preoccupato per i cubani, più che altro per l'alimentazione, perché adesso li vedi tutti fisicati, belli. Cioè,
3: Lo mangiano.
9: Mangiano riso e pesce.
11: Esatto, gli arriva
3: no, pollo.
11: Gli arriva negli Stati Uniti, gli sparano dentro che tacchi fra i chicken, fra 10 anni abbiamo i cubani che non sanno
3: più ballare. Voi lo sapete che il pollo che mangiano a Cuba arriva dagli Stati Uniti costantemente. No. Il pollo americano è una merda.
9: No, non è possibile, c'è l'embargo.
3: Sì. No, l'embargo un cazzo. No, documentati, non i polli che arrivano a Cuba sono americani e sono pieni di antibiotici, quindi una merda.
11: Ecco, perché infatti, sono sani.
2: Arrivano volando dagli Stati Uniti.
9: Arrivano guidando loro.
3: No, ci sono degli accordi che ancora sono comunque attivi e i polli arrivano dall'America. E non sono sani i polli americani. Figa, io ho visto un pollo che guidava la macchina, cioè sono enormi. Come cazzo fanno?
9: Anch'io ho visto una vacca che guardava la macchina.
3: Sì, quella era la...
11: Non lo dire, era implicito
9: nella mia battuta.
11: Mi sembra arrivato il momento di lanciare la
9: sigla. Esatto.
3: Ci colleghiamo con Federico Buffa e le sue storie fuffa. Prego.
11: Bravo!
3: Pippo, andiamo, vai.
10: Storie fuffa with Federico Fuffa.
12: Torino, 1978, sgoccioli del millennio.
9: Ma no.
12: Sì. Un periodo dove la Fiat dettava i ritmi della classe operaia e la musica italiana cercava un suo riscatto tra il rumore dei pianoforti e il farneticamento di chi vuole raccontare il desiderio con la cadenza di un centrocampista in crisi d'identità.
9: Sì.
12: Mi trovo all'interno di un appartamento in Piazza Vittorio. La camera da letto con le linee curve e l'alternanza di concavo e convesso rimanda subito al barocco sabaudo. Sono seduto su un puff di spugna che collassa nel centro ogni qualvolta faccio un movimento. Mangio un grissino integrale ed in mia compagnia, ovviamente, c'è Flavio Tranquillo.
9: Cosa fai?
3: Perché?
12: Davanti a noi un letto occupato a metà. Da un lato una signora che dolcemente si trova nel regno di Morfeo. Dall'altra il vuoto. Ma all'improvviso entra il coniuge e lo riconosciamo al primo sguardo. È Umberto Tozzi, il poeta del pop della mattonata. È stralunato, come in attesa di qualcosa. Si agita e sta un po' qui e un po' lì. Si siede sulla sedia piena di vestiti, si stufa, si mette lentamente ai bordi del letto e ancora non è felice. Qui e lì, qui e là, qua e là.
13: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu.
12: Sua moglie è sempre lì, nel letto, che dorme il sonno dei giusti sotto una coperta di pile economico. Ma Umberto no. Umberto ha un obiettivo, come Ronaldo in area di rigore. E non parlo di Cristiano, parlo del vero Ronaldo, il fenomeno. Finalmente si ferma e si decide. Allunga la mano sotto il letto e tira fuori un piccolo oggetto che sembra essere molto leggero.
13: Il mio letto è forte e tu.
12: Allunga la mano sotto il letto e tira fuori un piccolo oggetto che sembra essere molto leggero.
13: Il mio letto è forte e tu.

Ma nella sua frenesia delirante dimentica una cosa fondamentale: un lubrificante. Sta facendo del dolce su e giù, ma lo sta facendo a secco. E cosa succede in questi casi? Un dramma epidermico. L'attrito violento tra i suoi turgidi corpi cavernosi e le labbra vaginali in silicone cinese della bambola generano una bruciatura da sfregamento clamorosa. L'eritema termico gli spunta sulla capocchia e lo fa bestemmiare in piemontese sul materasso. È entrato troppo rapidamente nel pitturato, senza valutare la difesa avversaria, come Derrick Rose all'apice della sua carriera. Stando attento a non svegliare la moglie, Umberto cambia tattica. Deve trovare un fluidificante di gioco per compensare l'errore balistico. Si alza, va in bagno silenziosamente e raccoglie l'unico elemento disponibile: una saponetta. La prende, la bagna con due gocce di sputo e la sbrodola sull'uccello per creare una schiuma lubrificante spumogena che gli permetta di scivolare come su un campo da hockey. È pronto di nuovo, ma un altro ostacolo si pone dinanzi alla sua avventura. La bambola, con la furia di prima, si è lievemente sgonfiata. Allora, con la velocità del pit stop della scuderia Ferrari, gli ridà un paio di pompate d'ossigeno. Ricomincia il suo possesso palla mentre le sue dita luccicano di schiuma al profumo di Pino Silvestri. Nell'estasi del momento inizia a canticchiare un verso che presto diventerà riconoscibile. Ormai ci siamo, ci sta dando dentro come Ronnie Coleman sotto doping. Sta per venire dentro la sua amica inanimata. Ecco, un attimo, ci siamo, ci siamo. L'orgasmo a pioggia. Con tutto quell'entusiasmo meccanico, il vinile della bambola cigola, la pompa dell'aria sibila, e lui stesso sta inneggiando canti di gloria per festeggiare il suo coito.

0: chi sta sognando più di me? Sua moglie. Ed ecco quindi che entra in campo il terrore del fuorigioco matrimoniale. La sua compagna si sveglia e lo trova a coccole col manichino di polivinile intrecciato di schiuma, sapone e sperma. È il crollo strutturale della sua intera carriera. Indignata, la signora Tozzi lo manda fuori a calci nel culo. Siamo rimasti soli. Io, lei e Flavio Tranquillo.
1: Ma chi cosa fa?
0: Io guardo Flavio, Flavio guarda me. Un'intesa no look pass che va oltre la meccanica della Juventus. Umberto ha pompato un manichino di gomma. Noi ci siamo pompati sua moglie.
1: Ma no.
0: E le abbiamo sb***o in faccia.
2: Avete ascoltato Storie fuffa.
1: Ma povero Tranquillo cosa fa? È in un angolo. Lui è quello
3: morto.
1: Col cappellino che si sega,
3: sì,
1: no?
3: Sì, il famoso col cappellino, sì. Bellissimo, cazzo.
1: Stupendo. Vedi che ogni canzone poi ha un significato diverso da quello che immaginavi. Quante cose si imparano, vedi, grazie allo zoo.
3: Pensa che l'unica che dovrebbe fare, che ha veramente quel senso, è Gelato al cioccolato, fondamentalmente.
1: Sì, ma ci arriveremo. Ci arriveremo.
3: Ma quello è veramente un cazzo.
4: È troppo facile,
3: magari non lo sapevi, Pippo? La scritta Malgioglio, Gelato al cioccolato, che stava facendo con un ragazzo
1: di colore.
5: Immaginate, una bella immaginazione.
3: Gelato al cioccolato. Senti,
1: vuoi che faccia Flavio Tranquillo? Mi metto in un angolo e racconti tutto.
3: On the face. Va bene, andiamo.
1: Dai, ci dobbiamo collegare con i puglieni, perché nel caso in cui gli alieni dovessero arrivare sopra il nostro bel paese, quali segnali potrebbero intercettare se non quelli di un bel popolo, caldo, un popolo che ama la vita, un popolo che sa vivere. I pugliesi, che belli sono i pugliesi.
3: Non si arrabbiano neanche tanto.
1: No, ma no, infatti. Sportivo. Sentiamoci, colleghiamo. Prego, Pipuzzo, vai.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.

0: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto terremoto.
1: Non poteva mancare.
2: Pronto?
3: Apa.
2: Pronto?
3: A parte che si strunza.
2: Pronto? Non sento.
3: Upa! Perciò domani, cazzo!
2: Che c'è? Non lo sapevi? Mocca la muerta da giù, dai, concludiamo la mattinata di merda, dai, che c'hai oggi? Dai, sentiamo.
3: Afa un mondo.
2: Non riesci a avere un ragionamento, un argomento normale, no?
3: UEFA?
2: A parte che parlo come un cazzo, si può sapere cosa vuoi? Ti parlo con tranquillità, non mi voglio innervosire oggi perché veramente siamo al delirio. Ma si può sapere cosa vai cercando da me?
3: Qua soccolo davanti.
2: Qua soccolo davanti. Non sapevi. Tua madre invece?
3: Staci buono, buono.
2: Quell'angoia cappelle di tua madre?
3: Nicola!
2: Oh, che testo che parla è? Non voglio incazzarmi, fammi ragionare.
3: Nicola!
2: Ti giuro che non ti faccio niente.
3: Nicola!
2: Che c'è?
3: Ti piace la ciula?
4: Terremoto!
2: C'è proprio lucchine da merda, sì! Cazzo!
5: Che bello che è! Che bello che è!
0: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
2: Pronto?
3: Uba! Uba, c'è una domanda?
2: Plante capo, il squaglio!
3: La zoccolo di sordo sta?
2: Pacissi!
3: Afa!
2: A
3: fangulo tu e tutta la razza tu morte vive.
2: Ma fangulo tu te l'evro, voglio.
3: Lo mangio lo cazzo.
2: Chi angio?
3: L'afa.
2: Mannaggia.
3: Lo faccio.
2: Cazzo posso ziorda, non ti capisci tu.
3: Lo faccio, perché non lungo male.
2: Ma vaffanculo alla morte, vabbè, ci sì.
3: Tu e tutta la razza tua morte vive.
2: Guaglio, non ti capisce niente dal telefono.
3: Tu sei ricchione.
2: Ma chi sei? Un figlio di do?
3: Ma è un figlio di carne! Conosci a Peppe tu?
2: No, ci sei.
3: Gulo, a mamma.
2: Ehi, qual è il tuo numero? Ce la proteggiamo chi? Non ti capisci?
3: Un bacio di mamma, di glazzoc!
0: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
5: Bello! Promette bene.
2: Pronto?
3: Vituccio?
6: Chi sei?
3: Tu pari io lo ciuccio.
6: Ehi, amico mio, buongiorno.
3: Ulacci testa merda, cazzo.
6: Ah, fa ulacci te muerto,
3: mamma. Ma faccio un tremone a King Kong, tu?
6: No, è mamma che faccio un tremone a me.
3: E papà, ti sta il ricchione.
6: E sbaglio un cazzo.
3: Ride un bacio del cucchione. Ma
6: cazzo. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Ma che devi fare? Devi venire a tagliare i capelli oggi.
3: Taglio su sto cazzo.
6: Dai.
3: Ula ma
6: falla venire a sordo. Dai, che c'è chi infila sul piccione.
3: Mamma ti faccio le braccia. Mamma ti faccio le bocchine.
6: Siamo così scassati un cazzo. Anche io, da.
3: Ngulo,
6: Ehi!
3: Ngulo,
6: ma. Mamma, mi dà la voglia con la bucchina.
3: Ah, famo.
6: Mamma, per quanto me l'ho messo a mai.
3: Lascio lo piccino sbarrato, mamma.
5: Che chiamata era?
0: Soggetto 12.
5: Sì.
0: 12. Sì. 12.
5: Sì.
0: Avvocato penalista cocainomane, detto
5: ancora?
0: Terremoto. Secondo tentativo.
5: Okay.
0: Contatto.
1: Meritavo.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Ti ho dato tante possibilità. Mi ha mandato la sé perd. Tu sei un figlio da imbrattata a zoccola. Tu mi ha dato la sé perd. Dice ta wang, ti ha sfragané, ti ha denusunis, ti ha cito, bastardo. A te è che da fatiglia a chiave che ti ha messo il mondo, che ti ha imbrattata la mamma e ti ha chiondo da tanto. Sto cosa sapete che cazzo vuoi che andare a me?
3: E sort. Terremoto!
2: E sort, la smappe, l'ha lanciato qua una sort, maglio. Che va a fornesce bru. Tu giuro. Tu giuro che se ta wang, ti ha fene vene. Ti ha scatto in guerpo, basta.
3: Nicola?
2: Dove sei?
3: Vai in vacanza, Gerignola? Terremoto!
2: Dove sei? Se ta wang, ti ha tigre, bastard! Dimmi, dove sei?
3: Ava!
2: Che... Cocomera, chi è da merda?
3: Ava!
2: Ci soltanto un filacchio! Ci soltanto un quacquaracqua! Buffon, vamon! Chi è da merda? E c'è da un... Ti comanda una cosa, basta! E si fate scatenudiare! E si fate scatenudiare! C'è da un che ti ha cito, brutto chi è da merda!
3: Sì,
2: dimmi dove sei, dai! Mi calmo, dimmi dove stai! Sono in macchina! Dimmi dove cazzo stai? Non ti parlano, basta, che c'è da anche chiarone. C'è un video, ma come ti ha mamma mia, che la muerta della madre, cristo, su figlio da puttana, vedi? Dimmi dove sei, bastardo.
3: L'Efre.
2: L'Efre, ci è l'Efre, ci vuol dire l'Efre?
3: L'Efre, c'è la polpa, tu?
2: Terremoto! Lo pulpo te la dai scaffè in culo, tu che dai a chiamo che da sorte, brutto bastardo.
3: E
2: non
3: mam-
2: zitta te, te lo
3: e mam-
5: no.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Bellissimo, perché loro non gli dicono niente. Friggi polpi, cioè roba.
1: Gli dai una spinta. Friggi polpi in realtà ha un significato abbastanza osceno, eh?
5: Cioè non lo sapevo. No, non lo so, io non sono pugliese.
1: Allora immagina che il polpo sia l'organo riproduttivo maschile e la vagina sia una friggitrice. Quindi la signora che frigge i polpi fondamentalmente fa quella cosa lì, diciamo.
5: Ho capito,
1: fa calare il polpo nell'olio bollente. Sì, che è come dire che se lo pu...
5: Ho capito! Stai calmo!
4: È il momento di fermarsi un attimo. Noi in Italia ne approfittiamo per uscire fuori dalla radio per controllare se l'anticiclone africano è effettivamente andato via. No. Noi siamo lo so.
5: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze, dai che manca pochissimo! E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
27: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
28: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
29: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
30: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
31: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
32: Con lo zoo si mangia bene.

0: Paolo. Paolino.
1: Sì, mi dica.
0: Immagina, tieni un po' sulla musica un attimo, Pippo. Immagina io te nudi nella baia di Miami sulla tua moto d'acqua, abbracciati, stretti stretti, mentre puntiamo dritto a uno yacht di un milionario per affondarlo. Cioè, pensa che certo, bella missione.
1: Ma mentre stiamo andando, siamo in posizione a cane, uno dietro, sì, uno davanti. Che
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: stiamo,
0: sì, sì, io ovviamente. Sì, esatto, io dietro, proprio affrancato al tuo.
2: Ma solo perché guidi meglio, eh?
0: Sì, inesistente, sì. Ano. E guarda che è una fortuna, perché Paolo, non avendo il culo, sì, cioè a livello, sì, di incastro, sì, come, sì, Lego, lui, sì, è perfetto. Lui, ecco, tu sei un Lego. Tu sei un Lego, non hai il culo.
1: È vero, è vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Tu hai le gambine, cioè è proprio la spaccatura.
1: Anche
0: del,
1: le mani,
0: del suo...
1: se le guardi bene,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì, sì.
2: Sono a C. Sono a C.
1: È che tengo i capelli lunghi perché ho anche un bottone sulla testa.
2: Te li staccherai, ma ti toglierei
3: le mani così, bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Le mani da Lego sono bellissime.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma poi c'era, aspetta, c'era il Moncicì, ve lo ricordate il Moncicì?
3: Che è Fabio.
1: Fabio,
0: aveva, sì, Fabio Moncicì. Sì, sì, sì. Io cosa sono?
2: Il Moncicì era un onanista, quindi aveva la mano così fatta per infilare il pene Cicì. Però è stato eliminato perché era un giocatore.
1: Aveva una mano, pene una cicì, mano a masturbazione, un altro dito nel culo. Perché
3: esatto,
1: era
3: così. Perché mette la bocca. No,
1: dopo, mettevi te.
2: Dopo.
0: Però c'aveva il dito indice che puntava, quindi ha ragione, era no, bocca ano, capito?
1: Era il Moncicì orgiasta.
2: No, quello era il Moncicì ubriacone che faceva il gesto della birra.
0: Oh, ma sai che io impazzisco. Ieri sera ho scritto sia la Puccioni che la Chicca di documentarsi, ma tanto sapevo che nessun giornale italiano ne avrebbe
3: niente
0: parlato.
3: Mai.
0: Sta scoppiando un delirio qua negli Stati Uniti, io dico, lo riporteranno, no? Mega inchiesta parlamentare dopo che un agente della CIA ha consegnato un faldone i documenti su il Covid. E questo qui, non so, si sentiva in colpa, dice, io avevo in mano tutti questi documenti, li ha consegnati al Parlamento americano, dove si prova che Anthony Fauci, quel grandissimo figlio
1: pezzo
0: di puttana,
1: di
0: usò soldi statali per finanziare esperimenti a Wuhan e diffondere un virus mortale. Cioè le accuse sono di genocidio. Stiamo parlando di una roba enorme.
3: Quindi
0: e
3: è
0: non
3: tutta
0: ne
3: colpa
0: pa-
3: degli americani alla fine.
0: Beh, ovvio, come sempre. Beh, ovvio, ma in tutto
1: era scritto nelle stelle che
0: ragazzi,
1: era un virus
0: in
1: di merda
0: tutto.
1: Loro.
0: Comunque adesso ovviamente coinvolto il presidente, il CEO di Pfizer, Bill Gates e tutto il resto.
1: Tutti.
0: Un'indagine della Madonna, ne stanno parlando tutti i telegiornali, in Italia neanche una virgola. Stamattina la Chicca mi fa, oh, io ho fatto ricerca, qua nessuno ne parla.
2: E farà la fine dei file di Epstein.
0: Ma ovvio, come sempre. Allora, la cosa divertente è questa, per farvi capire quanto il mondo è marcio. Il signor Fauci, Anthony Fauci, si fece dare l'immunità da Biden nel momento in cui era completamente rincoglionito, diciamo dal primo giorno praticamente.
1: Sì, da quando è nato. Praticamente.
0: Gli disse, senti, mi firmi un'immunità di 10 anni perché potrebbe succedere qualcosa e non vorrei mai che mi potessero poi condannare. E quindi lui ha l'immunità. Quindi anche se adesso dimostreranno che è stato lui in laboratorio a finanziare il tutto, a far partire tutto sto bordello che ha distrutto il mondo, lo ricordiamo, ha ammazzato 7 milioni di persone, cioè lui non paga un cazzo. Alla fine ne esce pulito, candido. Io dico, ma come cazzo fa una persona come lui a dormire sonni tranquilli? Io se ammazzo una formica,
2: grazie all'oppio.
0: Può darsi, non lo
3: allora,
0: so.
3: Ma non hanno coscienza.
0: No, ma la stessa roba, l'altro giorno guardavo Porro, com'è che si chiama il suo programma? Sono un sacco di reel che sta girando.
1: Zenzero?
0: No. No, scemo.
2: Porro e Spec?
1: Che voglia.
0: No, il programma che è Quarta Repubblica si chiama, una roba del genere.
3: No, io.
0: No,
2: quinta colonna.
1: Sesto dito.
3: No,
0: non lo so.
2: Settimo torinese.
0: Terza gamba, non lo so come si chiama. Comunque ha intervistato Conte sul discorso delle mascherine.
2: Ah, sì, ho visto un pezzettino.
0: 1,3 miliardi spesi, soldi degli italiani, per comprare mascherine non a norma. E nessuno ha pagato. Nessuno.
2: Ha pagato gli italiani.
0: No, dico, ha pagato gli italiani. Nessuno. Cioè, boh, non lo so. E
1: io,
0: poi c'erano i banchi a rotelle.
1: Bravo, se qualcuno lo vende vorrei un banco a rotelle.
0: Sì.
1: E io
0: dico, la faccia di merda è ancora lì che si propone. La gente lo vota. Certo. Perché comunque
1: sì,
0: è lì. Cioè,
1: perché
0: c'ha
1: gli promette il reddito di cittadinanza che non ritornerà mai più.
0: Ma capite che non si risolve un cazzo. La stessa roba, vedo immagini di Roma davanti al Colosseo. il Colosseo, ragazzi, cioè una delle cose più fotografate al mondo.
1: Dove sono massacrati con la polizia, dici?
0: Sì, cioè questi ragazzini che hanno pestato due poliziotti, non c'è più neanche rispetto per quello. Ma dove cazzo vuoi andare così? Dove vai? Ma dove
2: infatti
0: vai?
2: Infatti bisogna essere individualisti e sbranare questo pianeta fino al giorno della nostra morte.
0: Vabbè, ma adesso sei diventato Paolo Noyes.
2: No,
0: scusa,
2: ma è così. Io allora per tanti anni sono stato un idealista e lo sai, nel senso. Sì, adesso sì, mi sono convinto che la gente non se lo merita.
1: Bravo.
0: Sì.
2: Cioè non te lo meriti che io sfrutti questo microfono e questo mezzo di propaganda mediatica per cercare di sensibilizzare il tuo cervello da topo di merda. Ti meriti che io ti svuoto la spina dorsale succhiandoti il midollo. Ah, stronzo.
0: Fabio.
1: Bravo. Fabio. Bravo, sono fierita.
0: Scusa, vi faccio un esempio stupido. Io l'altro giorno mi sono lamentato di una roba, mi lamentavo dell'inesistenza della meritocrazia, no? Ma era un mio sfogo, non è che ho detto ah io vado, me ne fa. Era uno sfogo, semplicemente. No? È stato riportato su altre pagine, testate, robe varie, no? E io dico, alla fine sono uno dei pochi, penso, in questo settore, che si è guadagnato tutto. Io non ho appoggi politici.
1: Puoi anche parlare al plurale. Cioè,
0: no, tutti noi, cioè noi siamo arrivati, quel poco, perché non è che siamo chissà dove. Vabbè. Però grazie a noi, no? Grazie al lavoro, al duro lavoro, l'impegno, l'amore per il lavoro che facciamo. E c'è gente che lì. Ah, sì, sopravvalutato del cazzo.
2: Però...
0: Ma tu che cazzo sei? Infatti, ma tu che cazzo hai fatto nella vita?
2: Ma perché non lo fai tu?
0: Mamma mia,
1: che bello. Se siamo spezzare... sempre più cazzo RSA con i vecchi che si lamentano.
3: Sì,
0: ma
3: sì,
0: che bello è.
3: Qualcuno ci ha definito. Però se posso spezzare una lancia, Alessandro Rosica ti ha difeso.
2: Yeah, Alessandro Rosica.
1: Cioè, uno che si chiama Rosica che lo difende.
2: Chi se lo incula?
1: È strano.
4: Alessandro Rosica, ragazzi.
3: Voi
4: bazzicate sui social.
1: Ma non so chi sia.
3: Un super gossiparo, super seguito, super.
0: Ma scusate.
3: Ma nel senso.
0: A prescindere, grazie Rosica, ti ringrazio.
3: Okay. Non Rosica. Hai ragione. Okay.
0: Non Rosica. No, grazie. Però non ho detto niente. Cioè, non è che ho detto l'ovvietà. Cioè,
1: sì, però l'hai fatto in maniera accurata. Cioè, si vedeva che non era quell'appello che uno fa strappalare.
2: Che rosicavi.
1: Cioè
2: che eri tu Marco Rosica.
1: Stavi morendo dentro, capito?
0: No, ero incazzato nero. Sono incazzato nero.
1: Ma guarda che è una cosa che ti ci devi abituare, capito?
0: No, non mi ci abituerò mai, perché io penso che debba esistere la meritocrazia in tutti i settori, perché poi leggendo i commenti degli altri questa roba avviene ovunque, e io credo che la meritocrazia sia fondamentale per una società sana. Una persona che lavora meglio di più, si impegna di più, merita di più. Chi non sa fare un cazzo non
1: fa
0: un cazzo.
1: I baffi alla merda. I baffi alla merda sono quelli che ti
2: Perché poi vedi, anche i Rai sono tutti figli di qualcuno. Prima c'era Piero Angela, adesso c'è Alberto Angela. Che cazzo ci fa lì Alberto Angela? Cazzo sa fare Alberto Angela?
0: Però dobbiamo collegarci con lui, perché queste sono le ultime storiche puntate di Quark. Quark Archivio, ci colleghiamo, perché oggi parliamo di un personaggio incredibile. William Shakespeare, ragazzi.
5: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
6: Buonasera, facce di merda.
0: Bene.
6: E benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo.
0: Come?
6: Parliamo di William Shakespeare.
3: No, non era coglionazzo.
7: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
0: Chi se ne frega?
6: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco...
0: Fortuna.
6: Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon.
0: Sì.
6: Perciò, nel corso dei secoli, gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra.
1: Luca Giurato.
0: Come Luca Giurato?
1: Che senso?
6: Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare.
3: Oh,
6: dai, vai con sta merda di servizio.
1: Come con sta merda?
0: È nervoso.
7: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564.
0: Sì.
7: figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo di Lubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West. Dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, Prima spiaggia.
2: No, ma non è quello.
7: Ma il vero successo arriva con Acapulco, Prima spiaggia sinistra.
0: Ma non è vero.
7: Che narra la vendetta del principe di Danimarca, Andrea, sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
0: Ma è Gigi Andrea.
2: Amleto.
6: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
7: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per 3 volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato.
0: Ma no, non è vero.
7: E inventore dell'anonimo affettato. Mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
6: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque, perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni '80 quando faceva il drive-in. Con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino.
2: C'è l'orecchino.
6: Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo. Vado a godermi la vita, c'ho 3 troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo. E Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette.
3: Ma che
6: ciao stronzi.
7: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta.
2: Esatto.
7: Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome, Poverus Inutilis.
0: Bene. Vedi come si chiude il cerchio?
2: Certo,
0: perfetto. Comunque, c'avevo ragione io. Una parte significativa del pollo consumato a Cuba arriva dagli Stati Uniti. Può sembrare strano, visto l'embargo, ma i prodotti agricoli e alimentari rientrano tra le eccezioni autorizzate dal governo statunitense. Gli allevamenti sono quasi tutti americani, soprattutto del sud degli USA, come l'Arkansas, Georgia e Alabama.
2: Però glielo riempono di bestemmie.
8: Volete un polso apparecchiato? Allora è tempo di giocare con noi e potete farlo semplicemente scrivendo il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Solo il più veloce avrà l'onore di venire in diretta con noi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
10: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
19: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
28: Eurospin, la spesa intelligente.
29: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
30: I social ci permettono di condividere, informarci
0: e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: non ne sei mai uscito comunque.
1: Non lo so. Chicca, mi cerchi? Oggi si celebra qualcosa di Ritorno al Futuro. Credo l'uscita del film, una roba del genere. Credo di sì, me l'ha scritto un ascoltatore. Cerchi per favore, grazie.
2: Scusa, io pensavo volessi parlare di chi ci spruzzavamo delle tre delle Bengals.
3: Bananarama.
0: Quattro.
1: Erano quattro. Bananarama poi, non Bengals.
0: Bengals erano quattro.
1: Neanche sai che cazzo c'è in onda. Ma io non lo so.
2: Io vedevo del pelo che si muoveva.
1: Ma poi voi non siete adesso invecchiando. A me è tornata un po' la libidine del pelo sulla frenia. Secondo me ci sta.
0: Un piccolo strato, diciamo, come il caramello sul Mars ci sta.
1: Sì, ci sta. C'è il baffetto alla Hitler, quella robina.
0: Quello secondo me non dipende dal sesso.
1: No, anche
0: Marco,
1: perché più invecchiano le donne poi e più sembrano dei polli, capito, per Cuba. No?
0: Però più il pelo della passera si fa bianco. Quindi quando sei lì di immersione, diciamo, sai che fai snorkeling, no?
1: Sì.
0: E trovi, trovi questo corallo adunco bianco, un po' ti scende.
2: Sì, dici? In effetti è come quando tu stai uscendo dalla porta vetro, no?
1: Sì. Sì,
2: e
1: sì.
2: Ti attacchi con la faccia perché non vedi che è chiusa.
0: Esatto.
2: Quello è l'effetto lì. Quando gli devi lo slip.
1: Ragazzi, esatto. Comunque mia moglie è un genio, perché mia moglie, tra le varie robe assurde che fa, voleva vendere le parrucche per la fica, che sono geniali. No, ma le sono arrivati anche i modelli.
2: Cioè,
1: e poi scegliere...
2: miliardari, guarda.
1: Tu ma no, ma è una roba che appiccichi, che ti metti sul, certo. Diciamo...
2: Ma
1: sul,
2: scusa,
1: la parte pelvica.
2: Facciamoci donare i peli di vagina e ci facciamo le spugnette per pulire le pentole.
1: Ma perché? Scusa.
2: Le pagliette. No, voi scherzate. Cioè, il tipo
1: non sono così crespi i peli. Non,
2: vabbè,
1: no.
2: Dipende dall'etnia. Comunque, se tu prendi... allora, in America uno è diventato miliardario facendo il sorriso nella spugna per pulire...
0: È vero.
1: Cioè, è vero, sì.
2: Quindi facciamo le spugnette per pulire le pentole. Sai quella di ferro, no?
1: Sì, però allora c'è un problema. Non è che tutte le vagine sono belle e apprezzate. Nel
2: certo.
1: Senso che, cioè, ti arrivano i peli di Rosy Bindi? Non so, sai, è una roba.
0: Non me li riesco a immaginare, Marco, perché sono una persona.
2: Credo che sul sacchetto c'è la faccia della donatrice, voglio dire. Non è che...
1: dovrebbero farlo,
2: no,
1: però.
2: No, sono lì.
0: Allora, io avevo brevettato il sorriso dentro la benzina. Solo che. Cioè... no, non si vede quando fai il pieno.
2: Tipo quelli che si sottopongono all'operazione di cambio di sesso. Perché buttare via l'organo? Bisognerebbe impagliarlo e farci quei giochini, sai, i tamburi.
0: Ma anche un centrotavola.
1: Perché? Uccioli, vedo che ti stai allenando. Perché ogni volta che parliamo di peli della fregna sparisci?
3: No, io in realtà mi stavo informando e ho scoperto.
1: Si è messa anche gli occhiali,
3: sì,
1: tra l'altro.
3: Ho scoperto che ci sono queste parrucche pubiche che si chiamano Merkin,
1: sì.
3: E che vengono indossate soprattutto.
1: Ma ragazzi,
3: per
1: ma
3: il
1: la
3: film.
1: Cosa, la Kardashian ha fatto le mutande. Ha fatto
0: sì,
1: le mutande
0: color.
1: No, ha fatto le mutande con la fica.
0: Sì.
1: Non sto scherzando, col
0: no.
1: Pelo.
0: Allora, io le ho prese.
1: Ma come le hai prese?
0: Le ho comprate.
2: Ma per te stesso? Ma
0: mi stanno malissimo.
3: Ah.
0: Perché non sono pensate per l'uomo.
1: In effetti
0: mi sono guardato allo specchio, non mi
2: allora
0: sono
2: posso piaciuto. Dirti che il perizomo, che è il perizoma da uomo,
1: cioè, no, quello no, quello
2: l'ho
1: no,
2: indossato
1: no.
2: Per anni.
0: Sì, lo sappiamo. Io me lo ricordo.
1: Mamma che schifo.
2: Allora, l'unica cosa che purtroppo la misura del pacco non viene calcolata,
0: esatto.
2: per noi meridionali.
1: Dovrebbero dovrebbero fare le mutande, il perizomo, per il pugliese, per il calabrese. Prese, siciliano.
3: Ma perché voi meridionali avete più?
1: Minchia?
3: Ah sì?
1: Scusa.
2: Guarda, non so come risponderti perché sono imbarazzato dalla domanda.
0: Sarebbe indelicato.
3: Ah,
1: cioè, io ritengo davvero un bel cazzo, nel senso comunque.
3: Tu non sei meridionale, però.
1: No, infatti, nella norma. Però, ragazzi, quello di Paolo è una roba. Una
0: molto bello, è scultoreo. È scultoreo.
1: Sì, sì.
2: Posso
1: dirvi è imponente. Io, vedi, al posto di tipo, non so, Mussolini faceva tutti questi decori sui palazzi.
0: Esatto.
1: Con uccelli, robe varie.
0: Noi dovremmo
1: fasci.
0: Fare il cazzolittorio.
2: Sì.
1: Esatto. Bravo, bravo. Sono
2: il fascio di cazzi.
1: Sì. Sì. Ma di Paolo, però, sì, perché sono belli imponenti.
2: No, ma anche tu è bello grande. Ma sai qual è il discorso? È che noi abbiamo, avendo la coscia corta, comunque diamo l'effetto nano. Capito?
1: Certo.
3: No, sembra più grande.
2: Sì.
3: Ah, ok.
1: Poi, ragazzi. Allora, la troiata, uno pensa una cazzata. Il fatto di depilarsi bene intorno fa sì che comunque diciamo, la menicolo venga ancora più fuori, capito? Sì.
3: Quindi diciamo, in sintesi,
1: sì.
3: Meglio
1: sì.
3: Il pene depilato e sì. La vagina pelosa.
1: No, pelosa, no, pelosa no. Allora, pulita dove si danno i bacini.
2: Come sei stato delicato, abbiamo parlato di cazzi un'ora e mezza. Dove si danno i bacini?
1: sopra una, un pochino.
3: Così. Allora, che si chiama, diciamo,
0: hai presente la moquette dei motel? Quella roba lì.
1: No, anni 70, cioè anni 70 no. La testa di Cocciante anche no, quello no.
2: No, scusa, è come la pineta al mare, capito?
3: Se
2: sei in spiaggia, ti giri, vedi che c'è un po' di cespugliame fresco.
3: Un po' di sole, un po' no.
2: Esatto, c'è quel bagno asciuga che ti piace.
3: Va bene, ci sta, ci sta. Va bene.
1: Adesso dico a mia moglie di mettere in commercio le parrucche per la fica. Sono una figata, perché poi non è, cioè, capisci, è una roba che metti e togli, cioè per la libidine del momento. Il marito, vorrei la fica a forma di cuore, tac, appiccichi.
3: Ma poi le puoi,
1: cioè,
3: noleggiare al cinema, perché sono molto richieste. Voi avete lì Hollywood.
2: Che senso, scusa, fuori dal cinema è una cosa orribile, la gente nuda.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: No, non è che si mette la fica finta al cinema.
3: Gli attori
2: mettono la fica finta,
3: se c'è bisogno. Adesso, siccome la moda è quella di avere un po' tutto
1: Al cinema pensavo proprio nella struttura.
3: Gli attori, se c'è bisogno, capito, di avere un'attrice, non è che puoi
2: io personalmente volevo lanciare, sai che arriva l'estate, sai che abbiamo sempre le tasche piene di roba, è un problema grande, no? Il marsupio ormai è una roba antiestetica, anni 70. Stavo pensando a questo finto cazzo con la cerniera e tu metti su. Cioè, tu sei in spiaggia e questo finto cazzone, sì, no? Gli metti le chiavi, la macchina, le monete, i soldi.
1: Bello. E per le donne?
2: Lo puoi mettere di lato. Anche le donne col cazzone.
1: No, la donna fa il mega figone davanti.
2: Ha un vaginone col cernierone.
1: Vaginone gonfio.
2: Un camel toe della Madonna,
1: sì,
2: esatto.
1: Bello, bella, bella idea. Bella
2: ragazzi,
1: idea.
2: Pensiamoci. Perché
1: come la chiamiamo l'azienda? Perché direi che potremmo già iniziare.
2: Non lo so, però il mega cazzone astuccio. Non anche i coglioni, perché nei coglioni puoi mettere tipo. Hai tre scomparti.
1: Separati. Ci metti i portachiavi con i rotondi.
2: Questo bel cazzone con
0: impermeabile.
2: Ovvio, ci puoi fare il bagno.
1: Ma come lo faresti tu? In stoffa, in pelle?
2: No, io userei vari materiali, tra cui il silicone. Perché comunque a un certo punto mettiamo anche quelle stecchette che le irrigidiscono. Come anche usare per divertirti.
1: Cioè, multiuso.
2: Come il coltellino svizzero. Facciamo un coltellino svizzero di cazzi.
0: Varie misure.
3: Non male, dai.
1: Ma perché?
0: Ci pensiamo, ragazzi.
1: Ma eravamo andati così bene oggi. Sai, stavo dicendo.
2: No,
1: cazzo, che bravi che siamo. Non ho detto neanche una parolaccia.
2: Tu riceverai una denuncia per bacino, ricordati.
0: Bacino è stato veramente un colpo basso.
2: Dai il bacino.
3: Meno male che non hai detto bacino sulla patatina.
2: Ma mi ha fatto arraparissimo, non so perché.
1: Perché sono quelle robe lì che butti in mezzo. Che ti fanno arrapare.
2: Ti spacco, bastarda, ti do un bacino.
1: Sì, perché mi immaginavo, sai, immagina la scena, no? C'è questa bella vulvina, e tu vai lì e fai. Vai lì e fai quel bacino dolcino, no?
2: Ma tu dici a spaghetti
1: con il sottofondo, con il sottofondo Frank Sinatra, capito?
0: Io mi addormento così tutte le notti, non facendolo, pensandoci.
2: Che letto piccolo che hai, scusa.
1: Dai, dobbiamo giocare, andiamo, vai.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Marco da Novara, socio onorario ovviamente della nostra nuova azienda. Il Cazzupio è perfetto.
1: Cazzupio sta spacca. Tanta gente ha scritto che lo comprerebbe subito.
0: Sì, sì, sì.
2: Però
0: guarda che bello.
2: Una domanda prego, tecnica. Sì. Ci vuole il mutandone per coprire il Cazzupio?
0: No.
1: Il Cazzupio tu lo puoi indossare anche al di fuori della mutanda.
0: Anche con i jeans, anche cioè un paio di pantaloni da gonna.
3: Con lo smoking è bello.
1: Con diciamo dei tiranti che tu ti metti come se fosse un, sai, quei cazzi finti.
0: E per la donna stavo pensando, Paolo, che anche il Cazzupio, cioè, a parte il vulvone come lo chiamiamo?
2: Tettupio, io farei per le tette.
1: No. Delle tette finte marsupio?
2: Bello.
1: Belle. Anche i culoni, cazzo.
2: È tipo uno zainetto davanti.
1: Cioè, diciamo, tutti gli organi genitali con tenitore.
2: Sì.
0: Però immaginatelo appeso un po' stortino sui fianchi. È anche una roba.
1: Ma il Cazzupio puoi anche indossarlo sul petto. Cioè, poi tipo.
3: Sì, quello da matrimonio.
1: Sì. Tipo cravatta. Una cravatta a forma di cazzo enorme.
0: Se lo facciamo abbastanza grande, lo puoi anche fare che lo allacci sotto tipo casco. Sì. Te lo metti in testa. Sì. Bellissimo.
1: Vabbè, poi dipende dalle dimensioni di dinosauri.
4: Scusi, Noise. C'è anche la versione borraccia. Interessante.
0: Si chiama sborraccia.
1: Sì,
0: però
1: quando sei molto assettato, fermarti in macchina bevendo un cazzo, effettivamente. Può essere un po' strong per i bambini.
0: È la sborraccia, però deve cambiare un po' il nome, però sì.
1: Esatto, bello, però mi piace l'idea.
0: Madonna, che azienda.
2: Bravo,
0: che abbiamo aperto.
1: Cioè, noi con i cazzi facciamo i soldi.
0: Siamo già ricchi, un attimo, ricchissimi, yacht, aerei
1: privati. Ci ha portato via tutta la finanza. Basta.
0: Fallito.
1: Matteo, cambi, via.
2: Niente, vabbè, dai.
0: Galera, via. Allora, cara Lucilla, ti presento la concorrente di oggi, che è Chiara da Lecce, che potrà confermare che in Puglia i cazzi sono enormi.
2: Enormi.
0: Vero, Chiara?
2: Sì.
5: Buongiorno, sì.
3: Chi se non Chiara?
0: Senti la voce gioiosa.
2: Felice, sì.
0: Sì, perché in Puglia, ragazzi, a parte che si vive bene, Bari dicono che sia una delle città più
2: è la
0: città più affordable, come si dice?
2: Sono dove americani. Ti puoi permettere le cose.
6: Il clima migliore.
0: Clima migliore, mare bellissimo.
2: Bari.
0: Cultura, voi siete solari, avete dei cazzi enormi, bello, donne pugliesi sono bellissime, c'è tutto,
5: profonde.
0: C'è tutto.
5: Sì, sono bellissime.
1: Cosa?
0: A Lecce cosa?
5: Lecce sì, sono bellissime.
0: Lecce, le donne
1: ci
0: dici?
1: Sono bellissime. Allora, è un cruciverba. Aspetta.
2: No, perché lei è di Lecce e quindi dice che a Lecce sono belle.
1: Ci sono bellissime.
0: Beh, Lecce, esatto. Bari, Gallipoli, dai,
2: ma
0: tutta la Puglia.
2: A Lecce
0: bella.
2: Di più.
3: È di Lecce. Senti, Marco, è di Lecce, devi dire
0: capito.
3: Di Lecce.
0: Ho capito. Lecce, le donne di Lecce sono le più fighe.
1: Lecce ci sono bellissime.
0: Sì. Ci sono bellissime. Senti, cosa fai, Chiara? Suppongo non la maestra delle elementari.
5: No, sono una commessa.
0: Una gommessa, quindi vendi le gomme.
2: Madonna, sei guarda. Sei proprio stupido. Ma stupido.
1: Ah, sì, scommettiamo, dai. Ci ha messo la cornetta in faccia, secondo me.
0: No, è andata, Chiara.
2: Spero di sì.
0: Chiara.
1: È la prima concorrente che
0: no. Ancora qua.
1: Che aveva abbandonato, era il top, veramente.
0: Quindi vendi le gomme. Ok, perfetto. Allora, sì. Potremmo regalarti un orologio Fumagazzi.
1: Se lo sapessi leggere. Andiamo avanti.
2: Ma dai.
1: Andiamo.
2: Non ascoltarli. Ascolta me, Chiara, ti dirò una sfilza di cose e mi devi dire cielo se sono
1: Parla
2: cose
1: piano.
2: Che esistono e manca se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi. Tu non li ascoltare, concentrati su di
1: Scandisci.
2: Me. Devi darmi 6 risposte esatte, iniziamo.
1: 6,
5: Ok.
1: Una mano più pollice.
2: Bruce Lee Day.
5: Il frutto di
2: Bruce Lee, l'attore Day,
3: giorno.
1: Giorno è quello col sole.
5: 8
1: è giusto.
2: Giusto, andiamo avanti.
1: Giusto, ti prego, segna 8.
0: Come giusto.
2: Ma che cazzo, giusto.
3: Ci sono 3 domande, risposte, cielo, manca e 8.
1: Ha scelto. No, ragazzi, ditemi che è una scenetta, chi l'ha montata questa?
2: Andiamo avanti.
6: Non ha capito cosa
1: dai. Va bene così. 8 è la risposta giusta.
2: Ok. Allora,
3: Chiara, 8 è sempre la risposta giusta.
2: Sì.
3: Risposta,
2: no. Allora, la seconda.
5: Va bene, non importa.
2: Posto, la seconda domanda sembra una presa per il culo. La stella Azelfafage.
1: 8.
5: Sì, ma non ho capito quello che avete detto.
1: Sì, giusto.
2: Giusto,
1: non ho capito quello che avete detto prima. Risposta
2: andiamo
1: esatta.
2: Avanti.
1: 2 sono risposte.
2: La lingua del camaleonte è più lunga del suo corpo.
3: 8. 8?
5: Sì, esatto.
3: Sì, esatto.
2: La prima nota.
3: Il gioco si chiama Sì, esatto, manca.
2: Winnie the Pooh c'ha la mamma puttana.
5: Pure, esatto.
2: Dici pure oltre a tutte le altre sfortune che ha.
3: Certo.
2: Lula hop, più grande fatto roteare da un uomo, ha un diametro di 5,40 metri.
5: No, questa no.
2: Cielo no. Julia Roberts non ha figli.
5: No.
2: Io avrei una domanda per Chiara. Tu hai mai ascoltato lo Zoo di 105 così? Per...
3: Non ti porre queste
2: domande.
3: Va bene,
2: andiamo avanti.
3: No, lei ha risposto 8 a questa domanda.
2: Sì, giusto.
3: Segna.
2: Allora, dai, l'equivalente di ha ha ha scritto in messaggio in Norvegia è zzzzzd.
5: Esatto.
2: No,
5: esatto.
2: Mi dispiace.
7: Ma ne manca una però.
2: Sì, ne manca solo una, spero indovini presto perché non ce la faccio più. Il puffo becchino.
5: Il puffo becchino. Nel dubbio
0: 8-8.
2: Nel dubbio 8. No, è sbagliato. I conigli mangiano la loro cacca.
5: Sì.
0: Incredibile. Non è un complotto, ve lo giuro. Ha vinto, è incredibile, incredibile.
3: Che brava, ragazzi.
2: Mamma mia.
0: Fenomenale. Chiara, sei la mia preferita in assoluto di tutte le puntate del Cielo Manca.
3: Gambionessa.
2: Perché non le mandiamo 8 fumagazzi?
0: Sì, sono d'accordo.
3: A metà.
0: Sì. Chiara, grazie per la gambionessa.
2: Perché non le mandiamo 8 fumagazzi?
0: Sì, sono d'accordo.
3: A metà.
0: Chiara, grazie.

0: È così.
1: Scusate,
0: ragazzi,
1: ma lei ha detto davvero 8? Cioè,
2: otto.
3: Otto comunque è la parola magica.
4: Sì. Benvenuti in casa Cori, era 8, no?
0: Sì. Eight is the magic number, ragazzi.
1: Io le ho spiegato le regole, cioè una regola.
3: Non potevi aspettarti che le capisse. No,
2: secondo me era una contestatrice.
1: Sì, anche
0: secondo me. Senti, cara bellissima, intelligente, laureatissima Lucilla. Dov'è? Lucilla.
1: Sì.
0: Di cosa parla oggi il tuo Doc Zoo?
1: Allora, oggi parla di una canzone che si conosce e riconosce molto. Una di quelle canzoni che ogni volta che la senti fai yeah, così.
0: Yeah.
1: E questa narra la genesi di questa canzone.
0: La genesi? Ah, bello il gioco di parole. Phil Collins Genesis.
1: Hai capito? Non era voluto.
2: Sono d'accordo, scendiamo in piazza.
0: 8
5: Doco Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Giochiamo. Provate a riconoscere questo brano. Ora questo. E ora questo. Facile, no?
3: Sì.
5: Ad alcuni brani bastano pochissimi secondi, la sola ritmica, e riescono a catapultarci in un'epoca, un sound, un racconto. Oggi Doco Zoo scava nella storia di una di queste canzoni e prova a raccontarla.

8 dicembre 1979, Chiswick, sobborgo ad ovest di Londra. Le ultime prove con i Genesis sono state dolce amare. Ormai sono rimasti in tre: Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford. E dopo l'abbandono di Peter Gabriel, Phil è diventato il cantante del gruppo. Durante quell'ultima sessione, Phil ha comunicato che vorrebbe intraprendere un percorso da solista. Ha bisogno di trovare la sua strada da solo. Gli altri componenti del gruppo non se la sono presa, lo capiscono. Phil ha una marcia in più ed è giusto che ci provi. Poi il suo desiderio è di virare più sul pop e con i Genesis è proprio impossibile. Quella sera Phil, nonostante il freddo che gli morde la pelle, ha deciso di fare due passi sulle sponde del Tamigi. Nel suo quartiere c'è un grande parco che si affaccia sul fiume. È un posto dove va quando ha bisogno di silenzio, quando vuole rimettere in ordine le idee. Pochi lampioni illuminano il vialetto che corre lungo l'argine del fiume e al di là del cono di luce proiettato a terra da ogni lampadina, il resto è abbastanza buio. Non è come passeggiare sul Tamigi davanti alla City, dove le luci dei grattacieli illuminano la notte. Phil non sente niente se non i suoi passi. Raramente un jogger sbuca dall'oscurità e gli passa accanto. Si scambiano uno sguardo come a dirsi: dai, almeno non siamo soli. Più avanti sul camminamento c'è una panchina che guarda il fiume. Si siederà lì fino a che resisterà al freddo e poi tornerà a casa a scaldarsi una cena pronta trovata nel freezer. Quando arriva alla panchina, Phil ci trova una giacca. Strano che qualcuno se la sia dimenticata. Si siede e gli sembra di scorgere un uomo in piedi al bordo del fiume. È rivolto verso l'acqua, quindi Phil non può vedere il suo viso. Poi Phil si accorge che l'acqua del Tamigi si increspa in modo innaturale di fronte all'uomo. C'è qualcuno nell'acqua e si sta sbracciando. Phil si alza, ma non fa in tempo ad incamminarsi che la corrente trascina via quel corpo, che si immerge e risale qualche volta, per non tornare più a galla. Il respiro di Phil si fa corto e pesante. Quella persona è annegata e l'uomo di spalle non ha fatto niente per aiutarla. Phil non sa cosa fare. Deve chiamare la polizia? Scappare da quello che forse è un feroce assassino? Mentre prova a scegliere la prossima mossa, l'uomo in piedi di fronte al fiume si volta. Phil lo vede in faccia. Il panico lo avvolge e scappa.

Phil decide di non raccontare a nessuno quello che ha visto. D'altra parte neanche lui ha fatto niente per salvare la persona che stava annegando e ha una fottuta paura di finire immischiato in una brutta storia. Però l'episodio a cui ha assistito suo malgrado gli ha dato l'ispirazione e il primo singolo da solista della sua vita è dedicato proprio a quell'uomo. Quell'uomo che non ha teso la mano, quell'uomo che Phil ha visto in faccia. Phil sa cosa ha fatto e se lo ricorda.

12 settembre 1981, Theatre Royal Drury Lane, Londra. Phil è stato invitato a esibirsi in un concerto di beneficenza per Amnesty International e ha pensato che, nonostante sia uscito 9 mesi fa, sia quello il momento giusto per suonare per la prima volta dal vivo In the Air Tonight. Il pubblico è ridotto rispetto ai suoi soliti concerti e inoltre deve eseguire solo 2 brani, quindi resterà sul palco per poco tempo. È agitato e da dietro le quinte sbircia il pubblico per individuare qualche volto rassicurante da guardare quando sarà davanti al microfono. Non cerca qualcuno nelle prime file, altrimenti il suo sguardo sarebbe troppo basso. Passa invece in rassegna la quarta, quinta fila. E poi lo vede. Quel volto. L'uomo che quella notte, sulle sponde del Tamigi, ha lasciato annegare un'altra persona. È lì, serafico, ha un Apollo verde e sembra una brava persona. Ma Phil sa cosa ha fatto. Phil lo ha visto. Prima di salire sul palco, Phil chiede al tecnico luci di preparare un occhio di bue da indirizzare sull'uomo in quinta fila con l'Apollo verde, che dovrà accendere al momento concordato. Il brano inizia.

0: Phil ci mette tutto il risentimento che ha in corpo, tutta l'incredulità per il gesto di quell'uomo. Ho già visto la tua faccia. Non so se tu sai chi io sia. Ero là e ho visto ciò che hai fatto. L'ho visto con questi occhi, quindi puoi toglierti quel sorrisetto. Io mi ricordo. Mi ricordo, non preoccuparti. La ferita non si vede, ma il dolore continua a crescere. Fino a che... il fascio di luce si accende, proprio come quello dei lampioni dell'argine del Tamigi quella sera, e inquadra l'uomo. Phil può finalmente guardarlo negli occhi mentre gli canta addosso quella canzone con tutta la rabbia che sente. Le genesi delle canzoni a volte portano con sé storie strazianti, spaccati di vita dolorosi che gli artisti riescono a esprimere solo così, attraverso le parole e la musica. Ed è questo uno di quei casi. Ma la storia che vi ho appena raccontato è falsa. È una leggenda. Nata intorno al testo di un brano che Phil ha scritto, molto più semplicemente, sull'onda della rabbia per il suo matrimonio appena finito. L'annegamento di cui parla non è quello di un uomo lasciato morire al buio sulle sponde del Tamigi, bensì il suo. Il suo naufragio nel dolore che prova per non aver saputo salvare la sua storia d'amore. Questa leggenda, che assomiglia alla trama di un film noir, ha contribuito a creare l'aura epica di questo brano. Ma ad alcune canzoni non serve una storia inventata che sorregga il mito. A volte basta la delusione di un divorzio, tutti ti prego non riattaccare e tutti vaffanculo non chiamarmi mai più, per donare potenza a un brano. E In the Air Tonight è questo. È un testo arrabbiato e triste. È una musica che accompagna l'ascoltatore attraverso il dolore dell'artista. E una canzone così non ha bisogno di una leggenda per entrare nella leggenda.
1: Che delusione, ci avevo creduto io.
2: Aspetta, ma manca la chiusa. E poi io e Flavio tranquillo.
3: Certo. Abbiamo fatto la faccia.
2: Gli abbiamo niciato la faccia.
1: Come ci avevo creduto. Mica che pelle d'oca all'inizio. Ho detto, mamma mia, che scenaccia. Poi questo coraggio di puntargli un faro in faccia. Chissà poi le ripercussioni.
4: E invece
1: un cazzo. Il divorzio. Sempre voi stronze. Voi bastarde che
2: sanguisughe infame.
4: Magari è lui lo stronzo.
5: Ma non credo. Mi è così patatino, poverino.
4: Quando si divorzia la colpa è di entrambi.
1: Non è vero, non è vero. Siete voi. Cuori di pietra. Mio padre mi insegnò che non esiste pietra più dura del cuore di una donna.
2: Perché
1: ferita.
2: Non pippa?
4: È ferita, vedi, però hai detto ferita, quindi c'è qualcosa che non va.
1: Ho capito.
4: Quindi delle colpe,
2: sono stanco
4: padre.
2: Di questo scontro generazionale. Scendiamo in piazza.
6: Bravissimo.
5: Andiamo!
1: Ancora.
7: Fermi tutti. Beh. Questo stacco pubblicitario è tutto di Wender, che vuole ringraziare in prima persona, tramite la mia stupenda voce, due persone a lui molto care, che gli hanno cambiato per intero la sua vita. Grazie a Erind, un tuttofare di Torino. Grazie a Francesco, montatore mobili IKEA di Torino. A proposito, caro Francesco, mi servirebbe una libreria Billy. Chiedo a te. Noi siamo.
1: Ma tu vivi così veramente? C'è una roba. Poi di Torino, scusa, abiti a Cormano.
4: No, ma questo era Wender.
2: No, era Wender.
1: Scusa, non avevo capito.
2: Sentito accattonaggio, pensavo subito a te.
5: No, non c'entra niente.
1: Sì, ma comunque Wender vive a Milano.
2: No, ma ha fatto un investimento immobiliare, è già il quarto questo mese.
1: Ma chi?
2: Con i miei bonifici, tra l'altro.
1: Certo, tra poco.
2: Lo uso come ariete.
5: Silenzio, grazie.
1: Pausa caffè? Con Caffè Motta, naturalmente. Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. Sembra di sentirne già l'aroma, vero? E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar. O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: No, sì!
18: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Mazzoli! Apri Mazzoli, dai! È per te! Apri la porta!

0: sentite il rumore delle goccioline? Sentite? Senti,
1: c'è
0: senti.
1: Rapato, eh?
0: No, è la chicca. Sai che la chicca c'ha un debole per il cantante dei Maroon 5.
2: Sì.
1: Allora, chicca, non eri presente l'altro giorno? Abbiamo detto, tu entri in una stanza.
3: Vi ho ascoltato,
1: no?
3: Però.
1: C'è il cantante dei Maroon 5 che sta facendo la cacca sulla foto di Mao Zedong.
4: E Pippo Franco che si masturba. Chi sceglie?
1: Si masturba con la mano di Holly. Tu su di chi Holly ti getti?
3: Posso uscire?
1: No, c'è l'alternativa. No.
0: Sei obbligata. Dai, quale scegli?
1: Mao Zedong o.
0: Dai. Com'è che si chiama il cantante dei Maroon 5? Non mi ricordo mai.
3: Adam Levine.
4: Ernesto Croppa.
0: No, Levine.
4: Quello è il soprannome.
0: Levine.
1: Ma no. Loro due scegli uno o due?
3: Adam.
0: Dai, beh, scusa, anche se fa la cacca, è comunque un bel uomo da vedere nudo. Scusa.
1: Alla fine è come se fosse un distributore di gelato. Cioè,
4: sì. O di cioccolato.
1: Schifo. Quella roba lì.
4: Quelle vetrine svizzere.
0: Aspetta, ho perso la notizia. Dove cazzo è?
1: Lo so.
0: Dov'è? Non la trovo più.
1: Andiamo in piazza.
0: Ho perso la notizia.
4: Vuoi darne un'altra?
0: No, visto che ci sono un sacco di italiani che si stanno indebitando per andare in vacanza, il mio più grande incubo quando prendo un aereo è che ti fottano le robe nella valigia. Sai che sta roba veramente non, proprio io non riesco a accettarla. Siete dei pezzi di merda. Cioè io a volte sono costretto a mettere nel valigino che mi porto dietro il trolley, tutte le cose a cui tengo, tipo le scarpe o robe varie, perché ho paura che qualche stronzo mi apra.
1: Allora, tu sbagli. Prima di tutto devi prendere una casa in ogni posto dove devi andare.
4: No,
1: devi proprio comprare e dentro sono le tue cose. Così viaggi sempre con una borsetta.
4: Io penso di non imbarcare un bagaglio forse da 10 anni.
1: Ma perché tu ti vesti così, anche quando parti così in vacanza, sei così tutta la vacanza.
0: Ma scusa, quando sei venuto a Miami con tua figlia,
3: sei stato
0: una settimana, avrei avuto dei vestiti.
1: Lo zaino,
4: il trolley, quello da Caben.
3: Ma anch'io viaggio come lui, eh?
0: No, vabbè.
4: Se mi serve qualcosa la compro là.
0: Ma che miserabili siete.
4: No, che miserabile sei tu che ti porti la roba da casa. Se mi serve la compro.
3: Viaggiare leggero.
0: Ma no, a me piace avere tutto quello che magari potrebbe servirmi
4: perché
0: anche di più.
4: Perché sei checca, ma noi altri etero, dai, ti porti le scarpe.
0: Massimo Boldi coi capelli lunghi viaggia con 22 valigie.
1: Perché 20... è un pezzente di merda.
0: Ma non è un pezzente
3: ma
0: di merda.
3: Ma è un megalomane, ma cosa serve?
4: Ti servono dei jeans, vai te li compri in loco.
0: Uno che e dopo dove li metti, scusa, una volta che li hai comprati?
4: Li lasci lì, se sei ricco li lasci lì.
3: Se sei veramente ricco, ma che te frega? Io conosco.
0: Senti due comunistoni del cazzo,
3: no,
0: senti,
3: vero,
0: sperpero denaro, via, ma come?
4: Non se mi serve me lo compro.
0: Ma non siete quelli che no, non bisogna buttare i vestiti.
4: E infatti non mi compro un cazzo.
0: Il fast fashion distrugge
3: non
0: il mondo,
3: di
0: ambientalisti.
3: Noi, Marco, parlavamo del tuo amico miliardario.
0: No, ho capito, ma lo scemo con la maglietta orribile sta dicendo, io vado a Miami, mi compro i jeans, poi li butto.
4: No,
0: ma
4: il tuo amico compra i jeans. Io a Miami con un trolley sono stato benissimo una settimana, compresa quella New York.
0: Ma i miei occhi no, però, è quello il problema.
1: Ma è bello che quel trolley è ancora chiuso per la prossima vacanza
4: a Miami. Io ho un trolley per ogni città del mondo.
0: Dai, c'è trolley in cazzo. Fai schifo, mamma mia, che schifo.
4: Ragazzi, non è colpa mia se so vivere.
0: Grazie signore, so vivere. Per avermi fatto tanto diverso da lui. Grazie.
4: Io zero problemi, grazie. Voi mille.
1: Mamma mia. Il trolley inverno e il trolley estate.
4: Voi avete un problema per ogni mia soluzione.
0: Ma vai a fare il culo, vai scemo.
1: Da Fabio.
0: Dai, che tardi, vai.
4: Il trolley della Thailandia.
0: Vai zitto.
5: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
6: Pronto? Come stai? Sono Tony! Tutto bene?
7: Pronto?
6: Ciao, mi senti? Scoperchiata! Mi senti?
7: Io non capisco niente.
6: Ma mi senti o no? Mamma, questa qua come la Dilanio proprio.
5: Tony Cazzo è tornato.
0: È vendicativo, eh.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto, mi dica.
6: C'è Gianfranca?
7: Sì, sono io.
6: No, tu sei un uomo, mi serve una donna. Prima risposto.
7: No, sono io.
6: Passami Gianfranca.
7: Guardi, non c'è nessuna Gianfranca qua.
6: Ma come no? Mi ha dato un numero lei. Sono Tony. Digli che sono Tony, Antonio.
0: Dille.
7: Guardi, io non lo conosco.
6: Ma che cazzo vuoi tu? Passami lei.
7: Guardi, qui non c'è nessuno a Gianfranca.
6: Ascoltami, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi?
7: No, non mi ricordo.
6: Gli avevo lasciato una giacca di jeans a lei quando era venuta a ballare in discoteca.
7: Guardi, non so niente di questa cosa e per favore non mi disturbi più.
6: Ma no,
7: non
6: io...
7: chiami questo numero, ma perché no, è sbagliato. Io...
6: Ma ti richiamo, devo parlare con Gianfranco.
7: No, il numero è sbagliato.
6: Allora, ti dico il numero che mi ha dato, così confrontiamo.
7: Io sono Gianfranco.
6: Ah, Gianfranco. Allora passami la signora, va, per favore, Gianfranco. Che devo chiedere, no, se ha la giacca di jeans.
7: Non c'è nessuno Gianfranco qua.
6: Ho capito, ho sbagliato io. Volevo sapere se la signora per caso ha la mia giacca di jeans. Sono Tony Caso, il DJ.
7: No, nessuna giacca di jeans.
6: Sei sicuro?
7: Sì.
6: Chiedilo un po', per favore. Se mangiare con una toppa, spiegali che c'è una toppa dietro. Ho stampato un cazzo gigante.
7: Guardi,
6: che
7: sbaglia. Non so niente di questo giacchetto e non so niente.
6: Ho capito, però. Però se non è che era. Perché è una giacca che gli avevo prestato una sera, che eravamo andati in discoteca e poi dopo.
7: Guardi, portata... mi dispiace, ho sbagliato numero.
6: L'avevo incontrata all'autogrill vicino alla discoteca.
7: Sì, signore.
6: L'ho inculata alla pompa del gas.
7: Ha sbagliato numero.
6: Ma è sicuro? Perché io cercavo già. Come si chiama la signora?
7: Il numero ho fatto.
6: Allora ho fatto il 051
7: 4615.
6: Signora Mangiacazzi.
7: No, non siamo noi.
6: Perché non so. Ma prova a chiedere. Ma prova a chiedere alla signora se è stata inculata in un benzinaio.
7: No, non si chiama così. La mia mamma non si chiama così.
6: No, il nome della mamma non lo so, perché quella sera non gliel'avevo chiesto. Ma l'avevo inculata la pompa del gas, la benzina.
7: Guardi, fuori dal locale. Qui, per favore, non ne vuoi sapere niente.
6: Che aveva un tatuaggio nella schiena.
7: Ha sbagliato numero.
6: Una piramide con l'occhio, la signora. Con scritto porco sopra.
7: Ascolti, sto dicendo che non c'è nessun giacchetto qua. Quindi per favore non chiami più qua.
6: Ma è la signora quella bionda o rossa? Per capire. Perché io mi ero inculato una rossa riccia. Pronto?
7: Non siamo noi.
6: Ah, non è lei allora?
7: No.
6: Che cavolo, io perché ho questo numero allora?
7: Non lo so, ho sbagliato numero.
6: Sarà quella che mi sono inculato la pompa del gas al benzinaio.
7: Guardi, non lo so.
6: Non
7: mi scusi, ma adesso io metto giù e non chiami più qua perché hai sbagliato numero.
6: E ha un tatuaggio anche nel braccio destro, la signora. C'è scritto mi piace.
7: Guardi,
6: il cazzo.
7: Non c'è nessuna signora qui.
6: Ah, non c'è nessuna signora. E lei però è il signor Gianfranco.
7: Ha sbagliato numero.
6: Ma io sono Tony Cazzo, lei è Gianfranco?
7: Sì.
6: Ciao Gianfranco, come stai? Tutto bene? Sono Tony, sono Antonio.
7: Mi scusi, io non lo conosco. Buongiorno.
6: No, aspetta, non buttare giù. Devo sapere. Chiedi a quella bastarda di merda se la giacca di jeans. Pronto? Ma porca miseria, ma che la gente è scema, proprio, stupida. Mi fa perdere tempo, guarda. Ma ha dato il numero, io me la ricordo, va, i riccioli con il tatuaggio con la piramide con l'occhio scritto porco sulla schiena. E me l'ho riculata la pompa del gas dal benzinaio.
5: Vai. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: La pompa del gas però è romantica,
4: no, ma anche perché ci mette un po' il gas, no? Cioè non è istantaneo come la benzina, si deve riempire il bombolone.
0: Penso che la velocità sia uguale. Wow. Più
4: sì,
0: o meno.
4: Io mi ricordo quando mio padre aveva la macchina quella col bombolone che ci voleva.
0: Non voglio sapere
4: minuti.
0: Che macchina
1: Bravo,
0: aveva tuo
1: stavo
0: padre.
1: Stavo dicendo la stessa cosa.
4: Non mi ricordo.
1: Bombola gas, non immagino il veicolo.
4: Cazzo, non mi ricordo che macchina era.
1: Pensa te che
3: macchinona.
1: Che roba brillante, schiamata brillante che ha fatto sul mercato il mezzo.
4: Poteva essere una Panda?
1: La Panda gas.
4: No,
1: e c'era in Cina, cazzo,
3: la Panda gas c'era.
4: C'era? Allora sì, forse sì. La Panda,
3: sì.
4: Negli anni 70.
3: Ma tutte le macchine le potevi fare a gas.
1: Ma la panta a gas negli anni 70 arriva fino in Giappone.
3: Ma so io queste cose non
1: le sapete voi. Cioè, non c'è mai andato in Giappone. Non c'è mai andato in Giappone.
0: E quindi perché si è fatto la bombola del gas?
1: Ma c'è ancora il pieno lui, eh? Cioè il papà ha fatto più una volta. Gli è rimasto il pieno fino adesso da quanto consuma la panta.
4: Adesso la usiamo per grigliare.
1: Sì, ma sempre lo stesso gas.
4: Sì, attacchi il tubo alla macchina e poi grigli.
2: Marco, comunque volevo dirti che sì, oggi si celebra l'uscita cinematografica del primo Ritorno al Futuro.
0: Il più bello del mondo.
2: Sì,
0: il più bello del
2: sì,
0: mondo.
2: Quello direi.
0: Sì. Ah, grazie per la notizia, perché dovevo levarmi dagli occhi l'immagine della valigia di Fabio, delle due valigie che ha la panda col gas.
4: Non sono due, io ho una valigia per ogni città del mondo.
1: Per ogni cintonica del mondo.
4: Per ogni cintonica del mondo.
1: Quanti cintonici sono?
4: Non lo so.
0: Dovresti ridurli comunque, perché non parli benissimo.
4: Sai che non bevo cocktail io. Certo. Io solo whisky liscio.
3: Perché a lui non lo prendete in giro?
1: Cosa?
0: Chi?
3: Lui a lui che ha detto niente.
4: Perché io sono un bruttissimo cliente da prendere in giro. Io sono una serpe.
3: Comunque, io invece volevo mandare un bacio alla Fabi da parte di tutti noi.
4: Chi?
3: La Fabiola. Perché oggi, diciamo, è un po' una sua ultima puntata. No. Perché poi
0: se ne vanno tutti da questa azienda. Che bello.
3: Per un po' si ferma.
0: E io sono il prossimo.
3: Esatto. E quindi noi alla Fabi le vogliamo bene.
1: Come mai se ne vanno tutti da questa azienda? Scendiamo in piazza.
0: Sì, scendiamo in piazza, dai. Sì.
3: Scendiamo.
0: Che bello. Va bene, bambini, ci sentiamo lunedì. Buon weekend a tutti.
1: Oh, yeah.
0: Cosa fate voi di bello? Non me ne frega un
1: lavoriamo.
0: Cazzo.
1: Lavoriamo fino a lunedì mattina alle 6:30.
4: Lunedì saremo un po' degli stracci, Marco, perché facciamo il dritto domenica.
0: Sempre una scusa per lavorare meno, figlio di puttana.
4: No, lavoro di più, non vado neanche a casa. Vengo direttamente qua a fare la zecca.
1: Sei sempre il solito, veramente.
4: Io sono
0: scendiamo in piazza.
1: Andiamo
0: in piazza, cazzo!
1: Ciao!
0: Buon weekend a tutti! Chicca, ti voglio bene!
3: Ciao!
0: Puccioni, ti voglio bene!
3: Grazie.
0: Pippo, ti voglio bene! Voi due vi disprezzo! Ciao!
3: Ciao!
0: Allora.
3: Ciao! Fabi, ti voglio bene!
5: 105 Summer Festival!
8: 105 Summer Festival!
5: L'imperdibile appuntamento con la musica live!
8: 105 Summer Festival!
5: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini!
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale! Per firmare la colonna sonora della tua estate.
5: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
8: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
5: 105 Summer Festival.
8: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
5: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
19: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
18: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
19: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
18: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
19: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
18: Solo
19: con Radio 105.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno, buongiorno,
1: cioè, buongiorno, adesso.
0: Buongiorno amici, non ci sono, caro Pivaz, è un insomma messaggio, come
1: codice.
0: Dire, in codice,
1: sì.
0: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
0: Caro Dario,
1: sì.
0: Allora partiamo dall'ora, che ore sono?
1: Le 16 e adesso
0: sì.
1: Un minuto.
0: Vai, cominciamo.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: It's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno amici!
3: Ciao Fabiolina!
2: Buon venerdì!
3: Ma brusa porco!
2: Direi brusa porco, meno male che ci sarà il brusa tra poco.
3: Sì, sì, meno male.
2: Allora, visto che chiaramente i ragazzi dello zoo, nello specifico Letizia, la Puccioni che saluto e che ringrazio,
3: tanto
2: grazie
3: carina.
2: Mille, ha parlato insomma di questa cosa, ovviamente stanno arrivando un sacco di messaggi. L'abbiamo detto in questi giorni.
3: Certo, certo.
2: Lo ripetiamo perché oggi effettivamente è, diciamo, il mio ultimo giorno di diretta.
3: Sì, è arrivato purtroppo. Perché...
2: Sì, ne abbiamo parlato insomma qualche giorno fa, l'abbiamo... Adesso scriverò, ecco, lo dico perché effettivamente stanno arrivando anche dei messaggi di ascoltatori che ci seguono da anni.
3: Certo.
2: E che giustamente mi fanno notare, uno in particolare mi ha scritto, però Fabi, perché non è giusto per noi che tu te ne vada senza dare spiegazioni. Ora scriverò un post tra poco in cui cercherò di spiegare anche un po' quelli che sono i motivi che comunque veramente ho maturato nel tempo, non è una cosa così da matta,
3: sì, no, ci sta.
2: Che ho deciso da un giorno con l'altro.
3: Al di
2: però...
3: là del fatto che ognuno, voglio dire, il fatto che tu non dia spiegazioni, ognuno è libero di fare quello,
2: certo,
3: che vuole nella,
2: certo,
3: propria vita.
2: Perché poi sai, ognuno ha una vita che,
3: esatto,
2: può cambiare,
3: esatto,
2: insomma ci sono,
3: esatto,
2: dei cambiamenti anche, voglio dire, sulla propria persona che bisogna anche ascoltare, no? Giustamente. Quindi ho deciso di prendere questo periodo, ho promesso però a voi ragazzi, a te Darietto, che la prima puntata della nuova stagione
3: a settembre,
2: che
3: sì,
2: sarà a settembre,
3: sì, 31 agosto in
2: sì,
3: realtà,
2: esatto, io sarò qui con voi anche per insomma fare, come dire, un piccolo passaggio, no?
3: Sì.
2: Di testimone, anche dare il benvenuto alla persona che mi sostituirà eccetera, e poi vedremo insomma, e poi chi lo sa, è solo un periodo che prendo e poi insomma si capirà, si
3: poi,
2: capirà,
3: sì.
2: Però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mandando messaggi, non c'è assolutamente nulla di grave,
3: no, la salute è a posto, no,
2: la
3: mettiamola
2: salute
3: perché
2: a posto,
3: tanti mi hanno chiesto
2: a
3: anche a me, visto,
2: certo,
3: che tu conosci Fabio, ma c'è un problema di salute?
2: No, assolutamente
4: possiamo,
2: no,
4: possiamo almeno l'ultimo,
2: allora,
4: giorno,
2: no,
4: essere onesti?
3: Sì, sì,
4: il
2: prego.
4: Problema di questo programma è la zia,
2: ma no,
4: Fabio sta andando via per colpa della zia,
3: ma no, adesso
2: ma
3: darle
2: no,
3: così
2: poverina.
3: Darle questo,
2: allora,
3: peso sulle spalle, la zia poverina non se lo merita.
5: Anzi,
3: proprio.
5: Anzi, io vorrei un ringraziamento, allora, speciale, grazie.
3: Cosa vorresti, scusa, un ringraziamento?
2: Un ringraziamento speciale.
4: Scusate, non ha messo il polide.
3: Sì, il ponte, le mancano un paio di ponti. Sì.
2: Allora, sì, prego, prego zia,
3: dai,
2: vai.
3: Ma vieni a farlo qui,
2: vieni,
3: non stare
2: qui,
3: in regia,
2: vieni,
3: dai.
4: Sì, sì, vai, vai.
2: Vieni, vieni.
4: Dai, non stare qua che
2: vieni,
4: già fa caldo.
2: Vieni, vieni. Intanto poi volevo salutare anche tutte le persone che hanno risposto a un post che ho messo stamattina perché l'anniversario mio è di mio marito, sì. Però in realtà è un po' il primo anniversario dove ovviamente manca il mio papà e quindi,
3: certo,
2: insomma devo dire che oggi non è una giornata facile. Ah, quindi tu hai deciso
5: anche
2: di rimanere
5: la pinna
2: lì.
5: vorrebbe un ringraziamento speciale,
2: la pinnetta,
3: certo,
2: ti salutiamo,
3: salutiamo la,
2: certo,
3: pinnetta che ci ascolta in questo momento,
2: grande,
3: e che...
2: grande pinnetta,
3: assolutamente,
2: grande.
3: Beh ragazzi, non potevamo non essere al completo oggi. Cioè, in una giornata così importante. Bene, cominciamo così, io non posso,
2: ciao,
3: più parlare. Ciao Pinetta.
6: Grazie.
2: Oddio ragazzi, oggi
5: brava
2: è una giornata
5: zia,
2: difficile.
5: Ti ha organizzato tutto alle spalle della Fabi.
3: Oggi
5: sembravamo
3: oggi...
5: due spie russe, io la zia.
3: Il ringraziamento.
2: Ma che bello, che bello.
5: Oh, mamma
2: ragazzi, mamma mia, che emozione.
3: Aspetta un attimo che la zia ha qualcosa da dirti, Fabi.
2: Cos'è che ha detto la
5: con
2: zia?
5: Con me non fai mai così.
3: Non piangi mai con
2: ma
3: me.
2: Tu sei, ma perché tu ti vedi, vabbè, ma scusami, sei qui tutti i giorni. Vabbè, tutti i giorni, so.
3: Esatto. Ma incazzata l'ha detto. Capito, è venuta dietro le mie spalle.
2: Ma che bella sorpresa, Pinetta.
5: Non potevo non esserci.
3: Ma certo,
2: mamma
3: che
2: mia,
3: non potevi,
2: ragazzi,
3: non esserci.
5: Ma sono emozionata anch'io.
3: E vabbè, siamo emozionati tutti,
2: vabbè,
3: oggi
2: mamma
3: è difficilissima.
2: Mia, che difficoltà. Come stai tu, Pivati?
4: Che non... sai che io sono strano.
2: Beh, questo sì, lo
4: questo
2: so.
4: È risaputo. Io divento in certi momenti completamente glaciale, poi
2: sei ignifugo, questo è un termine che ormai devo dire io e Daniele utilizziamo molto per insomma descrivere alcuni personaggi,
3: sì,
2: che
3: sì,
2: non vengono toccati, ecco,
3: ecco,
2: in qualche modo sei ignifugo
3: e tu sei,
2: sì,
3: un po',
2: sì,
3: ignifugo, va,
2: ecco,
3: bene,
2: va,
3: allora,
2: bene,
3: tante,
2: grazie,
3: cose succederanno in queste
2: mia,
3: due ore,
2: ragazzi,
3: di programma.
2: Vabbè,
3: quindi io vi consiglio, se riuscite, ascoltateci da qui fino alle 18,
2: sì, sì,
3: perché,
2: sì,
3: avremo,
2: sì,
3: diversi momenti anche,
2: certo,
3: un po' a marcord di questo programma che abbiamo fatto insieme per tanti anni
2: e poi canteremo.
3: E poi canteremo, brava.
2: Ecco, adesso lì mi sa che ne abbiamo persi un 100.000 di ascoltatori. Poi canteremo, diciamo che la parte, come dire,
3: va,
2: no, no, canteremo tutti insieme, è una cosa bellissima. Sì. Scusate, e poi finalmente, dopo anni, riusciremo a fare una foto.
3: Sì, che non servirà più a niente.
2: Cioè, io dovevo andarmene dalla radio per fare una foto.
4: Facciamo
2: capito?
4: I complimenti, la foto più inutile. Cioè,
3: inutile.
4: La incorniceremo, la teniamo
3: sì,
4: lì come ricordo.
2: La pubblichiamo oggi.
3: Oggi.
2: Perché
3: oggi.
2: Già domani sarà troppo tardi.
3: Vabbè,
2: grazie,
4: vai, vai,
2: amici,
4: che oggi
2: grazie,
4: facciamo tante cose.
2: Mamma
4: chi sono?
2: Mia,
3: allora,
2: grazie.
3: Uno solo. È il santo che se non vede non crede.
2: Sì.
4: Se non è euro arredi?
2: Ma no!
3: Cosa c'entra?
4: Se non
2: mi... Ma dai!
3: Santo Tommaso.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: cosa lo sento, i pinguini tattici nucleari. Amici, benvenuti ancora, buona prima ora
1: buon
0: di Music in Cars. Buon 3 luglio, certo.
1: Giornata che ci ricorderemo sicuramente, sì. Prima di addentrarci nello svolgimento di questa puntata ricca di cose, dobbiamo però pensare a tutti quelli che magari stanno per andare in vacanza proprio questo weekend,
0: sì.
1: E si sposteranno, perché insomma c'è stato un lieve cambiamento meteorologico.
0: Sì, ma ho paura.
1: Anche io
0: molta paura. Che in realtà però non dico nulla, perché dobbiamo parlarne con il santissimo,
1: sì.
0: Nostro, mi permetto di dire, amico,
1: sì.
0: Andrea Giuliacci.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio, assolutamente amico, assolutamente.
0: Ecco, buongiorno. Bene. Andrea, ricordiamo meteo.it naturalmente. Andrea, che cosa ci aspetta? Perché mi sembra che in questi giorni si stia un pochino meglio.
1: Sì, già oggi devo dire che
0: un filo.
1: Sì. Già oggi le temperature sono un pelo più alte, però nella media, mi sembra, no?
2: Esatto, un caldo che tutto sommato ci sta per il mese di luglio, tra l'altro comunque nelle ore notturne del primo mattino un pochino di fresco si avverte, quindi decisamente meglio rispetto a qualche giorno fa. E le notizie per il fine settimana sono buone sia per chi è in partenza, quindi chi affollerà i sentieri di montagna piuttosto che le spiagge, sia per chi tutto sommato rimarrà in città, perché il tempo sarà bello, con il sole da nord a sud in gran parte d'Italia, appena qualche breve temporale pomeridiano sulle zone alpine, ma non guasterà più di tanto le giornate neanche in montagna, e temperature sì estive, ma nel complesso vicine alla norma. Cosa significa? Farà caldo, ma non sarà un caldo eccessivo, sarà un caldo tutto sommato sopportabile anche per chi rimarrà in città, quindi una situazione ben differente rispetto a quella dello scorso fine settimana. Quindi notizie nel complesso buone, sia per chi è in partenza sia per chi rimane in città.
0: Bene. Però settimana no, perché io ho un po' paura di questo, nel senso che mi sembra di aver capito che già dal weekend le temperature
1: risalgono.
2: Certo. Ti facevo un po' reticente perché non volevo poi tornare. Esatto, hai detto bene. Ahimè, ecco. All'inizio della prossima settimana, però ecco che di nuovo le temperature saliranno. Cosa significa? Significa che nella prima parte della settimana, tra lunedì e mercoledì, ci attendono ancora giornate piene di sole, qualche temporale, magari anche qualche temporale in più in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino, e temperature in crescita. Temperature che saliranno, caldo di nuovo piuttosto intenso, soprattutto al nord e in Sardegna. Ci atteniamo punte anche di 36-37 gradi, quindi magari meno intenso rispetto al caldo della settimana passata, dei giorni passati, però comunque caldo che si farà sentire.
1: Perché
2: l'altra grossa differenza quale sarà? Mentre nel fine settimana il caldo non sarà particolarmente afoso, i tassi di umidità non saranno elevati, ecco che all'inizio della prossima settimana risaliranno anche i tassi di umidità, quindi purtroppo sarà di nuovo un caldo piuttosto opprimente.
1: Andrea, però è ripartito benissimo. Adesso con questa roba
2: mi sono tenuto comunque la ciliegina.
1: Ho capito, ciliegina. Chiama la ciliegina.
0: Quanto durerà?
2: Caldo?
0: Sì.
2: Probabilmente non molto, perché già per giovedì venerdì potrebbe arrivare un nuovo calo, una nuova rinfrescata. Quindi come vedi mi sono tenuto al meglio per la fine.
1: Va bene.
0: Vabbè, meno male.
1: Sei salvato in corner. Vabbè, vabbè.
0: Andrea, davvero, come sempre, grazie ancora.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, buon weekend. Andrea Giuliacci, il nostro santo.
1: Meteo.it, andate, scaricate l'app, guardate bene dove andate, che temperature avrete.
0: Bravo, e noi cominciamo con un po' di festa, lo facciamo con questa traccia, è quella di Peggy Gou, l'abbiamo ascoltata anche la scorsa settimana, che torna nella prima ora di 105 Music in Cars con il featuring di Ira Star, si chiama
1: Woman.

0: direttamente dalla pinna. Questo è il disco nuovo di Peggy Gou, Ira Star Woman.
1: Sì.
0: E a quanto pare, sai che in questo momento lui è impegnato a Wimbledon.
1: Lui chi?
0: Berrettini.
1: Ah, ok.
0: Perché lei uscirebbe, Peggy Gou starebbe uscendo con Berrettini.
1: Ah, vogliamo fare un po' di gossip.
0: Ma perché no, scusami. Mi dispiace perché mi ha rubato il possibile fidanzato, però.
1: Ah, vabbè, beh, certo. Ah, perché se non fosse stato per Peggy Gou,
0: sì.
1: Un attimo, certo.
0: Sta pensando a me.
1: Posso dire, bella coppia però,
0: Molto.
1: Porca miseria.
0: Sì. Boni,
1: mi piacciono,
0: sì.
1: Boni tutti e due.
2: Pensa un figlio.
1: Bello.
0: Stupendo. Stupendo.
1: Tu, pensa al tuo. Esatto.
3: 105 Music and Cars presenta.
0: Pesciano mai. Era buttata.

0: Oh, che bello, guarda. Devo dire che all'inizio della puntata ero un po' più propensa al brusaporco. Poi, insomma, è arrivata la zia, è arrivata la nostra pinnetta che ci ha fatto la sorpresa.
1: E quindi hai perso un po'.
0: Sono troppo felice per fare il brusa, ma ce la metterò tutta, ci riuscirò.
1: Non ti preoccupare. Brusiamo il porco noi oggi. Se volete farlo anche voi, amici ascoltatori, il brusaporco è quel momento di sfogo che vi lasciamo fare in diretta radio. Potete farlo in due modi: o ci mandate un messaggio scritto della cosa che vi ha fatto arrabbiare, che vi ha scombinato un po' i piani. 342 41 15 105 è il numero da utilizzare.
0: Sullo stesso numero però ci potete mandare anche il vostro messaggio vocale, quindi con la vostra vocina. Cominciate col chiaramente parlare del brusaporco e ci raccontate il motivo della vostra, insomma, arrabbiatura, del vostro sfogo, che potrebbe essere veramente una roba che è successa mezz'ora fa, una roba che è successa questa settimana, ma che vi ha fatto arrabbiare. L'importante è usare la parola brusaporco al 342 41 15
1: 105.
0: Amici, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'autopila di comfort dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus.
1: Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve.
0: MGHS Hybrid Plus può essere vostro a partire da €25.990 ed è disponibile anche plug-in hybrid.
1: Trovate termini e condizioni su mgmotor.it. Plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Un pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica!
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
21: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
25: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
26: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
28: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
27: Non mancate!
26: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
25: Scopri come partecipare su 105.net.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: porco. Vai a sostituire un rivestimento esterno di una porta blindata e sì, al cliente fai notare che, vista la posizione, trovi strano che la pioggia lo abbia rovinato tanto da gonfiarlo, e lei ti dice che è colpa di un gatto che ci urinava addosso. Sono tornata oggi per fare una rifinitura e ci siamo accorti che ha ricominciato. Ma brusa porco, ma Moreno, ma Moreno, sei sempre Moreno, tu, Moreno, ma allora
1: Moreno ha una vita infernale.
0: E allora
1: che vita maledetta,
0: mamma mia.

0: porco, adesso che ricomincia di nuovo l'ondata di caldo, cosa succede?
1: Sì?
0: Si rompe il condizionatore della mia camera e tutti i tecnici sono in ferie. Mattia da Fino Mornasco Como, no!
1: No!
0: No!
1: No!
0: C'è Marco, da Rimbiate, l'ascoltatore di ieri!
1: Bravo!

0: Cioè, io faccio il musicista,
1: sì?
0: non suono tantissimo, spesso però suono,
1: sì?
0: E ogni volta che arrivo qua un pochettino più tardi, mia moglie si incazza sempre, pensando che abbia chiavato.
2: No, non ho capito.
0: Ma io dico, ma no, brusa di un brusa, brusa di qual... brusa porco!
1: Bravo!
0: Sì. La prossima volta me le tutte!
2: No,
0: brusa!
2: Ecco.
0: Porco con 14...
1: No.

0: Ma brusa porco, oggi sono a casa, ma finalmente riesco a vedervi,
1: sì.
0: Che bello. Sì, ma proprio oggi, che è l'ultima di Fabi. Ma brusa

0: Beh, allora sì, un brusaporco da tutto il team di Music and Cars. Brusaporco, Fabio, ma proprio, proprio, eh?
1: Ma brusaporco, guarda.
2: Cioè, praticamente ho detto tutto.
0: Tutto, tutto.

0: eccoli qui, sono i Nothing But Thieves, che sono tornati con questo singolo che stiamo ascoltando nella prima ora di Music in Cars.
1: Evolution!
0: Evolution, esattamente. Attenzione amici, perché tra poco torna il Brusaporco, quindi è un'occasione per potervi sfogare.
1: Esatto.
0: 342 41 15 105.
1: Anche perché ve lo dico, questo è l'ultimo Brusaporco della stagione.
0: Ah, beh, certo.
1: Perché poi da settimana prossima lo mettiamo un po' in soffitta in attesa poi del ritorno del programma a settembre. Quindi approfittatene amici, è arrivato il Brusaporchino.
0: Esatto. Messaggio scritto o messaggio vocale dove ci spiegate insomma il vostro motivo dell'arrabbiatura. 342 41 15 105.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: I Minion sono tornati.
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi.
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: ponte.
1: E torni in mente tutta la notte.
2: Attenzione amici, torna
3: 105 Music and Cars presenta.
0: È l'ultimo,
4: Ci hanno mai
0: mannato.
2: Sì.

0: adesso che inizia di nuovo l'ondata di caldo, che succede? Quello che è successo prima quando l'ha letto Dario.
1: Allora,
0: però ne sono uscita.
1: Bravissima. Volevo dire a tutti i Brusa Porkers all'ascolto che da settembre il Brusa Porco lo facciamo con Britney sotto fuoco. Sai quanti Brusa Porco arrivano adesso? Magari Cristina Aguilera.

0: Rosa Parco, ieri ho mangiato una pizza in solitudine. Alle 14 dopo sono tornato a casa e la mia mamma mi ha chiesto: ma non mangi niente? Beh, io onestamente ho mangiato una pizza e si è arrabbiata perché non l'ho condivisa. Allora gli dico: ma possiamo andare quando vogliamo a mangiare una pizza insieme? E da buona ottantenne si è lamentata dei soldi. Brusa porco. Amico, bisogna portare tanta pazienza.
1: Allora, questo è un brusaporco.
2: Sì.
1: Al marito della mia amica.
2: Sì.
1: Che non la lascia mai tranquilla.
2: Aia.

0: Ma brucia porco di un brucia porco. È appena arrivata la Pecar.
1: Sì.
0: Con tutti gli adesivi, sì. Radio 105, Baby sì. Rental Car e cosa? Fabiola se ne va. E Fabiola se ne va. E quindi? Cosa faccio io con l'app car per voi?
2: Com'è?
0: Ciao da Filippo di Baby Rental Car. No, ma brucia porco!
2: No, amico, ma non ti preoccupare, l'app car ce la dai, perché l'app car rimane, capito?
1: No, ma parte poi comunque Fabiola non è che parte per diciamo
2: per
1: Marte.
2: Timbuktu.
1: Esatto. Rimane qui, quindi la possiamo far avere.
2: Cosa?
1: La possiamo far avere.
2: È vero, tu. E questa è brutta, questa è brutta. Brusa porco, a due giorni dalle vacanze mio marito mi dice che non viene più con me. Ma io non voglio rinunciare, perciò mi tocca fare 3500 km da sola tra andata e ritorno. E al ritorno, divorzio, brusa porco. Vabbè, insomma, ma avrà avuto dei motivi importanti.
1: Me lo auguro.
2: Sì.
1: Chiudo con questo. Quando arrivate in cassa, siete pregati di smetterla di parlare al cellulare. Maleducati. Brusa porco.
2: Hai ragione.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
19: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: 105.
21: Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: E sono le
3: 16:59.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccoci qui, seconda ora di 105 Music in Cars. Sono le 17:01. Ve l'abbiamo promesso, vi abbiamo prima dato la possibilità di sfogarvi col brusaporco, ecco. E adesso un'altra possibilità, ma vi sfogherete dopo perché... Oh, senti che roba,
1: che
0: senti
1: sigla.
0: Senti, senti, senti da quando
1: mi mancava.
2: Mancava solo voi, tra l'altro, questa cosa.
0: Oh, bello!
3: Lasciatemi cantare.
0: Allora, questo è un appuntamento, quello col karaoke, che l'anno scorso facevamo sempre nel periodo estivo.
2: Sì.
0: Poi ci siamo detti, le cose sono belle quando insomma,
2: durano poco.
0: Perché
2: ecco,
0: se no
2: sì,
0: c'è una cosa troppo bella, mi diventa normale.
2: Esattamente,
0: capito?
2: Perde quell'allure. Allora oggi per festeggiare, esatto, per festeggiare Fabiola, e questo tuo ultimo giorno, insomma, prima di una pausa, di un buon ritiro, abbiamo deciso.
0: Il buon ritiro.
2: Abbiamo deciso di fare un medley con tre canzoni. Tra l'altro, volevo dirti che un pochino ti riguardano.
0: Ah.
2: Sì, perché
0: l'ultima riguarda noi. Lo so perché insomma
2: certo, però le prime due le vogliamo dedicare a te per due motivi diversi.
0: Sì,
2: la
0: sì.
2: prima è la nostra dichiarazione, la seconda è come ci lasci. La terza poi ci riuniamo tutti insieme. Va bene,
0: allora cominciamo, vai.

0: attenzione amici, cantate anche voi perché non è finita qui.
1: No, allora Fabiola è un mito, se ne va per un periodo dal programma e quindi ci lascia decisamente in alto mare.
0: No.

0: a questo punto.
1: E chiudiamo con questa canzone, amici. Perché è ovvio che siamo solo noi. Sempre. Questo è stato un programma, è un programma speciale. Però noi siamo davvero speciali, davvero.
0: E siamo sempre solo noi.
2: Sì. Siamo solo noi.
3: Che abbiamo letto la mattina presto.
4: Ci svegliamo con il mal di testa.
1: Ah, ieri.
0: Siamo solo noi.
1: Eh sì, meno male.
0: Che non abbiamo vita regolare.
2: Che non ci sappiamo limitare.
1: Vabbè, questo è Blasco.
0: Siamo solo noi.
2: Che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la gente.
0: Come, scusa?
2: Siamo solo noi. Quelli che poi muoiono presto. Quelli che
0: sperano lo stesso.

0: vi vogliamo bene, bene,
1: vi voglio bene, vi voglio bene.
0: Siamo solo.
2: Basta, zia, grazie. Il programma finisce qui. Grazie per averci ascoltato in questi anni.
1: Ma la novità è che il programma finisce qui per tutti.
3: Esatto. Posso fare una domanda tecnica? Prego. Ma la zia, esattamente, sì, come fa a fare le serate che non sa contare neanche il 4 della prima battuta?
2: Ma lascia stare.
0: Mangia di pasta asciutta.
3: Aspetta, scusa, una dedica speciale, Fabi.
1: Sì.

0: Amore, grazie Debbie,
1: 105
0: grazie
1: Musica
0: Deborah.
1: Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: Beach Vibes normalmente è un disco, insomma, che ci regala delle sonorità ovviamente un po' da spiaggia, anche reggae chiaramente, sì, un po' reggae time. In questo caso abbiamo voluto regalarvi veramente un grande successo, super Could You Be Loved, che tutti evidentemente
1: conoscono,
0: hanno conosciuto, probabilmente hanno cantato almeno una volta nella vita.
1: Sì, allora sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori per il momento karaoke, sperando che questa radio imploda su se stessa, probabilmente moltissimi hanno, insomma, cioè,
0: sì,
1: esatto,
0: sì,
1: ci hanno chiesto il test antidroga, il test, sì, del capello,
0: per così poco.
1: Nel mio caso è difficile col capello, però sì, insomma, complimenti a gogo, devo dire,
0: ma era così, un momento così un modo goliardico per condividere, insomma,
1: tante cose in musica.
0: A proposito di antidroga, arriva, eccola.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia.

0: sì.
1: Ragazzi, quanti messaggi che state mandando. Mamma mia. Guarda, la cosa meravigliosa è che siamo riusciti a non crollare.
0: Ah, fino adesso
1: per
0: sì.
1: Perlomeno abbiamo fatto, abbiamo, come dire, vissuto un piccolo piccolo crollo prima della diretta.
0: Sì.
1: Poi siamo stati davvero molto bravi.
0: Perché
1: siamo
0: veramente... sei una professionista.
1: Sì, sì, certo.
0: E c'hai... No, è
1: sì,
0: vero, e è cioè... vero, e ci hai insegnato bene.
1: Sì.
0: No, beh, è vero. Beh,
1: no,
0: caspita.
1: Però tutti siamo... Vai, vai, senti quello che arriva. Vai, vai!
0: Allora, finora non siamo crollati.
1: No,
0: vediamo
1: vero,
0: di
1: no,
0: non
1: no.
0: crollare in giro per l'Italia con la nostra pina gialla.
1: Esatto.
0: Quindi vi chiediamo, beh, per piacere, amici, fatelo veramente come cortesia, di mandarci un messaggino al 342 41 15 105 qualora voi avvistiate la nostra Pecar.
1: Esatto.
0: Che è ovunque,
1: bravo,
0: ovunque vi troviate... Aspetta,
1: sì?
0: Ovunque vi troviate in questo
1: certo.
0: momento la potete avvistare.
1: L'hai detta bene, l'hai detta bene perché
0: okay.
1: la pina gira per la nostra città, gira per tutta Italia, gira per tutta Europa,
0: per il
1: gira
0: mondo.
1: Per tutto il mondo. Quindi 342 41 15 105, se avvistate la nostra meravigliosa pina, mandateci un messaggio scrivendo il vostro nome, se siete con qualcuno. Se magari oggi festeggiate qualcosa in particolare, chiaramente vi regaleremo anche dell'ormonata.

0: Suoniamo musica e regaliamo felicità.
1: Diffidate dalle imitazioni.
2: Sei maledetto,
0: sulle ruote siamo i migliori.
1: Sfrecciamo in ogni città.

0: l'abbiamo ancora detto. Nonostante sia la pecar, l'aperitivo del caramella, a mettere i dischi è Anthony D'Andrea.
1: Che stronzo, guarda, non gli si può dire niente.
2: Ma ho capito, ma sei un DJ, cosa ha detto?
1: No, Pivati è proprio ufficialmente uno stronzo.

0: ringrazierai tantissimo, non vedo l'ora di risentirti. Vabbè, male che vada, ci sentiamo su Instagram.
1: Ma certo.
0: Un abbraccio anche a Dario, dai, anche a
1: Ma
0: Dario.
1: Certo.
0: Gli diamo un abbraccio.
1: Amici, vi vogliamo bene, davvero. È la nostra Pina.

0: che tu spendi troppo prima.
1: Ogni riferimento a persone realmente esatto. esistenti è puramente casuale. Esatto.
2: Sono persa qualcosa. Fabi, dove vai?
0: Allora, amica.
1: Fabi prende una piccola pausa, sì. ma poi

0: Attenzione, qui mi chiamano la pantera del palco. Addirittura, ma sarà stato per il vestito.
1: No. Perché pan terona.

0: sì.
1: No, Gianluca da Faenza, no, no.
0: No, no, no, no. Gianluca da Faenza, no, no, no, no.
2: Ciao Fabi, come Ciao. Senti sottofondo c'è la sì. vostra musica. Ci mancherai, ma ti aspettiamo con un affetto, un bacio. Siete grandissimi, anche se Dario ogni tanto ruba. Ciao Dario, sei forte anche te.

0: veramente un disastro.
1: No.
0: Grazie amici.
1: In tutto questo Mr. Anthony D'Andrea non muove un ciglio. È ignifugo.
0: Eh sì. Ti piace?
1: Mi piace tantissimo.
0: L'Olanda ti ama, Fabi. Enza, io amo l'Olanda.

0: Fabio! Lo so, hai ragione.
1: Fabi!
0: Amore!
1: Zorro!
2: Lello!
0: Lello!
1: È sempre stata la mia ispirazione donna.
2: Amore.
1: Grazie per tutti questi magnifici anni che abbiamo passato insieme. Ti vorrò sempre bene. Ciao Fabi, ci vediamo all'isola

0: con quello che spende Fabiola presto avrà bisogno di tornare al lavoro. No. Enrico, hai ragione, con quello che mangio e che spendo per mangiare.
1: Ah, sì, certo. Quello che spende di più sono io in realtà. Infatti io non vado.

0: nostro, che la nostra Pina non smetterà di viaggiare per tutta Europa e per tutto il mondo, perché rimarrà chiaramente qui all'interno di 105 Music in Cars tutti i venerdì nella seconda ora di Music in Cars.
1: Abbiamo delle selezioni di polca e di liscio meravigliose,
0: bellissime. Il DJ non cambia,
1: DJ
0: è sempre
1: quello.
0: Anthony D'Andrea, che ringraziamo anche per questo viaggio. Posso fare i complimenti per la traccia del nostro Mamo?
1: Bravissimo, davvero. La Peccar, come dicevi, torna settimana prossima. Voi continuate ad avvistarla in giro, anche perché la Peccar, comunque vada, ha sempre una faccia grande così, di Fabiola proprio stampata sotto.
0: Ammazza!
1: Sì, sì.
0: Come i cartelli, quelli dei morti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: 105 Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova 4 km di coda per un incidente tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento di ramazione Predrosa-Bettole in direzione di Milano. Sulla A10 Genova 20 miglia, un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 e lo svincolo di Arenzano in direzione di 20 miglia. Anche sulla A12 Genova-Rosignano traffico rallentato per un mezzo in avaria all'allacciamento Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Lungo la tangenziale nord di Torino invece code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Caselle e l'allacciamento interconnessione tangenziale sud in direzione della A32 Torino-Bardonecchia. Sulla A4 Brescia-Padova traffico intenso con rallentamenti tra Peschiera e l'allacciamento interconnessione A21 in direzione di Brescia. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Amici, ma voi come lo definite un momento perfetto? Beh, noi così. Risate, zero stress e una grandissima voglia di esplorare nuovi gusti.
6: Proprio come Frisk Sours. Se volete dare un twist pop alla vostra giornata, prendete una Frisk dal suo pack coloratissimo.
5: L'esplosione dei gusti fragola o limone incontra una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre, da provare e gustare insieme.
6: Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
7: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
8: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
7: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
8: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
7: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
8: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
7: Solo
8: con Radio 105.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: E grazie, grazie, permettimi Darietto di veramente dire grazie a tutti, tutte le persone, tutti gli ascoltatori soprattutto, che insomma ci hanno seguito in questi anni, mi hanno seguito, perché voi rimanete qui, quindi ovviamente andrete avanti con i nostri amici fancarsisti. Grazie a questa squadra meravigliosa, che è veramente una squadra speciale ed è il motivo del successo di 105 Music in Cars. Grazie alla nostra Pinnetta, grazie davvero, grazie alla zia, grazie Pivati, grazie davvero, grazie Dario. Ma chi? Anal, la macchina, l'automobile, la Opel Anal. Tromba!
1: Tutto insieme! Ma che bocca grande che hai!
0: Tu dici sette notti di Ligabue!
2: Marca p***a!
0: Ah! Ah! Mamma mia!
3: Fabi! Cara la mia Fabi!
0: No!
3: Sì, mentre ciao. Registro questo, immagino già la tua faccia venerdì quando partirà questo blocco. Perché tu una cosa del genere te l'aspetteresti da tutti, tranne che da me.
4: Eh sì.
3: Ci siamo conosciuti nel 2010. Abbiamo iniziato con le prime puntate di Club Nation e la musica elettronica che tanto ci accomuna. Sostituivo il buon Davide Livraghi quando tu e Dario eravate al timone di Night Express. E stavamo qui in radio fino alle 11 di sera a raccontarci di tutto. Ma soprattutto, Fabi, abbiamo vissuto insieme quella giornata incredibile degli MTV European Music Award nel 2015, che mancavano in Italia dal 2004. Quella è stata veramente una giornata che porterò per sempre con me. Ma tutto è cambiato nel 2016, quando mi hai raggiunto a Music in Cars. Tu e Giuse eravate una coppia veramente incredibile. Poi Giuse si è confermato quello che è genio e sregolatezza. Così, quando tutti ci davano contro, Darietto è entrato nella famiglia di Music in Cars. Music in Cars, che poi è diventato un po' la nostra vita. Abbiamo costruito un programma basato sulla totale onestà verso chi ci ascolta, sempre veri, sempre noi stessi e senza alcuna sovrastruttura. Insieme abbiamo creato un microcosmo che è diventato uno dei programmi più ascoltati d'Italia, condividendo sempre la passione per la musica elettronica, le battute dei film anni 70-80, ma soprattutto un'amicizia rara. Quel microcosmo ha salvato il nostro umore anche nei momenti bui del Covid, quando tutti erano a casa e noi eravamo lì, a stringere i denti per portare un po' di allegria per quel che si poteva. Porto nel cuore tutto di questo programma, le dirette, i concerti, le serate insieme, le bottiglie svuotate e ridere di gusto. Sapere che da lunedì non sarei seduta lì di fronte a me mi fa già venire una nostalgia pazzesca. Grazie di cuore per l'amica, la professionista e soprattutto per il pezzo di vita insieme, Fabi. Buona strada per il tuo futuro. Qualunque sia la tua meta, io sarò sempre lì a fare il tifo per te.
0: Ma perché sai perché? Perché sei un bastardo. Ecco perché. Perché tu sei veramente un bastardo. Questo si chiama bastardo, capito, Pivaz? Mamma mia.
4: Però da lui una cosa del genere non...
0: Ma mai.
4: Nemmeno io devo dirti.
0: Amico mio, ti voglio bene, vi voglio bene da morire, davvero. Grazie, grazie. Fratellino mio, tu sei tutto.
4: Sì.
0: Tu sai veramente tutto quello che potrei dire in questo momento non è abbastanza.
4: Io non ti ho scritto niente, non ho voluto scriverti niente perché per me...
0: Amore, ti prego.
4: Sì.
0: Allora, posso però già dire una cosa. Voi ricomincerete, l'abbiamo detto prima, il programma. E il 31 chiaramente sarò con voi, così anche per rompervi le scatole prima di cominciare il programma nuovo.
4: Vi sveleremo tutto a tempo debito.
0: E poi insomma, chiaramente...
4: Insomma, comincia un mese, diciamo, gira la ruota, non vi preoccupate. Anzi, chiedo una cosa a tutti voi fancarsisti, è chiaro che perdiamo un po' la chiave di volta di questo programma, per me soprattutto, ma...
0: Amici, ciao!
4: Vi chiedo di starci vicino,
0: state con Darietto, con Music in Cars, con Pivati, con la zia! Tenete alto il programma, un bacio!
4: Sempre,
0: grazie,
4: visto che è l'unica cosa che si tira su in questo...
0: Vi voglio bene.
4: Anche noi ti
0: davvero.
4: Amiamo tanto, Fabi.
0: Grazie.
4: Grazie mille. Grazie,
0: grazie
4: a te per questi anni. Grazie.
0: Grazie, grazie.
4: E a risentirci, grazie. Perché tanto ci risentiamo.
0: A presto.
4: Ciao.
0: Davvero, grazie.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma portata nella grande moschea di Mosalla, nella capitale Teheran. Le celebrazioni dureranno 3 giorni. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le esequie ufficiali domani 4 luglio, quando gli Stati Uniti festeggeranno i 250 anni di indipendenza. Il conflitto in Ucraina, non si fermano i raid, Kiev fa sapere, Mosca sta già utilizzando droni guidati dall'intelligenza artificiale, i paesi baltici si riuniscono a Berlino da Merz, Zelensky torna a chiedere missili Patriot, ancora in fuga la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monte Carlo, avvistata a Francoforte e transitata per 20 miglia. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo il doppio sisma del 24 giugno. Dal governo italiano stanziati 5 milioni di aiuti. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i 3 amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1, vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i 16esimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: sì.
1: E
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Sta settimana l'abbiamo sfangata.
0: Sì.
1: Si va nel weekend.
0: Perdonami se ti interrompo, socio, ma è una notizia che dobbiamo dare.
1: Ma che cosa?
0: A causa e per la tutela e il ripopolamento della fauna marina, anche la carovana aderisce al fermo pesca. Quindi oggi niente pesce. Mi dispiace.
1: No,
0: ma tutte
1: oggi mi dispiace, ragazzi. Oggi niente pesce.
0: C'è il fermo pesca.
1: Sì. È bella come scusa. Cioè, non è che siamo di corsa perché c'è il Summer Festival. No, c'è il fermo pesca? Non si può dare il pesce.
0: Esatto.
1: Ma possiamo salutare Dario Spada, sì, e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. Vedi? Possiamo salutare anche la nostra Sarete redazione, la Claudietta al centralino. E con noi a guidarci anche oggi in questa impervia giornata tortuosa e ricca di cacche da evitare.
0: Walter, fargi io il pesce, ce l'ho surgelato. Fargenga!
2: Buon venerdì a voi.
1: Buon
2: ragazzi.
1: Venerdì. Buon venerdì, buon allora, venerdì. Mi pare di aver capito che oggi dobbiamo andare veloci.
2: Molto veloci, rapidi, rapidi, rapidi. Rapidi,
0: ciao, rapidi, grazie.
1: Rapidi. Salve!
0: Salve, grazie.
1: Arrivederci. Va bene, nel senso, se ci dicono andate veloci, allora andiamo veloci, cioè ci mancherebbe altro. Va bene. Vediamo subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio.
0: Anche se è venerdì, il numero è 342 4115 105.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Gabri Ponte con Jovanotti, DNA. Gabri Ponte, tra l'altro, che ha fatto un concerto a San Siro. Una roba ha fatto. L'hai visto? L'hai visto il concerto?
1: Cioè,
0: il concerto?
1: Di chi?
0: Gabri Ponte, Gabri Ponte,
1: quello
0: Gabri
1: sullo stretto di Messina.
0: No, Gabri, no. No, Gabri Ponte, quello degli Eiffel, quello che prima lavorava
1: quello
0: negli
1: fatto la torre.
0: No, no, no, no, no, vabbè, lascia stare. Non, no, hai visto, no. Non hai visto il.
1: Ciao Gabri.
0: Non l'hai visto, facile. Salutiamo Roby da Milano che dice: ciao Gioci, grazie al cielo, è venerdì. Stasera si va a prendere il freschino in montagna.
1: No, bello.
0: Mi porti con te, ti prego. Io stasera, finito il programma, devo volare in un posto brutto, triste. Mi tocca andare in Sardegna. Guarda che stasera, stasera ho un evento a Golfo Aranci, brutto proprio.
1: Sabrina da Torino invece, appoggiandomi a quello che hai appena detto, ragazzi, voglio andare al mare, posso piangere con voi?
0: Allora,
1: portatela a Sabri.
0: Io vado in Sardegna, sì. Ma per quelli che lavorano in Sardegna come noi, sì. Il mare lo vediamo sì e no dall'aereo.
1: Paolino, sei sempre in Sardegna, com'è?
0: Non lo vediamo dall'aereo al mare, vabbè, vabbè, allora. Entriamo in clima argomento. Oggi dobbiamo parlare di sesso.
1: Sesso. Non c'è il pesce.
0: Sesso, questo sconosciuto. Allora, l'arcinoto è conosciutissimo pool di esperti. Oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e si sono posti una domanda. Sì, perché si sono fatti un po' brutta.
1: Di solito quello che scrivono. Cioè.
0: Si sono posti una domanda importante. Manca il desiderio sessuale?
1: No.
0: A me non manca. No, a me non manca. Allora,
1: a me manca il sesso.
0: Bravo, stavo per dirti: mi manca il sesso, mi manca la donna con cui.
1: Sì.
0: Ma il desiderio sessuale no, c'è sempre.
1: No, no, no. E mancano anche i soldi per poter realizzare.
0: Per poter pagare. Esatto, vabbè. Allora, sembrerebbe che uomo e donna in questo campo siano uguali, quindi. Uno su cinque.
1: No, sono fatti diversi.
0: E io ti sto dicendo quello che dicono gli esperti.
1: Beh, io li ho visti gli uomini nudi e le donne nudi.
0: No, dico.
1: A letto sono diversi.
0: No, gli uomini e le donne hanno lo stesso calo del desiderio, è uguale, non c'è differenza.
1: Okay. Soprattutto le donne.
0: Un uomo su cinque e una donna su cinque, bugiarda.
1: Bugiarda.
0: Ok, hanno un calo del desiderio. Ora. Le cause del calo del desiderio. Così vediamo se
1: fa
0: noi.
1: Fa caldo.
0: No, no, il caldo no, no, no, no. Allora. Beh. Lo stress,
1: sì,
0: ce l'ho. Io ce l'ho lo stress. Mancanza del sonno, ce l'ho. Un livello di soddisfazione è basso nella relazione di coppia.
1: Ne ho due.
0: Ma io non ho la relazione, quindi
1: ne ho due.
0: Scusami. Tutte queste cose insieme fanno calare il desiderio sessuale.
1: Sia all'uomo che alla donna.
0: Beh, ma la donna è facile nel senso.
1: Ma no, la donna c'ho mal di testa.
0: Sì.
1: Fa caldo.
0: Quando alla donna si abbassa il desiderio sessuale.
1: Sì, a noi ci si abbassa qualcos'altro.
0: Alla donna cosa dice? Sì. Poi la donna dice: vabbè, mi si è abbassato con te.
1: Sì.
0: Non c'è problema. Il mare è pieno di pesci.
1: Esatto. È venerdì e sai com'è.
0: Cosa vuoi fare?
1: E vai a casa a guardarti la Champions.
0: E fanno tipo Udini. Adesso ci sono, adesso non ci sono più.
1: Vabbè.
0: E da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, immaginatevi questa cosa. Tutti noi abbiamo delle canzoni che ci piacciono più di altre. Immaginatevi questa scena. Voi che uscite dalla doccia con l'asciugamano legato in vita.
1: Non ho bisogno.
0: Il vostro partner, il vostro lui o la vostra lei è steso sul letto che vi aspetta. In quel momento, in quel momento parte una colonna sonora.
1: Beh, schioccate le dita e parte la vostra colonna sonora.
0: Cioè, tipo i film, no?
1: Preaccoppiamento.
0: Sì, allora la colonna sonora preaccoppiamento. Cioè, voi uscite dal bagno, ancora bagnati dalla doccia, l'asciugamano in vita, fate così. E parte quella colonna. Con lei e lui che sono già pronti, Non c'è bisogno di petting, di spazzoling, di coccoling, di tutte le cagate lì,
1: Già pronto.
0: Ok, la colonna sonora prima del sesso.
1: Un elicottero.
0: Questa è la cavalcata delle Valchirie, era ok. Cioè, vale tutto. Io voglio essere. Faccio un esempio banale.
1: L'anello dei Nibelunghi, terzo movimento.
0: Allora, io voglio giocarmi. Voglio giocarmi la cavalcata dei cavalieri del Signore degli Anelli. Una roba facile proprio.
1: Esatto. Infatti, poi lei si alza e dice: ma non è questo il giorno. Tornate in bagno.
0: Vorrei fare quella che fa. Pa pa pa pa pa pa. Perché è epica la cosa, no? Quando ti capita di trombare è talmente epica la cosa che.
1: Sì, ti devo dar ragione.
0: Quindi la colonna sonora prima del sesso. L'immagine è questa: voi uscite dalla doccia, tutti bagnati, l'asciugamano legato in vita.
1: Ancora.
0: Il vostro partner è lì. voi schioccate le dita e parte la colonna sonora.
1: Ma tu te lo leghi l'asciugamano? E io lo appendo.
0: Anch'io di solito lo appendo, sì. Quello del bidet però appendo. Sì. La colonna sonora prima del sesso. Pargi!
2: Eccomi qua, vamos!
0: Allora, esci dalla doccia tutto unto, hai l'asciugamano in vita.
2: Aspetta, esco dalla doccia?
0: Tutto unto?
3: Tutto unto. Che bello!
0: La tua partner, la tua donna è già sul letto che ti aspetta.
2: Sì, certo.
0: Ok, e tu schiocchi le dita e parte quella canzone lì. Mm.
2: Lo squalo?
0: Sì. Ma metti che lei sa che arriva lo squalo e scappa?
2: No. Questa è una colonna sonora. A parte che è una colonna sonora molto delicata.
0: Sì.
2: E anche, preoccupante.
0: Preoccupante.
2: Sì. Ti fa capire
1: che arriva la pinna.
2: Bravo.
1: Dello squalo.
2: Bravo.
0: Guarda, mi sono venute almeno tre battute cattive. Ringraziami che non le ho fatte.
1: Ci frequentiamo troppo poco, caro amico mio. Sì. Sono convinto che ti saresti messo a suonarle il mandolino.
0: No,
1: capitano Corelli.
2: Esatto, perché tu dai per scontato che invece non è così. Lo squalo.
0: E allora, bambini, la palla, in questo caso è proprio il caso di dirlo, passa a tutti voi che state là fuori dalla radio. Quindi, allora, la scena è la seguente: uscite dalla doccia, asciugamano, il partner è lì.
1: È già pronto.
0: Schioccate le dita, parte una colonna sonora. La colonna sonora prima dell'accoppiamento.
1: E ce la scrivetecela al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
1: anche sull'asciugamano, quello piccolino da ospite.

0: Styles. Allora, colonna sonora dell'accoppiamento oggi al 342 41 15 105. Voi uscite dalla doccia, il partner già lì, schioccate le dita come nei film, come al cinema, e parte la colonna sonora dell'accoppiamento.
1: Io direi Thunderstruck degli AC/DC, Michela.
0: Buonasera soci, Luisa da Brindisi. Io vorrei Ehi Sexy Lady di Shaggy.
1: Salvo da Palermo, mi tolgo l'asciugamano e parte la batteria di Phil Collins in The Air Tonight. Meglio quella di mamma.
0: È meglio che non le fai partire le arie stanotte, te lo dico io. Poi io esco dal bagno, la mia lei mi guarda e parte la canzone dei Puffi. Bello. Marco da Vicenza. Probabilmente gli piace fare gargamella lui.
1: No, il fungo.
0: La colonna sonora di Jurassic Park, Enzo D'Ancona.
1: I Want It All dei Queen, Francesco da Milano.
0: Allora, noi ci fermiamo. Al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi. La scena ve l'abbiamo descritta. Voi fuori dalla doccia, asciugamano, schioccate le dita e parte la colonna sonora prima dell'accoppiamento.
1: 342 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG. Find your more.
4: L'inflazione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Kelly e Wiz Khalifa su Radio 105 all'interno della carovana. Allora, oggi vi abbiamo domandato la colonna sonora prima dell'accoppiamento, cioè la colonna sonora prima del sesso. L'immagine: voi uscite dalla doccia, il vostro partner è già lì steso come una salamandra sul letto,
1: cielo grande, cielo blu,
0: schioccate le dita e come nei migliori film romantici parte la colonna sonora.
2: Tutti i film c'è la colonna sonora.
0: Sì, parte la colonna sonora del sesso, come per esempio
2: Down by the Riverside di Ramsey Lewis, Carlo Dolodi.
0: Johnny da Siena, ragazzi, che comincia a giocare i primi assi, perché qua adesso cominciamo a giocarceli. Vorrei che partisse "C'è qualcosa di grande tra di noi".
2: Sì, il lenzuolo. La canzone di Ben Hill è già stato detto, Pasquale da Cremona.
0: No, no, va bene, no, ci sta. Perché poi uno
2: lo sai cos'è com'è il titolo? È l'ingresso dei gladiatori. Dei gladiatori.
0: È una roba del circo.
2: No,
0: sei sicuro?
2: È stata presa dopo. Ma chi l'ha scritta? L'ha scritta come una cosa epica, perché è l'ingresso dei gladiatori.
0: Vado a vedere perché. Welcome to the Jungle, Giuseppe da Firenze. Poi
2: Liquido Narcotic, Beppe da Savona.
0: Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses. Sì. Più di questa, dice Mary da Grosseto. Beh, ci sta,
2: Sì, anche perché giustamente alle porte del paradiso, certo.
0: E poi prima di entrare, giusto, bussare. Quindi sì. Adesso non vorrei fare allusioni.
2: La canzone però dice "avevo una pistola, adesso non la uso più".
0: Non vorrei fare allusioni strane, quindi allora la colonna sonora prima dell'accoppiamento, per esempio.
2: Lalla da Como, con mio marito partirebbe probabilmente la canzone Flash dei Queen. Flash Gordon.
0: Quella che faceva Flash. Ah, ok. La canzone che parte è Vortice degli Schiantos,
2: sì.
0: Mauri da Iesi.
2: Io e la mia compagna abbiamo pensato che la colonna sonora giusta prima del sesso potrebbe essere Eye of the Tiger, con lei che si addormenta durante la mia fase di riscaldamento.
0: Certo, perché lui esce dal bagno e si riscalda, certo. Come faceva Rocky Balboa, quel pugile tutto abbronzato.
2: Poi comincia con i preliminari e lei sta russando.
0: Certo.
2: Lei si riscalda perché è come... ti spiazzo in due.
0: Sì, lei è russa. Lei è russa perché è come Ivan Drago, esatto, vedi. Allora, colonna sonora prima del sesso. Esco dalla doccia, schiocco le dita e mi viene in mente il Fichi Fichi di Gianni Trudi.
2: Grande Gianni.
0: Un amico. Guardate che Gianni Trudi ne ha fatta una più bella del Fichi Fichi, che era quella.
2: Quella delle tette. Come faceva.
0: Viva le tette grosse! Com'è bello far l'amore sulle tue montagne russe!
2: Grande Gianni!
0: Che bello! Poi
2: colonna sonora Don't Stop Me Now dei Queen, Fabrizio da Bagheria.
0: E poi Andrea da Modena per chiudere Scatman John con. Mi ricorda qualcosa, però. Te sei Scatman John in certe situazioni. Allora, ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Voi uscite dalla doccia, il vostro lui o la vostra lei è già lì stesa come una lucertola.
2: Pronto, siete pronti?
0: Sì, sì. Voi alzate
2: che
0: le
2: musica
0: mani,
2: parte.
0: Schioccate le dita e parte la colonna sonora dell'accoppiamento.
2: 342-4115-105.
3: Su 105 all'ora della
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Sa, sa.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG. Find your more.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Una nuova birra Forst 00.
15: Assaggiala.
16: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
15: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
17: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
18: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
19: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
21: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
19: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
22: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Daft Punk, Francesco Gabbani su Radio 105. Allora, oggi siamo una versione un po' veloce, un po' più breve del solito, perché poi dobbiamo lasciare spazio al 105 Summer Festival. Chiudiamo, anzi, andiamo avanti con l'argomento. Tanto l'argomento poi lo portiamo anche nella seconda ora, dove abbiamo parlato della colonna sonora dell'accoppiamento, ok? Cioè, voi uscite dalla doccia, il vostro lui, la vostra lei è già lì stesa, e voi al 342 41 15 105 ci dovete dire che cosa, quale musica dovrebbe partire quando voi schioccate le dita come nei film.
1: Love to love you baby, Donna Summer, Stefano da Belluno.
0: Weyla, poi io uscirei dalla doccia con tanto di asciugamano leopardato e metterei Voglio una lurida degli Articolo 31. Manuel dalla Brianza. Bravo Manuel.
1: Allora, parte il Requiem di Mozart, Donatella.
0: Tu che sei esperto di musica classica, qual è il Requiem di Mozart?
1: L'ultimo che ha scritto, che non ha terminato.
0: Sì, che è?
1: E durante... cosa che
0: come
1: è?
0: Fa?
1: Che è lunghissimo, è 1 ora e 10.
0: È la parte più famosa.
1: C'è una parte in latino che dice una ferretro, gliel'ho dato un po' di dietro. E dice così, te lo assicuro.
0: Tu sei sicuro che Mozart ha scritto una roba del genere?
1: Sì, dopo te lo faccio sentire.
0: Cioè, veramente, allora
1: ce l'ho qua il testo, lo sto
0: poi
1: cercando.
0: Io esco dalla doccia, schiocco le dita e parte del grande Tullio d'Episcopo, Andamento lento, Claudio da Crema.
1: Oh, Walter da Roma. So diabolico nell'amplesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso.
0: Dal film, cos'era, Fantozzi?
1: Fantozzi contro tutti.
0: Mamma mia, Roberto da Venezia. Io faccio partire con uno schiocco di dita la canzone del Pulcino Pio.
1: Wow.
0: Ma come fai a citarti la canzone?
1: Cioè, si facevano anche i segni, giusto?
0: Con tutti i segni, certo.
1: Sì, c'era
0: in radio
1: noi.
0: C'è un pulcino. Pio, sì, in radio c'è un pulcino.
1: Sì, sì, Martino,
0: il pulcino. Quello era un'altra cosa.
1: Certo.
0: Quando avremo più tempo la racconteremo. Sì, sì.
1: Ciao, Marica da San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Togli l'asciugamano e parte Tomorrow di Amanda Lear.
0: Bellissimo.
1: Tomorrow.
0: Voulez-vous rendez-vous tomorrow. Grande Amandona Lear. La mia colonna prima del sesso è Highlander, l'ultimo immortale. Ne rimarrà soltanto uno.
1: Questo piccolo grande amore è Rossana da Cernusco.
0: Poi guarda come strappamutande, lo scrive Federico dalle Langhe. Sì. Io con lo schiocco di dita faccio partire Wind of Change degli Scorpions.
1: Ma no.
0: Beh, romantica. C'è chi lo fa aggressivo, c'è chi lo fa romantico. Dipende.
1: Speriamo che non ci sia del vento.
0: Dipende. E poi scrive Andrea da Ferrara, che dice: la canzone che farei partire schioccando le dita,
1: L'Uselin della Comare.
0: È proprio lì.
1: Vuoi volare l'Uselin della Comare.
0: Ci fermiamo, l'argomento poi lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi la colonna sonora prima dell'accoppiamento, voi schioccate le dita e parte quella prima che arriva quel momento lì.
1: 342 41 15 e 105.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: I Minion sono tornati.
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
22: 105 Traffic.
23: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un veicolo in fiamme tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli, sulla A12 Genova-Rosignano un mezzo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Genova Est, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce traffico rallentato tra Arona e la barriera del Lago Maggiore in direzione di Gravellona-Toce, sulla 8 Milano-Varese segnalata una perdita di carico tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona Pescara invece un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra l'allacciamento della A25 e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Ancona. Infine sulla statale 3 bis Tiberina un mezzo in avaria causa rallentamenti all'incrocio Valsa Vignone in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
24: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
25: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
26: Expert, gli esperti sempre con voi.
25: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
27: Vieni da MD per una qualità top.
28: Senza spendere una fortuna, Antonella.
29: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
28: Ti aspettiamo!
27: MD, Buona Spesa Italia.
30: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
31: Fai leva sui miei desideri, eh?
30: Veramente faccio leva sull'IVA.
31: Leva sull'IVA?
30: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
31: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
30: Ce li leva?
31: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
30: Leva l'IVA.
31: E i pensieri.
30: Solo a luglio, solo da
32: Iperceramica.
33: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
34: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
35: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
11: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La Fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco, la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra, secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: AJ, comincia così ufficialmente l'ora numero 2 della carovana. Allora, oggi è una versione un po' diversa dalla carovana di solita carovana, perché? Perché poi al termine della puntata andrà in onda il Summer Festival.
1: È un po' compressa.
0: Diciamo che siamo un po' compressi, ma tranquilli. Allora, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Abbiamo parlato del calo della libido, sia da parte degli uomini che da parte delle donne. Da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo fatto questa domanda. Allora, il vostro partner è lì steso sul letto, voi uscite dalla doccia ancora tutti belli bagnati, schioccate le dita e parte la colonna sonora prima dell'accoppiamento.
1: Ciao soci, la mia colonna sonora quando esco dal bagno è il gioca giuè con le mosse inventate da me, Walter da Treviso. Questo, allora, vorrei vederlo
0: come argomento.
1: Come argomento,
0: una volta avevamo fatto le frasi scartate del gioca giuè, che
1: dobbiamo rifarlo.
0: Lo rifaremo. Io vorrei fare partire con lo schiocco di dita Paolo da Firenze quella dei Litfiba.
2: È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore,
1: vedi, crescono i peli sulle spalle,
0: hai trasformato, che diventi Piero Peluche.
1: Esatto. Poi Stefano da Carmagnola, salutami Peperoni, The Wall dei Pink Floyd.
0: Ok, la colonna sonora Valeria da Venezia, sì, di American Gigolo. Secondo me la ricordo.
1: La OST.
0: La ricordo, la, sì, sì,
1: è strumentale, non è che c'è.
0: Ma non mi ricordo come fa.
1: Le canzoni.
0: Ma non mi ricordo.
1: American Gigolo.
0: Ah, è quella lì.
1: American Gigolo.
0: Senti odore, di di perculata, poi Cesare da Brescia. Io esco dalla doccia, schiocco le dita e al mio segnale parte la marcia imperiale di Star Wars.
1: Hola.
0: Poi fagliela. Adesso non vorrei cadere in battute facili. Ha voglia poi la spada laser, eh?
1: Sono in ginocchio sui ceci.
0: Perché?
1: La scritta Mordor.
0: American
1: Gigolo.
0: Ok, poi Apocalypse Now può andare. Magari parte pure l'elicottero, sì. Quello che dicevi tu prima, all'inizio l'hai detto, Cesare da Treviso.
1: Killing Me Softly dei Fugees, capolavoro Andrea Ferrara.
0: Chicca da Iesi, bella questa. Allora, il mio lui è steso sul letto, già col birillo, io esco dalla doccia,
1: lancia la boccia,
0: no, io esco dalla doccia, faccio scivolare in maniera molto sexy
1: a terra, certo, l'asciugamano,
0: l'asciugamano, l'accappatoio, e parte Bombastic di Shaggy. Mr. Bombastic!
1: Vabbè, partirà dopo. Non so. Guarda, non che due bombastic.
0: Non è propriamente la canzone più romantica del mondo. Però vabbè, ci sta. Vabbè.
1: Never Ending Stories, Francesco D'Asti e Maurizio D'Andria. Il cobra non è un serpente.
0: Sì, Giuseppe da Piacenza. Vorrei cantarla perché secondo me rende un po' di più. Lei è stesa, lui esce dalla doccia, schiocca le dita e parte. Uno su mille ce la fa.
1: E devi avere le manone grosse, però.
0: Poi.
1: Don't wanna miss a thing, Aerosmith, Alex e Patti da Belluno.
0: La canzone giusta da far partire come colonna sonora prima dell'accoppiamento è di Mina. Lo scrive Maurizio da Brindisi. Sai qual è quella di Mina?
1: Mille bolle blu.
0: No. Mm. L'importante è finire.
1: Ah, ok, beh, chiaro. L'importante è arrivarci.
0: Grande, grande, va bene. Poi abbiamo ancora.
1: Happy di fare Williams oppure Bohemian Rhapsody dei Queen. Sì. Ricorda Porto San Giorgio.
0: È bello perché c'è chi l'accoppiamento lo vive in maniera intensa. E chi invece lo vive tipo Paolo da Imperia, che dice Gianni Drudi con Fichi Fichi.
1: Vabbè,
0: che ve l'ho detto già prima.
1: Di solito già del jazz in sottofondo.
0: Andate ad ascoltarvi il capolavoro di Gianni Drudi.
1: Viva le tette grosse.
0: Viva le tette grosse. Quello è veramente il
1: quella
0: capolavoro.
1: Quella è una canzone fatta bene.
0: Quello veramente l'opera maestra. Allora, ragazzi, chiudiamo con l'argomento?
1: Sì.
0: Beh, chiudiamo poco. Tra poco vi regaliamo la maglietta di Radio 105 anche oggi.
1: E anche un paio di tette.
0: No, le tette no.
1: Ma perché no? Ce le metto io, tranquillo.
0: Ma perché no?

0: Alex Warren qui su Radio 105 all'interno della carovana in questa puntata un
1: Warren,
0: po' compressa.
1: Warren. Chi erano i Warren?
0: I Warren, ehi,
1: quei imbroglioni.
0: Demoni, brutto,
1: sì,
0: brutto.
1: Imbroglioni.
0: Imbroglioni, c'è chi ci crede, chi no.
1: Esatto, e quindi.
0: Beh, allora, loro sono quelli che hanno trovato la bambola. Ma tu dici truffa.
1: Hanno trovato la
0: bambola? Loro sono quelli che hanno trovato la bambola di Annabelle.
1: Ah, ok.
0: Aspetta,
1: certo.
0: Scusami, parentesi. Allora, i Warren sono i coniugi, quelli su cui è stato girato tutta la serie The Conjuring. La suora, The Nun, la nonna, Mamma Teresa, tutti quelli. Loro avevano un museo dove c'era anche Annabelle,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: Non è
1: che è stata acquistata e il tipo che ce l'aveva è morto nel sonno.
0: Aspetta, non è così. Ma perché devi dare delle notizie false e tendenziose? Allora, in pratica, la bambola di Annabelle, che non è quella che vedete nel film, in realtà Annabelle era un po' così, diciamo, faceva anche un po' sorridere, vabbè. L'hanno portata in giro in tour nella teca. Gli hanno detto: mi raccomando, non tiratela fuori dalla teca.
1: Certo.
0: No, appena sono arrivati in California, guarda qua, tipo Re Leone. Il tipo che l'ha tirata fuori, ce lo ricorderemo così, con questo momento. A proposito di cultura generale, visto che abbiamo regalato questa perla dei Warren, diamo spazio al nostro professore,
1: Sapevilo.
0: Sapevilo, no. Vedi che lo ci devo portare a scuola da lui. Carta e penna, arriva il Sapevatelo.
2: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
3: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
2: La carovana di 105 presenta...
3: Sapevatelo!
2: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
3: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
2: e pure perspicace. Sapevatelo!
1: Buongiorno, professore!
0: Salve, prof!
5: Buonasera! Vi ricordate Sergio Saladino?
1: Sì,
5: quello
1: sì,
5: dello spot della Fiat? Com'è che faceva?
4: Buonasera!
5: Ecco, io sono il vostro buonasera! Siete pronti?
0: Preferivo l'inquilina! Certo.
5: Dai, cominciamo!
0: Vai, cominciamo, prof!
5: Lo sapevi che quando muore un water
0: si
5: può dire che è decesso?
0: Cominciamo così proprio.
1: Bene.
5: Lo sapevi che l'unico modo per avere rapporti occasionali è sposarti? Lo sapevi che quando paghi 12 euro un chilo di castagne l'albero non è comunque compreso nel prezzo?
0: Sono care le castagne.
5: Lo sapevi che l'azoto non è l'ultima lettera dell'alfaboto?
0: Grazie prof.
1: Sì, io lo sapevo.
5: Lo sapevi che l'elicottero a volte si incazza così tanto che gli girano le pale?
1: Wow.
0: Prof, questa...
5: Lo sapevi che l'esquimese è uno dei 12 fratelli dell'esquiano?
1: Sì, ci
5: sapevi. Lo sapevi che il santo protettore degli ubriachi è San Giovese? Lo sapevi che il jazz è un genere musicale che viene suonato solo nei frigoriferi?
1: Jazz.
5: Dal libro di storia. Lo sapevi che la Guinness dei primati è anche la birra preferita dai gorilla? Lo sapevi che le caramelle preferite dagli orologiai sono le Tic Tac?
0: Che ride.
5: Mi mettete la musica Quark? Grazie.
0: Addirittura.
5: Lo sapevate che la tiroide è la ghiandola opposta alla spingioide? Lo sapevi che Napoleone non aveva conquistato tutto il mondo? Eh sì, solo una buona parte. Lo sapevi che Trucciolo è l'ottavo nano falegname?
0: Sì, grazie.
1: Buona.
5: Che si fa anche tante sì.
0: Allora,
5: sì.
0: Prof. Allora. Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché Riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
1: Pensate che per produrre il riso, Flora usa fonti di energia alternativa e sistemi che riducono al minimo il consumo d'acqua. Massima qualità, minimo impatto.
0: E il packaging, zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC, da foreste gestite responsabilmente.
1: Scoprite di più su risoflora.it.
6: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
19: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
24: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
25: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
26: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Tattici Nucleari su Radio 105. Ve l'avevamo anticipato che oggi avremmo regalato anche una maglietta di Radio 105. È un po' di volte che stiamo invertendo un po' l'ordine delle cose. Di solito il gioco del dialetto arriva il martedì. Oggi è già la seconda volta che arriva. Già due, che arriva di venerdì.
1: Ci sono anche delle belle notizie, dai, tranquillo. Poi arriveranno, tranquilli.
0: Vabbè, pensa alle cose belle. Esatto. Non abbiamo fatto il dedichino.
1: Quello, ti stavo parlando di quello perché.
0: Cosa applaudi cosa tu?
2: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: La sirena l'è incazzata che può mi aggiunga il ballo.
2: Excuse me?
3: Volete che balli per i grandi in processione.
2: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il giuoco del dialetto che premia il dito più veloce d'Italia. Come funziona? Noi vi diamo una parola in dialetto, oggi in dialetto salernitano, in quanto Salerno l'ultima città ad aver vinto in ordine cronologico. Salerno in questo momento è in 12ª posizione a quota 4 scettri, in compagnia di

0: Vai.
1: Ancona, Fornice, Siena, La Spezia, Lecco, Livorno, Massa Carrara, Parma, Sassari, Teramo, Trieste e Viterbo. Quindi noi lo diamo
2: tutto
1: in
2: qua.
1: Tutto qua. Lo diamo in dialetto salernitano, daremo una parola in dialetto salernitano. Voi dovete scrivere al 342 41 15 105
0: il vostro nome, la provincia per la quale giocate e la traduzione esatta della parola in italiano.
1: A quel punto poi comincerà la vera sfida. Sarà un tutti contro tutti, dove solo e soltanto il dito più veloce d'Italia si porterà a casa la maglietta di Radio 105.
0: Non qua... buttarmi il dito.
1: Ehi, non ho fatto niente, scusami, ma ti pare? Sono scondito. Allora... 342 41 15 105, ricordatevi la traduzione, il vostro nome e la provincia per la quale giocate o partecipate. Nel caso in cui sarete il dito più veloce d'Italia, vi porterete a casa la maglietta di Radio 105, lo scettro arriverà nella vostra città, la farete crescere nella nostra classifica e soprattutto sarete voi a scegliere le parole per la settimana successiva.
0: Oh, Marco,
1: mi pare facile.
0: Avete segnato tutto?
1: La parola di oggi da indovinare dal dialetto salernitano all'italiano è...
0: Una parola che io ho sentito spesso, ma ho scoperto solo un paio d'anni fa cosa significasse. Squorn.
1: Squorn?
0: Sì.
1: Aspetta, ho capito. Allora, che aiuto possiamo dare?
0: Lo squorno può colorare le cose di rosso.
1: Sì, vero. Squorno.
0: Un rosso bello, allora, vivo.
1: Se abbiamo parlato prima di asciugamani intorno alla vita, no?
0: Sì.
1: Se ti dovesse cadere un asciugamano di fronte a tutti,
0: esatto,
1: potresti provare
0: lo squorno. Potrebbe arrivare.
1: Sì, non è detto. C'è chi, ciao, non ha problemi. No,
0: esatto,
1: no.
0: Tipo il sottoscritto.
1: C'è chi, sì, ma arriva lo squorno a tutti gli altri, però.
0: Certo.
1: Non lo so, per esempio, c'è chi davanti alla gente è un po' squorno.
0: Sì, è difficile.
1: Sì.
0: È difficile, ogni tanto capita.
1: Non è facile. Tanti ti dicono, ma voi che parlate alla radio, ma non ce l'hai un po' di squorno?
0: No.
1: No,
0: ormai,
1: ti pare. Ma va. L'hai capita, Fargi?
3: L'ho capita io? Anche il pavimento l'ha capito.
1: Date
3: un altro suggerimento.
0: È di Salerno lui.
1: Ma non è di Salerno.
0: Sì, è di Salerno.
1: A parte che io, secondo me, non è facile. Però. Vabbè, niente. La parola da indovinare è squorno.
0: Il vostro nome, la provincia per la quale giocate e la traduzione esatta.
1: 342 41 15 105.
0: 3 2 1.
1: Via il televoto.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Estate palco luci!
19: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
5: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
4: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
5: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
4: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
5: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
4: Solo
5: con Radio 105.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Dracula! Ogni volta che la dico mi
1: sta la bocca. Che tu dica Giudecca. Per quale motivo?
0: Allora, siamo all'interno del giuoco del dialetto. Giuoco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Salerno, ok? Salerno che oggi come parola si è giocata Squorno. Allora, come aiuti abbiamo detto che se ti ritrovi nudo davanti alla gente puoi averlo squorn. Molti a noi ci chiedono: ma voi che parlate in radio non avete un po' di squorn?
1: In tasca ogni tanto ne ho un po'.
0: Poi tu hai detto anche che
1: lo squorno può colorare le cose di rosso.
0: Esattamente. Allora, lo squorno, niente popo di
1: me. La mia maglietta è colorata rosso squorno.
0: Esatto, praticamente lo squorno, niente popo di meno che è
1: la vergogna.
0: La vergogna, ok. Allora, l'avevi indovinata?
1: Non tiene squorno? Non tiene squorno?
0: Io non tengo squorno, ma ti puoi immaginare. Allora,
2: lui le tiene al plurale.
0: Sì, io tengo le squorne.
1: Chi la zompa piriti, mamma.
0: Allora, qualcuno ci ha regalato delle gioie, nonostante gli aiuti che oggi sono stati clamorosi. Allora, per esempio, Merida Udine che ha scritto il cappello, no. Marco da Angera che scrive la mela, no. Tito da Bari, lo sgabello. Raffaella da Torino, il divano. Paolo da Udine, l'imbuto, no. Lo squorno è la vergogna.
3: I più veloci di oggi: Roberto da Iesi, Valerio da Firenze, Elena da Suolo, Barbara da Napoli, Caterina da Salerno, Simone da Milano, Patrizio da Napoli, Noemi da Pinarolo, quindi è Torino.
0: Wow.
3: Antonio da Catania e Lorenzo da Brindisi.
0: Quindi questi sono i dieci diti più veloci sì. d'Italia. So che si dice dita, ragazzi, lo so. I ditis. Ok, ma a noi serve sapere il o la più veloce. Ti faccio la domanda. Beh, non ah sì, Salerno ce n'è una, c'è Caterina a Salerno. Rimane a Salerno?
1: Chi?
0: Se ne va. Caterina eliminata.
1: Non
0: okay.
1: ti dico come.
0: A questo punto la domanda è chi è stato il dito più veloce d'Italia che si porta a casa lo scettro e la maglietta di 105?
1: Antonio Vince.
0: Beh,
1: mi hanno scritto dalla Fumagazzi Antonio Vince. Ah no, Antonio Vince. Scusa.
0: Non è inglese. Antonio da
1: Catania.
0: Quindi
1: Catania che fammi controllare da 1 sale a 2.
0: Cioè Catania era in penultima posizione?
1: Sì, perché quando scendo spesso a Catania gli spengo il ripetitore.
0: Fai bene, così non okay. Allora Catania in penultima posizione che sale a quota 2 insieme a Aosta, Avellino, Benevento, Biella, Campobasso, Caserta, Cosenza, Frosinone, Imperia, Matera, Oristano, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Varese, Barletta, Andria, Trani.
1: Non hai detto Catania.
0: Quindi
1: hai saltata.
0: Ho detto Catania che sale in posizione come mamma
1: mia. Sempre avere ragione tua.
0: Cioè, non è che voglio.
1: E io ti faccio cose al computer, in ordine alfabetico, in ordine di numero.
0: Non è che voglio.
1: Podio, classifica.
0: Socio.
1: E tu?
0: Non è che voglio. E poi te l'ho già spiegato un'altra volta. La B di Barletta arriva prima della V di Varese, della R di Reggio Emilia, della R di Ragusa, della P di Prato.
4: Paolino, ma che cattiveria!
0: Vabbè, ma signorante, scusami, non ho mica capito.
1: Allora hai sempre ragione tu.
0: Certo che c'ho ragione io. Quindi, settimana prossima, dialetto?
1: Sì, è proprio lui la moglie,
0: In dialetto catanese.
1: Catanese.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: 105 Traffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sulla A24 Roma-Teramo un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Colledara-San Gabriele e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano-Bologna cantieri tra la barriera di Milano Sud e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano possono creare dei rallentamenti. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso code tra Cormano e l'incrocio viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso allo svincolo di Rapallo in direzione da Genova. Infine sulla statale 412 della Val Tidone vi segnaliamo una frana prima dell'incrocio Nibbiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
22: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
9: Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
10: Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: No, sì! Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4,100 IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da €4,100.
18: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
20: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
21: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
20: MD, buon viaggio Italia!
22: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
23: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
22: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
23: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
22: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
23: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
22: Solo
23: con Radio 105.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: al Meta con Calma Metafisica, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Compressa, perché adesso diamo la linea, ragazzi, al 105 Summer Festival a Baia Domizia. Bellissima
1: location.
0: Quanto è
1: bella la Val d'Aosta.
0: Non sono in Valle d'Aosta, idiota. Va bene, insomma, Baia Domizia, godetevi lo spettacolo, insomma, tanto tanto divertimento. Ringraziamo il nostro Fargi.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buon weekend, ragazzi.
1: Ci vediamo in Sardegna al solito posto?
3: No, questo weekend non sarò lì.
1: Mi lasci a casa.
0: A proposito di Sardegna, con I Love Formentera, io vi aspetto questa sera a Golfo Aranci.
2: Poi me ne porti un po'.
0: Sì, e domani sera vi aspetto a Ussana, provincia di Cagliari. Quindi, insomma, sarò stasera a Golfo Aranci.
1: Vicine,
0: Sì, proprio.
1: Proprio vicine, vicine.
0: Potevo fare veramente, cioè, se avessi fatto Milano e Rimini era più vicino, sì. Veramente. Golfo Aranci e Ussana, ringraziamo e salutiamo la Staretta, la Claudietta. Noi vi lasciamo con Summer Festival Baia Domizia, ma vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che la bussola è stata inventata prima dell'orologio? Il motivo è che sapere dove devi andare è molto più importante di quando ci arrivi.
0: Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
1: Grazie del 10, Nadia.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: A Radio 105 sono le 20.

0: 105 Summer Festival.
1: Eccoci qua, buona serata a tutti, ben ritrovati su Radio 105. Stasera Radio 105 è in tour, quindi è reddito questa bella espressione molto elegante di Max Brigante, che dice proprio così: Radio 105 è in tour. Ieri nei saluti, visto che oggi al posto di 105 in casa c'è la lunga e bella diretta di Radio 105 nella sua quarta data del 105 Summer Festival, che stasera, come anticipavano anche Paulino e Martin, tocca la città di Baia Domizia. Io sono Alessandro Sansone, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, spero arriviate a fine settimana con voglia di partire se dovete partire, voglia di rilassarvi se avete un paio di giorni liberi, voglia di fare se avete da fare. Noi nel Night Express, quando ci sentite di venerdì, facciamo è venerdì ma non è venerdì, per tutti quelli che magari, anche se è weekend, hanno comunque talmente tante di quelle cose da fare che il venerdì non riescono a goderselo. E noi siamo qui per portarvi un po' di musica live, perché in questa quarta tappa, come sempre, tanta musica live, tanti cantanti, le canzoni più belle dell'estate, gli artisti più forti, gli artisti che amate di più, il concerto, se per caso foste dalle parti di Baia Domizia, inizierà circa alle 21. Saluto anche chi è in diretta con me questa sera, il buon Antonio Summa. Ciao Antonio.
2: Ciao Ale.
1: Confermi che dovremo iniziare per le 21?
2: In teoria sì, 21 e 1, 21 e 2, ma insomma sì.
1: Esatto, perché essendo live, no, i concerti approssimativamente iniziano a quell'ora lì, poi se si riesce a essere perfettamente puntuali bene, altrimenti bene lo stesso. Comunque dalle 21 sarà trasmesso qui e sul canale televisivo di Radio 105, quindi il 66 del digitale terrestre, proprio la quarta tappa del tour di Radio 105 che gira l'Italia con la musica più bella e gli artisti più forti, ossia il 105 Summer Festival. Se vi va comunque in quest'ora e anche dopo, 342 41 15 105 per SMS e WhatsApp, subito la nuova di Bruno Mars. Baby,

Inconfondibile sound di Bruno Mars, On My Soul, la sua canzone quando si sono fatte le 20 e 5 minuti, venerdì 3 luglio, buona serata a tutti e ben ritrovati, io sono Alessansone. Quando c'è il 105 Summer Festival, nell'orario di Mikasa e nell'orario del 105 Night Express, uno tra me e Lucilla vi accompagna per tutta la durata del live. Live molto bello, palco molto bello, il colpo d'occhio, visto che voi non lo potete ancora vedere, ma io ve lo posso raccontare perché ho qui di fronte a me delle telecamere che inquadrano il palco, la gente che c'è sotto, insomma stanno per cominciare delle attività di riscaldamento per arrivare poi al live che inizierà esattamente sì alle 21 e un minuto. Poi insomma vedremo, ma insomma, quello dovrebbe essere l'orario da scaletta di inizio. Chi canta questa sera, chi si esibisce, io ve lo vorrei dire perché lo so, però forse tra un po' sentiremo i due conduttori della data di questa sera, che sono Manola Mosley e Dario Micolani. Insieme a loro c'è anche Ludovica Frasca, new entry di Radio 105, che insomma sarà tra il pubblico a sentire un po' qual è la temperatura di chi è proprio lì davanti, e poi sicuramente la vedremo anche sul palco, vedrete. Ok, sul 66 del digitale terrestre, il nostro canale televisivo, potrete seguire tutto il live. Io apparirò ogni tanto giusto per qualche commento, per raccontarvi un po' quello che succede, qualche curiosità. Nel frattempo, per chi ci ascolta dalla radio, invece sentirà i live per intero e ovviamente le stesse cose che si sentono dalla televisione, cioè sempre io che ogni tanto, come dire, entro per ragguagliarvi, no? Perché c'è sempre quello che arriva un po' dopo, che si collega a metà. Che dice: oh, che sta succedendo? Sto sentendo un concerto. Sì, stai sentendo un concerto. Il concerto del tour estivo di Radio 105, che si chiama 105 Summer Festival. Invece questa l'abbiamo ribattezzata la canzone dell'estate, il sound di Manu Chao con Karol G. Questa è Viajando por el Mundo su 105.

0: Il 5 di giugno siamo stati a Venezia, a Parco San Giuliano, prima tappa del 105 Summer Festival, poi il 12 di giugno a Chiavari, a Piazza San Giovanni Paolo II, dopodiché l'appuntamento a Ferrara, doppio, dove c'è stato il 105 Summer Festival il 18, e il compleanno per i 50 anni di Radio 105 il 19, dove eravamo praticamente tutti noi di Radio 105 sul palco, grande festa anche dietro al palco, anche al ritorno verso Milano. E stasera, quarta, penultima tappa del 105 Summer Festival, siamo a Baia Domizia.
1: Summer Festival. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
14: De Fonseca.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!

0: Canzone italiana dell'estate potrebbe essere questa. L'abbiamo ribattezzata così dopo Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, che secondo me arriverà in tutte le spiagge del mondo in questa estate 2026. In tutte le spiagge d'Italia sicuramente ci sarà Tuca Macarena di Baby K. 20 e 20 minuti, amici, ciao a tutti, buona serata e ben ritrovati. Siete con Alessandro Sansone questa sera nella prima ora, cioè dalle 20 alle 21 ce la chiacchieriamo un pochino di più, dopodiché alle 21 inizia il 105 Summer Festival, quarta tappa per il tour italiano di Radio 105. Dico italiano perché, attenzione, c'è una tappa a Malta. La prossima tappa, quella del 24 luglio, è a Malta, e quindi c'è anche dell'internazionale in questo tour di Radio 105. Ma chi si esibisce? Allora, è vero che ho detto che avremo sentito i conduttori, quindi Manola e Dario Micolani, tra poco i conduttori di questa serata, i presentatori del live lì a Baia Domizia, per farcelo raccontare, però qualcosa ve lo posso dire anch'io, no? Cioè, tipo, dalle 21, quando inizierà questa quarta tappa, fino alla fine, chi sentirete se vi collegherete su Radio 105 o se accenderete il 66 del digitale terrestre? Per esempio, Gaia. Per esempio, Arisa. Per esempio, i Gemelli Diversi, Malika Ayane. Insomma, un bel parterre di artisti che stasera animeranno la serata di Baia Domizia, ma anche di tutta Italia, perché comunque questa quarta tappa, questo festival 105 ve lo regala gratis, cioè che se siete in zona passate e entrate gratuitamente. Se invece siete lontani ve lo ascoltate e ve lo vedete sui canali di Radio 105, la radio e la TV, ossia il 66 del nostro digitale terrestre. Venerdì 3 luglio Radio 105 105 Summer Festival.
1: Summer Festival.
2: Alla Coop 40% di sconto.
1: 105 Summer Festival.
2: Alla Coop 40% di

0: Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
6: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: 20 e 27 minuti, amici, ben ritrovati. La canzone si intitola Moving to the Sun, nuovo progetto insieme anche a Ultranate, insomma, che conoscete molto bene. Come state? Come va? Sentite questa base sotto, bella, allegra, perché è una serata di festa, è un venerdì di festa, perché torna a fare compagnia live il tour di Radio 105 a tutti quelli che stasera sono a Baia Domizia. È gratuito, quindi amici che siete da quelle parti. Dov'è Baia Domizia? È in Campania, siamo in Campania. Caserta, ok? Quindi siamo vicino Napoli, tanta gente, già vedo adesso il palco, c'è l'animazione di Radio 105, come si può dire? Scaldare il pubblico prima di un grande live, ok? C'è un palco immenso, tanti artisti, tra poco sentiremo anche i conduttori che ci racconteranno, Manolo e Dario, che ci racconteranno com'è l'atmosfera. Insieme a loro c'è anche Ludovica Frasca, new entry di Radio 105, insomma una bella serata di live. Tutto questo vi ricordo, se vi siete collegati solamente adesso, che lo potete ascoltare in radio qui con me. In questa prima ora ci sono io un po' più presente, poi lascio spazio alla musica live e magari, se c'è, visto che i concerti sono anche così, qualche secondo di pausa, qualche istante di attesa, entro e vi ragguaglio un po' su quello che sta succedendo e che magari sta anche per succedere. Ancora buona serata a tutti, io sono Alessansone con voi per tutta questa serata, per tutta la durata del live della quarta tappa del 105 Summer Festival che tocca a Baia Domizia. La prossima, non so, magari vi trovate lì per un viaggio, no? E sarà a Malta il 24 di questo mese, quindi verso fine mese a Malta con Manola e Daniele Battaglia, ok? Quindi le coordinate, i dati ce li avete tutti, queste sono le date, questa stasera la penultima e la prossima del 105 Summer Festival. Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Senigallia, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e integra sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da €69,99.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
14: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
12: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
11: Scopri come partecipare su 105.net. Hey! 105.
15: Hey! Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: J-Ax nella sua versione country, 20:39, questa è Radio 105, stasera è 105 Summer Festival, il tour della radio che si fa il Giro d'Italia. Stasera siamo a Baia Domizia e dovremmo, se Antonio Summa non mi mente come al solito, se Antonio Summa non mi illude come sempre, non mi tratta come se fossi il suo nipote antipatico, dovremmo avere in onda adesso i conduttori, i presentatori.
1: E ci sono.
0: E ci sono addirittura.
2: Ci siamo.
0: Attenzione.
2: Alessandro.
0: Ciao Manola.
2: Alessandro, ciao. Guarda, mi dispiace tantissimo che tu abbia in regia purtroppo Antonio Summa.
0: Lo so.
2: Vedi, venerdì.
0: So che puoi capirmi.
2: Pensavi di essere finalmente in discesa la settimana, e invece no.
0: Niente.
2: L'ultimo grande ostacolo,
0: niente, sì, un po' come, sì, un po' come la gastrite il sabato sera, no? È un po' quella cosa lì, Antonio Summa. Allora, amici, diamo il benvenuto e ben ritrovato, insomma, a Manola Mosley, lei che conduce insieme a Dario Micolani la quarta tappa del 105 Summer Festival. Prima domanda, state a morire caldo?
2: Mamma mia, caldissima letteralmente Baia Domizia, calda perché insomma il pubblico, voglio dire, lo diciamo sempre a costo di cadere in un cliché, però il pubblico del sud ha una marcia in più per quanto riguarda l'accoglienza e Baia Domizia non è un'eccezione, però calda anche perché insomma diciamo che l'umidità e i gradi si fanno sentire sulla pelle, siamo un po', come dire, provati, però
0: non c'è l'arietta di mare, lì vicino c'è il mare, vedo dalle immagini, perché io ho il privilegio, fino alle 21 i nostri amici ascoltatori e telespettatori no, però io sì, posso vedere il palco e quello che c'è, vicino c'è il mare, c'è una bella pineta, cioè.
2: C'è il mare, c'è una pineta stupenda, ma l'aria non pervenuta, l'arietta fresca non pervenuta, ma ci faremo intimidire da questo? Assolutamente no, siamo sul pezzo, siamo prontissimi, anzi... A proposito di bellissimi e prontissimi, sento di doverti passare il nostro Dario, Darietto Micolani.
0: Non so se sono pronto, non so se sono pronto.
2: Preparati,
0: a tanta bellezza.
2: Dai,
0: mi metto sullo scappello.
2: Per cortesia, te lo passo subito.
0: Ok.
3: Ciao Ale.
0: Ciao,
3: non
0: Dario.
3: Non so che cosa avete detto perché non eravate in viva voce. Come stai?
0: Lei ha detto, a proposito di bellezza ti passo Dario. Ho detto, guarda, non so se sono pronto, con tanta bellezza mi metto su uno sgabello che tu conosci molto bene, mi appoggio.
3: Esatto, ma io non so se Baia Domizia si meritava la mia camicia stasera.
0: Oddio, adesso
3: e
0: sono
3: non so
0: curioso.
3: Anche il pubblico della radio sul 76, che non vediamo ovviamente l'ora di salutare anche live.
0: Ok, allora.
3: No, siamo pronti, a parte tutto, ovviamente io in mezzo a Manola e Ludovica.
0: Perché c'è anche Ludovica Frasca tra voi, lo ricordiamo.
3: Esatto,
0: no, ma io voglio sapere della camicia.
3: La camicia la vedrai presto. Sono immagini forti, dicono.
0: È impattante.
3: Però uno deve stare a suo agio, no? E quindi se uno sta a suo agio, come dicevamo tra l'altro a Ferrara, con la mia pochette che tanto ricordi.
0: Certo.
3: Se uno sta a suo agio, voglio dire, sì, l'importante è quello, no?
0: Ma io sono pro, solo su quella pochette, amici, ogni tanto lo facciamo questo discorso della borsetta da uomo, perché d'estate non possiamo riempirci le tasche di troppe cose, perché sennò i nostri pantaloni diventano orrendi e noi con loro, quindi saremmo d'accordo su questa cosa, solo che le donne ci fanno neri, poi è l'antisesso e mi si è seccata e tutte queste cose, e l'altro giorno ne parlavamo dentro al van che ci portava alla festa di Radio 105.
3: Assolutamente, siamo contenti di essere qua per un'altra tappa del 105 Summer Festival, e se ricordi la tappa di Chiavari, quando ti dicevo che mi avevano messo una pedana in mezzo al pubblico, questa sera toccherà a Ludovica.
0: Ok.
3: A Ludovica Frasca, che adesso ti passo.
0: Ok.
3: Sono poi emozionata.
0: Ok. Bene.
3: Ciao Ale.
0: Ciao
3: a
0: Dario.
3: Dopo.
0: Ciao Dario, divertitevi.
3: Grazie. Ciao
2: a tutti, ciao Ale.
0: Eccola qua. Mi avevano detto che non ci saresti stata, io ero un po' deluso, ho detto ma come, la mia amica Ludovica salta proprio il collegamento con me. Cioè, e quindi me ne stavo per andare.
2: No, ci tenevo, mi sono messa qua quatta nel camerino e ci tenevo a salutarvi.
0: Ok, mi ha detto Micolani che ti hanno messo un pulpito in mezzo al pubblico, quindi tu sarai tipo la statua della libertà che si vede da Manhattan, qualcosa
2: esatto,
0: del genere.
2: Infatti ho messo le tacche altissime così potranno vedermi fino dal Vesuvio.
0: Immagino che tu indicherai il pubblico come ha fatto Sofia Cunningham nella partita di basket, tanto diventata virale in questi giorni, quindi
2: mamma mia, mando solo quelle gif praticamente su WhatsApp, io
0: sarai il nuovo
2: lei che indica tutti quanti.
0: Come ti senti? Ormai è entrato ufficialmente nella squadra, sei in onda tutti i giorni, in più adesso sei anche tra il pubblico dei ragazzi, insomma, del 105 Summer Festival, cioè tante cose, tante emozioni tutte insieme in pochissimo tempo. Come stai?
2: In un vortice, ma devo dire che vi devo ringraziare perché siete stati veramente stupendi. E poi qua ho Dario e Manola, che ho avuto modo di conoscere anche professionalmente a Chiavari, e quindi sono belli, sono bravi, sono generosi e sono stupendi, e anche tu lo sei.
0: Ok, allora guarda, ti dico una cosa: se riesci per fine puntata a rovesciare qualcosa sulla camicia di Micolani, qualcosa di indelebile, tipo dell'olio.
2: Ma ti devo dire una cosa, secondo me Micolani si è messa questa camicia perché vuole che tutti urlino a lui: nudo, nudo, okay. Perché la vogliono togliere, capito, questa camicia.
0: Ok, va bene,
2: non so se l'è messa così.
0: Auguriamoci,
2: no,
0: che succeda,
2: che
0: così.
2: È particolare, però dai, lo giudicherai tu, dai, facciamo così,
0: tanto
2: facciamo
0: fra un po', tanto fra un po' inizia il live del 105 Summer Festival, la quarta tappa. Dario Micolani, Manuela Mosley, Ludovica Frasca alla presentazione di questo evento grandioso. Divertiti, Ludovica, un abbraccio a te e agli altri due.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: grazie
0: Ludo,
2: mille, ragazzi.
0: Ciao. Bene, avete sentito anche com'è l'atmosfera lì? Non abbiamo parlato di cantanti, allora tra poco recupero e vi racconto tutto io qui su 105.

Si intitola Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5 con il remix del progetto Room 9 qui su Radio 105. 10 minuti alle 9, momento in cui di solito inizia il 105 Night Express, che stasera però non ci sarà. Stasera non c'è nemmeno 105 Mi Casa, perché, come dice Max Brigante in maniera molto molto elegante, lui ha sempre queste espressioni effettivamente luminose per eleganza. Stasera Radio 105 è in tour, ed è proprio così. Abbiamo sentito poco fa Manola, Dario e Ludovica, che sono i due ma tre presentatori di questa serata. A Baia Domizia siamo dalle parti di Caserta, vicino al mare, cioè tra Napoli e Caserta, vicino al mare, un po' a nord rispetto a Napoli, un posto molto bello. Dalle immagini che vedo io, e che tra poco inizierete a vedere anche voi sul 66 del digitale terrestre, io vedevo il mare vicino, una pineta, immaginavo il venticello, avete presente quella freschezza? E a quanto pare no, non è così, ma comunque si stava bene. Ma comunque l'invito a passare per sentire questo bel live è sempre valido. Allora, chi canta stasera? Forse un po' ve l'ho anticipato, ma vediamo, se vi siete collegati solamente adesso, di ricordarvelo. Quindi, per esempio, Gaia, Arisa, Malika Ayan, quindi un bellissimo cast stasera. Dopodiché i Gemelli Diversi, c'è anche Michele Bravi, c'è Rosa Chemical, attenzione, Eddie Brock e Joe Evan. Bello, c'è Joe Evan, ragazzi. Tutto molto bello, tutto bello, bellissimo. Tanti altri, chiaramente non ve li posso dire tutti. Ah, perché se ve li spoilero, poi boh, forse qualcuno dice no, ma gli ha spoilerato tutti i cantanti. Quindi vi ho detto quelli che, come dire, che mi piacciono di più. Ce ne sono poi tanti altri fortissimi, quindi un super live che parte alle 21, non puntuali, nel senso poco dopo le 21 inizia il live del 105 Summer Festival, quarta tappa, che stasera tocca Baia Domizia. Vi ricordo, magari il 24 di luglio siete a Malta, ci sarà la quinta e ultima tappa presentata da Manola e Daniele Battaglia, quindi io l'appuntamento ve l'ho dato. Va bene, noi andiamo avanti fino a quando non inizia il live sul palco. Al momento lì a Baia Domizia c'è tanta gente di fronte al palco, c'è ancora la nostra animazione, però aspettiamo ancora qualche minuto. Fino a quando non inizia, io sono con voi qui su Radio 105.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love qui su 105, 4 minuti alle 9, momento in cui dovrebbe iniziare il 105 Summer Festival, proprio il concerto, ma inizierà qualche minuto più avanti, fino a quel momento io vi accompagno, dopodiché sarò presente a fianco a voi, me lo godo insieme a voi e ogni tanto magari vi ragguaglio e ve lo commento un po'. Questo periodo è bellissimo, pieno di concerti, ce ne sono veramente tanti. Domani 4 di luglio c'è anche il concerto di Ultimo a Roma. Se ne è parlato tanto perché sono già diversi giorni che ci sono le persone lì fuori. Io ho visto le prove del palco da casa mia ai Castelli Romani, si vede, se guardi la zona di Tor Vergata si vede, un posto incredibilmente grande, un palco, vabbè, non dico nulla di quello che ho visto da casa, però insomma sarà sicuramente, domani sarà ci sarà un evento di cui si parlerà, chiaramente questo. Mi piacerebbe che si parlasse anche di tenere i mezzi aperti 24 ore anche quando non ci sono concerti così importanti, no? Per esempio Milano, io penso sempre, è una città che avrebbe bisogno della metropolitana aperta 24 ore su 24, magari la notte invece di farla passare una volta ogni 2 minuti la fai passare una volta ogni 10, però almeno è una metropolitana che funziona un po' come Londra, no? A Londra entri in metropolitana alle 3 di notte e ti porta a casa, anche perché queste città cominciano a essere grandi. Ma non volevo fare polemica, volevo solamente dire guardate quanto sarà bello come funzionerà domani, così magari possiamo replicarla anche a Roma, no? Visto che poi le metropolitane non sono 80, sono 2 e una terza che per me è fichissima, i romani non sanno nemmeno che c'è, lo dico da romano, la famosa metro C, che ormai si collega anche con le altre, quindi insomma, eccoci qua. Va bene amici, rimanete con me perché tra poco inizia il live, gli artisti ve li ho detti, chi presenta ve l'ho detto, le altre tappe ve le ho dette, Antonio è con me tutta la sera. Antonio, prima ti ho pensato perché ho detto che bello, stasera passo la serata con Antonio, magari mentre ci vediamo il live beviamo anche un bicchiere, non lo so. In quel momento passo davanti a un playground, sapete cosa sono i playground? Sai cos'è il playground?
1: Sono quegli zainetti bellissimi.
0: No, mannaggia la miseria.
1: Per me sono...
0: No, i playground sono i campi da basket gratuiti in giro per le città.
1: Ah, ok.
0: Sono i campi da basket. E stavo guardando e mi sono reso conto che tutte le volte che io passo vicino a un playground ci sono diversi ragazzi che giocano a basket, ma non c'è una palla che entra a canestro. Se tu passi nei playground in America, qualsiasi tipo di playground, praticamente ogni tiro da qualsiasi posizione va a canestro. E quello che è divertente è vedere le partite. Da noi non ne azzeccano uno. Cioè, sarebbe bello
1: e
0: fare un reel.
1: E sono praticamente io quando gioco a basket.
0: Vabbè, che c'entra? Cioè, io penso se tu vai al campetto tutti i giorni da 10 anni, vorrei vederne, che ne so, 2 su 3 dentro almeno. Invece ero lì fermo al semaforo, l'ho guardato per 2-3 minuti perché c'era molto traffico in quella zona dove ero, non entrava una palla a canestro. Amici belli, io sono Alessandro Sansone, buona serata a tutti se vi siete collegati solamente adesso e vi siete chiesti chi è questo che parla. Anch'io vedo sempre i playground con nessuno che fa canestro. E poi adesso i playground con questo caldo sono più frequentati di notte che di giorno, non so se ci avete fatto caso. Va bene, qualche istante prima delle 21 a Radio 105 ritroviamo anche il bel singolo di Somber che si intitola Potential.

Lose Myself, Bowser, che sono stati anche qui a Radio 105 poco tempo fa, ospiti dei Friends, quindi se per caso aveste voglia di scoprire qualcosa in più su questi ragazzi, di cui ormai sentiamo le canzoni da qualche settimana, lo so che per molti saranno un nome nuovo e diranno sì, ok, sento la canzone, però non è che mi sono affezionato come se... Però, se magari qualcuno ha curiosità, gli piacciono i vinili, gli piace il mondo dei DJ, insomma... Andate sul sito 105.net, lì ritrovate tutte le interviste. Peraltro ritrovate anche una sezione con le pillole migliori del Night Express, che è il programma che conduco io insieme a Lucilla Gossi dal lunedì al venerdì, eccezionalmente stasera in panchina per far spazio al 105 Summer Festival. E quindi facciamo delle cose anche molto belle. Tipo ieri sera abbiamo fatto un'intervista, secondo me, bellissima a un ragazzo che viene chiamato il dottore dei Cicciobello. Cicciobello il bambolotto, sì. Voi direte, ma è pazzo una persona che si prende cura di un bambolotto? Attenzione, non solo se ne prende cura, ridà vita a tutti quelli che trova. E questa vita ridata ai bambolotti che trova, ma proprio a livello tecnico, quindi li fa tornare praticamente come nuovi, eccetera, eccetera, fanno rivivere emozioni fortissime a una quantità di gente che non ci aspettavamo assolutamente. Ieri ci ha raccontato tutto nel dettaglio e devo dire, è una cosa su cui si può eventualmente ridere, ma lui con leggerezza e un'enorme passione e anche indifferenza al pregiudizio ci ha fatto veramente vivere una bella oretta ieri sera. Quindi se andate sul sito 105.net lo ritrovate. Al momento su 105 programmazione Lady Gaga, Abracadabra. Allora facciamo così, la sentiamo. Intanto vi saluto Laura, saluto Imma, saluto tutti quelli che ci raggiungono con un messaggio al 342 41 15 105. Segnatevelo, serve per i vostri messaggi SMS WhatsApp.

0: certo punto arriva Purple Disco Machine e dice: sai che c'è, io faccio il remix della canzone di Lizzo, About That Time, qui su 105. Alle 9:15 di sera, amici, ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone. Se vi siete collegati solamente adesso, stasera non c'è il 105 Night Express, ma c'è 105 Summer Festival, la festa, il tour di Radio 105 che giunge alla penultima tappa, quindi alla quarta. Siamo a Baia Domizio questa sera, c'è il palco, pubblico ormai è piena, la piazza è pieno, il posto, attenzione, vi dico con esattezza dove siamo, non lo so, Baia Domizia, non c'è una piazza, lo trovate perché tanto è piccolina, insomma, siamo vicino al mare comunque. Il 105 Summer Festival stasera avrà tanti ospiti, abbiamo detto, ci sarà Malika Ayan, ci sarà Risa, Gaia, insomma, i gemelli diversi, Michele Bravi, anche Rosa Chemical, insomma, ce ne sono diversi. Poco fa abbiamo parlato dei concerti di questo periodo, ok? Stasera c'è quello di 105 che vi facciamo vedere sul digitale terrestre, sul 66, ve lo facciamo anche ascoltare live integrale in radio, quindi tra poco, appena inizia, noi apriamo l'audio del palco di Baia Domizia e vi facciamo sentire tutto il concerto. L'unica differenza è che nei momenti di silenzio, magari tra una canzone e l'altra, ogni tanto entro per agguagliare quelli che si sono appena collegati su quello che sta succedendo. Poco fa parlavamo di concerti e raccontavo il fatto che per il concerto di Ultimo a Roma succede una cosa molto bella e molto giusta, che le metropolitane saranno aperte per tutta la notte, quindi 24 ore, insomma una piccola grande rivoluzione. Ho detto, beh, come dovrebbe funzionare sempre a Milano, a Roma e ovunque ci sia, e ovunque ci sia posto.
1: Allora, sentiamo allora, un po' chi ragazzi, c'è. Io sarei d'accordo con voi, tutte le metropolitane aperte di notte 24 ore a Milano, se però in ogni stazione ci fossero almeno 5 militari, perché adesso succedono cose brutte di giorno, figuriamoci di notte. Quindi se siamo protetti va bene, se non siamo protetti non va bene.
0: Ok, io ti dico che hai ragione, di base anch'io voglio una metropolitana protetta la notte, però quello che succede in metropolitana succede perché fuori c'è poco controllo, quindi è un problema generale. Partire dalla metropolitana è un po' come grattarsi le bolle per risolvere un'allergia, no? Se, l'allergia si risolve dallo stomaco, si risolve dall'interno, e quindi il problema è un po' più generale. Però sì, telecamere piazzate ovunque, sicurezza diffusa, e allora siamo tutti d'accordo. Vabbè, era giusto il ragionamento, perché lo sapete, a quest'ora quando c'è Night Express ci piace ragionare con voi di tutto e su tutto. Stasera non è Night Express, ma è solo warming up per il 105 Summer Festival che sta per cominciare. Io qui vedo le immagini, voi sul 66 ancora non le vedete, inizierà a trasmettere il canale 66 il concerto appena il concerto avrà inizio, e stiamo ancora prendendo qualche minuto di tempo, probabilmente lì a Baia Domizia. Perciò ci sentiamo i Black Eyed Peas e poi torniamo qui su Radio 105.

Mi permetto di entrare, non lo faccio mai, sulla canzone Simply the Best the Black Eyed Peas, perché sul palco del 105 Summer Festival è uscita la parte animazione, è uscito anche il DJ e le grafiche fanno pensare che sta per iniziare il concerto. Sta per iniziare il 105 Summer Festival, che giunge alla quarta tappa. Stanno spostando adesso la console i tecnici, quindi fra qualche istante sul 66 del digitale terrestre si inizierà a vedere tutto il concerto, che a brevissimo partirà. Quindi vi farò sentire, cioè adesso devo fare una cosa difficilissima, devo parlare fino al momento esatto in cui i due conduttori, colleghi nostri, insomma, Dario e Manola, si stanno alternando i vari speaker di Radio 105 alla presentazione di queste date, stanno in questo momento mettendo... Oh, odio parlare sulla canzone, mi metti la base? Grazie Antonio, vedi che esaurisci ogni mio desiderio, lo trovo sporco, lo trovo cattivo, cioè di cattivo. Adesso sul palco hanno messo una batteria, un pianoforte, chissà chi sarà il primo cantante a esibirsi, quindi quello che devo fare adesso è cercare di arrivare, senza sapere quando ci sarà questo saluto, fino al saluto di Dario Micolani e Manola Mosley, che sono gli addetti alla presentazione di questa quarta tappa. Quindi, amici belli, buona serata a tutti da parte di Ale Sansone. Sto per lasciarvi senza lasciarvi, nel senso che entrerò più raramente in onda, soltanto in qualche momento di buco per raccontarvi quello che sta succedendo, per ragguagliare chi magari si è appena collegato. Le luci sono calate, il palco di Baia Domizia per la quarta tappa del 105 Summer Festival ha cambiato anche le grafiche, quindi siamo lì, siamo pronti. Sicuramente stanno dando il microfono ai ragazzi che stanno per salire e salutare, e tra poco sentirete un ciao generale. Vedo ancora un tecnico che sta sistemando un microfono per il primo artista che si esibirà in questa tappa di Baia Domizia, e poi ci dovremmo essere, dovrebbe partire questa quarta tappa del 105 Summer Festival, penultima del tour estivo di Radio 105, dei concerti che Radio 105 porta gratuitamente in giro per l'Italia. Ve lo ricordo, se siete dalle parti di Baia Domizia andate tranquilli, c'è parcheggio, è tutto a posto, il concerto è gratuito, arrivate, vi godete un gran live e poi dopo fate quello che... volete.

0: bene il concerto, da lì vuol dire che c'è tanta gente che sta lavorando e che sta lavorando bene. L'ho scritto peraltro anche in un post Instagram qualche giorno fa, in occasione dei 50 anni di Radio 105, che se qualcuno è venuto lì in piazza a Ferrara, in piazza Ariostea, e ha fatto anche mezzo applauso anche solo per me, grazie al lavoro di tutta quanta la squadra di Radio 105, non parlo solo dei conduttori, parlo di chi manda avanti la baracca con responsabilità importanti, fino a chi fa ascolti incredibili, ma anche chi ci fa trovare gli studi puliti, insomma, va bene. Dopo che ho avuto finalmente il tempo di dire questa cosa che ci tenevo tanto a dire, credo che siamo praticamente pronti. Com'è Antonio? Com'è quello che tu senti in cuffia? Perché Antonio da una parte sente me, dall'altra sente loro.
1: Allora, io in cuffia sto sentendo il niente, sento il pubblico però.
0: Senti il pubblico, e allora?
1: Sento il pubblico e sento un qualcosa che sta partendo, occhio
0: Ok, ok, ok, ci siamo. E allora lasciamo la linea, lasciamo tutto al palco del 105 Summer Festival a Baia Domizia. Eccoci
2: benvenuti.
0: Qui!
2: Benvenuti a tutti, buonasera Dario Micolani.
3: Buonasera Manola Mosley, vorrei subito un grande applauso per Manola Mosley.
2: Grazie per Dario Micolani.
3: Che bello essere qua.
2: Benvenuti, allora mi ero preoccupata perché credevo che ad un certo punto il caldo vi avesse un po' intimiditi. Invece siete tanti, siete bellissimi, avete sfidato anche il caldo di Baia Domizia, che però resta un posto veramente stupendo, anzi grazie per l'accoglienza che ci avete riservato.
3: Io però non so se si meritano la mia camicia stasera, stavamo facendo un video anche nel backstage. Come state? Tutto ok?
2: È un'immagine forte, mi rendo conto, scusatelo, lo stile non è purtroppo il suo pregio più grande, evidente.
3: Dobbiamo salutare però anche chi ci guarda, ovviamente sul canale 66 Radio 105 TV, chi ci ascolta in radio su Radio 105. Io sono molto contento di condividere con te questo palco questa sera con tantissimi artisti.
2: Allora, siamo tutti molto fortunati, lo siamo noi, lo siete voi, perché la serata di questa sera è una serata straordinaria, sarà piena di sorprese speciali e soprattutto ci saranno artisti incredibili come il primo che sta per arrivare su questo palco.
3: E poi possiamo dire che ascolterete tutte le hit di quest'estate. E tra l'altro possiamo dirlo, insomma, che siamo nel pieno di un compleanno storico, il compleanno di Radio 105. Siete pronti a vivere una grande serata di live?
2: Mi sembra di sì.
3: Aspetta, perché qua i cantanti che sono nel backstage non escono fuori. Commentami. Se vi sentono così. Al nostro tre un bel urlo per tutta Baia Domizia, ok? 1, 2, 3! Ti ha convinto?
2: Splendidi, meravigliosi, ma non avevo dubbi, tu come li fomenti tu questi ragazzi del pubblico, questo pubblico in generale è meraviglioso, nessuno lo fa. Allora, tra poco su questo palco vedrete e sentirete la playlist della vostra estate perfetta. L'estate, devo dire che a Baia Domizia è scoppiata con i colori probabilmente più belli. Oggi c'era un mare incredibile. Comunque, noi a questi colori vogliamo dare una pennellata personale.
3: Beh, quest'anno possiamo anche dirlo, l'abbiamo ricordato, siamo nel pieno di un grande compleanno, un compleanno storico. Radio 105 compie 50 anni. Vorrei un urlo anche per Radio 105, un grande applauso.
2: Beh, 50 anni voglio dire, però portati benissimo. Poi ovviamente c'è da ringraziare anche, solo da ringraziare tutte le persone che hanno permesso che fossimo qui questa sera, anche l'organizzazione tutta di Baia Domizia, ma non siamo soltanto io e Dario Micolani, che mi sembra di capire abbia un grande successo di pubblico.
3: Sì, infatti non so se hai visto, ma è partito un tanti auguri spontaneo, bellissimo.
2: Ma lo vogliamo, scusate, ma vogliamo farlo per bene a questo punto?
3: Tutta Baia Domizia?
2: Ma tutta Baia Domizia, ci
3: sta. E 1, 2, 3.
2: Tanti.

0: Stiamo partendo, direi, forte.
1: Pure intonate, capito? Allora, non siamo soltanto io, Manuela Moslei e Dario Micolani questa sera. Anzi, diciamo che abbiamo fatto riferimento alle nostre risorse, come dire, più illustri, anche alle new entry.
0: Anche le nuove voci.
1: Anche alle new entry.
0: Anzi, dobbiamo essere ancora più calorosi questa sera, perché è anche molto emozionata, giustamente.
1: Giusto, è un grande esordio. Regia, ti prego di inquadrarmela, perché tra l'altro è splendida. Signore e signori, Ludovica Frasca.
0: Dove sei?
2: Buonasera a tutti.
1: In mezzo al
2: Ciao
1: pubblico.
2: Ragazzi, buonasera Baia Domizia. Eh sì, sono

0: emozionata, ragazzi, sono molto emozionata, perché intanto è il mio esordio qui sul palco di 105.
1: Bravi, fatemi sentire un po' di calore, bravi, bravi.
0: Molto
1: bravi.
0: Calore. E poi perché, ragazzi, io vengo da ste parti, io sono nata a Napoli, è il mio mare.
2: Ah, giochi in casa qui.
0: È veramente è un'emozione esordire qua.
1: Beh, dai, bel regalo.
0: Siamo pronti, ci stiamo preparando.
1: Benissimo. A questo punto cosa
2: stanno arrivando gli ultimi, vedo che insomma continuano ad arrivare un sacco di amici qua in questa tappa fantastica, un'altra tappa del 105 Summer Festival, e possiamo dire insomma, ragazzi, che lui anche nel pieno del suo tour estivo, anche insomma dopo il grande successo dei Romantici, è nel pieno del tour dei Palasport. È un grande onore, un grande piacere averlo qua questa sera, qualcuno ha già capito ovviamente.
1: Tra l'altro si è sposato da poco, cioè ufficialmente marito da nemmeno un mesetto.
2: È vero.
1: Allora, il suo singolo è il racconto, sì, di un amore estivo con l'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono, ma soprattutto il titolo è evocativo perché fa riferimento alla Coca-Cola. Avete capito?
2: Agitare, dici?
1: Cioè, agitare la Coca-Cola non si dovrebbe fare, giusto? Giusto?
2: Cosa stanno dicendo?
1: La signora prima sbraccia.
2: Si sta sbracciando.
1: Sì, è proprio lui. Lo vogliamo annunciare insieme?
2: E allora inizia questa tappa a Baia Domizia, Arena dei Pini, 105 Summer Festival, con
1: Tommaso Paradiso!

Buonasera Baia Domizia. Come state? È tanto tempo che io un po' di tempo fa ci esibimmo qui. Fu molto bello. Vi ringrazio ancora oggi. La prossima canzone si chiama I Romantici.

Vi lasciamo con quest'ultima canzone che avete cantato, secondo me, in tanti. Posso dire questa cosa. E si chiama Felicità Puttana.

0: 21:42 minuti, state ascoltando il live di Radio 105. Al momento c'è sul palco Tommaso Paradiso, l'ultima canzone del suo set, Felicità Puttana, cercando di far cantare anche il pubblico di Baia Domizia. Oh ragazzi, cioè, Tommaso Paradiso ha sta faccia simpatica, cioè proprio da burlone, che è perfetta secondo me. Peraltro molto amico di Federico Zampaglione, secondo me si stanno anche iniziando a somigliare nelle espressioni, nelle facce buffe che fanno. Adesso sul palco del 105 Summer Festival, quarta tappa, Baia Domizia, Tommaso Paradiso raggiunto da Manola, Dario e Ludovica Frasca, che stanno per... pare un momento, forse di auguri, sentiamo un po'.
1: Musica dolce nei nostri giorni malinconici, grazie a te.
2: Questa è una citazione.
3: Allora, però vorremmo fare qualcosa di carino con te se ci stai. Ti va?
2: Allora, visto che è stato... Ma Tommaso è uno di noi.
3: È uno di noi.
2: Sì, sì.
3: Visto che è stato il compleanno di Radio 105, un po' una sorta di rituale in tutte le tappe del 105 Summer Festival.
0: Non so se lo sapevate, eh?
3: Accendiamo la torcia di tutti i telefoni, ragazzi, come se fossero tante candeline.
2: Vai,
3: tutti però.
2: Dai, su.
3: Dalla prima fila fino alla in fondo, vai, tutti insieme.
2: Bravissimi, ci siamo. Sono tutte candeline alla fine.
3: È uno di quei momenti però, ragazzi, che dobbiamo farlo davvero tutti, per renderle... abbiamo qua Tommaso Paradiso sul palco.
0: Tommaso Paradiso che ha la faccia di quello che sta dicendo. Ma che sta succedendo?
2: Dai.
3: E quando lui soffia voi abbassate tutti di colpo, ok? È storia questa. Uno, due, tre.
2: Bravi!
0: Quella era la soffiata di Tommaso Paradiso.
2: Mamma mia.
0: È un simpaticone, si presta, si diverte, ride e scherza. Va bene amici, io sono Ale Sansone. Ogni tanto entro in onda per raccontarvi quello che sta succedendo. Non mi sovrappongo alle voci dei conduttori. Vi lascio a loro al palco del 105 Summer Festival.
4: Vi voglio presentare un artista molto bello. Bello perché ha questa faccia angelica, bello perché è giovane, del 2007.
3: Ah,
4: ha partecipato ad Aria Sanremo con una canzone che sta ultimamente spaccando in radio ed è veramente un grande talento musicale perché suona il piano e la batteria da quando ha 5 anni, pensate. Arriva qua sul palco del 105 Summer Festival Stefano Pitasi.
5: Buonasera Baia Domizia.
6: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai insegnato tu, che tutto quanto poi deve finire. Me l'hai insegnato tu. Sognare ci viene male e siamo bravi a non sognare mai. E quando chiudi gli occhi come un

Grazie. Ho sentito di là che hanno detto faccia Angelica, io faccia Angelica. Come state, Baia Domizia? Beh, vi voglio dire una cosa. È arrivato il momento della mia canzone estiva. Siete pronti a ballare? Si intitola Labbra Lime. Sulle mani!

0: E grazie.
1: Grazie Stefano, ancora un grande applauso, fatevi sentire Baia Domizia! Non vi diamo punti di riferimento stasera perché gli artisti qua dietro sono tantissimi ragazzi, ovviamente accontenteremo tutti, un ciao ancora a chi ci guarda in radio, chi ci ascolta ovviamente, in tutta Italia. Adesso sta arrivando un altro giovane, lui tra l'altro ha il cuore anche un po' pugliese, ovviamente io ce l'ho un po' a metà e quindi sono anche un po' di parte, è talentuosissimo. Lui con le sue canzoni parla di emozioni, è pronto a farci capire che cosa significa per lui il disco Niente. E allora, un grande applauso per Lorenzo Lupo!
2: Ciao Baia!

0: Grazie Baia! Grazie Radio 105, auguri e siete fantastici, vi voglio bene, sempre bello tornare qua. Siete tutti lupacchiotti, un bacio!
1: Grazie Lorenzo Lupo, ciao. Grazie Tesoro. Allora, andiamo veloci perché la serata è lunga, vi parlo di una coppia che scrive e canta cose davvero straordinarie. Di lei il grande J Balvin ha detto che avrebbe scommesso sulla sua carriera e sul suo talento. E ha fatto assolutamente bene. Lui invece è stato scelto da Spotify per rappresentare la playlist Glow. Hanno unito i loro talenti e hanno creato qualcosa di straordinario. E allora un applauso, ma enorme, enorme, un grande applauso e calore a non finire per Joseph and My Drama!

0: Baia!
1: Grazie!
2: Sono le 10 spaccate in questo momento su Radio 105, venerdì 3 di luglio. È trasmesso, come si diceva una volta, il concerto del tour di Radio 105 che fa la sua quarta tappa a Baia Domizia, motivo per quale le voci che sentite sul palco dei cantanti continuano a ringraziare Baia Domizia. Stasera il tour di 105 tocca proprio questa città. Tanti gli artisti che si devono ancora esibire, per esempio Joe Evan, per esempio Dolce Nera, per esempio Malika Ayana, Risa, Gaia, insomma ce ne sono veramente tanti. Intanto lasciamo la linea al palco del 105 Summer Festival.

0: Ma qua ci volete fare già emozionare, ragazzi. Complimenti.
1: Grazie.
0: Ancora un grande applauso, Joseph My Drama.
2: Un onore, grazie.
1: Grazie, Baia. Buona serata.
0: Come va? Vi state divertendo già? Siete più emozionati, però tranquilli che si canterà, si ballerà, si farà una grande festa, come succede sempre al 105 Summer Festival. Però diventiamo tra pochissimo ancora più romantici, perché lui viene definito addirittura un poeta gentile nella scrittura, nei suoi testi. Lui vuole farci emozionare questa sera all'Arena dei Pini, in questa cornice fantastica. Ormai possiamo dire che ci segue spesso anche nei nostri festival. È un amico di Radio 105. Un grande applauso per Berna!
3: Ciao Baia! Più forte, più forte. Ciao Baia!
4: Sans voyager, avec ou sans toi, et moi j'appelle ça vita lenta.
3: Se finisce l'amore, come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore, se non dico niente, ma lo fa la testa.

Facciamo, prima di andare voglio fare un altro pezzo. È un pezzo che ha un po' segnato la mia estate di qualche anno fa. Vediamo se qualcuno lo conosce. Si chiama Sei nell'aria.

0: Grazie mille.
1: Un applauso ancora più forte a Berna. Grazie.
0: È sempre bello stare qui con voi. Ci faccio una foto al volo col pubblico.
1: Certo, certo. Siete pronti?
0: Raga, tutti.
1: Sistematevi.
0: No, inutile dirlo, tutti con le mani su.
1: Guarda, guarda quanto sono belli.
0: Sta parte che è il menato migliore, posso.
1: Ma stai scherzando? Guarda, ogni tua richiesta è un ordine per me. Facciamoci questo selfie.
0: Allora, al mio tre. Uno, due e tre. Ciao raga.
1: Bellissimi. Siete voi il lato migliore in realtà. Allora, il prossimo artista è stato scelto da Gue Pequeño a The Voice e da quel momento in poi ha deciso che la musica sarebbe stata inevitabilmente la sua strada. Ha scritto un sacco di canzoni, tra cui una che ha vinto Sanremo, tanto per citare, però non ve lo dico il titolo perché voglio lasciarvi la sorpresa. È uscito il suo nuovo singolo e quindi è per me un piacere presentare su questo palco del 105 Summer Festival FDV, Francesco Da Vinci.

0: Questo è il 105 Summer Festival. Vi ho lasciato un po' da soli insieme a Manola, Dario, Ludovica e i cantanti che si stanno alternando sul palco di questa quarta tappa. Tra poco il momento di un artista che mi piace veramente tanto. Mi spiace che faccia solo un paio di canzoni, perché secondo me è proprio, cioè, vi piace, piace anche a voi. Non ve lo dico io, non spoilerò quello che è il lavoro dei conduttori che si stanno divertendo, insomma, hanno già il privilegio di fare questa bella serata. Insomma, se li tolgo pure quello che devono fare. Ok, sentiamo chi c'è. È figlio di Sal Da Vinci lui, Francesco Da Vinci.
1: Ok. Io te lo prometto davanti a Dio.
0: Ok.
1: Saremo io e te a così.
2: È poesia, ragazzi.
3: Grazie, Francesco.
0: È il momento di Francesco Da Vinci, che poco fa ha cantato quello che avete sentito fino a qualche istante fa, che si è trattenuto un po' con Dario e Manola, mentre dietro c'è il cambio palco. Alcuni momenti servono proprio per dare la possibilità ai tecnici di cambiare quello che sta per succedere sul palco, però v'ho detto, l'artista che viene adesso, se viene rispettata la scaletta, è uno dei miei preferiti di questa sera, perciò vi lascio alla presentazione dell'artista.
3: Monica Frasca, sì.
2: Dove sei?
3: Dove sei?
2: Ho appena iniziato, Manola, piano piano. Ciao ragazzi, allora abbiamo cantato, stanno scaldando gli animi qua. Poi sono arrivati i fuochi d'artificio, io me la ballavo e me la cantavo.
3: È tutto giusto.
2: Caldissimo. Adesso voglio presentarvi un artista che mi piace molto, l'ho conosciuto, è veramente una carezza per l'animo. Le sue canzoni sono molto dolci, molto belle e una medicina, direi, per il cuore. I ragazzi lo stanno seguendo a Everland, il suo show arriva qui sul palco del 105 Summer Festival. Fategli un applauso, Joe Evan.
4: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte, tieni.

Non sempre resistere e essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai solo e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia e conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: del cuore.
1: Grazie a tutti, grazie mille.
2: Un applauso ancora più forte per grazie. Joe Evan. Ti devo un paio di lacrime, eh? Mi hai fatto piangere un paio di volte, grazie. Ma poi ne parliamo dietro le quinte.
1: Va bene, ciao.
2: Allora, prossima artista. È un'artista veramente incredibile. Lei ha vinto un sacco di premi, anche molto prestigiosi. Tanto per iniziare, un premio De André, e non tutti lo vincono. E poi molti riconoscimenti alla carriera. È una pianista eccezionale ed è una performer eccezionale. La sua voce è davvero inconfondibile. Allora io vi pregherei di fare un grande applauso a Dolce Nera.

0: L'applauso più forte per Dolce Nera, ragazzi!
1: Grazie.
2: Dolce Nera sul palco del 105 Summer Festival, la quarta tappa, la state ascoltando su Radio 105, la state vedendo sul 66 del digitale terrestre. Noi siamo contenti di questa cosa che facciamo tutte le estati, no? Quindi portiamo la musica più forte, gli artisti più forti dell'estate in giro per l'Italia gratuitamente, perché se siete a Baia Domizia il concerto è gratuito, fate ancora in tempo, va avanti fino a mezzanotte inoltrata, anche perché è partito con qualche secondo, forse anche qualche minuto di ritardo. Sono tanti gli artisti ancora che si devono esibire: Gaia, Risa, Malika Ayan, ci sono i Gemelli Diversi, c'è Michele Bravi, insomma ce ne sono tanti. In questo momento sul palco c'è il cambio palco, perché stanno per lanciare il prossimo artista e sentiamo chi è.
3: Su Instagram è amatissima da tutti, soprattutto appunto, come dicevo, dalle nuove generazioni. Siete pronti, come dite voi, a seguire il flow? Sul palco del 105 Summer Festival, pronti a cantare e ballare con Grelmos!

0: Vamos, Coco.
1: Grazie mille, ragazzi. Siete caldissimi comunque, eh? Allora, questa canzone vorrei che la cantassimo insieme, perché fa più o meno così. Perché sono caldo?

0: Grazie mille, devo voler sentire l'ultimo casino del mio 3, 1, 2, 3. Andiamo, forza Napoli.
1: Guarda, quasi mi dispiace doverti interrompere così, cioè doverti salutare. Vorrei che rimanessi qui con noi tutta la sera. Grelmos! Quindi mi sembra di aver capito che si sente calda, giusto? Siamo tutti d'accordo su questo. Allora, quanti di voi hanno seguito Amici quest'anno? Alzate la mano. È impossibile così pochi. Alzate la mano. Ok. Allora, l'artista che sta, la ragazza giovanissima che sta per arrivare, è arrivata in finale. E devo dire che ha una personalità veramente incredibile, che viene fuori ad ogni sua canzone. Ed è bella da vedere, perché è felice di essere, lei è proprio felice di essere giovane e lo esprime con una chitarra in mano e con un carisma incredibile. E allora, siccome insomma sono i primi palchi che calca ufficialmente dopo quello di Amici, io farei un grande, enorme applauso ad Elena!
2: Ciao! You could pass.

0: Forse anche te. Ciao Maria Domizia!
1: Mica sei un po'.
0: È bellissimo. Allora, la prossima si chiama Non è mica fantasia. Ed è un pezzo nuovo che ho scritto in casetta, quindi spero tanto vi piaccia.

Sì, l'ha fatto davvero. Ho visto un gatto avere solo una vita, un elefante in braccio ad una formica, un gigante tremare per colpa solo di una matita. Ho visto chi leggeva il volantino, ho visto morta l'erba del vicino.

0: grazie. Grazie. Grazie mille.
1: Eri molto emozionata.
0: Quindi, sempre, sempre, prima di salire sul palco.
2: Glielo facciamo ancora più forte, ragazzi. Sono comunque i primi live, no? Dopo Amici, sì, complimenti. Sì, sì. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, ciao!
2: Come state? Tutto ok? No, quando dico come state, tutto ok, voi dovete urlare sì! Come state, tutto ok? Oh, ok, ragazzi, ci sono ancora tantissimi artisti che si devono esibire. Continuiamo adesso con una ragazza che ha una presenza scenica pazzesca, ha fatto capire che la sua carriera sarà lunghissima, anche perché quest'anno sta proprio decollando dopo l'apparizione, se così si può dire, al Festival di Sanremo, ed è un grande onore avere sul palco del 105 Summer Festival a Baia Domizia Elma!
3: Ciao Baia Domizia!

Grazie. Come siamo adesso? Come state? Stasera ci divertiamo e adesso vi canto la mia seconda canzone, si chiama Mille Sguardi e adesso ci divertiamo insieme.

0: Sentiamo un po' il pubblico di Baia Domizia, gli applausi per Elma, che ha delle origini molto curiose. Allora, Elma è bulgara, ok? Un po' bulgara, un po' italiana. Poi il padre è un ex calciatore, la madre è un'ex modella cresciuta tra la Bulgaria e l'Italia, il fratello è un produttore musicale, fa drum and bass, insomma c'è arte e sport nella vita di questa ragazza che da qualche tempo, da qualche anno potrei dire, due o tre anni stiamo conoscendo qui su Radio 105, stiamo conoscendo durante i 105 Summer Festival, insomma secondo me una piccola grande promessa che abbiamo, se non altro per il grande background che si ritrova, poi insomma avete anche sentito quello che è il suo talento canoro. Benissimo, io sono Alessandro, amici, buona serata a tutti, vi sto facendo ascoltare il 105 Summer Festival, cioè abbiamo in diretta il live dal palco di Baia Domizia, ogni tanto entro, vi saluto, vi chiedo come va e poi lascio la linea alla diretta che potete seguire anche in TV sul 66 del digitale terrestre. Sentiamo chi c'è adesso sul palco.
1: Ma molto l'occhio al prossimo artista che sta per salire sul palco, perché il suo debutto è arrivato virale su TikTok, il suo singolo ha fatto milioni e milioni e milioni di visualizzazioni e Spotify streaming e poi Sanremo tra i big. E allora ragazzi, cosa vi posso dire, sta salendo sul palco, è proprio un bel venerdì. Avete capito di chi sto parlando? Arriva Eddie Brock.
2: Ciao a tutti ragazzi.

Bellissimi siete. Ora faccio sempre questa cosa, mi avevano detto non farlo più. No. Ora cantiamo l'ultima canzone di Sanremo, quella arrivata ultima. Sì! Prego, maestro. Però dobbiamo cantare tutti perché mi dovete far vedere che non contano i numeri, sennò lo dico solo io, paro stupido, capito? Ok. Siamo pronti? Ci ho provato, lo sai, ma non riesco a non pensare a noi. Tanto so già che cosa dirai, rovineremo tutto. La nostra amicizia vale più di così.

0: di cuore.
1: Ora di più.
0: Le parole si annodano in gola e ti asciuga il mascara che cola.

0: Volevo dire una cosa. Noi che portiamo questi cartelli per un motivo. E la cosa bella è che la vera persona, soprattutto la persona coraggiosa, è chi chiede aiuto. E va bene anche star male, mi raccomando, chiedete aiuto, non siamo soli, siamo tutti noi. E io questo lo rialzo perché magari questi messaggi non si mandano, è meglio mandarli. Ciao ragazzi, voglio bene.
1: Grazie tesoro. Partito un limone collettivo sull'ultima canzone, non so se hai notato, ma gente che si baciava.
0: Ero io con Vincenzo.
1: Eri tu con Vincenzo?
0: Sì.
1: Allora ho visto bene. Beh, è piaciuta sta canzone, ho visto, vi baciavate, vi abbracciavate, romantici che non siete altro. Allora, il prossimo artista è entrato nel cuore e c'è restato, perché pensate, riflettete su questa cosa, entrare nel cuore di qualcuno, di migliaia di persone e restarci nel tempo... Non è soltanto fortuna, è un grande talento. Lui ha avuto una vita artistica particolarmente intensa, però è sempre riuscito a rimanere in qualche modo nel cuore di tutti e sulla cresta dell'onda. Tra l'altro ci presenta il suo nuovo singolo e io farei un applauso enorme per un ragazzo dalla voce straordinaria, Alessio Bernabei.
0: Ciao belli!

Grazie. Grazie. Ora, intanto siete bellissimi, posso dirvelo. Vi fate un applauso, fatemi sentire. Ora andiamo sul Tevere, ragazzi.

Grazie. Mi fate innamorare però se mi fate dei simboli strani, ve lo dico. Comunque posso dire, siete un pubblico bellissimo, ma più che bellissimo siete infiniti proprio. Come fa?

0: infinito, voi siete infinito.
1: Grazie.
2: 2016, dopo l'esperienza con i DR Jack, Alessio Bernabei va da solo a Sanremo, da solista a Sanremo, cantando questa Noi Siamo Infinito. Peraltro in quell'occasione ci fu l'episodio in cui, mentre lui cantava, un cameraman di quelli che hanno la camera, no, a mano, lo Steadicam, gli passa davanti e per errore gli dà una botta clamorosa mentre lui stava cantando e lui ha fatto finta di niente, da grande professionista è andato avanti proseguendo con l'esibizione. 23:15, amici, buona serata, siete su Radio 105 questa sera al posto del Night Express, delle repliche, dei vari programmi, insomma c'è il 105 Summer Festival, quarta tappa, ossia il tour di Radio 105, perché 105 d'estate va anche in tour. Questa sera fa tappa a Baia Domizia e, come tutte le volte che c'è il 105 Summer Festival, ve lo facciamo ascoltare in diretta e ve lo facciamo vedere in diretta sul 66 del digitale terrestre. Io sono Ale Sansone, vi accompagno per tutta la durata di questo live. La cosa principale è che ve lo facciamo sentire, poi ogni tanto entro in onda per ragguagliarvi, per raccontarvi quello che sta succedendo e un paio di curiosità sull'artista, ma restituirei la linea al palco dove ci sono Manola e Dario. Sentiamo qual è il prossimo artista.
3: Un giorno speciale per lui perché è il suo compleanno, quindi mi raccomando, ve lo dico già, fate un po' di casino tra poco.
4: È del cancro, ragazzi. Mi è del cancro, ragazzo.
3: E tu, no, sei una che studi segno.
4: Sì, vabbè, mi andiamo. mi piace.
3: Però lui è uno di quelli che fa anche innamorare, quindi parla sì di tradimenti, però poi parla di amore, romantico, insomma è anche un po' combattuto. Fa anche diverse cover.
4: Sì.
3: E mi piacerebbe scaldare la voce ancora di Baia Domizia per tenerli belli carichi. A proposito di cover, se io intono, qua mi raccomando seguitemi, ti amo ti...
4: Questa ti è uscita meglio.
3: Qua mi è uscita meglio.
4: Questa ti è uscita meglio.
3: Adesso io non so che cosa vuole fare. Lo presenti tu e ti lascio nelle sue mani.
4: Vabbè, allora,
3: ciao. Ciao.
4: Un applauso, signore e signore, signori, per Cioffi. Scusa, ma perché sono qua io?
5: Perché dobbiamo parlare dopo. Tu avresti il coraggio eventualmente di raccontare un tradimento dopo?
4: Ma io, ragazzi, porto tante di quelle corna, ma con disinvoltura però.
5: Va bene, allora dopo ti chiamo.
4: Va bene, vado. Aspetta. Via allora.
5: Ciao, Baia! Aspetta, aspetta, aspetta, puoi bloccare la base? Grazie per gli auguri, grazie mille. Grazie, oggi è il mio compleanno. Allora, ti... E anche se non te lo dico ti... Tu mi lasci sola... Bene, ora la possiamo cantare. Grazie, Baia!

0: Allora, questa notte è uscito il mio nuovo brano, che si chiama Carmela, l'ho già cantato a Baia Domizia. E vi devo fare una domanda, l'ho già fatta, ma quanti di voi ammetterebbero un tradimento? Alzino la mano. Quanti di voi nella vita sono stati traditi, cornuti o mazziati? A quanti stanno sulle palle i propri ex? Bene, anche a te. Quindi tu, Manolo, avresti il coraggio di venire qui quando ti chiamerò a raccontare un tradimento.
1: Guarda, mi metto qui, non mi sposto.
0: Allora, quando si ferma la musica, vieni e raccontami.
1: Stai scherzando, sono qui per te.
0: Ragazzi, un applauso a Manola che racconterà un tradimento. E mi raccomando, datemi una mano col brano a tempo, così. Bene, questa è Carmela, mi raccomando, grazie.
2: Lo sapevo. Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

0: ma che ho combinato? E sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.
1: Prego, cane.
2: Se c'è una cosa che non mi manca è il coraggio,
1: E le corna anche, a quanto ho capito.
2: Vabbè, portate comunque con disinvoltura.
1: Porti molto bene.
2: Non trovi?
1: Cos'è successo?
2: Ma guarda, io ero serena. Bella storia, bella relazione. Ad un certo punto mi arriva dalla persona che amavo un messaggio. Un messaggio sul telefonino. Dici che bello, che ti pensa. E c'era scritto: Manola non c'è. Abbiamo 2 ore di tempo. Evidentemente aveva sbagliato destinatario. Ed è finita così.
1: E vabbè.
0: Ma chi

0: Grazie mille, Baia! Grazie.
1: Sofì.
0: Allora sei una grande.
1: Sofì, ti voglio molto bene,
0: anche
1: sai?
0: Tanto.
1: Oh, buon compleanno, eh.
0: Grazie.
1: Tanti auguri, Sofì.
0: Grazie ancora.
2: Buon compleanno, Sofì.
1: E beato te che sei ancora... Beh, sei ufficialmente con il 2 davanti.
0: Non per molto.
1: Giovani. Ciao. Ma beato te, oh, ma scusa.
2: Che giovani, ragazzi.
1: Come va? Vi divertite? Sicuri, sicuri? Oh, perché... Abbiamo ancora una serata piena, ricca di artisti e di sorprese incredibili. Ludo, tu tutto bene?
2: Sto benissimo, sto adattando, ma non la sei bellissima. Qua, da qua vicino,
1: tu.
2: Ma no, la è bellissima.
1: Le veline, tanto per citare
2: tra l'altro,
1: il passato televisivo.
2: Sono diventata bionda.
1: Allora, l'artista che sta per arrivare ha scritto probabilmente molte delle canzoni che voi conoscete a memoria e che cantate puntualmente, interpretate da grandi artisti della musica italiana. Soltanto diciamo negli ultimi 2 anni ha deciso finalmente di intraprendere con precisione una strada artistica che consiste nello scrivere sì canzoni ma anche cantarle, quindi non soltanto scrive per altri ma scrive per se stessa e lo fa molto bene, quindi io farei un grande enorme applauso alla prossima artista, Federica Abbate.

la prossima canzone invece, ragazzi, mi serve un po' di atmosfera, un po' di torce accese. Bravi, di più, di più, di più. Direi che ci siamo quasi. Quasi, quasi, quasi. Ok, ci siamo. Questa voglio sentirvela cantare, ragazzi, eh.

0: Grazie ragazzi!
1: Federica Abate sul palco del 105 Summer Festival, la sua esibizione. Adesso esce dal palco con Manola che entra e lei che presenta insieme a Dario e a Ludovica Frasca. Insomma, al momento sono le 23:34 minuti. Venerdì 3 luglio 2026 sta andando in onda live qui su 105 e su 105 TV, sul 66 del digitale terrestre, il quarto appuntamento con il tour di Radio 105 che gira l'Italia con la musica più forte dell'estate, con gli artisti più in voga di questo momento. Insomma, portiamo un po' di musica in giro per l'Italia, un po' di buon umore, un po' di freschezza, forse anche, si potrebbe dire, visto il caldo che fa, no? Quindi dici uno, almeno questo caldo me ne vado a vedere un concerto gratuito. Quindi se la prossima volta, prossima tappa, ultima del 105 Summer Festival, foste in zona, e la zona è Malta, il concerto per voi sarebbe gratuito come tutte le altre quattro tappe. Ancora si devono esibire tanti artisti, anche grandi, anche importanti, per esempio Arisa, Gaia, Malika Ayane, Gemelli Diversi, Michele Bravi. Ragazzi, ancora tanta musica e tanti artisti sempre più forti sul palco del 105 Summer Festival. Sentiamo chi è il prossimo artista.

un casino al mio 3, 1, 2, 3, su, su, su. Allora andiamo con la prossima, una canzone d'amore. Lasciamola pure. Sì, sì, sì. Come si sta bene stasera?

0: tutti, fatevi un applauso al mio 3, 1, 2, 3. Grazie raga, buona serata, buona estate, divertitevi, un bacione.
1: Si va avanti al 105 Summer Festival. Siete stanchi? Voglio sentire la prima fila al mio 3 che dà l'energia fino là in fondo. 1, 2, 3. Intanto rifatevi un applauso per tutti quelli che sono qua dalle 3 di pomeriggio sotto il sole, che si sono presi davvero i posti migliori. Ricordiamo che questo ovviamente è un evento gratuito. Ciao ancora a tutti quelli che magari si sono sintonizzati in radio adesso oppure in TV sul canale di Radio 105. Il prossimo artista non ama definirsi, o meglio, sono le sue canzoni, sono i suoi pezzi a definirlo come artista. Per farvi capire subito di chi sto parlando, dico che si chiama Rosa. Come avete fatto? In omaggio a sua mamma. E allora me lo fate un grande, grandissimo urlo, perché sul palco del 105 Summer Festival a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, arriva Rosa Chemica!
0: Baia, ci siete!

0: Grazie, grazie. Vi state divertendo, sì o no?
1: Sì!
0: Non ho sentito bene, sì o no?
1: Sì!
0: Let's go, la prossima la conoscete un po' tutti, spero, si chiama Made in Italy.
2: Damn! Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Grazie a tutti, buona estate, vi voglio bene.
1: Spettacolo! Rosa Chemical sul palco del 105 Summer Festival.
2: State ascoltando proprio questo, il live del 105 Summer Festival su Radio 105. Ve lo facciamo sentire in diretta, ve lo facciamo vedere live tutto per intero, dall'inizio alla fine. E la fine, chissà quando la fine, perché è partito un pochino in ritardo. E quindi giustamente i live poi, no, uno a piacere, eccetera eccetera, le cose si allungano un po'. Ed è anche il bello di questi eventi, che ci ricordano i tempi che furono, delle grandi estate a suon di festival. Eccolo là, mancano un po' di artisti, ragazzi. Gaia, Arisa, Malika Ayani, Gemelli, Michele Bravi, insomma tanti, ok? Io sono Alessansone, vi accompagno fino alla fine, fino alla fine. Io con me Antonio Sumo, va bene. Sul palco Ludovica Frasca, Dario Micolani. E quindi sentiamo qual è il prossimo artista e scopriamolo insieme.
3: Una forma perfetta. Ha vinto, pensate, 2 dischi di platino e 2 d'oro con la sua canzone Fabi Fibra. E adesso lo chiamiamo qui sul palco con noi. Arriva 13 Pietro!

Ciao Baia! Buonasera! Mi fai sentire il tuo calore? Che bomba! La mia prima volta qui a Baia, qui in zona, quindi voglio cantarne un'altra almeno con voi. Qualcuno se la ricorda questa? Che gusto c'è se tutti stanno sempre meglio di te? Da Porto Cervo fino a Saint-Tropez. Ma che bellezza, guarda il cielo, si illumina, magari esplode. Ci siamo! Andiamo!

0: Prenditi tutto l'applauso! Grande. Abbiamo fatto anche un video oggi nel backstage, sei anche molto simpatico.
1: Peccato, ma tu sei molto simpatico.
0: Seguite i ciao, profili ragazzi, nuovo. Ufficiali di Radio 105, ancora un grande applauso, ma soprattutto fatemelo voi! Adesso vedete che sta per arrivare una console. Ve l'ho detto prima che non vi diamo punti di riferimento, no? Si fa un po' di tutto al 105 Summer Festival. Io vi dico solo che il suo ultimo singolo, Ti Soffro, sta spaccando, spaccherà anche questa sera. Lui è nel pieno del suo tour estivo, più di 60 date, vi dico anche questo, tra Italia ed estero. A me adesso, per caricare questo momento, piacerebbe vedere tutte e due le mani di tutti voi al cielo. Voglio vedere quanti siamo, anche perché ve le farà alzare lui, ma prepariamo la dance floor, come si dice in questi casi, di Baia Domizia e dell'Arena dei Pini. Tutti, fai vibrare tutte le mani al cielo, su, sul palco del 105 Summer Festival, arriva!

0: e no, e ridi.
1: Ciao Baia, come state? Questa la cantiamo fortissimo, come fa?

0: Vogliamo, quanto cazzo siete belli, oh!
1: Grazie mille.
2: Ludwig, un applauso!
3: Grande!
2: Pazzeschi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Grazie mille.
3: Ve l'avevamo detto che mamma si ballava, mia, che si faceva festa.
2: Mamma mia. Allora, mettiamoci qui, se no ci cazziano.
4: No, no, non fatevi cazziare. Manola e Dario sul palco del 105 Summer Festival. Amici, passata la mezzanotte, è ufficialmente sabato 4 di luglio, state ascoltando Radio 105, dove c'è la diretta della quarta tappa del 105 Summer Festival. Ricordo ancora i tanti artisti che si devono esibire, Malika, Yanna, Risa, Gaia, insomma, c'è anche Michele Bravi. Va bene, sentiamo chi c'è ancora che si deve esibire. Sentiamo la presentazione del prossimo artista. Rimanete qui su 105, che c'è la quarta tappa del 105 Summer Festival da Baia Domizia.
5: Il suo nuovo singolo estivo, Mantra, è proprio un brano, insomma, fresco, immediato, pensato proprio per l'estate.
2: Lui ha vinto le nuove proposte. Lo sapevo che qui scattava l'urletto. Allo scorso Sanremo, e forse la responsabilità è anche un po' mia.
5: Tu ne sai qualcosa,
2: forse, eh? Forse la responsabilità è anche un po' mia, perché insieme alla commissione l'abbiamo scelto, voluto fortemente, e signori, posso dire,
5: annuncialo,
2: mi è valsa veramente la pena, perché lui è straordinario. Un applauso enorme per Nicola Filippucci!

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccio bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare.

0: Grazie!
1: Nicolò Filippucci, un grande applauso! Eccoci qua. Allora, come sta andando, ragazzi? Bene? Dario aveva spoilerato un po' di tempo fa che stavano salendo qui sul palco dei grandi. Loro erano la scena rap, prima ancora che in Italia ci fosse una scena rap. E hanno fatto la storia, hanno scritto la storia e stanno continuando a scrivere la storia. Per esempio, se io vi dicessi dammi solo un minuto, o se vi dicessi Mary, ok, ci siamo. Allora arrivano qui sul palco a cantarci i loro più grandi successi e il loro nuovo singolo, Desiderio. Accogliamoli con un grande applauso qui al 105 Summer Festival a Baia Domizia, i Gemelli Diversi.
2: Prosegue la quarta tappa del 105 Summer Festival che stasera tocca la città di Baia Domizia. Io sono Ale Sansone e vi sto raccontando piano piano quello che succede sul palco, dove i presentatori sono Manola e Dario Micolani, che stanno in qualche modo portando avanti questa splendida serata di musica con tanti artisti che state piano piano sentendo nello snocciolarsi di questa serata estiva bellissima.
3: Fa male dirselo.
4: Ora che 20 avversi soffiano sulla nostra fiaccola, si spegne.

0: con i cibi. E la prossima non è una canzone, ma è la storia di una nostra amica.
1: Mary è andata via, l'hanno vista piangere.

0: Siete grandi! Oh, a parte che noi c'eravamo qua un anno fa e diranno, ma ancora qua sono questi qua, sono venuti qua l'anno scorso, però l'anno scorso non avevamo questo, perché adesso ho voglia di fare il singolo nuovo,
1: yes,
0: che è uscito tipo una settimana fa,
1: certo,
0: ho tipo una sorta di, come dire, una voglia, ma non è una voglia, è quasi un desiderio.

0: Un applauso ancora più forte per i gemelli diversi.
1: Grazie Maia Domizia.
2: Grazie a tutti, raga.
1: Grazie a 105 che ci vuole bene, noi vogliamo bene a 105.
0: Ma il tempo per voi non passa mai, cioè, sembra
2: magari,
0: ieri.
2: Magari.
0: Ma scusa, ma
1: guarda,
0: siete
1: le foto di 20 anni fa come
0: appunto lo dico, belli come il sole sempre. Grazie ragazzi per essere grazie stati con
1: grazie
0: noi.
1: Voi,
0: grazie
1: ragazzi,
0: di cuore.
1: Alla prossima, 105. Ciao Maia.
2: Ciao, grazie.
0: Maia Domizia, quante canzoni ancora dobbiamo ascoltare? Siete stanchi, no? Ci sono... Allora, quel backstage lì dietro, peccato, voi non possiate dare un'occhiata, però pullula di artisti straordinari, come il prossimo che sta per arrivare. Lui è elegante nello stare al mondo, nell'essere artista, uno dei protagonisti dell'ultimo Sanremo con la canzone Prima o Poi. Il suo nuovo album si chiama Commedia Musicale ed è stato presentato in due eventi incredibili dal vivo a Milano e a Roma, anteprime peraltro che sono state veramente straordinarie. Da novembre prendete appunti, sarà nei teatri con la Commedia Musicale Tour. È qui e siamo veramente onorati di accogliere con il calore di Maia Domizia un grande applauso Michele Bravi!
3: Io tu, lei, lui, lei, tu, io tu, lei.
4: Buonasera!
3: Tu,

0: Grazie, buonasera a tutti. Grazie, siete tantissimi, grazie, grazie per essere qua, grazie dell'accoglienza. Per me quest'anno è iniziato con una canzone che spero conosciate, quindi se la conoscete cantatela con me.
1: Il suo fumo nel letto un brutto

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Grazie! Con quest'ultima canzone io provo ad augurarvi buona estate. Grazie mille dell'accoglienza, grazie davvero.

0: grazie, grazie, buona estate.
1: Un applauso per Michele, bravi!
2: Ci hai fatto grazie anche amore ballare. Grazie. E ricordiamo molto bene anche il video di questa canzone,
0: hai
2: bellissimo.
0: Capito, hai capito. Grazie.
1: Ciao
0: grazie
1: Michele, grazie.
2: Ciao.
1: Mamma mia, sta per arrivare un momento.
2: Sta per arrivare una vera e propria diva.
1: Piano, piano, aspettate.
2: Vabbè, perché giustamente.
1: Allora, si fanno le cose per bene e vanno assaporate con calma.
2: Però giustamente io ho detto sta per arrivare una diva dove tutti se ne accorgono certo, quando arriva.
1: Certo,
2: eh.
1: Certo.
2: Non perché la fa, ma perché c'ha quell'aura, come dicono al giorno
1: carisma
2: d'oggi. Sì.
1: Lei, secondo me, è una delle voci femminili italiane più belle in assoluto. Poi è tornata quest'anno sul palco del Festival di Sanremo con una canzone molto sofisticata dal titolo Animali Notturni. Poi chiaramente grande successo di critica, ma che te lo dico a fare.
2: E poi è uscito da poco il suo nuovo singolo Una Possibilità, e vi ricordiamo anche che da novembre sarà in tour nei principali teatri italiani.
1: E dal vivo, ve lo giuro, è una bomba. E chi siamo noi per non proporvela questa sera su questo palco? Signore e signori, Malika Ayane!

Grazie, buonasera, benvenuti. Come va? Allora, primo mese dell'estate l'abbiamo scavallato, che, cioè, spero che abbiate dei propositi molto belli quanto imbarazzanti per luglio e poi per agosto di tirare fuori anche il meglio. E quindi cantiamo.

anni. Grazie. E per salutarvi ho pensato a un flashback di un'estate che per me è stata fondamentale e che, cioè, vorrei per voi che questa lo sia, ma anche tutte le altre a venire. Quindi ora, in cambio, mani a tempo, anche che si muovono, e chi li sa la canti, chi non la sa faccia finta, ma la sa, la sa.

0: Grazie. Grazie infinite, grazie a tutti.
1: Grazie a te. Oh,
2: Malika Ayane, qua si fa sul serio e come. In bocca al lupo per il tour che parte a grazie, novembre.
0: Grazie, grazie, grazie, in bocca al lupo a voi, a tutti voi ragazzi. Prendete la vostra vita e fatene quello che volete.
2: Grazie di cuore Malika. Che bella.
1: Ci hai emozionato.
2: Fuori. Allora, dovete farci un favore.
1: Ah, così, parti così.
2: No, partiamo subito. Diciamo che innanzitutto stiamo per ascoltare veramente una voce, io la amo. Secondo me è un flauto, lei non ha delle corde vocali, ha dei flauti.
1: È una forza della natura, lo
2: ma
1: possiamo
2: sì,
1: dire,
2: ma
1: senza
2: ma
1: paura.
2: Sì, sì. E poi è bellissima, anche lei protagonista dell'ultimo Sanremo. Vabbè, dai, ormai... Sì, sì.
1: Tra l'altro, visto che siamo vicini... Sì. È uscito proprio in questi giorni, in queste ore, il nuovo singolo insieme a Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo.
2: Stupendo!
1: Costiera Amalfitana.
2: Ma solo lei poteva unire, poteva fare un insieme di artisti e di voci così incredibili.
1: Glielo facciamo un regalo?
2: Facciamole un regalo, perché se lo merita, è una persona straordinaria. Vogliamo creare un po' d'atmosfera?
1: Vogliamo lasciarle il palco a questa grandissima artista con tutte le torce del telefono accese.
2: Allora, le torce
1: facciamolo
2: accese.
1: Tutti
2: fate
1: però, ragazzi.
2: Fate un tappeto
1: tutti,
2: di luci. Tutti. Un tappeto di luci fino... Non siate pigri, non fateci fare brutta figura.
1: C'è chi ci guarda luci. Sul 66, in TV... Dai,
2: per gli
1: dai,
2: amici
1: accendi.
2: Che ci stanno ascoltando invece in radio, diciamo che stiamo cercando di ricreare un'atmosfera un po' magica, perché di favola si tratta.
1: Mi hai fatto lì, che mi hai fatto. Ancora tutti accendi, accendi,
2: tutti,
1: Arena dei Pini, Baia Domizia.
2: Così. E allora aspettatela esattamente così, con questa atmosfera. Signore e signori,
1: è nel pieno del suo tour estivo ed è bellissimo incontrarla su questo palco, Arisa!
0: Ciao ragazzi, come va? Insieme?
3: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

Buonasera ragazzi, come va? Siete molto gentili. È sempre bello venire qua perché c'è un grandissimo calore. Ci si sente a casa, veramente. Siete una grandissima famiglia. Adesso vi farò ascoltare una canzone. Grazie mille. Grazie. Sicuramente voi siete molto più belle di me. Allora, perché siamo tutte belle, le donne sono belle, ragazze, sono belle, sono tutte belle. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone che è uscita da pochissimo, si chiama Rugiada, spero che la canterete con me. Sei bravissima! Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono una

0: vuole, ma solo voi sapete chi siete davvero. Vi amo, ragazzi. Viva Radio 105, viva il Sud, vi amo tantissimo. Grazie, buonanotte.
1: Sei una regina. Arisa!
2: Grazie!
1: Ancora più forte!
0: Ciao!
1: Che bella! Ah, questo trionfo di donne verso la fine.
2: Dove stiamo andando
1: questa
2: così?
1: Questa tappa. Mi piace.
2: Più forte!
1: E se vi sbagliaste?
2: Allora, a proposito,
1: no,
2: ragazzi.
1: No, no. Arriva.
2: Ma vogliamo ricordarci di questo fantastico pubblico che è rimasto dall'inizio alla fine?
1: Anzi, voglio fare un ricatto.
2: Attenzione.
1: Voi vi fate la foto, un super selfie con noi e allora forse poi vi concediamo Gaia, va bene?
2: Ah, così?
1: Dai, andata, così.
2: Vai. Chi è il meno boomer dei tre?
1: Ah,
2: io.
1: Non guardare me.
2: E allora datemi tempo.
1: Sistematevi.
2: Intanto sistematevi, ma soprattutto alzate tutte le mani al cielo, Baia Domizia!
1: A forza di alzare le mani questi poverelli stasera.
2: Vai, uno, oh, tienili su, uno, due, tre. Ora siamo pronti, prendiamo il centro.
1: Allora guadagniamo il centro, perché innanzitutto devo dare un paio di numeri, è una cosa che mi viene molto semplice, devo dire, nella vita. Comunque... I suoi sono numeri veramente di una stella. 7 dischi di platino, 8 dischi d'oro, ma la cosa che mi sconvolge sono i 504 milioni di stream e view.
2: E possiamo dire che Bossa Nostra è il suo nuovo singolo, che è appena uscito ed è già un successo straordinario. Noi di Radio 105, tra l'altro, la supportiamo tantissimo perché... ci fa cantare, ballare ed emozionare.
3: E quest'estate inizia il suo tour estivo e abbiamo l'onore di averla con noi sul palco. Manola, la chiamo io o la chiami tu?
1: Secondo me la chiamano loro. Aspetta, un attimo. Al mio tre la chiamate voi. Uno, due, tre. Gaia! Gaia!

Grazie, vai a Domizio! Come state, bellezze? Fatevi sentire! Let's go.

Grazie. Bellezza, le mani al cielo! Tutti!

0: Grazie mille, 105! Grazie Baia Domizio, un applauso alla mia band e ai ballerini, let's go!
1: Che
0: un
1: spettacolo!
0: Ancora più forte per Gaia! Stupenda, stupenda. Amore. Grazie mille, bellezze!
1: Erano qua dalle 3 di pomeriggio. Gaia, Gaia!
0: Grazie Gaia per essere stata con noi. Prenditi tutto l'affetto di questo pubblico. Grazie mille, bellezze! Buonanotte! Grazie, grazie tesoro. Mamma mia, ora adesso non mi metto qua a fare coreografie varie ed eventuali, però...
1: Beh, io
0: in
1: ci
0: un'altra
1: stavo provando.
0: Vita, cioè, guarda, meglio di no.
1: Con scarsi fare. Risultati nel backstage.
0: In un'altra vita. Vabbè, allora andiamo avanti perché adesso arriva la parte danzereccia dello spettacolo.
1: Anzi, Gaia li ha riscaldati un po' col movimento.
0: Ma adesso arriva veramente, cioè, dovete ballare come se non ci fosse un domani, questo è il senso. Uno dei DJ italiani più iconici degli ultimi 10 anni, un artista che ha fatto ballare intere generazioni.
1: Milioni di stream, oggi insomma è uno dei nomi italiani che sta conquistando sempre di più anche gli Stati Uniti e suona, possiamo dirlo, nei club più prestigiosi anche al mondo.
0: Allora a questo punto, visto che lui è energia pura, preparatevi anche voi a restituire quella stessa energia e a saltare perché è qui con noi
1: Andrea Damante!
2: Thank you.

0: Vai a Dovizia, fatevi un applauso, siete stati incredibili. Grazie ragazzi. E grazie 105 sempre.
1: Andrea Davante, grazie Andrea. Che energia, mamma mia. Oh, amica, è finita. Dove andate? Dove andate?
2: State qua.
1: Restate
2: che si continua.
1: Lì.
2: Si continua a fare festa, anche perché possiamo dire che Vida Loca, ho già detto, è per tutti, è una festa collettiva. E quindi continuiamo col clima danzereccio in questo 105 Summer Festival.
1: E infatti Vida Loca non è un party in realtà, anzi lo è, però è proprio più una realtà collettiva dal gusto ibizenco.
3: Ah, ed è anche il nome di un nostro programma, un programma di 105 che va in onda tutti i sabati e le domeniche la sera tardi, giusto per farvi ballare.
2: Visto che vi stiamo per far ballare, io vorrei fare però un doveroso grazie alle mie compagne di avventura, Manola Mosley,
1: grazie Dario Micolani, grazie Ludovica Frasca,
3: grazie, grazie Manola e Dario,
2: grazie a tutta l'organizzazione, a chi ci ha seguito, speriamo di rivederci l'anno prossimo, e grazie soprattutto a tutti voi.
1: Grazie Baia Domizia per l'accoglienza, grazie ai nostri ascoltatori e a chi ci ha seguito sul canale 66, tutti i contenuti extra sul nostro sito 105, non potete sbagliare. Oh, buon compleanno alla nostra radio del
2: cuore.
1: Tra
2: l'altro,
3: buon compleanno.
2: Continuate a stare con noi sempre e allora vi lasciamo a far festa, a ballare con Vida Loca!

0: che?
1: Un che?
2: Dammi un tu.
1: Un grande classico all'arrivo. Si canta tutti insieme.

tutti abbracciati, tutti, anche a chi ci sta guardando da casa, ci abbracciamo e cantiamo questo grande classico insieme, vai! Fammi sentire, vai! E poi, questo sai, pronti a saltare, vai a domenica!

Oh yeah. The rhythm of my life. Ultima traccia prima di salutarci. Una delle cose più belle nella vita è quella di condividere. E questo momento lo stiamo facendo. Condividi questo momento incredibile, indimenticabile, insieme ai tuoi amici. C'è qualcuno che si sta abbracciando.

0: grazie Baia Domizia, grazie 105 Summer Festival. Alla prossima, grazie a tutti raga. Ciao mamma.
1: Amici, grazie per essere stati con noi, è stata una serata stupenda, un'altra serata stupenda, la quarta tappa del 105 Summer Festival che ha toccato Baia Domizia. Ormai succede da qualche anno che il tour di Radio 105 tocchi questa città, che regala sempre grande affetto a tutti gli artisti che si esibiscono sul palco. Stasera ne abbiamo avuti veramente tanti: Arisa, Malika Ayane, Gaia, Tommaso Paradiso. Insomma, è stato uno show incredibile. Il prossimo appuntamento con il 105 Summer Festival è per il 24 di luglio a Malta. Presenteranno Manola e il buon Daniele Battaglia. Con voi qui su 105 invece ci sarà Lucilla, se poi le cose non cambiano, insomma, perché manca ancora qualche giorno. Amici, buonanotte a tutti, vi ringrazio da parte di Alessandro Sansone, un buon weekend, grazie ad Antonio Summa che è stato con me in regia. Noi ci risentiamo lunedì sera alle 21 per il 105 Night Express.
2: Summer Festival.

0: 105 Summer Festival. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: La gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: radio, per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Andrea Belli presenta 105.

0: con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 Inda Club.
1: Ciao Italia, this is Ibla Rock and this is 105 Inda Club.
2: We'll be back in a while.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.